Italia, carburanti, l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo. Da domani 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura può essere estesa fino a fine anno. Si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni. Tragedia a Lodi, dove un 15enne è morto folgorato, secondo una prima

0: disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone sotto esame ai profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Torino le indagini sulla morte di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un appartamento della periferia nord. Dall'interrogatorio di uno dei fermati, l'italo-brasiliano Matheus de Oliveira, è arrivata una prima svolta.
1: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, l'arrivo della vittima Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore, poi nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira, la morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha messo tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
2: Sì, ha messo che avesse cercato di rubargli i soldi, litigano per questo e...
1: Un omicidio involontario, aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e dopo essersi reso conto di quanto avvenuto ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Buttig davanti al giudice ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato Alessandro Bellina.
3: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
1: Giuseppe Lisi, GR1.
0: All'aeroporto di Catania Fontanarossa nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna e i violenti nubifragi delle ultime ore. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Sport: Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian a Baku dopo essere partito dalla pole. Sul podio anche le due Red Bull, quarto Leclerc, su Ferrari quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ciclismo: mondiali bronzo per Elisa Longo-Borghini. È tutto, ora torna a Serenote Brasil.
4: Stereo Notte

0: Eccoci qui, siamo tornati, sono le 2:09 su Rai Radio 1, Serenotte Brasil, puntata 1188. In questa notte fra sabato 26 e domenica 27, la prima puntata di questa nuova edizione di
1: Serenotte Brasil. Ma Max, sono le 2 di notte, no?
0: Sì.
1: E tu sai quel proverbio brasiliano che dice a noi c'è una criança. Quindi alle 2 di notte per me sta,
0: è freschissimo.
1: È freschissimo, sta per cominciare.
0: Sì, abbiamo incontrato un collega giornalista di Radio 1, ex Rai News 24, visto che tu la notte non stai mai.
1: Esatto, infatti
0: non dormi mai. E quindi vi siete presentati.
1: È stato un piacere, molto simpatico.
0: Bene. Allora, c'è anche un'altra persona che ci ascolta da Florianopolis, e Marcelli.
1: A Marcelli! Sai chi è Marcelli, Max?
0: È tua nipote.
1: È la mia nipote, è la mia nipote, che c'è una bambina bellissima, tiene una figlia linda, mai te.
0: Quindi tu sei prozio?
1: Sono prozio.
0: Bene.
1: Sai come si dice in portoghese? Ci vo. Io sono ci vo.
0: Che carino, non ho mai sentito questo
1: mai
0: termine.
1: Da mai te, linda.
0: Complimenti. Allora, noi abbiamo iniziato questa seconda parte di Serenate Brasile con una coppia di amici, Ivan Imperiali e Angela Cicchetti. Hanno realizzato un album che si intitola Mare Amaro, loro artisticamente si chiamano Luna Tropica, e hanno realizzato questa canzone intitolata Bahia. Loro sono sempre molto amanti della musica brasiliana. Tra l'altro c'è all'interno dell'album, ci sono diverse canzoni molto ispirate al Brasile, come questa qui, appunto intitolata Bahia. Allora Jimmy, innanzitutto ti chiedo quanti incontri fra Italia e Brasile ricordi in questi 40 anni di Italia?
1: Ma tantissimo. E poi, con il passare del tempo, io ho cominciato a notare dei grandi interpreti, non ho avuto bisogno di pensare per 20 anni, ma che la musica brasiliana era così forte dentro della cultura della musica italiana. Io comincio a ricordare che c'era Mina, che ha inciso tanti pezzi brasiliano, la Vanoni, che ha inciso tanti pezzi brasiliano, la
0: Fiorella
1: Manoia, che ha fatto un disco solo in brasiliano. Loredana Bertè con un. E io ero in tour in India e a un certo punto sono stato mi hanno presentato le persone del consolato dell'ambasciata italiana a New Delhi, che erano lì nel mio concerto, e mi hanno detto ma guarda tu vivi in Italia. Ho detto sì, io vivo in Italia, e ho detto ma sarebbe bellissimo se tu facessi un concerto per noi dell'ambasciata, qualcosa che c'entra con Brasile e l'Italia musicalmente.
0: Sì.
1: Tu hai qualche idea? Io dico guarda, se c'è un migliaio di idee. In 2 giorni io ho messo
0: montato un repertorio.
1: Ho montato il repertorio in 2 giorni, dove cantavo metà del pezzo in portoghese e metà in italiano.
0: Certo.
1: Per cui la musica brasiliana dentro della cultura della musica italiana è fortissima.
0: Sai che tu suoni spesso quando ti capita, quando c'è la possibilità, l'atmosfera, un brano di Battisti che si chiama Prendila Così.
1: Esatto, mi piace da morire.
0: Dovresti farlo in portoghese una parte, così lo puoi cantare un po' in italiano e un po' in portoghese.
1: È il brano che più mi piace. Io a volte voglio togliere il repertorio, però non lo so, è più forte di me. È un brano che mi tocca proprio dentro dell'anima, per cui ci sono dei Battisti, cioè dei pezzi stupendi.
0: Prendila Così potrebbe essere
1: sì,
0: Deixa Assim.
1: Deixa Assim. Max sta dicendo questo perché abbiamo fatto vari pezzi insieme.
0: Lui mi piace questa cosa. Poi magari ne sentiamo uno. Sicuramente ne sentiamo uno.
1: Ti
0: faccio sentire un brano di un artista brasiliano di Bahia che si chiama Lucas Santana.
1: Mai sentito.
0: Che vive a Parigi e che è davvero un artista bravissimo. E ha inciso un album molto bello che si intitola Brasiliano. Proprio scritto così, Brasiliano. E in questa canzone lui duetta con Gilberto Gil, si intitola A História da Nossa Língua.
1: Sou curioso.

0: molta eleganza, molto ritmo, molta baia.
1: Un swing, un grande swing.
0: Molto bravo lui.
1: Per lui io non conoscevo sinceramente, no?
0: Mi ha chiamato apposta per lui.
1: E poi sta a fianco a un grandissimo Gilberto Gil.
0: Ma Gil è grande proprio perché alla fine partecipa e collabora con un artista che non è del mainstream, che ha fatto un disco bellissimo, questo disco di Santana, no? Appunto, a me piace tanto Luca Santana, questa Hai storia della nostra lingua, che poi parla dell'importanza della lingua lusofona nel mondo della musica, no? E anche nel mondo della letteratura, della
1: Poi il connubio con Gil è molto interessante, no? Poi l'arrangiamento un po' bolero, un po' bolero.
0: Jimmy, quanto è difficile per i brasiliani esuli affermarsi dal punto di vista musicale?
1: Ma io credo che questo sia un problema generale, no?
0: Sì.
1: Non è solo in Brasile.
0: Sì, ma tanti brasiliani scelgono di andare all'estero perché magari in casa...
1: Ho appena finito di dire che questo... Lui Santana.
0: Santana vive in Francia. Vive
1: in Francia. Sì. Ma io, il caso mio è stato completamente un caso po' particolare, perché sono stato invitato da Sandro Melaranci per questo locale di Roma, che doveva essere un contratto di un mese, poi sono 40 anni che sono qui, quindi da lui sono stato 7 anni. Quindi tanti artisti brasiliani, i brasiliani in genere non è da immigrare come musicista, però ci sono grandi nomi come Paulinho da Costa, che appena ha messo
0: Tânia Maria,
1: la più grande cantante brasiliana all'estero, e che purtroppo nessuno la conosce in Brasile, invece lei fa pieno Canada, fa pieno Giappone, fa pieno l'auditorio, insomma. Tânia Maria è un esempio di questo.
0: Meravigliosa.
1: La concorrenza poi in Brasile è molto grande, perché poi per fortuna abbiamo diversi stili di musica e di ritmi, di samba, pagode, rock, pop, sertanejo.
0: Tantissime cose. Guarda, c'è un'ascoltatrice, Angela da Roma, che mi ha mandato qui su WhatsApp, sullo WhatsApp della Rai, 335-699-2949, una foto mia con Marisa Monci. Gli ho chiesto dove l'hai presa la foto, dice l'ho presa su Facebook, ce ne sono altre molto simpatiche. Io l'ho ringraziata e lei ha scritto: grazie a te, al tuo splendore di ospite e alla scelta musicale di valore altissimo.
1: Oh, che bella.
0: Angela è veramente...
1: È gratificante sentire. Grazie,
0: sì.
1: Angela.
0: Tra l'altro pensa che il marito di Angela è un musicista blues, ama Prendila così di Lucio Battisti.
1: Ma prendi, vedi, abbiamo qualcosa in comune.
0: Senz'altro.
1: Magari un giorno che faccio un concerto a Roma, lui viene sul palco e facciamo un pezzo insieme.
0: Si parlava di Gin Porto e di collaborazioni, si parlava di incontri fra Italia e Brasile. Adesso c'è una canzone da questo album prodotto da Sandro Melaranci che si intitola Risposta al Tempo, Risposta o Tempo.
1: Allora,
0: che duetti con lei?
1: Allora, il duetto con una bravissima. Io sono un patito di condividere la musica con altri artisti. Questa è una cantante bravissima, è stata presentata, guarda caso, di Max Di Tomasi per me. Io lo sentì la prima volta, la sua voce, ho detto ma è splendida. E lei è stata molto gentile di accettare di duetare questo pezzo di Aldir Blanc, che si chiama Risposta al Tempo. E io lo invito a tutti che ci stanno sentendo, che è appena uscito questo
0: album,
1: disco
0: The Best of
1: the Gin Porto, che è stato prodotto dal mio fratellone, amico, brother Sandro Melaranci,
0: che abbracciamo
1: con tanto affetto, e lui ha fatto con una cura questo album, ricercando i pezzi, parlando con i musicisti, telefonando, facendo delle domande, come è stato fatto, insomma è un lavoro bellissimo, è molto molto molto molto bello. L'invito a voi a sentire The Best of Gin Porto.

0: Algir Blanc con Cristóbal Bastos, un grande compositore di musica, un brano che è stato reso famoso, portato al successo da Nana Caymmi, figlia di Dorival Caymmi, che poi Gin Porto e Frank Amaso hanno deciso di cantare un po' in italiano, un po' in portoghese.
1: Posso aprire un parentesi di questo?
0: Che parentesi?
1: Perché il signore che sta qui, che è seduto qui a fianco a me, si chiama Max De Tomasi, è stato l'autore della parte italiana di questo brano.
0: Grazie.
1: Io mi ricordo che quando Frank Amaso, questa bravissima cantante che avete sentito cantare con me, è stato veramente un onore, ha sentito, ha letto il testo, ha detto: ma il testo in italiano è meraviglioso. E quindi lui
0: grazie,
1: ha cercato di essere all'altezza del pezzo in portoghese, del testo in portoghese,
0: che è un
1: splendore, è una poesia inaudita. Cioè una cosa. Io sono stato presentato per questo brano delle mie nipoti, di Marcelli.
0: Ah.
1: Sì, e lei che mi ha detto: zio, lo conosci questo brano?
0: Bellissimo,
1: io non lo conosco.
0: Famosissimo in Brasile.
1: E io sono rimasto così e ho deciso di registrare. Poi alla fine, con Frank Amaso, che ha accettato questo invito, sono stato molto onorato.
0: Magari ci ascolta. Comunque, se non riuscite a rimanere svegli nella notte, sappiate che a partire dalle 5 di mattina, quindi fra qualche ora, è già pronto il podcast della trasmissione, quindi ti puoi riascoltare ti pare.
1: Bene.
0: Senti, a volte gli amici non scrivono nemmeno i messaggi, mi mandano solo i cuori. Luca Scorziello, percussionista fantastico italiano, che è andato a scuola, non alle elementari, ma ha fatto una scuola superiore di percussione con Marcello Costa.
1: Caspita.
0: Uno dei più grandi percussionisti del mondo, percussionista di Ryuichi Sakamoto, di Caetano Veloso, di Marisa Monci. Quindi lo saluto e gli mando un grande abbraccio. Immagino che lui mi ha mandato il cuore, sai, perché sta tornando da qualche concerto e non può, sta guidando e devi stare attento, Luca. E quindi per non scrivere manda il cuoricino e ha mandato un saluto con una mano, esatto, dice. Molto bene, allora 335-699-2949, ci sono anche altri messaggi che mandano messaggi da Santa Catarina, persone che mandano messaggi da Santa Catarina e sto adorando, Marcelli, eccola qui.
1: Ecco,
0: sto
1: Marcelli,
0: adorando a noi cigiosi, risposta a tempo do Ginfico maravigliosa, así como esse álbum, è un deleite ver todos os seus sucessos reunidos, un beijo di Santa Catarina.
1: Mia madre,
0: hai visto? Insomma, tanti sobrina. Complimenti allo zio, ma questa è una...
1: Obrigado, meu amor, un beijinho do
0: zio. È una
1: tio.
0: Dichiarazione di parte, quindi questa la cancelliamo. Allora, attenzione Jimmy, perché al di là del ritmo, al di là dell'afrodiscendenza, della grande ispirazione dei cantautori brasiliani che hanno avuto durante la dittatura per cantare temi sociali, c'è anche l'utilizzo della voce che secondo me fa di voi degli artisti differenti nell'ambito del canto.
1: Hai ragionissima.
0: Usate la voce in maniera totalmente diversa dal resto del mondo.
1: Perché all'epoca della dittatura non si poteva fare tante cose, quindi si metteva l'anima per fare una melodia meravigliosa e con i testi si doveva essere molto attento, perché altrimenti poteva essere censurata. E quindi, secondo me, di quel grande male di volere azzittire le persone, i musicisti, i compositori, è nata delle canzoni splendide.
0: Secondo te chi è la voce più importante del Brasile?
1: Attuale?
0: Sì, no, in genere, la voce...
1: Tu lo sai,
0: uomo.
1: Ma sai chi è che veramente...
0: Dai.
1: Per me l'interprete più fantastico che il Brasile ha avuto
0: è
1: stato Emilio Santiago.
0: Ah, è vero. Domani lo ascoltiamo.
1: Ah, lui...
0: Visto che ci ha dato questo consiglio, domani lo ascoltiamo.
1: Sì, lui è stato veramente la voce del Brasile, che purtroppo se n'è andato molto presto, ma c'è un'eleganza nel cantare, un timbro di voce così forte e potente e che entra proprio nel corpo.
0: Io invece ho pensato a lui, poi mi dici se sei d'accordo.

0: emozionante la voce di Milton Nascimento, è lui l'artista al quale ho pensato quando, così, con Gin Porto, che è qui ospite, si parlava della bellezza della voce nella musica brasiliana utilizzata in maniera totalmente diversa nell'ambito della musica pop mondiale, no?
1: Allora, quando mi ha fatto la domanda chi era il mio preferito, sì, io mi riferivo all'interprete più che altro, sì. Ma Milton Nascimento, Djavan e Ivan Lins, sì, sono i tre nomi il quale io un grandissimo rispetto, sono veramente un fan proprio con l'anima, perché sì, a volte ho anche il timore di non poter interpretare, certo, dei certi pezzi di talmente bello. Poi Emilio Santiago, come ti dicevo,
0: hai
1: prima,
0: detto, sì, hai detto giusto, come
1: e lui e Elis Regina, che poi lo sai che io sono uno fan di lei. Però Milton Nascimento è veramente un grande armonia, testo, poesia, musica fantastica.
0: Sentite la versatilità del nostro ospite Gin Porto da questo album The Best of Gin Porto.

0: dicevo, la versatilità di Jim Porto, perché questo è un valzer, diciamo, sì, un pochino vero. Fuori dal mondo di Jim Porto, che è più appartenente al jazz, no? Alla musica popolare brasiliana. In questo caso ti sei sbizzarrito grazie al lavoro di un grande produttore, Chicco Montisano, che è una gran bella persona, una persona
1: di
0: deliziosa.
1: Reggio Emilia è stato il massimo, un grande musicista, un buon gusto enorme di arrangiamenti. Poi è stato un disco registrato molto particolare, perché si registrava dal vivo, con tutti i musicisti dal vivo.
0: Certo.
1: Chicco Montisano è stato veramente grandioso, io sono molto grato a lui. E sono ancora più contento che questo brano fa parte di questo album che è appena uscito, che si chiama The Best of Jim Porto, e che Sandro Melaranci, mio fratello, mio brother, mio irmão, ha fatto con tanto carino, si dice in portoghese.
0: Molto affetto. Allora, c'è Pino D'Ancona che ascoltava la canzone che abbiamo passato prima, quella con Franca Maso, Jim Porto, sì. Risposta al tempo, ha detto: complimenti, quest'ultimo brano mi ha fatto venire la pelle d'oca.
1: È vero, è un brano che tocca. Io quando lo sentì la prima volta, io veramente, anche adesso, vedi, io non mi sento quasi mai mentre era in onda il pezzo, e quando Franca ha cominciato a cantare, mi è venuto pelle d'oca, perché il brano veramente è straordinario.
0: Beh. Allora, Dansador, tra l'altro, gode anche della possibilità di essere ascoltato e visto attraverso un videoclip. Quindi, se qualcuno di voi vuole vedere Jim Porto come fatto, può entrare su YouTube e guardare il videoclip.
1: Adesso
0: è quel ragazzo di colore. Che colore?
1: Il mio colore non è mulatto, non è nero, non è preto, io sono un marrone provocante.
0: Bene, Jim Porto non se ne fa passare una. Questa è la preferita da Jimmy.

0: Si parlava di Milton Nascimento come autore, è lui che firma questa canzone intitolata Nada será como antes, non la sarà come ieri. Elis Regina, la preferita da Gimporto.
1: È vero.
0: Tu quando eri ragazzino hai cominciato a sentire la musica ascoltando Elis Regina,
1: esatto,
0: che veniva dalla stessa tua città, più
1: esatto,
0: o meno.
1: Esatto, gauscia,
0: no?
1: Come me.
0: Ma tu la incrociavi mai per strada?
1: No, perché eravamo in città diversa. Lei era di Porto Alegre, io sono della città di Rio Grande, che sono almeno 400 chilometri.
0: Sì.
1: Però ecco perché lei era importante. Il momento delle ricreazioni della scuola...
0: Sì.
1: Mettevano le musiche nel patio, no?
0: Ecco perché.
1: E mettevano sempre Elis Regina. Io avevo 10, 11 anni e mi sconvolgeva sentire la voce di questa.
0: Mi sembra
1: donna.
0: Che in Italia durante la ricreazione non mettono Venditti.
1: Ma la mia scuola era abbastanza
0: particolare.
1: Sì,
0: De Gregori, sì. Difficile.
1: Invece là lo mettevano musica di alta qualità.
0: Ah.
1: Io ero ragazzino e quindi già suonavo il pianoforte perché ho cominciato molto presto.
0: Sì.
1: E quando sentivo Elis Regina, diceva, ma questa... E lei era appena iniziata la carriera, che poi è diventata una grande star.
0: Beh, Elis è sicuramente ancora adesso la più bella voce della musica brasiliana.
1: Hai ragionissimo.
0: Restando nell'ambito di quello swing che tu adesso stavi accompagnando con le tue mani, perché il piano penso che era quello di César Camargo Mariano,
1: sì.
0: Questo è un altro tuo amico, grande appassionato di musica e di Italia.
1: Fammi sentire.
0: È uno dei tuoi preferiti.
1: Ivan Lins.

0: Sono le 2:47, questo è Ivan Lins, forse uno dei compositori preferiti da Jim Porto.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Da questa canzone Saudagi di casa, il titolo dell'album Da Chilo Che Io Sei.
1: Ma tra l'altro, incredibile,
0: senti
1: lui...
0: che arrangiamento molto George Benson.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Molto Jerome.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma tanto è che Quincy Jones l'aveva invitato, cioè, lui ha fatto parte di
0: produzione di Quincy Jones.
1: È un artista che io che giro per il mondo e io sono così orgoglioso perché in India, in Africa, in America mi chiedono sempre di lui, il musicista, io parlo di musicista.
0: Certo, allora voglio dire agli ascoltatori che stanno ascoltando Jim Porto che parla così bene di Ivan Lins, dovete sapere che Ivan Lins, un brano di Ivan Lins fu scelto da Quincy Jones per inserirlo nell'album Thriller di Michael Jackson.
1: Ah, l'ho sentito questa storia.
0: Adesso, sì, sì, ovviamente, sì, Ivan rifiutò l'ingresso di quest'album perché gli offrirono quasi zero punti di royalties. Sì. E quindi questo è un capitolo. Un'altra storia molto bella è che Miles Davis aveva preparato prima di morire un album intero di canzoni di Ivan Lins e purtroppo è morto senza poterlo produrre, senza poterlo pubblicare.
1: Certo, certo.
0: Quindi potete immaginare, diciamo, quanto possa essere amato dai grandi nomi della musica
1: allora,
0: mondiale.
1: Allora io ti dico, io da musicista che vivo da tanti anni fuori di Brasile, poi mi sposto spesso per diversi posti del mondo, i musicisti, parlo dei musicisti, 80% sì, che conosco, il poco che conoscono della musica brasiliana, mi parlo di Ivan Lins, perché lui è molto speciale, è un bravo compositore, un bravo pianista, i pezzi sono spettacolari.
0: Allora, molta musica brasiliana al Latin Grammy che si svolge prossimamente il 12 novembre a Las Vegas. Ci sono tanti candidati brasiliani.
1: Chi sono?
0: Poi te lo dico, molti artisti brasiliani stanno cominciando a duettare, a incontrare i grandi nomi della musica argentina. Per esempio, questo è Fito Páez con Mariposa Technicolor.

0: Fito Páez dall'Argentina. Quest'anno, se non sbaglio, non è candidato al Grammy Latino, però ce ne sono tanti di artisti. Mm-hmm. C'è Marisa Monchi che è candidata al Grammy Latino con sua Onda.
1: Ah, sono contento. Sono contento per lei.
0: C'è Anitta.
1: Ah, grandi nomi in Brasile.
0: C'è l'artista che abbiamo ascoltato in apertura, Luigi Luna.
1: Ah.
0: Zeca Veloso, figlio di Caetano Veloso, artista rivelazione.
1: Interessante.
0: Insomma, molti sono i brasiliani. La cosa interessante, Jimmy, poi ovviamente entreremo nel tema nelle prossime puntate, è che nelle grandi categorie, mentre prima nel passato non c'era mai un brasiliano, ma erano sempre i candidati di lingua latina, oggi nelle grandi categorie ci sono. C'è anche Zanna, l'artista di cui ti ho parlato, che è venuta in trasmissione.
1: Sì. Ah, interessante questa cosa. Io mi ricordo che prima il Brasile si sente un po' diverso della Latino America, perché è l'unico paese che parla una lingua diversa dello spagnolo.
0: Certo.
1: Quindi prima era molto frequenti la presenza di musica latinoamericana.
0: Prima, quando tu non eri nato, Jimmy, perché, no, ti spiego per quale motivo. Perché molti anni fa, negli anni 90, Caetano ha pubblicato l'album Fine Stampa, no?
1: E
0: Fine Stampa, lui disse che era il suo album più autobiografico, perché erano tutte canzoni, nella maggior parte dei casi, meno il brano di Fito Páez, che è Un vestito non amor, che la mamma cantava quando lui era bambino. Quindi si cantava musica latina?
1: Sì, si cantava. Mia mamma cantava qualche musica.
0: Lo vedi?
1: Mamma gli piaceva Sarita Montiel,
0: sì?
1: Che era una cantante spagnola.
0: Ah, no?
1: E lei cantava, mentre cucinava lei cantava.
0: Che bello.
1: E noi, io sono nato nella frontiera con l'Uruguay, quindi ho convissuto con la lingua, con castigliano, con l'espagnolo, e quindi capivamo molto bene. Mamma era... Però erano anni diversi, no? Perché la generazione nuova si interessa un po' di meno della musica latina, più che altro mischiano il ritmo del nord-est con qualche salsa, con qualche merengue, eccetera, eccetera. Però la lingua, tu lo sai meglio di me, che in spagnolo in Brasile è parlato abbastanza poco.
0: Certo, soprattutto è parlato però ai confini.
1: Nelle frontiere.
0: Esattamente, nelle frontiere. Tra l'altro, devi sapere che, visto che parlavi di Uruguay, Jorge Drexler, il nostro grande amico,
1: Jorge Drexler
0: ha addirittura 7 nomination. Caspita. Per il suo nuovo album, Taraka.
1: Adesso.
0: Esattamente, quindi lui sicuramente...
1: Merita.
0: Molto bravo.
1: Grande compositore.
0: Allora, Jimmy, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di questa tua presenza.
1: Io vorrei ringraziare a te questa opportunità di essere qui con i tuoi ascoltatori, di poter presentare l'ultimo album, che si chiama The Best of Jim Porto, e spero che magari qualcuno va nei miei social, YouTube, Spotify.
0: È già uscito?
1: Già uscita.
0: Bene, ringraziamo il produttore di quest'album, che è il grande Sandro Melalanci, che ha lanciato Jim Porto nel mondo della musica
1: d'Italia.
0: Lui
1: è responsabile di tutto questo,
0: lui
1: che mi ha
0: chiamato.
1: Fatto venire dal Brasile negli anni 80, 79 per essere più preciso.
0: 69?
1: 59.
0: 40?
1: Guarda, Max mi prende sempre in giro, io non so, ma forse perché io non sembro l'età che ho.
0: Se riporta bene, guarda come ride, Scoppio ride sotto i baffi.
1: Sto scherzando.
0: Scoppio pensa che ti ha studiato nei libri di scuola, Scoppio, alle elementari, la storia, c'era Jim Porto. Jimmy, grazie.
1: È vero, Scoppio.
0: grazie
1: Max, grazie a tutti che ci hanno sentito per queste lunghe 2 ore. Lunghe no, è passato,
0: no, passato in un attimo. Adesso c'è il GR1 delle ore 3 e poi noi torniamo e vi raccontiamo i principali artisti della musica brasiliana e non solo, anzi della musica ispanica, candidati al Latin Grammy. E apriamo, guarda un po', con Emilio Santiago che hai citato.
1: Bravo.
0: E questo è Jim Porto con
1: Ciao
0: The Best
1: a tutti,
0: of Jim
1: grazie,
0: Porto
1: grazie,
0: con
1: Max,
0: Come
1: grazie.
0: With Me di Tania Maria.
1: Grazie, Max.
0: Ciao Jimmy.
1: Ciao.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Carburanti ancora in rialzo, le associazioni dei consumatori chiedono un tetto massimo dei prezzi che ricalchi l'iniziativa di Eni che ribassa il prezzo nei propri distributori.
3: È confermato, è domani, lunedì, la data d'inizio del price cap deciso da Eni, un tetto massimo ai prezzi dei carburanti che durerà per il momento un mese. Lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. Scelta unilaterale che ha rilanciato la discussione sugli interventi necessari per frenare la corsa delle quotazioni dei carburanti. L'intervento dell'Eni, da una parte, è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia.
4: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
3: Secondo il Mimit, il prezzo medio dei carburanti si è spinto anche oltre 2,30 euro al litro, mentre il taglio delle accise sul diesel è passato a 6,1 centesimi per litro. Sul tavolo al Ministero con gli operatori della raffinazione previsto l'8 ottobre peserà la decisione autonoma del cane a sei zampe. Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
2: Poco fa attacco russo in Ucraina, nella regione di Zaporizhia almeno un morto e 4 feriti, a Odessa 2 feriti. Intanto nulla di fatto tra Berlino e Mosca nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La corrispondente.
5: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina Dò, GR1.
2: Iran, Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian, c'è una mediazione in corso ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Secondo Axios comunque le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Il Papa in Francia, in 800.000 la messa a Parigi in Place de la Concorde, non nascondete la fede, le parole del pontefice fatela traboccare. E giovani, siete la chiesa di oggi, bello vedere il vostro entusiasmo. Leone XIV è stato anche al santuario di Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni. Tragedia a Lodi, dove un 15enne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone, sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Messina una donna ha lanciato dell'acido contro il suo avvocato, poi è scappata, indagano i carabinieri.
6: Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, ha raccontato agli inquirenti l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente condannata per omicidio del marito che ha scontato la pena in un ospedale psichiatrico.
7: Mi aveva già detto che aveva un procedimento penale come persona offesa e io l'ho detto:

0: il tragitto. Poi ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglietta e all'improvviso ha cominciato a schizzarmi la tosse.
1: L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma ha ustioni sul 20% del corpo.
0: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi. Se no sarebbero stati veramente guai.
1: La donna è ancora in fuga. È ignoto il motivo del gesto. Eleonora Fioretti, GR1.
2: All'aeroporto di Catania Fontanarossa nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Lo sport: Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian a Baku dopo essere partito dalla pole. Sul podio anche le due Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. E per il ciclismo mondiali bronzo per Elisa Longo Borghini. E tutto ora torna a Serenote Brasil.
3: Stereo Notte

Emílio Santiago, eu não existo sem você, se todos fossem iguais a você. Due canzoni meravigliose di Tom Jobim, tratto da Acquarella Brasileira numero 6. Emílio Santiago realizzò molti album chiamati Acquarella Brasileira. Acquarella Brasileira è un po', possiamo tradurlo con acquarello brasiliano, come se fosse una descrizione paesaggistica di quella che è la cultura musicale brasiliana. Lui poi con questa voce è semplicemente meravigliosa, è uno degli artisti brasiliani che più ci manca in assoluto. Come ho già detto, anticipato anche dai social, tra l'altro mi fa piacere avere contatti con voi attraverso i miei social, mi trovate su Instagram e su Facebook, Max De Tomassi. Quest'anno parleremo, anzi in queste prime puntate parleremo moltissimo della 27esima edizione del Latin Grammy, che si svolge negli Stati Uniti, a Las Vegas, nel mese di novembre. Ci sono tantissimi artisti candidati che seguiamo da anni, artisti di lingua ispanica. E devo anche dire che quest'anno la musica brasiliana in generale ha sempre maggiore spazio all'interno del Grammy, del Latin Grammy, anche se proprio oggi su Instagram vedevo il commento, il post di una persona, di un manager che stimo molto, Paolo Junquero, un manager che è stato presidente della Sony Music, una importante casa discografica, che diceva appunto che il Latin Grammy per il Brasile rappresenta sempre più una realtà di forte divulgazione della musica brasiliana, però è sempre vero che la musica di lingua ispanica all'interno del Latin Grammy ha uno spazio maggiore. È anche vero, come dice Junquero, che il portoghese si parla non solo in Brasile, ma si parla in Portogallo, si parla in Mozambico, si parla in Angola, in tantissimi paesi del mondo, e quindi secondo Paolo Junquero potrebbe avere la stessa importanza, potrebbe essere sul piatto della bilancia e pareggiare questa forza, oppure addirittura si potrebbe creare un Grammy dedicato alla musica lusofona, lusofon Grammy, è un neologismo. Allora, vediamo un attimo questi artisti di cui noi ci siamo sempre occupati all'interno di Stereonotte Brasil. Sono grandi cantautori che vengono dal mondo latino, che a noi piacciono particolarmente. Per esempio, faccio dei nomi: Rosalia, Karol G, Catriel e Paco Amoroso, Jorge Drexler e Mon Laferte. Sono questi gli artisti sul quale questa notte gettiamo un'attenzione, un occhio, perché sono artisti che hanno realizzato dei lavori meravigliosi, che sono candidati su importanti categorie del Latin Grammy. Per esempio, per Rosalia noi abbiamo album dell'anno, l'album si intitola Lux, registrazione dell'anno per la canzone La Perla, realizzato con Yaritza y su Essencia, canzone dell'anno, Song of the Year per La Perla, una canzone meravigliosa di cui abbiamo parlato tante volte qui a Stereonotte Brasil, che è in sostanza una serie di racconti, di dichiarazioni negative su una persona, una cosa devastante, cioè la persona che è oggetto delle osservazioni negative di Rosalia dovrebbe praticamente cancellarsi dal mondo. Il miglior album di musica alternativa per Lux, quindi non solo miglior album dell'anno, ma anche miglior album di musica alternativa, miglior canzone pop sempre per La Perla, miglior canzone in lingua portoghese addirittura per Memoria, cantata con Carminho, che è una cantante di fado portoghese straordinaria, e poi miglior ingegneria del suono per l'album, sempre per Lux. Questo è quello che Rosalia si porterà a casa, o meglio, noi speriamo per lei si porti a casa tutto quanto. Però insomma, queste sono le candidature di Rosalia, un album meraviglioso, Lux, che noi a Stereonotte Brasil abbiamo già ascoltato e continueremo ad ascoltare, perché tireremo fuori tanti singoli da questo album semplicemente meraviglioso. E ovviamente abbiamo scelto per questa notte il brano di cui abbiamo parlato tanto in questa prima parte, in questa prima descrizione, La Perla, Rosalia con Yaritza e su Essencia.

0: Rosalia Yaritza, Su Essenzia con La Perla, una canzone magnifica, una canzone che è un valzer, poi musicalmente parlando. Se un giorno deciderete di offendere qualcuno, potete prendere spunto da questo testo, perché quello che dice Rosalia è veramente una cosa incredibile, una forza, una capacità offensiva davvero notevole. Se non conoscete lo spagnolo, entrate in rete e cercate la traduzione in italiano di questa canzone. Secondo me è davvero interessante, se non altro per le cose bruttissime che dice nei confronti di una persona che poi dichiara essere una perla, ovviamente in senso negativo. Allora, un altro duo che questa volta viene dall'Argentina, di questo duo ne abbiamo parlato tante volte, lo abbiamo conosciuto grazie al nostro esperto di musica latinoamericana, il signor Marco De Lillo, che salutiamo, ci sta sicuramente ascoltando. Loro sono Catriel e Paco Amoroso, due fratelli argentini che realizzano una musica molto moderna, molto contemporanea, molto contaminata però con il rap e con il funky. Anche loro 7 nomination, così come Rosalia. Canzone dell'anno con Hasta Jesús Tuvo un Mal Día. Miglior album di musica alternativa con Free Spirits, che è il titolo dell'album. Album dell'anno con Free Spirits. Miglior canzone pop rock con Hasta Jesús Tuvo un Mal Día. Registrazione dell'anno con Haha. Migliore performance di musica elettronica con Beto's Horns. Miglior video documentario Free Spirits The Film. Catriel e Paco Amoroso con questa canzone che si intitola Nome Sirve Mas, che ha in qualche modo un sapore un po' bossa, un po' samba. Ce l'ascoltiamo. Catriel, Paco Amoroso.
1: Gimme, gimme.

Catriel Pacamoroso con Non me sirve más, non mi serve più. Argentini, giovani, bravissimi. Date un'occhiata a quello che hanno fatto non solo recentemente con questo album Free Spirits, ma anche al Tiny Desk. Davvero una straordinaria partecipazione. Voglio dire quello che in apertura raccontavo. Secondo il mio punto di vista, quest'anno la musica brasiliana ha uno spazio sempre maggiore all'interno di categorie che sono state esclusiva della musica latina, della musica cantata in castellano. Zeca Veloso, figlio di Caetano Veloso, per il Latin Grammy quest'anno è candidato come miglior artista rivelazione. Questo signore, questo Zeca Veloso, è davvero una persona molto profonda, un artista davvero grandioso, che ha scritto poche canzoni, ma che in ciò che ha scritto si riesce a capire quello che potrà realizzare nel futuro, visto la sua grande ispirazione. Zeca Veloso, Caetano Veloso, Tom Veloso e Moreno Veloso in questa canzone che si intitola Salvador. Così conosciamo, per chi non lo conosce, il grande Zeca Veloso, figlio di Caetano Veloso.

Zeca Veloso, figlio di Caetano Veloso, candidato al Latin Grammy come miglior artista rivelazione. Adesso è il momento di una donna che amiamo tantissimo, l'abbiamo ascoltata tante volte, mi è piaciuto tantissimo il suo duetto con Conociendo Russia. Io la apprezzavo moltissimo come artista di musica pop argentina, anche se lei è di origine italiana, ma l'ultimo album di questa ragazza, che si chiama Nati Peluso, è candidato alla categoria miglior album salsa. L'album si intitola Malportada, la canzone che ascoltiamo è quella omonima. Nati Peluso, seguite la canzone, ma se avete tempo date un'occhiata su Instagram, sul suo profilo Instagram e soprattutto su YouTube. I suoi videoclip sono davvero delle perle, nel senso buono, non nel senso che Rosalia ci ha voluto raccontare nella canzone che abbiamo ascoltato qualche minuto fa.

Nati Peluso con Malportada, un album totalmente cubano, tant'è che è candidata come miglior album salsa con questo album intitolato Malportada. Abbiamo parlato molto anche di Anitta, artista brasiliana che abbiamo apprezzato, non troppo però, però non possiamo non amare, non apprezzare il suo ultimo album, Equilibrium 1 e 2, perché sono dei dischi, sono dei lavori davvero molto belli, molto profondi, che si distanziano moltissimo dal tipo di musica che lei ha fatto fino adesso, una musica per me un po' usa e getta. Anitta con Equilibrium è candidata con miglior album dell'anno, quindi la categoria forse più importante, la principale categoria della manifestazione. È anche candidata come miglior album pop contemporaneo in lingua portoghese in questo Latin Grammy. In questa canzone che si intitola Mandinga, che è cantata insieme a Marina Sena, Anitta è la protagonista, c'è una citazione di Vinicius de Moraes della canzone Canto de Ossanha. All'interno di questa canzone ci sono anche Rincon Sapiencia con King Saints in una citazione di Moacir Santos intitolata Nanà. E torniamo dopo Anitta e Marina Sena a raccontare le principali categorie anche brasiliane del Grammy Latino di quest'anno.

Anitta con Marina Senna insieme a Rincon Sapienza, King Saints, prima Mandinga e poi Nanà. Qualche cosa su Karol G, un'altra artista colombiana che ha 7 nomination all'interno del Latin Grammy. Noi la conosciamo perché durante l'estate, durante la scorsa estate, l'abbiamo ascoltata moltissimo con questa canzone meravigliosa, molto coinvolgente, che si intitola Si Antes Te Hubiera Conocido. 7 nomination, album dell'anno, con questo album intitolato Tropicochetta, miglior album pop latino, registrazione dell'anno, canzone dell'anno, Collezionando Heridas, che ascoltiamo fra qualche istante, miglior interpretazione reggaeton, un brano intitolato Verano Rosa, miglior interpretazione urbana, quindi rap, con Dile Luna, e miglior album di musica urbana, nel Grammy Latino, nel Latin Grammy, la musica urbana è intesa come musica rap. Ebbene, lei in questa canzone la ascoltiamo con Marco Antonio Solis, da Tropicochetta, il titolo di questo album, candidato a 7 nomination, e il brano si intitola appunto Collezionando Heridas, che in italiano vuol dire collezionando ferite. Karol G.

Karol G, una delle leader della musica latina internazionale, con Marco Antonio Solis, con questa canzone Bolero, Collezionando Heridas, Collezionando Ferite. Un'altra artista latinoamericana che abbiamo cominciato a conoscere molti anni fa grazie all'amico Marco De Lillo è Lila Downs. Lila Downs è un'artista messicana che ha avuto un momento di grandissimo splendore in un album in cui rivisitava i classici della musica messicana degli anni 20, 30, 40, album davvero molto bello che a me è piaciuto tantissimo. Questo album candidato al Latin Grammy come miglior album folclorico si intitola Cambias Mi Mundo, prodotto con il cubano Alex Cuba. Il brano che abbiamo scelto da questo album, Cambias Mi Mundo, cambia il mio mondo, si intitola El Jardín del Placer, il giardino del piacere, Lila Downs.

Lila Downs con El Jardín del Placer, il giardino del piacere, da Cambias Mi Mundo, candidato al Latin Grammy come miglior album di musica folclorica. C'è un artista che abbiamo ospitato tante volte qui all'interno di Stereonotte Brasil, che è la nostra amica carioca Zanna. Zanna è la voce della metro di Rio de Janeiro e di San Paolo. L'abbiamo conosciuta perché ha partecipato al nostro album, al nostro programma. Ci ha raccontato un po' di musica brasiliana vista attraverso i suoi occhi e le sue orecchie, e siamo diventati amici di Zanna. Tra l'altro, recentemente ha fatto dei concerti insieme all'amico Paolo Di Sabatino, jazzista italiano, pianista eccellente, che ha realizzato concerti a Rio de Janeiro con lei e anche al Festival di Santa Jazz di Santa Teresa, una città fondata dagli italiani nel 1840, la prima città fondata dagli italiani in Brasile. Erano tutti quanti trentini che sono arrivati nelle sponde del Brasile, in particolare nello stato di Espírito Santo. Hanno cominciato a salire, ad entrare nel territorio, e sono arrivati in un posto che hanno voluto chiamare appunto Santa Teresa. Ebbene, Zanna ci ha sorpreso perché il suo album è candidato come album, il suo brano è candidato come canzone dell'anno. Siamo felicissimi di sapere che una nostra amica, che salutiamo, magari ci sta ascoltando, è candidata come canzone dell'anno. Sentiamoci Nilo di Zanna dall'album Reflexo, e poi torniamo a parlare di un altro grande amico di Serenotte Brasile.

Susanna con Nilo dall'album Reflexo. Il brano Nilo è candidato come miglior canzone dell'anno nel Latin Grammy di quest'anno, 27esima edizione, che si svolgerà il 12 novembre a Las Vegas. Adesso parliamo di un artista che è un grande nostro amico, che si chiama Jorge Drexler, anche lui 7 nomination al Latin Grammy, davvero un risultato importantissimo per questo artista uruguaiano che è emigrato in Spagna un po' di anni fa, spinto dall'intuizione di Joaquin Sabina, un artista importantissimo del mondo latinoamericano, che gli ha detto: tu devi cominciare a fare soltanto il cantautore, devi lasciare l'ospedale nel quale lavori, lui è medico, otorinolaringoiatra, ed è andato a finire in Spagna ed è diventato il più grande cantautore della musica latinoamericana in assoluto. Allora, il suo album Taracá è candidato a 7 categorie: registrazione dell'anno per la canzone Como se ama, canzone dell'anno del brano Come si ama, miglior cantautore Taracá, miglior album di cantautore, miglior canzone di cantautore Las Palabras, miglior canzone alternativa Ante la duda baila. Questa è bellissima, questa canzone, perché vuol dire prima, cioè davanti al dubbio balla, cioè ballare risolve il problema. E poi miglior canzone di Raíces, di Radici, con El Tambor Chico. Sentiamo questa canzone bella, davvero molto bella, intensa, romantica, che si intitola Como se ama. È una sorta di bignami su come si riesce ad amare e che cosa bisogna considerare per avere i sentimenti più aperti in assoluto verso l'amore. Jorge Drexler.

Voglio dirvi che noi stiamo per concludere questa ennesima puntata di Stereo Notte Brasile. Era la puntata 1188 in questa notte fra sabato 26 domenica 27 settembre. Vi lascio ad un'altra canzone candidata al Latin Grammy, è una delle nostre preferite, Mon Laferte, artista cilena meravigliosa, di grande sensualità ma grande genio come scrittrice, ha realizzato un album Femme Fatale che è candidato a 6 nomination al Latin Grammy, registrazione dell'anno, grabazione dell'anno, album dell'anno con Femme Fatale, canzone dell'anno, miglior album cantautore per Femme Fatale, miglior canzone pop per Melancolia, miglior canzone alternativa per 1.30. Mon Laferte, con lei vi diamo i nostri saluti, diamo l'appuntamento fra qualche istante con il GR1 dell'ore 4, il brano si intitola Melancolia. Un grande abbraccio a voi tutti da Max Tomassi, ci sentiamo domani notte.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi in primo piano, il caro carburanti. Le associazioni dei consumatori chiedono una price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni che ribassa il prezzo dei propri distributori, ma si attende di capire se altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
3: L'Eni lo può fare come le compagnie energetiche di Stato, tutte, però ci sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'Eni. Più che altro gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
4: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
3: Io non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
4: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
3: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno? Se si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che saranno a guardare.
4: Fabio Comini, GR1.
2: E proprio il costo del carburante continua ad animare il confronto politico.
5: Soddisfazione per la decisione di Eni da tutto il centrodestra, con Forza Italia che rivendica ha vinto la nostra linea, quella del no alle tasse, del dialogo e del coinvolgimento. Anche Fratelli d'Italia applaude al provvedimento. Nicola Procaccini.
6: Apprezzo il fatto che Eni abbia messo un tetto a questa escalation. Mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di Eni.
5: Stesso auspicio dalla Lega, che poi incalza: adesso aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Elogiano l'iniziativa di Eni anche le opposizioni, che con AVS vanno all'attacco del governo: ha reso più poveri gli italiani, ora faccio un decreto per mettere un tetto al prezzo dei carburanti. E dal PD Elly Schlein.
7: Abbiamo chiesto loro di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche, perché al di là di tutto siamo passati adesso in un benzinaio, abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
5: Eni interviene al posto dell'esecutivo, la premier va da casa, rincara Giuseppe Conte, e i riformisti Dem riuniti a Prato, che chiedono alla segretaria di non farsi dettare la linea sulla politica estera dei 5 Stelle, assicura: sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Allegra, GR1.
2: E nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina avvenuta a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E dall'ONU Lavrov attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Annuncio invece di Trump tra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno, ma intanto sul campo si continua a combattere. Nella notte raid russo nella regione di Zaporizhzhia, un morto e 4 feriti. Attacchi anche a Odessa, con 2 feriti, danneggiato il porto. L'Iran: Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian dice: c'è una mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Ma secondo Axios, comunque, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. E nel secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV Pellegrino a Lourdes ha pregato per la pace e la concordia tra le nazioni e ha chiesto ai governanti saggi e generosi di respingere le logiche di guerra. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi. E torniamo in Italia con la cronaca. La vigilia delle suppletive in Calabria per attaccare il presidente della regione Occhiuto, Roberto Vannacci, rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliato con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse: non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. E la procura di Lodi indaga sul caso del 15enne morto folgorato in località Bottedo dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. All'origine della tragedia ci potrebbe essere una sfida sui social.
8: La tragedia è avvenuta alle 18:26 di venerdì. È in quel momento che nella sala operativa di Terna si accende un allarme per un problema sulla dorsale elettrica poco fuori Lodi. Solo pochissimi istanti prima, due sorelle che vivono nei dintorni avevano sentito due forti botti e nell'aria odore di bruciato. Il corpo del 15enne Jacopo Rossi Trabattoni è stato trovato attaccato a metà di un traliccio dell'alta tensione. Il giovane è morto folgorato dopo aver toccato i cavi scendendo dal palo, alto una trentina di metri.
9: Io l'ho visto passare in bicicletta con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto: c'è una persona sul traliccio.
8: Il ragazzo si era arrampicato sul traliccio per

0: Il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa Nicole Formichetti, indagata insieme ad un'altra donna per favoreggiamento e concorso in soppressione di cadaveri. E veniamo al caso Garlasco, verso la nuova chiusura delle indagini della procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio.
1: È praticamente un conto alla rovescia tra avvocati, quello che segna l'attesa per lunedì, il giorno in cui la procura di Pavia dovrebbe notificare ad Andrea Sempio il nuovo avviso di chiusura e indagini preliminari per l'omicidio di Chiara Poggi. Praticamente scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, fiduciosi i suoi legali che stanno affinando le controperizie per rispondere alle accuse. Per lo staff legale di Alberto Stasi, le carte della nuova inchiesta potrebbero entrare in una futura richiesta di revisione del processo, che lo ha condannato a 16 anni in via definitiva. La procura intanto attende la quarta consulenza scientifica tra quelle richieste in questa nuova indagine. A sorpresa è stato sentito l'ex generale del RIS dei Carabinieri, Luciano Garofano, che nel 2007 condusse le investigazioni scientifiche sul delitto di Chiara Poggi.
2: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
0: Una violenta ondata di maltempo sta flagellando la costa orientale degli Stati Uniti con forti venti e precipitazioni inondate diverse zone costiere, mentre le compagnie aeree hanno già cancellato centinaia di voli. La situazione è critica e secondo le autorità locali il picco della tempesta deve ancora arrivare. Gli stati di New York e del New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza. E all'aeroporto di Catania, Fontana Rossa, nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna e violenti nubi fragili le ultime ore. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Ma per il meteo oggi sarà una giornata di bel tempo, grazie anche all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre, sole un po' ovunque da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian è andato al britannico Russell su Mercedes davanti a Verstappen, Ferrari al quarto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton, a separarli Kimi Antonelli, che però rimane in testa alla classifica piloti. Ciclismo, bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Infine il calcio, Marcini studia una nuova Italia in vista della Turchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: prato.
1: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dell'invasione dell'Ucraina avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E dall'ONU Lavrov attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Annuncio di Trump e invece tra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno. Ma intanto sul campo si continua a combattere nella notte, raid russo nella regione di Zaporizhzhia, un morto e 4 feriti, attacchi anche a Odessa, 2 feriti, danneggiato il porto e poco fa un drone ha colpito un edificio a Kiev, da corrispondente.
3: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wade Full, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina Dolce, GR1.
2: Altro fronte, quello dell'Iran. Trump conferma le indiscrezioni dei media e respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Ma per il leader iraniano Pezeshkian c'è una mediazione in corso e secondo Axios infatti le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. E nel secondo giorno della visita del Papa in Francia, a Leone XIV, Pellegrino a Lourdes prega per la pace e la concordia tra le nazioni e chiede ai governanti saggi e generosi di respingere le logiche di guerra. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi. E prezzo dei carburanti ancora in rialzo, da domani entra in vigore il tetto massimo fissato dall'ENI, 2,19 per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura potrebbe essere estesa fino a fine anno. Si attende di capire però se le altre compagnie si adegueranno. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap. Forza Italia invece rivendica la vittoria. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta del centrodestra sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tagliani. Ma la Lega rilancia bene Eni, ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancora più rilevante da parte delle grandi banche. E alla vigilia delle suppletive in Calabria per attaccare il presidente della regione, occhiudo, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliato con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe comunque ripresa da un sito calabrese. E potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta 30 metri scattandosi un selfie. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. E ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe.
4: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, l'arrivo della vittima Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore. Poi, nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira, la morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha messo tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
5: Sì, ha messo
0: pare che avesse cercato di rubargli i soldi. Litigano per questo. E...
4: un omicidio involontario, aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e, dopo essersi reso conto di quanto avvenuto, ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Buttig, davanti al giudice, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato, Alessandro Bellina:
5: semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
2: E all'aeroporto di Catania, Fontanarossa, nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna, ma anche per i violenti nubifragi delle ultime ore. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Ma oggi sarà una domenica con il bel tempo, grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre. Sole un po' ovunque, da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città.

0: numeri.
1: Si terrà a San Salvador, in America, la celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale del Turismo 2026, che ricorre oggi. Tra i temi di quest'anno, turismo e pace, ma anche l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
2: È un sistema che avvantaggia coloro che scelgono da soli gli itinerari e l'intelligenza artificiale permette di farlo in maniera veloce. Non potrà mai sostituire però la parte umana.
1: Nel settore del turismo, il nostro paese sta registrando grandi numeri. Lo scorso anno, secondo i dati del Ministero del Turismo, ci sono stati 535,5 milioni di pernottamenti e quasi 161 milioni di arrivi. Positivi anche i primi 8 mesi del 2026, con un più 4,1% negli arrivi e un più 4,6% nelle presenze.
2: Cosa offre l'Italia? Bellezza, cultura.
1: E oggi sono tante le celebrazioni a Palermo, nel Molo Trapezoidale, in incontri su delle nuove professioni del turismo, a Cuneo eventi dedicati al turismo sostenibile. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: E chiudiamo con lo sport e Formula 1. Il Gran Premio dell'Azerbaigian dato al britannico Russell su Mercedes davanti a Max Verstappen. Ferrari al quarto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton, a separarli Kimi Antonelli, che rimane in testa alla classifica piloti. E poi il ciclismo, il bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le informazioni alle 5.30. La linea torna alla musica di Radio 1.
4: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
6: Il mondo non basta.
5: Luoghi, scoperte, avventure.
4: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9 con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
5: Su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il caro carburanti. Le associazioni di consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni, che ribassa il prezzo nei propri distributori, ma si attende di capire se anche le altre compagnie si adegueranno. Forza Italia rivendica la vittoria. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta nel centrodestra, sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tajani. Ma la Lega rilancia bene Eni, ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche.
3: È confermato, è domani, lunedì, la data d'inizio del price cap deciso da Eni, un tetto massimo ai prezzi dei carburanti che durerà per il momento un mese. Lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. Scelta unilaterale che ha rilanciato la discussione sugli interventi necessari per frenare la corsa delle quotazioni dei carburanti. L'intervento dell'Eni, da una parte, è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
4: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
3: Secondo il Mimit, il prezzo medio dei carburanti si è spinto anche oltre 2,30 euro al litro, mentre il taglio delle accise sul diesel è passato a 6,1 centesimi per litro. Sul tavolo al Ministero con gli operatori della raffinazione previsto l'8 ottobre peserà la decisione autonoma del cane a sei zampe. Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
2: E nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E dall'ONU Lavrov attacca, l'Europa ostacola i negoziati di pace. Annuncio di Trump invece sul fronte diverso tra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno. Ma intanto sul campo si continua a combattere. Nella notte raid russo nella regione di Zaporizhzhia, 2 morti e 4 feriti, attacchi anche a Odessa con 2 feriti, danneggiato il porto. Poco fa un drone ha colpito un edificio a Kiev. Altro fronte, quello iraniano. Il presidente americano Trump conferma le anticipazioni dei media e respinge l'ultima proposta iraniana di una tregua di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
5: I like making a deal too, but
6: anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta d'intesa arrivata dall'Iran, una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano, condizioni che non soddisfano il presidente degli Stati Uniti, convinto che l'Iran ora sia in estrema difficoltà a causa delle proprie azioni. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice, non credo avremo bisogno di usare le forze armate. Quindi Trump torna sulla visita di Stato del presidente cinese appena conclusa. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, rivela. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita, invece, sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte il presidente, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Nel secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV, pellegrino a Lourdes, ha pregato per la pace e la concordia tra le nazioni e ha chiesto ai governanti saggi e generosi di respingere le logiche di guerra. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi. E torniamo in Italia alla vigilia delle suppletive in Calabria. Per attaccare il presidente della regione, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliato con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe comunque ripresa da un sito calabrese. E potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri scattandosi un selfie. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fosse fossero coinvolte altre persone. E ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Cola Pietro, ritrovato in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa Nicole Formichetti, indagata insieme ad un'altra donna per favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. E a Messina una donna ha gettato dell'acido contro il suo avvocato e poi è scappata.
0: Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, ha raccontato agli inquirenti l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente condannata per omicidio del marito che ha scontato la pena in un ospedale psichiatrico.
1: Mi aveva già detto che aveva un procedimento penale come persona offesa e io le ho detto: guarda, se tu vieni ne parliamo.
0: Il legale è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto durante il tragitto verso lo studio, l'aggressione.
1: Apparentemente quasi normale durante tutto il tragitto. Però ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglietta e all'improvviso ha cominciato a schizzarmi la tosse.
0: L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma ha ustioni sul 20% del corpo.
1: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi. Se no sarebbero stati veramente guai.
0: La donna è ancora in fuga. È ignoto il motivo del gesto. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Una violenta ondata di maltempo sta flagellando la costa orientale degli Stati Uniti con forti venti e precipitazioni inondate diverse zone costiere, mentre le compagnie aeree hanno già cancellato centinaia di voli. La situazione è critica e secondo le autorità locali il picco della tempesta deve ancora arrivare. Gli Stati Uniti di New York e del New Jersey hanno intanto dichiarato lo stato di emergenza. E torniamo in Italia con il tempo, perché invece sarà una domenica per noi col bel tempo grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre. Sole un po' ovunque da nord da sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. E chiudiamo con lo sport. Formula 1 e Gran Premio dell'Azerbaigian dato al britannico Russell su Mercedes davanti a Verstappen, Ferrari al quarto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton. A separarli Kimi Antonelli che rimane in testa alla classifica piloti. E poi il ciclismo, bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, la linea torna alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
2: L'alta pressione presente sul Mediterraneo centrale garantisce tempo stabile e soleggiato un po' su tutto il nostro paese. Temperature mite e gradevoli, in particolar modo lungo le coste, con punte di 30 gradi sulla Sardegna, un po' più rigide invece nell'entroterra. Una condizione di generale bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso.
1: E quali effetti avranno i venti sul mare?
2: L'alta pressione presente sul Mediterraneo garantisce la presenza di venti deboli e moderati nord-orientali un po' su tutti i nostri mari. Questo significa che lo stato del mare sarà caratterizzato da onde generalmente poco alte, quindi mari generalmente poco mossi o localmente mossi durante le ore centrali della giornata.
1: Bene, colonnello, infine può darci una proiezione sulle condizioni meteo per i prossimi giorni della settimana?
2: L'alta pressione persiste sul nostro paese almeno per la prima parte della settimana, garantendo ancora tempo stabile e soleggiato e temperature massime decisamente miti, mentre le minime della notte resteranno ancora un po' più fredde, in particolar modo nelle zone più lontane dal mare. Anche i venti resteranno comunque deboli di direzione nord-orientale un po' su tutti i nostri mari, e anche il mare resterà comunque generalmente poco mosso, localmente mosso durante le ore più calde della giornata.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Dopo il bagno di folla a Place de la Concorde a Parigi, il trasferimento a Lourdes. In mattinata la messa al santuario, poi il pontefice incontrerà i malati e gli operatori sanitari. Ma già ieri sera un primo appuntamento nella città mariana e un nuovo appello per fermare le guerre.
3: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, che facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
4: Ottions pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
3: Poi l'offerta della Rosa d'Oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde. Per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli, bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, ma a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina, nella notte raid russo nella regione di Zaporizhia, dove c'è una vittima, è Odessa. Nonostante Donald Trump auspichi un accordo nei prossimi mesi tra Putin e Zelensky, le distanze sembrano più ampie che mai. All'ONU il ministro degli esteri Lavrov attacca l'Occidente accusandolo di non volere la pace, ma incontra per la prima volta dall'inizio della guerra il capo della diplomazia tedesca, Vadeful. Altro fronte di tensione, l'Iran. Trump conferma le indiscrezioni dei media e respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Ma per il leader iraniano Pezeshkian c'è una mediazione in corso. Secondo Axios, infatti, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Secondo il Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Caro carburanti, da domani scatta il tetto deciso dall'ENI al prezzo della benzina, 1,99 euro, e a quello del gasolio, 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia, sentiamolo.
5: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto. L'ENI lo può fare, come le compagnie energetiche di Stato, tutte. Io non so quale possa essere, anche da parte dell'antitrust, il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere. Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'ENI.
2: La cronaca, la morte di Fabio Colapietro in un appartamento di Torino. Ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano. Durante l'udienza di convalida ha raccontato di essere stato per giorni sotto effetto di droghe di ogni genere e di avere commesso il delitto dopo una lite. Una 22enne filippina e una professoressa italiana sono indagate per favoreggiamento e soppressione di cadavere. Il corpo della vittima era stato smembrato e messo in sacchi di plastica. E potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura, alta oltre 30 metri, scattandosi un selfie. Poco prima, secondo un testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Meteo, domenica con il bel tempo, grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre. Temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Nelle ultime ore, invece, i nubifragi in Sicilia si sono aggiunti all'emissione di cenere vulcanica dall'Etna, che ha portato alla sospensione, anche nella giornata di oggi, fino a mezzogiorno, dei voli all'aeroporto di Catania. E ora lo sport, Formula 1, a Russell il Gran Premio d'Azerbaigian. Calcio, la nazionale di Mancini guarda il prossimo impegno in Nations League per il riscatto.
0: La nazionale parte oggi per la Turchia. Domani sera gli azzurri hanno la possibilità di riscattare la brutta prestazione contro il Belgio. Mancini pensa a 7 cambi rispetto alla formazione iniziale di venerdì scorso e intanto perde Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio ed ha lasciato il ritiro. Anche Mbappé salterà i prossimi impegni di National League, starà fuori per almeno 10 giorni. Intanto ieri la Spagna, campione del mondo, ha vinto 3-2 in Inghilterra. Nelle altre partite a segno Modric nella vittoria della Croazia e in Repubblica Ceca. Mondiali di ciclismo a Montreal, medaglia di bronzo per Elisa Longo Borghini nella gara in linea. Vince l'olandese Vellering davanti alla polacca Nevia Doma. Oggi si conclude con la gara maschile, assente Pogacar, super favorito è Evenepoel. Formula 1, a Baku vince Russell. Kimi Antonelli rimonta dal 16° posto e arriva quinto. Ora guida la classifica generale con 66 punti di vantaggio sulla compagna in Mercedes. Quarto Leclerc, sesto Hamilton, ma il ritardo delle Ferrari è evidente. È iniziato il campionato di pallacanestro, nei 3 anticipi, vittorie di Treviso, Venezia e Trento, rispettivamente su BC Roma, Cantù e Reggio Emilia. Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Prossimo GR alle 7, vi lasciamo la musica di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
1: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
6: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
7: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
8: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
7: Non è la mia.
8: Quella che hai aperto per me.
6: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.

0: opportunità.
1: Tutto l'amore che resta. Da martedì 21:30, Rai 1.
2: Le notizie del giorno.
3: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
4: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
2: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
5: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
2: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Primo palco, accendi lo show.
4: Sei un cantante, una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
3: Primo palco, accendi lo show.
4: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.

0: Culto evangelico. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Elisa Baglieri. Oggi è la penultima domenica del tempo del creato, un periodo liturgico ecumenico che ogni anno va dal 1 settembre al 4 ottobre. Tema del 2026 è l'acqua. A questo proposito ascolteremo la predicazione preparata per noi da Maria Elena Lacquaniti, coordinatrice della Commissione Globalizzazione, Lavoro e Ambiente della Federazione Evangelica. Dopo la predicazione la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Finestra Aperta a cura di Cristina Arcidiacono. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e tutti voi.
1: Soffiasti lo spirito e siamo divenute le tue creature. Carezzandoci ci dici ti amo, ma Signore, nel caos assordante delle nostre vite non ti sentiamo. Ti prego Dio, ferma tutto oggi e dacci orecchie, ma anche solo piccoli forellini che sappiano ascoltare la tua voce, che sappiano riconoscere le note del tuo creato. Amen.

0: Leggiamo dal libro dell'Apocalisse al capitolo 14, versetti da 6 a 8. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunciarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: «Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque». Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione».
1: Care sorelle e cari fratelli, siamo alla fine di un'estate molto difficile, per siccità, per guerre e migrazioni. Siamo anche alla fine del tempo liturgico dedicato al creato, che si concluderà il prossimo 4 ottobre. Ma è auspicabile che, per quanto è accaduto in quest'estate passata, la meditazione sul creato si protragga nella quotidianità di ognuna e ognuno di noi. Lo scorso agosto è venuto in Italia, invitato da gruppi evangelici e cattolici, il pastore Isaac Münter, della Chiesa Luterana di Betlemme. Nei suoi interventi ed interviste ha sottolineato la scarsa reattività del mondo, anche cristiano si intende, rispetto a quello che molti non esitano a definire genocidio e che lui stesso definisce il genocidio palestinese. In un convegno ospitato dalla Chiesa Valdese di Torre Pellice, il pastore ha portato l'attenzione sul documento Kairos Palestina del 2025, di cui si è molto parlato in questi ultimi tempi, lanciando l'invito evangelico: «Venite e vedete, e aggiungo, e fatevi testimoni dell'orrore». Da una delle tante interviste apprendo che la Chiesa Luterana in Palestina è l'unica tra le chiese cristiane presente in Medio Oriente ad avere un'attenzione alle questioni ambientali e che è regolarmente celebrato il tempo del creato.

0: Adorato è colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque.
1: Il mio pensiero è andato alla chiesa di Betlemme, alla comunità di fedeli che la anima, che in essa trova rifugio e amore. E questo tempo storico e liturgico, il cui tema è acqua viva, mi ha interrogata, chiedendomi: si celebrerà anche quest'anno il tempo del creato in Palestina? È lo stesso tema che mi ha dato una risposta. Se Dio dovesse avere una preferenza rispetto alla sua creazione, immagino che l'acqua sia tra le sue preferite. Intorno ad essa gira la vita, è sopra e sotto la terra, purifica e disseta tutte le creature, è musica il frusciante scorrere dei torrenti, è colore, è casa l'abitare nelle sue vicinanze. L'Eden, è scritto, era attraversato da quattro fiumi e ciò rendeva il giardino un paradiso. Il lago di Tiberiade ha visto un pescare miracoloso, mentre le acque del Giordano hanno battezzato il figlio di Dio. Una schiava scacciata trova salvezza vicino a un pozzo d'acqua e qualche millennio dopo, in quel luogo, una donna trova salvezza incontrando Gesù e riconoscendo in lui l'acqua viva. In questo momento, tanti luoghi della terra, dove infliggono le guerre e le carestie, sono feriti dalla mancanza di acqua. In questo momento, donne sudanesi lasciano la loro terra arsa, secca e bruciata, nella speranza di abbeverare figli e figlie liberamente e abbondantemente. A volte la morte sopravviene alla tortura della sete, mentre le epidemie avanzano tra lo sporco.

0: Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione.
1: C'è un'epidemia che solo Dio potrà lavare. Si chiama odio. Di odio si macchia chi impedisce che un bene vitale come l'acqua giunga a tutte le creature. Di odio è contaminato chi ne usufruisce considerandola una risorsa da conquistare. E c'è anche un'indifferenza rispetto alla crisi idrica mondiale che spezza le speranze. Popoli interi soccombono privati dell'acqua e anche il creato stesso soffre per tanta siccità, ma ciò non è sentito come un male che cova nelle nostre viscere. Sì, immagino che il tempo del creato continui ad essere celebrato in Palestina, perché questo è uno dei quei luoghi al mondo in cui il creato è torturato, sottoposto a violenza, dimenticato, scacciato via, assetato. Eppure quella sarebbe dovuta essere la terra cuore pulsante dell'agape, così significativamente legata alla creazione e alla cristianità, così benignamente arricchita dall'amore di nostro Signore. Sono luoghi come questi a suggerire che il tempo del creato è sempre e non solo un tempo liturgico. Ogni giorno dovremmo ringraziare Dio per il benessere in cui viviamo, quel benessere che ci dà acqua, cibo, aria, vita. Ringraziarlo nella consapevolezza che non potremo mai ricambiare, ma possiamo almeno confessare le nostre colpe quando anche noi siamo stati predatori. Almeno promettere una riconciliazione con quell'umanità bistrattata, anche per il nostro egoismo, e con quel creato tutto dimenticato nel nostro male di vivere. Ecco, potremmo viverlo così questo tempo, immergendoci nell'acqua viva che fa riconoscere il Gesù assetato, provandone un immenso amore. Potremmo spiritualmente unire le nostre preghiere a quelle della Chiesa Luterana di Betlemme, perché la grazia di Dio ritorni laddove un'umanità violenta e silente l'ha rubata, perché la giustizia del Creatore giunga come fonte d'acqua zampillante, limpida, fresca, a cancellare tutto l'odio. La speranza che questo orrore finisca, il pastore Munter l'ha testimoniata in ogni intervento della sua presenza in Italia, pur consapevole che probabilmente non sarà la sua generazione a vederla. È l'attesa nella fede, è il fortificare la fede anche quando la vita scorre in luoghi in cui pulizia etnica è fatta con regolarità sistematica e per quella fede non si chiede di veder passare su acque finalmente gonfie il corpo del nemico, ma il vedere abbeverarsi alla stessa fonte il lupo e l'agnello, dimenticando per sempre quell'esperienza umana che li conosce nemici. In questa comunione che solo Dio non rende utopia, adoriamo colui che ha fatto il cielo e la terra, pregandolo perché cada il male incarnato simbolicamente dalle Babilonie di ogni epoca e giunga la pace. Preghiamo Dio perché ci faccia vedere la pace vera, non solo i suoi colori, ma la sua essenza profonda, il dialogo, la non violenza, la comprensione, l'empatia. Speriamo con fervore, così come sperano gli ultimi della terra, immaginandoci insieme a rifiorire come erba fresca su questa terra bruciata ma ancora piena della grazia di Dio. Acqua, acqua viva, acqua di pace, inonda i nostri cuori. Amen.

0: Concludiamo questa meditazione con una preghiera di David Maria Turoldo. Pace è riportare il mondo all'origine, ristabilire le cose nella loro integrità. Tempo di pace non è neppure un'opposizione al tempo di guerra. Essa è il valore assoluto e comporta lo stato dell'essere umano che vive in armonia con se stesso e con le cose e con il suo Signore. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi da Maria Elena Lacquaniti, coordinatrice della Commissione Globalizzazione, Lavoro e Ambiente della Federazione Evangelica. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico e in studio con noi Simona Petracca, in regia Serena Mancarella. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
2: A Berne consigli nazionali e europei di chiese discutono sulla carta ecumenica.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
2: Dal 21 al 23 settembre scorsi si è tenuta a Berna, in Svizzera, l'annuale riunione dei consigli nazionali europei di chiese cristiane. Convocati dalla Conferenza delle Chiese Europee, i consigli nazionali sono delle piattaforme ecumeniche che raccolgono il maggior numero possibile di chiese cristiane nelle diverse nazioni del continente. Questo significa che essi hanno una composizione e anche un nome diverso in ogni paese. Ascoltiamo dalla sua presidente Anne Durrer una breve descrizione del Consiglio svizzero che ha ospitato i lavori.
3: In Svizzera il consiglio si chiama Comunità di Lavoro e il titolo dice cosa facciamo insieme. È una piattaforma di 12, in Svizzera 12 chiese, anche la Chiesa Cattolica Romana che era stata un membro fondatore della nostra comunità. Lavoriamo insieme su diversi temi con il battesimo o la creazione e anche diversi temi che interessano tutti.
2: All'incontro di Berna erano presenti 22 partecipanti di altrettante nazioni europee, dal Portogallo all'Estonia, dalla Norvegia all'Italia, più una quindicina di ospiti e relatori che hanno animato i 3 giorni di lavoro sul tema della Carta Ecumenica. Questo documento, stilato nel 2001 e rivisto nel 2026, che offre delle linee guida per la discussione e l'azione delle chiese su alcuni temi cruciali, dall'unità visibile delle chiese al dialogo interreligioso, dalla pace alle migrazioni. Sulla carta ecumenica sentiamo Peter Pavlovich, segretario agli studi della Conferenza delle Chiese Europee.
4: The first carta was signed in 2001, 25 years ago.
1: La carta è stata redatta e sottoscritta nel 2001, 25 anni fa. Da allora molte cose sono cambiate. C'è la guerra in Europa e in Medio Oriente. Nuove domande sono emerse nelle società, nella politica, nel mondo in cui viviamo. Per questo si è resa necessaria una revisione del suo testo e la sottoscrizione di una carta rivista, ampliata in alcune sue parti e arricchita di nuovi capitoli. Si parla in modo più ampio del creato e della crisi climatica, come pure della questione migratoria. E invece del tutto nuova la sezione sui giovani. Molti giovani esprimono un rinnovato interesse verso le chiese, ma le chiese hanno un interesse verso di loro? E nuovo è anche il capitolo sull'intelligenza artificiale. In conclusione, la carta ecumenica offre nuove opportunità alle chiese per rispondere a nuove sfide e farlo insieme.
2: Anche l'Italia rappresenta l'incontro dei consigli nazionali europei di chiese cristiane attraverso la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, rappresentata dal pastore Luca Baratto, che ascoltiamo.
5: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori del culto evangelico. Normalmente noi ci salutiamo all'inizio della puntata, questa volta vi saluto da Berna. Qui i lavori dei consigli nazionali europei di chiese sono in pieno svolgimento. Come avete sentito, il tema principale è quello della Carta Ecumenica. Le chiese europee sono molto diverse, alcune ritengono la Carta Ecumenica troppo avanti, troppo liberale, diciamo così, altre invece al contrario la trovano troppo timida. Quindi c'è uno spazio molto ampio per il dialogo su diversi argomenti. Ma l'incontro qui a Berna permette anche uno scambio di informazioni su quello che fanno i diversi consigli. È stato quindi possibile presentare l'evento più importante da un punto di vista ecumenico accaduto in Italia nel 2026, la firma del patto tra le chiese che sono in Italia a Bari a gennaio scorso, ma siamo anche stati informati che la Norvegia si sta preparando al grande giubileo nazionale del 2030, in cui festeggeranno i 1000 anni di cristianesimo nella loro nazione, o che in Estonia il Consiglio Nazionale di Chiese Cristiane ha contribuito a una ricerca sulla religiosità degli estoni che ha dato dei risultati sorprendenti in controtendenza con le linee della secolarizzazione, soprattutto tra i giovani. Insomma, è bello ed arricchente essere qui.
2: La giornalista Beatrice Manca è la vincitrice della 9ª edizione del premio Vera Schiavazzi, Le tendenze che cambiano il mondo, assegnato dal Centro Studi sul giornalismo Pestelli di Torino, in collaborazione con il settimanale Riforma, Eco delle Valli Valdesi. Il premio, che verrà conferito il prossimo 29 ottobre a Torino presso Palazzo Cernaia Maineri, è intitolato alla giornalista Vera Schiavazzi, valdese firma di Repubblica, scomparsa nel 2015, e viene assegnato a giornalisti under 35 che si siano distinti per la qualità e il rigore delle loro produzioni. Sul premio e sulla figura di Vera Schiavazzi ascoltiamo Emanuela Banfo, giornalista e predicatrice evangelica.
6: Beatrice Manca ha vinto la 9ª edizione del premio Vera Schiavazzi. Beatrice Manca non ha conosciuto Vera Schiavazzi, che è mancata improvvisamente 11 anni fa, ma attraverso questo premio però ha potuto apprendere quali erano le qualità della sua professione, del suo modo di svolgere, di vivere la professione. Impegno, serietà, attendibilità nella ricerca delle fonti, nell'approfondimento dei problemi, l'attenzione ai fenomeni sociali, ai grandi cambiamenti culturali. Ecco, di Vera Schiavazzi, i giovani che hanno avuto il privilegio di conoscerla di persona quando dirigeva il master di giornalismo, l'ho diretto per oltre 10 anni, è stata la prima a dirigere questo master voluto dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ebbene, centinaia di giovani sono passati, ecco, da questa scuola di giornalismo che li ha fatti maturare. E soprattutto Vera, che personalmente, oltre a essere amica e collega, era anche una sorella in fede, ebbene, Vera Schiavazzi insegnava che non bisogna mai dimenticare che il giornalista, la giornalista nel momento in cui svolge la sua professione, non deve mai dimenticare cos'è il rispetto delle persone, che cos'è l'umanità. Non si può perdere l'umanità e cadere in quel cinismo che poi è assolutamente incapace di cogliere i veri cambiamenti che avvengono nell'umanità di oggi.
1: Infine un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3 alle 7, nuova puntata della rubrica Protestantesimo, dal titolo Tra storia e testimonianza. Ascoltiamo la presentazione.
7: Nel cuore delle Valli Valdesi, ogni anno una comunità si riunisce per confrontarsi, discutere e scegliere il proprio futuro. È il Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste, momento di incontro, ma anche specchio delle domande che attraversano la società di oggi. Dalle radici di una storia antica alle sfide del presente, il ruolo delle donne, l'impegno sociale e le sfide della contemporaneità. Un viaggio tra memoria e futuro, fede e responsabilità, storia e testimonianza.
1: La L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 3 alle 7. Prima replica nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 alle 1:10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre alle 1:10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Finestra aperta a cura di Cristina Arcidiacono, che conclude la nostra puntata di oggi.
8: Finestra aperta
2: a cura di Cristina Arcidiacono. Siamo a Milano e una delle chiese evangeliche della città, la chiesa Battista, che si trova in via Jacopino da Tradate, è a pochi passi da piazza Prealpi, dove il 24 novembre 2009 venne uccisa e poi fatta a pezzi e bruciata Lea Garofalo, testimone di giustizia. Il suo assassino, Carlo Cosco, era il suo ex compagno, uomo dell'Andrangheta. Per amore di sua figlia Denise, nata dalla relazione con Cosco, Lea con coraggio racconterà ai carabinieri tutto quello che sa sulle faide, le connivenze, gli affari criminali dell'Andrangheta, che si estendono ben oltre Petilia, sua terra d'origine in Calabria. Denise stessa testimonierà contro suo padre al processo per l'assassinio di Lea e parteciperà da dietro una finestra al funerale civile di sua madre, che si terrà il 13 ottobre del 2013 a Milano, in piazza Beccaria. Non si vedrà il volto di Denise, ma si sentirà la sua voce. «Per me è un giorno molto difficile», diceva Denise, «ma la forza me l'hai data tu, mamma. Se è successo tutto questo, è stato solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti». Grazie a queste parole, altre donne hanno avuto la forza e il coraggio per ribellarsi a situazioni simili. Denise ha cambiato nome, città, ha dovuto vivere nascosta e qualche giorno fa, l'11 settembre, è morta, buttandosi da un balcone, a 35 anni, gli stessi che aveva Lea quando fu uccisa. È una notizia che lascia sgomenti, tristi e arrabbiate. Nel ricordo di Denise, pubblicato sul Corriere della Sera, Don Luigi Ciotti, al quale Lea con una giovanissima Denise si era rivolta in cerca di aiuto, parla della sete di Denise. Denise aveva infatti una grande sete di vita, di libertà e di amore, scrive Don Ciotti. La sete, sete di verità, di giustizia, sete di amicizia, di amore, la sete di serenità nella vita quotidiana, è stata al centro della meditazione con alcune detenute del carcere di San Vittore, organizzate la scorsa settimana dalla Commissione Giustizia, Pace e Integrità del Creato del Consiglio delle Chiese Cristiane, sempre di Milano. In una mattinata straordinariamente tersa, si vedono le montagne fuori? Ha chiesto una ragazza. Ciascuna di loro ha riconosciuto nel dialogo tra Gesù e la donna samaritana, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4, la sete di senso che le abita. Sofferenza e coraggio accompagnano la vita di queste donne. La donna samaritana riconosce in Gesù un uomo di Dio, un profeta. Lo riconosce nel momento in cui la propria vita, vulnerabile, tormentata, fuori norma, è svelata da lui, ma non per essere giudicata, ma semplicemente riconosciuta. Com'è diverso questo Gesù dagli uomini che anche queste donne hanno incontrato? Com'è diverso dai padri che uccidono non solo le madri, ma anche le figlie, come Denise? Dai padri che si pensano padroni della vita e della morte. Com'è diverso questo Gesù dai sedicenti compagni che perseguitano, picchiano, ammazzano. In questi giorni, in cui uomini di potere parlano del valore delle donne a partire dall'orlo delle loro gonne, il coraggio di parlare di Denise, di non vergognarsi di chi si è, di cambiare direzione, come mi hanno testimoniato le detenute incontrate, si fa testimonianza dolorosa di vita,
9: di verità, di libertà. Buona domenica a tutte e a tutti.

0: Termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Leone XIV a Parigi, bagno di folla, Place la Concorde, 800.000 alla messa, poi la preghiera per il mondo, a Lourdes. Caro carburanti, da domani il price cap di Eni, benzina 1,99€, gasolio 2,19€, si attendono le mosse delle altre compagnie. Due giorni di droghe, alcol, poi la lite, l'omicidio, a Torino confessa il killer di Fabio Colapietro, indagate le due donne coinvolte nel delitto. Il ragazzo di 15 anni morto folgorato sul traliccio dell'alta tensione a Lodi, c'è l'ipotesi di una sfida social, avrebbe scalato la struttura per scattare un selfie. Calcio, la nazionale parte per la Turchia, obiettivo dimenticare il debutto con il Belgio. Formula 1, a Baku vince Russell, Antonelli quinto. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il viaggio di Papa Leone in Francia, ieri il bagno di folla per la messa nel cuore di Parigi, poi il trasferimento a Lourdes dove oggi presiderà la messa, reciterà l'Angelus, tutto in diretta qui su Radio 1 a partire dalle 11. Nella città mariana il pontefice è arrivato già ieri, l'inviata.
3: Leone XIV a Lourdes, pellegrino tra i pellegrini, nel cuore spirituale della Francia, davanti alla grotta delle apparizioni, un momento di raccoglimento. Prega, invoca governanti saggi e generosi che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. Ieri pomeriggio, il congedo da Parigi, con la messa celebrata in Place de la Concorde, luogo simbolo della rivoluzione francese, riceve l'abbraccio di una folla immensa. 800.000 persone, famiglie con bambini, giovani, anziani. La Francia si stringe attorno al Papa. Non nascondete la vostra fede, costruite una nazione rinnovata a partire dalle sue radici. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, ma una persona in una Francia secolarizzata. Leone esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Con Sergio Ciani, Parigi, Francesca Paltracca, GR1.
2: Appelli alla pace ripetuti, lo sentivamo di fronte alle tante guerre che insanguinano il mondo, quella russo-ucraina continua a provocare morti anche stanotte. Ma intanto i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano a stringersi la mano all'atere dell'Assemblea Generale dell'ONU.
4: 20 minuti a porte chiuse, da soli, senza dichiarazioni congiunte. È il primo faccia a faccia dall'invasione russa di larga scala in Ucraina tra il ministro degli esteri tedesco Wadeful e il capo della diplomazia del Cremlino Lavrov. Secondo Mosca è stata a Berlino a chiedere l'incontro per ribadire la necessità di fermare l'escalation su Kiev, un appello che Lavrov ha respinto parlando anche all'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha accusato l'Occidente di non voler fermare il conflitto che è continuato anche la scorsa notte. Un drone russo ha colpito un edificio civile a Kiev, un ferito, attacchi anche ad Odessa, due feriti e danneggiato il porto. Un raid russo ha preso inoltre di mira la regione di Zaporizhia, un morto e quattro feriti. Anche se l'incontro tra i vertici della diplomazia di Mosca e Berlino non produce quindi effetti sul campo, il fatto che la Germania abbia cercato un contatto diretto con la Russia, mentre il negoziato di pace torna a muoversi sotto l'iniziativa americana, è politicamente significativo e tra gli analisti c'è anche chi lo collega alla mano tesa del Cremlino verso l'estrema destra tedesca dell'AfD. Insieme annunciano piani per riaprire il gasdotto Nord Stream. Azzurra Meringolo, GR1.
2: C'è l'altro scenario di tensione internazionale, l'Iran. Trump conferma le indiscrezioni dei media e respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite economiche pesantissime, ha dichiarato il presidente americano. Ma per il leader iraniano Pezeshkian c'è una mediazione in corso. Secondo Axios, infatti, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori comunque l'intenzione di riprendere a bombardare la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. È legata a doppio filo la guerra in Iran, con la chiusura di Hormuz e il caro petrolio che si riverbera sul rialzo del prezzo dei carburanti. Le associazioni dei consumatori chiedono un tetto ai prezzi di benzina e diesel che ricalchi l'iniziativa di Eni. Da domani, lo ricordiamo, ribassa il prezzo nei propri distributori, mentre il taglio delle accise si riduce.
0: Sui carburanti è scattato il dimezzamento delle accise, il prezzo medio ai distributori si è spinto anche oltre i 2,30 euro al litro, cresce il pressing perché altre compagnie adottino un tetto ai prezzi come ha stabilito unilateralmente Eni, che da domani ha fissato un limite massimo di prezzo, lo ricordiamo 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. L'intervento del gruppo petrolifero controllato dal Tesoro da una parte è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia.
5: Non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale. Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante dell'Eni.
0: Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
2: È proprio il costo del carburante e lo sconto di Eni continuano ad animare il confronto politico.
6: Bene il tetto a prezzo dei carburanti, il governo è sempre al lavoro per sostenere famiglie e imprese, sottolinea Fratelli d'Italia. Il provvedimento di Eni rivendica Forza Italia e la vittoria della nostra linea e della nostra strategia con il no alle tasse e sì al dialogo. E dalla Lega, che auspica ora un aiuto anche dalle banche, Alberto Gusmeroli.
7: Un ringraziamento a Eni che ha deciso di fissare per 30 giorni un prezzo massimo della benzina e del gasolio, andando incontro ai bisogni di cittadini, famiglie e imprese.
6: Applaudono al provvedimento dell'Eni anche le opposizioni, che però con AVS sollecitano un decreto per mettere un tetto al prezzo dei carburanti. Per la segretaria PD Schlein l'esecutivo è senza strategia e Giuseppe Conte.
8: Sono compiti del governo, non hanno nessuna idea, rincorrono Vannacci, vogliono dettare un'agenda che non è quella delle urgenze e delle priorità dei cittadini, devono andare a casa.
6: E i riformisti Dem, che chiedono di non farsi dettare la linea sulla politica estera dai 5 Stelle, assicura sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Allegra, GR1.
2: Per contestare il presidente della

0: Vannacci respinge però le accuse, non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. La condanna è bipartisan. L'Associazione Nazionale Magistrati replica al vicepremier Antonio Tajani, che aveva invocato più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Parole che lasciano esterrefatti, si legge nella nota dell'ANM, perché danno spazio ad una logica contraria a ogni stato di diritto. I magistrati, si precisa, devono semplicemente applicare la legge. Controreplica di Tajani, che definisce alcuni magistrati perdonisti perché rimettono troppi in libertà. Al suo fianco Forza Italia, mentre dalle opposizioni Italia Viva accusa frasi da regime, più Europa rincara, parla come le Brigate Rosse, altro che destra moderata. Siamo alla cronaca, l'omicidio di Fabio Colapietro a Torino, confessa un 26enne italo brasiliano ora in carcere. Dalle sue parole emergono particolari inquietanti.
1: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti, a portarli e Colapietro, che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia, l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
0: Da Torino a Lodi, dove proseguono le indagini sulla morte di un ragazzo di 15 anni folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio.
2: Ci potrebbe essere una sfida sui social all'origine della morte di Jacopo Rossi Trabattoni. Il corpo del 15enne di Lodi è stato trovato venerdì sera appeso a un traliccio dell'alta tensione alto una 30 metri, poco fuori città. Sul palo, il ragazzo appassionato di parkour si era arrampicato per farsi un selfie. Secondo i riscontri della polizia, sarebbe stata questa l'ultima foto scattata dal suo smartphone poco prima dell'urto fatale con i cavi che lo hanno folgorato, provocando 2 forti botti uditi distintamente da chi vive nei dintorni.
3: Io l'ho visto passare in bicicletta con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
2: La procura, che ha risposto all'autopsia, indaga per capire se nella morte possano essere coinvolte altre persone e se dell'ipotetica sfida potesse far parte un altro episodio avvenuto mezz'ora prima della tragedia, quando Jacopo si era finto morto a lato della strada prima di alzarsi di scatto all'apparire di una donna del posto. Daniele Letti, GR1.
0: A Messina, ora, dove un avvocato è rimasto ustionato dopo essere stato aggredito con l'acido da una sua cliente. Nelle sue parole il ricordo dell'aggressione in strada.
4: Ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglia e all'improvviso ha cominciato a schizzarmi la tosse.
5: Tutto avvenuto in una manciata di secondi, racconta dal letto dell'ospedale Cannizzaro di Catania l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente che lo ha aggredito gettandogli del liquido corrosivo sul volto.
4: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi, sennò sarebbero stati veramente guai.
5: La donna lo aveva contattato per sottoporgli una questione legale. L'uomo è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto, poi l'attacco.
4: Ho chiuso la macchina perché lei era accesa pure e il telecomando si è squagliato nelle mie mani, con le mani macchiate di nero.
5: Il legale è ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati. Non è in pericolo di vita, ma ustioni sul 20% del corpo. La donna, precedenti, condannata per l'omicidio del marito, aveva scontato la pena in un ospedale psichiatrico. Restano ignote le cause del gesto. La vittima esclude che all'origine ci sia una questione privata. L'ex cliente è ancora in fuga. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Restiamo in Sicilia, all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la nube di cenere vulcanica proveniente dall'Etna. Nelle ultime ore l'area è stata inoltre interessata da violenti nubifragi e raffiche di vento. Meteo che ora è comunque in miglioramento, torna l'anticiclone con sole previsto per tutta la settimana, tempo sereno, temperature di nuovo in aumento. Ascoltiamo le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Domenica quasi estiva con pochissime nubi sul nostro paese, solo sulle Alpi e sulla parte più meridionale della Calabria e sulla Sicilia nelle aree più interne. Le temperature potranno raggiungere ancora i 28-29 gradi in un contesto molto asciutto dove l'alta pressione regnerà anche all'inizio della prossima settimana.

0: settimana con bel tempo e poche nubi.
1: Oggi 27 settembre in tutto il mondo si celebra la giornata del turismo. Lo scorso anno il nostro paese ha contato oltre 530 milioni di pernottamenti e più di 160 milioni di arrivi, secondo il Ministero del Turismo. In positivo anche i numeri dei primi 8 mesi dell'anno in corso. Il commento di Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
2: L'Italia sta attraversando un periodo per quanto riguarda il turismo più che felice. Sempre più ospiti da tutte le parti del mondo vengono in Italia proprio perché è una meta sempre più agognata. Quello che sta succedendo è che stanno scoprendo non soltanto le città d'arte ormai più che famose, ma stanno scoprendo anche i borghi, diciamo, i luoghi più nascosti.
1: Ora c'è lo sport, a partire dal calcio. L'Italia si prepara alla seconda gara del girone di Nations League con la Turchia.
3: La nazionale parte per la Turchia con l'obiettivo di voltare pagina dopo il brutto debutto di venerdì contro il Belgio. Probabili diversi cambi nella formazione iniziale e a rischio sono i cosiddetti senatori che potrebbero lasciare il posto ai più giovani. Sicuramente non ci sarà Zaniolo che ha lasciato il ritiro, non ha recuperato dall'infortunio. Stessa cosa ha fatto Mbappé con la Francia, stop di 10 giorni dopo l'infortunio al ginocchio. Salterà anche la partita con l'Italia. Ieri spettacolo a Wembley con la vittoria della Spagna 3-2 contro l'Inghilterra. Segna Modric nella vittoria della Croazia in Repubblica Ceca. I mondiali di ciclismo chiudono oggi a Montreal con la gara in linea maschile. Assente Pogacar, favorito è Evenepoel. Ieri bronzo per Elisa Longo Borghini tra le donne dietro l'olandese Völlering e dalla polacca Nevia Doma. Formula 1 a Baku vince Russell, ma Kimi Antonelli, partito 16esimo, arriva quinto e conserva un buon margine di vantaggio in classifica sullo stesso Russell, 66 punti. Quarto Leclerc, sesto Hamilton, ma il ritardo delle Ferrari è evidente. È partito il campionato di pallacanestro. Canestro nei 3 anticipi di ieri, vittorie di Treviso, Venezia e Trento, rispettivamente contro BC Roma, Cantù e Reggio Emilia. Giuseppe Bisantis, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Debutta subito al primo posto della classifica degli album più venduti, Miria, il nuovo lavoro di 22 Simba.
4: Il sole non baciare che a fianco mentre me saltavo addosso.
1: 18 tracce suddivise in 3 atti e per il titolo e il nome della nonna, figura fondamentale nella vita del giovane rapper di Saronno, alla quale ha raccontato: ho promesso di mettercela tutta per calcare prima o poi il palco del Festival di Sanremo. L'intro del progetto è affidato ad Arisa. Nelle canzoni 22 Simba l'anagrafe Andrea Meazza racconta il suo percorso personale tra ambizione e ricerca della felicità e semplicità.
5: Se non è in grado di odiare anche se c'è sopra il suo nome.
1: Sono le 7:14, dopo di noi Voci dal Mondo, che questa settimana si occupa dei 7 fronti di guerra condotti da Israele, con un focus sulla Siria, un paese per anni sotto le bombe. Con Alba Arcuri qui su Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto. Il GR torna con voi come sempre alle 8.
6: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
9: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
10: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
11: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
12: Sono le 7. 7:16 minuti, buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Ripartiamo oggi, come sempre, di domenica mattina dopo questa pausa estiva, un'estate in cui non sono certo mancati spunti di riflessione. In questi giorni, lo sapete, c'è l'Assemblea dell'ONU, un condensato, se vogliamo, dei vari fronti di guerra. Abbiamo scelto di partire dalle guerre di Israele, le sette guerre, ha detto il premier Netanyahu, e in particolare da uno dei fronti, il meno trattato, la Siria. E allora vi presento il nostro ospite Lorenzo Trombetta, giornalista di ANSA e di Limes e autore del libro Damasco. Buongiorno Lorenzo.
13: Buongiorno a voi.
12: Ed è con noi anche il nostro ambasciatore a Damasco, Stefano Ravagnan. Buongiorno ambasciatore, grazie di essere con noi.
14: Buongiorno a lei, grazie.
12: E allora dicevamo, le sette guerre, quelle che il premier Netanyahu nel suo intervento all'ONU di giovedì ha definito essenziali per la sopravvivenza di Israele. Sentiamo.
15: For the past three years, our heroic soldiers have fought day in and day out in a seven-front war. Do you know?
12: Negli ultimi tre anni, giorno dopo giorno, i nostri eroici soldati hanno combattuto su sette fronti di guerra. Conoscete altri paesi capaci di combattere su sette fronti diversi? Tre anni, sette fronti. Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran, milizie in Iraq, milizie in Siria, terroristi palestinesi in Giudea e Samaria. Ecco, Netanyahu ha detto anche molte altre cose, ha ringraziato Trump, unico vero alleato, ha detto che il genocidio a Gaza è una bugia, ha rivendicato i successi militari, ma soprattutto ha ripetuto più volte «We have no other choice», non abbiamo altra scelta che continuare a combattere. La terra è nostra e dunque è una scelta esistenziale. E allora è collegata con noi Marina Lalovic, inviata a Gerusalemme. Partirei da te, Marina. Buongiorno, ci senti?
16: Buongiorno, buongiorno Alba, buongiorno a tutti che ci ascoltano.
12: Ecco, partirei da te con una nuova indiscrezione, non è la prima, sul 7 ottobre, secondo cui Netanyahu in fondo era stato avvertito. Marina, spiegaci un po'.
16: Eh sì, proprio quello che dicevi è che in queste ore ha smentito per la seconda volta l'ufficio del Premier, ovvero ieri ci sono state due conferme di quanto aveva già rivelato il giornale israeliano Haaretz qualche settimana fa, ovvero ad avvertire il Premier israeliano è stato lo sceicco emiratino Mohammed Zayed di un imminente attacco di Hamas pochi giorni prima del 7 di ottobre. Ma questa rivelazione si è aggiunta ieri un'altra fonte citata invece dall'inchiesta lunghissima fatta dal magazine americano The Atlantic, che cita Abbas Kamel, il capo del 007 egiziano, che si era recato 11 giorni prima dell'attacco incontrando i suoi omologhi israeliani e avvertendo di un possibile massacro e raccomandando anche a Tel Aviv di concedere agevolazioni economiche a Hamas per evitare uno scontro, altrimenti, cita questa inchiesta anche le sue parole, Gaza vi esploderà in faccia. Sono due, diciamo, inchieste che si aggiungono a quella che davvero è stata un'enorme inchiesta e poi il futuro lavoro di Haaretz a pochissime settimane, ricordiamo, anche dalle elezioni cruciali del 27 di ottobre, che di fatto sottolineano, al di là di quello che sono, diciamo, gli elementi nuovi in quello che però manca in Israele, ovvero la necessità di una commissione d'inchiesta, che di fatto ieri c'erano decine di persone a protestare qui in Israele su quanto è successo e perché è avvenuto il massacro di 7 ottobre, e dimostrano quanto questo tema sarà ovviamente predominante anche per le sorti e la sopravvivenza politica del premier Netanyahu.
12: Anzi, diciamo pure che è una tegola. Ma Marina, tu sei lì ormai da qualche settimana. Ti chiediamo come sta andando sul fronte Gaza e Cisgiordania, perché insomma, le ha citate per ultime, però forse è il fronte di guerra di Netanyahu, forse tra i più drammatici, non dico il più drammatico.
16: Alba, innanzitutto ricordo che a Gaza i giornalisti, ecco, per così dire, occidentali, al di là dell'ottimo lavoro e molto sacrificati, i giornalisti palestinesi locali, non si può accedere.
12: Certo.
16: Dunque tutte le informazioni che abbiamo da Gaza arrivano dalle fonti locali che abbiamo, e quello che è, diciamo, l'aggiornamento delle ultime settimane è il di fatto che, malgrado il cessate il fuoco, che ricordo fra pochi giorni compierà un anno, di fatto le operazioni dell'IDF e dell'esercito non si fermano.
12: È caduta la linea con Marina Lalovic. Ecco, ora ti risentiamo, prego. Quindi
16: okay,
12: le operazioni ci non si fermano, stavi dicendo, nonostante da un anno è compiuto, diciamo, ha compiuto un anno la tregua. Chiamiamola così.
16: La tregua, esattamente, e poi non si fermano nemmeno le morti per la cosiddetta conseguenza diretta della guerra, perché ricordiamo che la scorsa settimana è crollato un palazzo di 6 piani uccidendo 21 persone, per lo più i bambini. Dunque si muore anche dalle operazioni, ma anche di quello che sono le dirette, diciamo, di diretti effetti delle, appunto,
12: chiamiamoli effetti collaterali, situazioni, diciamo, della guerra o dei bombardamenti o della mancanza di acqua, eccetera.
16: E poi ovviamente l'IDF anche rivendica l'uccisione continua dei membri di Hamas la scorsa settimana di 2 miliziani che hanno partecipato al 7 di ottobre. E
12: è caduta la linea con Marina Lalovic, la riprenderemo più tardi. Lorenzo Trombetta, vorrei arrivare a te, perché oltre ai fronti israeliani, lasciamo per un momento da parte di l'Iran, perché sappiamo che poi l'impegno maggiore è americano. Il Libano.
13: Ma il Libano è uno delle pendici settentrionali, diciamo, viste da Israele, e fa il paio con la Siria. Diciamo, la Siria e il Libano costituiscono a livello territoriale la corona nord e nord-est da una prospettiva israeliana, e come sappiamo l'asse cosiddetto della resistenza, quindi che si oppone al progetto israeliano-americano, si articolava, ma ancora in parte si articola proprio nel costone libanese, con la presenza del partito libanese Hezbollah, che è molto indebolito, sconfitto per certi aspetti, ma comunque rimane una presenza comunitaria, per lo più non soltanto militare, presente in Libano. E questo è il fronte che ha descritto con le sue parole Netanyahu, ovvero cercare di mettere in sicurezza quella parte del nord di Israele che si sente minacciata. Ovviamente dalla parte libanese, non soltanto dalla parte di Hezbollah, dalla parte libanese la vera minaccia proviene proprio da Israele, un attore che sin dalla sua nascita, anche prima, da una prospettiva araba e libanese, non fa altro che esportare violenza, occupazione militare, distruzione e quant'altro. È quello che sta avvenendo nel sud del Libano ogni giorno, senza più che qualcuno si stracci le vesti. È una distruzione sistematica di ogni forma di vita in quella a sud del fiume Litani, possiamo dire, ma anche a nord. Parliamo di un'area che varia, ma circa 600 chilometri quadrati di territorio nel nostro Mediterraneo sono esposti quotidianamente, certo, alla distruzione sul livello di Gaza.
12: Per quanto riguarda
13: l'obiettivo,
12: prego.
13: No, l'obiettivo principale di Israele è quello di eliminare ogni forma di presenza umana in quel territorio, perché sono ben più consapevoli di tutti gli altri attori che analizzano la questione che la vera resistenza non è soltanto una resistenza di un partito armato che può essere disarmato, abbattuto e sconfitto, ma la presenza di una comunità di popolazione che in qualche modo, per tante ragioni anche molto interne al Libano, questo va detto, si sente di dover resistere, non trova altre alternative che resistere al progetto israeliano sionista, e quindi per Israele l'unico modo è cancellare ogni forma di vita in quel territorio.
12: Certo, sono parole molto dure quelle che ascolto da te. Magari la situazione in Siria potrebbe essere diversa?
13: Per ora sì, perché l'atteggiamento in Siria, non soltanto delle nuove autorità, quelle che si sono installate alla fine del 2024, è diverso dall'atteggiamento che hanno Hezbollah in Libano, perché comunque il nuovo potere di Damasco rientra pienamente, sempre di più, nella cornice diplomatica, politica, certo, statunitense, con un forte sostegno turco. La Turchia non è certo alleata di Israele, anzi è un rivale di Israele, ma la cornice più ampia, quella americana, in qualche modo ha promosso il nuovo potere di Damasco come un potere alleato, un potere che può certo docilmente accostarsi con degli accordi che vengono chiamati di sicurezza, non di pace, non di normalizzazione, tutto un lavoro semantico molto attento, ma sostanzialmente un potere di Damasco che accetta certo la presenza di Israele sulle alture del Golan, che lo ricordiamo sono occupate dal 1967.
12: Ti fermo un momento perché ascolteremo tra poco anche le parole di Al-Shara, però abbiamo recuperato Marina Lalovic che stava concludendo il suo discorso, a cui chiederei brevemente di ricordarci invece quello che in Cisgiordania sta accadendo.
16: Sì, Alba, eccomi. Dunque, io ho avuto il modo solo di accedere in questi giorni a Beit Sahur, che è uno dei luoghi appunto abitato dai cristiani palestinesi, uno dei luoghi che anche è il simbolo di continui appunto costruzioni dei nuovi.
12: Abbiamo evidentemente qualche difficoltà di comunicazione. Marina, intanto ti ringrazio, magari ci sentiremo più in là. Allora, dicevamo, la Siria. Ascoltiamo l'intervento all'ONU del presidente Al-Shara, il presidente siriano. Ecco, l'intervento comincia con la distinzione fra il bene e il male, fra chi combatte e chi sparge il sangue. Ricordiamo che il presidente Al-Shara era noto col nome di Al-Jolani, un combattente di Al-Qaeda. Ecco, Al-Shara racconta di una Siria che si evolve. Poi, sul finale, le parole su Israele. Dice: capisco quanto avvenuto il 7 ottobre con la morte di persone innocenti, ma Israele non può basare la sua politica sulla Siria su questo. Israele lancia attacchi contro la Siria, si contano 500 attacchi aerei, 1200 incursioni, 300 arresti e poi affronta la questione più spinosa che ci ha anticipato prima Lorenzo Trombetta, cioè le alture del Golan, un territorio siriano che Israele rivendica. Ha detto: qualsiasi tentativo di violare la nostra sovranità in contrasto con il diritto internazionale sarà bloccato. Il Golan rimarrà territorio siriano. Respingiamo i tentativi israeliani di imporre un fatto compiuto e condanniamo le loro aggressioni che minano la pace e la sicurezza. Allora, questo diciamo un condensato di quanto ha detto Al-Shara. Mi piacerebbe interpellare adesso, prima di andare alle alture del Golan, il nostro ambasciatore Stefano Ravagnan per chiedergli: ma che Siria è la Siria diciamo che lei ha visto in questi due anni? Perché secondo Al-Shara è una Siria che si sta evolvendo, poi vedremo anche come. Ma lei che cosa nota, che cosa ha visto?
14: Buongiorno. Naturalmente è distrutta sul piano materiale, ma assolutamente distrutta sul piano sociale.
12: Chiedo alla regia di richiamarla perché la sentiamo a tratti. Allora, Lorenzo Trombetta, torno da te. Le alture del Golan sono una spina, diciamo, se vogliamo, nel fianco. Spiegaci un pochino la situazione.
13: Ma le alture del Golan costituiscono da sempre un avamposto strategico importante, anche dopo l'invenzione di missili balistici. Comunque chi controlla le alture controlla sostanzialmente Damasco, perché la pianura di Damasco è sotto le alture e la capitale sostanzialmente è ben visibile dalle cime del monte Hermon, che in qualche modo sovrasta le alture. Quindi le alture sono il passaggio fondamentale militare, politico, ma anche commerciale per secoli, e continuano a essere oggi, ormai dal 1981 sono state annesse unilateralmente da Israele, quindi parliamo di un'occupazione che va dal 67, un'annessione riconosciuta dagli Stati Uniti che all'inizio degli anni 80 del secolo scorso. Quindi ormai il Golan, se lo guardiamo in una cronologia molto breve, è israeliano e rimarrà israeliano.
12: Ok, infatti la cosa è questa: Netanyahu all'Assemblea dell'ONU ha detto che gli ebrei sono sulle alture del Golan fin dai tempi di Mosè, lo dice la Bibbia. Quindi sostanzialmente che dobbiamo dedurne?
13: Beh sì, innanzitutto appunto chi fa politica usando dei testi religiosi
12: L'hanno fatto entrambi, bisogna dirlo.
13: Sì, no, no, ma è una regione dove la storiografia ormai quasi non esiste più, esiste la propaganda sulla base religiosa. Però appunto, se qui andiamo avanti con l'attribuzione di la terra è mia, la terra è tua, in realtà, come abbiamo visto anche negli ultimi decenni, insomma, si costruiscono soltanto nuovi conflitti, nuove sofferenze. Noi potremmo continuare a starne a parlare per decenni anche noi. La realtà dei fatti è che il diritto internazionale su quale si basa, diciamo, l'ordinamento dalla seconda guerra mondiale a oggi, grosso modo, sostiene, secondo tutta una serie di appigli non necessariamente biblici, che le alture del Golan fanno parte della Siria contemporanea e che quella israeliana è un'occupazione. Gli Stati Uniti, con il primo mandato Trump, hanno riconosciuto nel 2019 l'autorità israeliana sul Golan, e nelle ultime settimane la Colombia, quindi nel 2026 la Colombia si è aggiunta alla fila di paesi. Gli unici due paesi, per esempio l'Italia, nonostante la sua posizione molto vicina al governo israeliano, non ha mai fatto questo passo. Evidentemente è un passo significativo da un punto di vista politico. Ma di fatto Israele non è soltanto occupa quello che ha preso nel 67, nel 73, eccetera, ma dalla fine del 2024, quando ha visto la dissoluzione del regime di Damasco della famiglia Assad, potere dinastico durato per più di mezzo secolo, Israele ha visto un vuoto e lo ha, come si dice in termini calcistici, occupato. E
12: Lorenzo,
13: quindi da allora, da 2 anni, Israele occupa una porzione di territorio avanzata rispetto a quello già occupato.
12: Lorenzo, chiedo a te, ma poi girerò anche la domanda all'ambasciatore, ma sentire parlare di diritto internazionale, di pace, di sicurezza da parte di al-Sharaa, ex leader di Al-Qaeda, non vi ha fatto un certo effetto?
13: Ma sicuramente vedere sin dall'inizio un nuovo potere di Damasco essere incarnato, rappresentato da un personaggio comunque controverso, che fino al giorno prima era comunque considerato dagli Stati Uniti un terrorista, e sappiamo che la lista del terrorismo da parte degli Stati Uniti è una fisarmonica che si allunga e si accorcia a seconda delle esigenze politiche di Washington. Non è un mantra, non è appunto la Bibbia, in senso scherzando, però effettivamente questo Ahmad Shah era stato cooptato già dal 2023 dai servizi di sicurezza britannici, comunque era messo nel mirino da alcuni paesi occidentali, comunque era stato foraggiato, sostenuto a lungo anche dalla Turchia, membro della NATO, alleato di numerosi paesi occidentali, come un possibile uomo da usare se qualcosa fosse successo a Damasco. Poi è arrivato il 7 ottobre con tutto quello che è successo in Libano, ma non soltanto in Libano.
12: Lorenzo, ti interrompo perché abbiamo con noi l'ambasciatore e vorrei rivolgere a lui una domanda sulla Siria così come la vede, la domanda che facevo prima, cioè è davvero una Siria che si sta evolvendo o ci sono ancora dei nodi da sciogliere da un punto di vista sociale, diciamo?
14: Guardi, direi che i nodi sono numerosissimi, appunto il tema sociale, socio-economico credo che sia quello prevalente, cioè noi spesso ci concentriamo sul tema non amo la parola minoranza, ma diciamo delle comunità minoritarie, dei cristiani, drusi, eccetera. Ma vedo il problema nel quotidiano e la riconnessione tra spezzoni, che poi sono di milioni di persone, di una società che per anni è vissuta divisa se non contrapposta. Io prima di fare l'ambasciatore facevo l'inviato speciale, incontravo l'opposizione siriana in Europa, in giro per il mondo. Quel pezzo lì è quello che non ha vinto. Ha vinto la parte, diciamo, militante, appunto, che diceva Lorenzo. Ora, riconnettere i milioni che sono rimasti e che in qualche modo vengono sempre sospettati di aver avuto qualche legame con il regime, o comunque di non essere sottoposto, chi l'ha fatto sul terreno, chi è andato all'estero. Ecco, questa ricomposizione è quella che vedo più complicata. Se uno segue i social, vede tutti i santi giorni qualcuno che viene attaccato, magari con una foto di un cugino di Assad, e parlo ovviamente di persone non criminali, ecco, non responsabili. Però ecco, questo tiene una continua tensione. Allora la domanda è sempre la stessa: quale canale è preferibile e prioritario per recuperare questa frattura sociale, che è appunto a composizione, non è solo in due parti ma in più parti? È la ripresa economica? Io credo di sì. È anche quella che si chiama la transitional justice? Questo
12: non abbiamo capito, ambasciatore, la ripresa economica e poi?
17: oppure transitional justice, cioè andare a processo con le persone, eccetera, pur non avendo di fatto le strutture per farlo. Quindi, e questo è un po' l'approccio, a mio modesto avviso, la priorità
12: divisivo.
17: Assoluta è molto divisiva, è quello invece della ripresa economica, cioè di consentire a quello che ancora c'è in Siria, perché nonostante le distruzioni ci sono capacità produttive e specialmente imprenditoriali, e specialmente ci sono risorse della diaspora siriana, consentire a quell'energia di incanalarsi e, diciamo, non dico di far dimenticare che è impossibile, ma se non altro, ecco, di dare un obiettivo che non sia semplicemente quello della vendetta, delle varie rivendicazioni, altrimenti veramente si rischia un processo che non finisce più, perché sono talmente tanti tipi di rivalità interna, sociale, tribale, quello che sia. Quindi io vedo in due anni, ho visto un anno, il primo anno molto complicato, ricordiamo quello che è successo sulla costa Nawita, quello che è successo a Sueida. Quest'anno mi sembra che le cose vadano meglio del caso curdo, che è stato gestito in maniera molto diversa, direi molto migliore. Il discorso però della ricomposizione sociale, questa resta fondamentale.
12: Resta il nodo fondamentale. E allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Diamo la linea a Onda Verde. Avremo due interviste siriane che ascolteremo, raccolte da Azzurra Meringolo. Noi torniamo dopo.
18: Radio 1, un mondo da sentire.
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
22: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
23: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
24: Onda Verde, viaggiare informati.
25: Buongiorno da Rai Mobilità, viaggio accompagnati da condizioni di tempo stabile. Andiamo in A1 per segnalare coda per un incidente tra Bivio, A1 Variante e Sasso Marconi in direzione Bologna. In questo incidente sono coinvolte 4 autovetture. Sulla 32 è chiuso il nodo per lavori alla circonvallazione Ulx in direzione Cesana Clavier provenendo da Bardonecchia. Altra chiusura interessa la 7, lo svincolo di Serra Valle e Scrivia, chiuso in entrata in direzione Milano sempre per lavori. Ugualmente in A8 chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata in direzione Milano. Ancora una chiusura che interessa la 4 Venezia Trieste, lo svincolo di Re di Puglia Monfalcon Ovest in direzione Venezia, chiuso in uscita. Andiamo poi a segnalare un altro incidente sulla 1, la Roma-Napoli, tra Capua e Caianello in direzione Roma, che vede coinvolto un mezzo pesante. Sulla statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato per un incidente all'altezza di Florinas in direzione Cagliari. Infine chiudiamo sulla 20, la Messina-Palermo, chiuso lo svincolo di Messina Sud e Tremestieri per lavori in entrata in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Renia Mandolesi, buon viaggio.
24: In collaborazione con il CIS.
12: Ben trovati a Voci dal Mondo, le 7 guerre di Israele, in particolare parliamo di Siria. È la guerra di cui abbiamo parlato meno in questi mesi. Sono ancora con noi l'ambasciatore a Damasco, Stefano Ravagnan, e Lorenzo Trombetta, giornalista esperto di Libano, Siria, Medio Oriente. E allora, prima di raccogliere, diciamo, i vostri pareri, ci eravamo lasciati con le parole dell'ambasciatore Ravagnan, che parlava, diciamo, di un tentativo, diciamo, di auspicabile di riconciliazione tra le varie parti siriane. Vi farei ascoltare un'intervista ad Arub Hamoud, che è una giovane giornalista siriana che vive a Damasco, un'intervista realizzata, raccolta da Azzurra Meringolo.
0: Il paese è più aperto e connesso al mondo. Il graduale allentamento delle sanzioni ha portato più voli internazionali. Vediamo anche prodotti e marchi stranieri che prima erano quasi introvabili o solo al mercato nero, dai Kit Kat alle Pringles, passando ai prodotti di moda e ai farmaci. Ma questo non significa che la situazione economica sia migliorata per tutti i siriani. Gli stipendi sono rimasti sostanzialmente gli stessi, mentre i prezzi sono aumentati. Ha creato molto clamore il video del presidente al-Shara che usa una carta di credito Visa per pagare un caffè. Oggi i pagamenti elettronici non sono ancora disponibili, ma potrebbe essere l'inizio di un cambiamento.
1: Lei appartiene a una generazione di giovani cresciuti durante la guerra civile e negli anni della più crudele repressione di Assad. Oggi lei e i suoi coetanei avete più speranze per il futuro?
0: Quando mi chiedono come vedo la Siria oggi, rispondo sempre: come giornalista o come siriana? Come giornalista, senza dubbio c'è più libertà. Oggi possiamo parlare più apertamente anche delle cose negative, senza la paura di prima di parlare anche tra di noi in strada, che ci aveva letteralmente terrorizzato. Ma per me la libertà non è solo poter parlare, è anche poter scegliere il proprio futuro, studiare, lavorare, viaggiare, amare, costruire relazioni. E qui le difficoltà restano. Viaggiare è ancora difficile e la voglia di farlo altissima. Basta frequentare un corso di tedesco o di inglese per capirlo. Neolaureati in medicina, ingegneria, per cercare opportunità all'estero. E questo mi preoccupa, perché rischiamo di perdere un'altra generazione di professionisti. Quindi sì, c'è più speranza, ma è ancora molto fragile.
1: Con l'arrivo al potere di forze islamiste, molte donne si sono preoccupate per i loro diritti.
0: La bellezza della Siria è la sua diversità. Puoi entrare in un caffè e vedere donne con il niqab, con il velo, senza velo, con abiti più o meno tradizionali. Io oggi posso scegliere come vestirmi e in generale non c'è un obbligo di indossare il velo, ma non penso che il problema principale per le donne in Siria sia come vestirsi. La questione più importante è la rappresentanza. C'è una sola ministra e questo, francamente, non mi sembra un segnale positivo. Mi ha colpito anche sentire in una recente seduta dell'Assemblea del Popolo parlare negativamente della presenza femminile nelle scuole. Eppure molte insegnanti e dirigenti scolastici sono donne. È un tipo di discorso che considero preoccupante. Più in generale, la priorità è l'uguaglianza nei diritti, per tutti. Vorrei che la Siria diventasse un luogo in cui ogni cittadino possa sentirsi davvero parte dello stesso paese. C'è ancora discriminazione a causa dell'appartenenza religiosa, etnica o regionale.
12: Ecco, quello che ha descritto Arub Hamoud è un po' quello che ci diceva l'ambasciatore, quindi coincide. Un paese che sì, si sta evolvendo, sta cercando di uscire dalla guerra civile. Tra l'altro, al-Shara ha cercato in tutti i modi di far capire in quel discorso all'ONU che la Siria ormai è un attore internazionale. Ma Ravagnan, le chiedo, che ruolo può avere anche l'Europa? Perché noi, insomma, diciamo sempre che l'Europa non ha ruolo, eccetera. C'è un ruolo e che ruolo può avere?
17: Guardi, nel caso specifico della Siria, trovo che l'Europa per una volta sia arrivata vicino ad una strategia, pur non essendo arrivata a strategia, però diciamo, si è capito essenzialmente che un interesse europeo è di tenere un percorso di stabilità che non è semplicemente, diciamo, la non guerra, ma è anche lo sviluppo economico. Ovviamente ci sono interessi specifici per il tema rifugiati. È chiaro che un paese come la Germania cerca di riportare i rifugiati in Siria, ma sa bene che se si riporta in un contesto che non offre nulla al rifugiato, se lo ritrova ancora più motivato. Quindi la ricostruzione è funzionale al rientro dei rifugiati, ma è anche funzionale alla stabilizzazione del paese. Allora l'Europa ha il grande vantaggio di essere vicina, di non essere confinante con la Siria, quindi non è sospettabile di mire particolari, eccetera, come possono essere altri paesi della storia. Direi che dopo una certa timidezza iniziale sul tema sanzioni, perché uno dei tanti paradossi della Siria è che ci siamo ritrovati le sanzioni contro Assad applicate contro coloro che hanno rovesciato Assad, e per smantellarle è stata una fatica non da poco. Quindi dopo qualche incertezza, a maggio del 25 finalmente le sanzioni sono state rimosse ed è cominciato un percorso che ha portato a maggio di quest'anno a Bruxelles ad un'intesa che io trovo molto interessante. Cioè l'Europa ha detto alla Siria: noi non saremo quelli che vi portano i grandi investimenti o messe di grandi investimenti, ma vi portiamo la capacità tecnica e quindi vi mettiamo in condizione di accogliere questi investimenti, cosa che al momento non c'è, e specialmente vi riconnettiamo, no? Cioè, vi rimettiamo nel sistema commerciale internazionale da cui la Siria è stata esclusa per così tanti anni. E questo è un impegno non da poco, perché va dal certificato sanitario alle tariffe preferenziali doganali, cioè è moltissimo da fare. E in questo io credo che i siriani abbiano colto il messaggio, cioè l'Europa può essere veramente un partner, direi, preferenziale, al di là, diciamo, valorizzando quella che è la dimensione mediterranea, no? Perché quello che ci unisce in realtà la Siria è questa dimensione mediterranea, e che è sempre stata poi la sua forza. Quindi credo che l'Europa, diciamo, possa giocare un ruolo, senza retorica, un ruolo veramente importante, anche come messaggio al popolo siriano, solo considerato i miliardi che sono stati dati in aiuti umanitari in questi anni, no? Quindi ha un credito veramente notevole. Se tutto questo da semplice aiuto umanitario si trasforma in aiuto allo sviluppo, e faccio notare che i tedeschi hanno aperto un grande ufficio di cooperazione, noi lo stiamo facendo, altri giudizi che adesso appartengono all'Europa, ma sono comunque come europei. Quindi questa strada, direi, mi sembra molto incoraggiante. Naturalmente tutto questo rientra nel famoso more for more, quindi alla Siria ci sono delle aspettative nei confronti del processo politico siriano che corrispondono alle promesse fatte sin dall'inizio dalla nuova leadership. Quindi,
12: certo,
17: come dire, cerca di dare molto, e ovviamente si aspetta che quello che è stato indicato come prospettiva è detto.
12: Allora, Lorenzo Trombetta, vengo a te. Due domande. La prima è se c'è una continuità fra al-Shara e Assad, e poi quale ruolo giocano gli Stati Uniti?
13: Ma parto dalla seconda, che mi aiuta poi a rispondere anche alla prima. Gli Stati Uniti si sono sostituiti al dominio che avevano almeno sulla Siria per lungo tempo all'Unione Sovietica, prima poi la Russia, e assieme all'Iran. Sappiamo che il sistema di potere controllato, gestito, diretto per, appunto, per più di mezzo secolo dalla famiglia Assad, prima Hafez al-Assad fino al 2000, poi per di fatto un quarto di secolo da Bashar e da tutto il, insomma, la cerca di potere che era attorno a lui e accanto a lui, era sempre più, soprattutto dopo il 2011, quando sono scoppiate le violenze e poi la guerra, era comunque molto determinata dalle direttive, dalla presenza, dall'influenza, a volte anche dalle stesse vere e proprie decisioni di Mosca e di Teheran, che consideravano la Siria un territorio di passaggio, un territorio, un terminale per il Mediterraneo e per tutta la regione. Gli Stati Uniti, insieme poi a Israele, comunque sull'onda lunga del colonialismo che è cominciato, appunto, ricordiamolo, soltanto un secolo fa, hanno inglobato la Siria nel loro progetto politico mediorientale, dove già ci sono l'Arabia Saudita, l'Egitto e Israele, i tre grandi pilastri dell'alleanza statunitense dagli anni 50 a oggi, hanno inglobato la Siria e stanno provando a inglobare la Siria, insieme a finanziamenti e al placet di Turchia a nord, dei paesi arabi del Golfo, Qatar e Arabia Saudita prima di tutto, a sud, di inglobarla.
12: Forse per questa posizione anche sistema strategica, diciamo...
13: Assolutamente, cioè, la Siria da almeno il terzo millennio avanti Cristo, ovviamente la Siria non esisteva, ma insomma il territorio che oggi è la Siria, se noi guardiamo la carta geografica, da sempre potremmo dire, ma le prime grandi attestazioni storiche di questa posizione strategica è del 3000 avanti Cristo. Questo territorio è tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano, ma se stringiamo il campo è il il territorio di passaggio fra il Mediterraneo e il Golfo e il Mar Rosso, quelli
12: Hormuz
13: e Bab el-Mandab. Quindi
12: cerco di stringere un momento perché vorrei fare anche ascoltare un altro contributo di una curda, diciamo, su questa, e vorrei chiedervi appunto, farvi una domanda su questo. Quindi prego, concludi.
13: Sì, quindi il ruolo degli Stati Uniti è un ruolo fondamentale, la cornice dentro cui poi avvengono tutta una serie di cose. A livello locale, Ahmad al-Shara è oggi sostanzialmente un cliente all'interno di questo sistema di potere molto più ampio della Siria stessa, e ovviamente da una prospettiva apparente le continuità non ci sono, perché appunto si parla di rivoluzione, di liberazione, di cambio di potere e quant'altro, ma la mentalità del potere, e non può non essere tale, subisce invece un'inerzia di lungo periodo, per cui chi sta al potere oggi a Damasco è andata a scuola in quel tipo di fare potere, per cui la logica predatoria, la logica dell'abbiamo vinto noi, adesso ci prendiamo un po' più di quote noi degli altri, il divide et impera, certo. Per cui appunto si pensa di gestire la Siria come un insieme di comunità mosaico, e il centro negozia bilateralmente con ciascuna, a quelli gli danno le bastonate, ad altri si negozia dandogli qualche finto privilegio, con per esempio il curdo, gli fanno insegnare adesso la scuola nel villaggio sperduto soltanto dove i curdi sono maggioritari, ma di fatto si tratta sempre non di diritti, certo, ma di privilegi concessi.
12: E allora ascoltiamo, proprio perché ha introdotto il tema curdi, vorrei ascoltare questa testimonianza di Zozan Allush, che è una consulente politica curda in Siria. Ricordiamo il Kurdistan, diciamo la regione curda si trova a nord al confine con la Turchia, e questa Zozan Allush, questa diciamo consulente politica, fa parte anche della rete delle donne mediatrici del Mediterraneo. Intervista raccolta da Azzurra Merino.
2: Il nuovo regime ha raggiunto degli accordi con i curdi, perché questi hanno le armi e sono sostenuti dagli americani. Lo vediamo per esempio nelle recenti nomine di leader amministrativi e governativi a Kobane e Hasakeh. Ma i curdi non si fidano del governo di Damasco, hanno paura, anche perché hanno visto gli scontri settari con le altre comunità, con Drusi e Alawiti. E molti curdi pensano di essere stati forse ingenui, stupidi ad aver combattuto per anni contro l'ISIS, per poi vedere oggi al potere a Damasco gli eredi di quelle forze.
3: L'accordo più importante raggiunto è quello che prevede lo scioglimento delle forze democratiche siriane, cioè le milizie a guida curda presenti nella regione autonoma del nord-est della Siria, e la loro integrazione nell'esercito regolare siriano. C'è soddisfazione tra i curdi?
2: Sul piano della sicurezza, a fine agosto è stato deciso che dopo l'integrazione nell'esercito siriano queste forze non saranno dislocate in altre regioni del paese, ma resteranno nel nord-est, nella regione a maggioranza curda. Anche le armi pesanti di fatto resteranno qui. Però non tutti i membri delle forze democratiche siriane sono stati inclusi nell'accordo, e soprattutto sono state escluse le combattenti donne, che sono state protagoniste della battaglia contro il regime di Assad nel 2012 e in prima linea contro l'ISIS. Dobbiamo ora batterci affinché vengano integrate nel Ministero della Difesa e non in quello degli interni, come sta accadendo.
3: Eppure Kobane e più in generale l'amministrazione autonoma della Siria nel nord-est sono state famose nel mondo per il modello di partecipazione politica femminile e la parità di genere. Questo rischia di tramontare?
2: Le donne si sentono abbandonate. Qualche giorno fa ad Aleppo c'è stato un incontro sul futuro di Kobane. C'erano ex combattenti curdi ed ex miliziani che oggi fanno parte del governo di Damasco. Non c'era una sola donna. Ho chiamato i curdi presenti al tavolo e ho detto: sappiamo tutti come gli ex miliziani dell'ISIS hanno trattato le donne, ma come avete potuto voi partecipare ad un incontro sul futuro di Kobane senza una sola collega combattente? Mi sembra chiaro che nel negoziare come spartirsi il potere abbiano anche accettato di escludere le donne.
3: Il presidente al-Shara ha firmato un decreto che riconosce alcuni diritti culturali e linguistici ai curdi. Possiamo considerarlo un cambiamento significativo dopo decenni di limitazioni dell'identità curda?
2: Dobbiamo riconoscere che con questo decreto sono stati ufficializzati alcuni diritti. È stato stabilito stabilito che nelle aree a maggioranza curda ci saranno 3 ore di insegnamento in curdo. Ma noi vogliamo che tutta l'istruzione sia in curdo, come era prima, durante e dopo la rivoluzione contro Assad. E dobbiamo garantire che questi diritti vengano istituzionalizzati e che la loro applicazione sia garantita dalla Costituzione, che ancora non esiste.
3: Nel nord-est della Siria i curdi hanno controllato per anni i campi dove sono reclusi i parenti dei combattenti dell'ISIS, anche foreign fighters europei, tra i quali alcuni italiani.
2: Ho lavorato 3 anni nell'amministrazione di questi campi. Negli scontri che ci sono stati ad inizio anno, il governo centrale ha già aperto le porte di questi campi, permettendo a tante persone di scappare. So che alcuni sono già tornati in Europa. Tra qualche anno capirete le conseguenze.
12: E davvero speriamo di non avere troppe conseguenze dal pericolo dell'arrivo di foreign fighters. Ambasciatore Ravagnan, siamo davvero in chiusura. Lei ha seguito questo processo di, chiamiamolo così, assorbimento dei curdi. Secondo lei va nella direzione giusta dell'integrazione positiva oppure c'è qualche timore?
17: Guardi, quando a gennaio iniziarono gli scontri ad Aleppo c'era un enorme timore che potessero ripercorrersi strade fatte l'anno precedente. Viceversa, devo dire, è stata gestita molto, molto meglio questa integrazione, l'accordo che poi ne è seguito. Ovviamente curdi chiedono, diciamo, molto, chiedono diritti in Costituzione quando ancora non c'è non solo la Costituzione ma neanche un processo per scriverlo. Quindi io credo che il dato fondamentale di questa vicenda sia si è spostato dal piano militare al piano politico, sì. Un tema. E questo è, diciamo, promette bene, ecco, per un paese complesso come la Siria. Non c'è nessuna garanzia di successo, ma se non altro si discute certo. In Parlamento, si discute.
12: Se non altro ci abbiamo provato, no. Ambasciatore Stefano Ravagnan. Allora lo ringrazio, grazie all'ambasciatore Stefano Ravagnan, a Lorenzo Trombetta, giornalista di Ansa e Limes, ringraziamo il tecnico Massimo Chiadroni e Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Un ringraziamento anche ad Azzurra Meringolo che ha collaborato a questa puntata. Un saluto dal Barcuri, domenica prossima ci sarà il MotoGP del Giappone. Ora vi lascio al GR delle 8.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, da domani scatta il tetto ai prezzi fissato dall'Eni, si attendono le mosse delle altre compagnie e il governo auspichiamo che seguano l'esempio. Pellegrino tra i pellegrini, da Lourdes dopo il bagno di folla a Parigi, la preghiera di Leone XIV per il mondo, questa mattina dal Santuario Mariano, la messa diretta sulla nostra rete. Per la pace in Ucraina, il Papa invia nuovamente il Cardinale Zuppi a Mosca, missione di 3 giorni, sul campo ancora attacchi Lavrov dall'ONU contro l'Occidente. Droghe, alcol, poi la lite, l'omicidio, dettagli shock nella confessione a Torino del killer di Fabio Colapietro, indagate le 2 donne coinvolte nel delitto. Jacopo, morto a 15 anni, folgorato su un traliccio dell'alta tensione nella tragedia di Lodi, l'ombra della sfida social per un selfie estremo. L'Etna ferma ancora, l'aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 12 per la cenere vulcanica, in città anche un nubifragio, ma nel resto del paese è una domenica di bel tempo. Il gala della musica a Los Angeles sarà la notte degli MTV Awards, Madonna e Taylor Swift, le artiste con più nomination, e da noi è festa per un ragazzo fortunato, Jovanotti spegne 60 candeline. Calcio, vigilia di Turchia e Italia per cercare il riscatto, Mancini pensa a tante novità, mondiali di ciclismo, bronzo per Elisa Longoborghini, oggi si chiude con la gara maschile. Buongiorno da Salvatore Sabatino, in primo piano dunque il caro carburanti, da domani scatta, lo dicevamo, il tetto deciso dall'Eni al prezzo della benzina, 1,99 euro, e quello del gasolio, 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre da oggi si riducono gli aiuti del governo. Il punto con Francesca Capannolo che mi ha raggiunto in studio, buongiorno.
3: Buongiorno, eh sì, perché con il dimezzamento del taglio delle accise il diesel ieri è arrivato in autostrada a sfiorare la fatidica soglia dei 2,50 euro. Ma il conto al distributore nelle ultime ore è salito anche per la benzina, che sulla rete stradale resta sopra i 2,16 euro al litro. Livelli questi però che ancora non tengono conto del tetto ai prezzi stabilito da Eni, lo dicevi. In vigore da domani uno sconto di 17 centesimi sui livelli medi, che dovrebbe portare appunto il diesel a 2,19 euro e la benzina a 1,99 euro per 30 giorni prorogabili fino a fine anno. L'iniziativa rappresenta una boccata d'ossigeno per imprese e consumatori, ma mentre cresce il pressing affinché altre compagnie si adeguino, sulla misura emergono i primi dubbi. Il settore della distribuzione avverte per effetti distorsivi sul mercato. Il timore è che una parte meno attrezzata, come i piccoli distributori, non riesca a gestire uno sconto spontaneo. Perplessità queste espresse anche dal presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia. Ascoltiamo.
4: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto. L'Eni lo può fare, come le compagnie energetiche di Stato, tutte. Sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'Eni.
5: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
4: Io non so quale possa essere, anche da parte dell'antitrust, il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché che poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
5: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
4: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno, se si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che faranno a guardare.
5: Fabio Comini, GR1.
3: Il ministro delle imprese Adolfo Urso, intervistato da Repubblica, esprime apprezzamento per la decisione di Eni e auspica che anche le altre compagnie ne seguano l'esempio. Per le famiglie a basso reddito il ministro conferma che il governo lavora a sostegni mirati. Intanto il costo del carburante continua ad animare il dibattito politico. Sentiamo.
6: È tutto il centrodestra ad esprimere soddisfazione per la decisione relativa allo sconto di Eni. Ha vinto la nostra linea, dice Antonio Tajani, quella del no alle tasse e del dialogo. Un esempio virtuoso, sottolinea Lupi da noi moderati. La Lega applaude, ma auspica e chiede il contributo di altre grandi aziende e delle banche. Soddisfazione anche da Fratelli d'Italia, che sottolinea governo al lavoro per sostenere famiglie e imprese. Nicola Procaccini.
7: Apprezzo il fatto che Eni abbia messo un tetto a questa escalation, mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di Eni.
6: Elogiano l'iniziativa di Eni anche le opposizioni. Un'ottima notizia, commenta Calenda d'Azione, che parla di senso di responsabilità che invece manca ad altre aziende pubbliche energetiche. AWS contro il governo, ha reso più poveri gli italiani, ora un decreto con il tetto al prezzo dei carburanti, e dal PD la richiesta di Elly Schlein.
0: Abbiamo chiesto di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche perché, al di là di tutto, siamo passati adesso in un benzinaio, abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
6: L'attacco del 5 Stelle Giuseppe Conte, Eni interviene al posto dell'esecutivo, la Premier Meloni vada a casa. Vasco Pirri, GR1.
2: Per contestare il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, nella sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliata con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. La condanna è bipartisan. L'Associazione Nazionale Magistrati replica al vice premier Antonio Tajani, che aveva invocato più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Parole che lasciano esterrefatti, si legge nella nota dell'ANM, perché danno spazio a una logica contraria a ogni stato di diritto. I magistrati, si precisa ancora, devono semplicemente applicare la legge. Controreplica di Tajani, che definisce alcuni magistrati perdonisti perché rimettono troppi in libertà. Al suo fianco Forza Italia, mentre dalle opposizioni Italia Viva accusa frasi da regime. Più Europa rincara, parla come le Brigate Rosse, altro che destra moderata. E siamo al viaggio di Papa Leone in Francia. Ieri il bagno di folla per la messa nel cuore di Parigi, poi il trasferimento a Lourdes, dove oggi presiderà la messa e reciterà l'Angelus, tutto in diretta qui su Radio 1 a partire dalle 11 nella città mariana. Già ieri un primo appuntamento, l'inviata.
8: Leone XIV a Lourdes, pellegrino tra i pellegrini nel cuore spirituale della Francia, davanti alla grotta delle apparizioni, un momento di raccoglimento, poi sfiora la roccia, beve un bicchiere d'acqua della sorgente e depone un cero. Prega per la Francia, invoca governanti saggi e generosi che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. Ieri pomeriggio, il congedo da Parigi, con la messa celebrata in Place de la Concorde, luogo simbolo della rivoluzione francese.

0: dalle sue radici. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, né un codice identificativo, ma una persona in una Francia secolarizzata. Leone esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Con Sergio Ciani, Parigi, Francesca Paltracca, GR1.
1: E Papa Leone invia il cardinale Zuppi a Mosca, una missione di 3 giorni che prenderà il via domani, concentrata in modo particolare sulla dimensione umanitaria della guerra in Ucraina e l'ulteriore tassello di un'attività diplomatica che la Santa Sede porta avanti da anni, mantenendo aperti contatti con Russia e Ucraina. Un conflitto che continua con nuovi morti nella notte, mentre i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano a stringersi la mano all'Assemblea Generale dell'ONU, la corrispondente.
2: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina Dolci, GR1.
1: E del conflitto russo-ucraino ha parlato anche Trump, speranzoso in un prossimo accordo tra Putin e Zelensky, ma nelle sue ultime dichiarazioni ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti si è concentrato soprattutto sull'Iran, il corrispondente.
3: Se gli iraniani vogliono un accordo per riaprire subito lo stretto di Hormuz è perché stanno perdendo davvero pesantemente. Trump spiega così la proposta di Teheran di una tregua di 7 giorni con riapertura del braccio di mare di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano, proposta che il presidente annuncia di voler respingere. Volevano causare problemi al mondo, dichiara, ma adesso grazie al nostro blocco navale non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. E per il Wall Street Journal il presidente non escluderebbe nuovi bombardamenti contro la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato, proprio mentre, rivela un'inchiesta del Washington Post, il bilancio dei feriti americani nel conflitto è stato appena rivisto al rialzo, fino a 861 unità, senza che il Pentagono abbia fornito spiegazioni. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice Trump. Non credo avremo bisogno di usare le forze armate. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Alle 8:11 in punto su Rai Radio 1 la cronaca con l'omicidio di Fabio Colapietro a Torino. Ha confessato il 26enne italo-brasiliano, ora in carcere. Dalle sue parole emergono dettagli inquietanti.
4: Ha deciso di raccontare tutto di quel folle weekend nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, culminato con l'omicidio del 39enne Fabio Colapietro. Matheus de Oliveira, 26enne italo-brasiliano, ha confessato davanti al giudice per le indagini preliminari, seppur in modo molto confuso. Il festino, a base di ogni droga, l'arrivo della vittima corriere di uno spacciatore, la lite con lui nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la decisione di disfarsi del corpo. Il suo avvocato, Wilmer Perga.
5: Sì, ammesso. Pare che avesse cercato di rubargli iris. Litigano per questo e...
4: Un omicidio involontario, aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e dopo essersi reso conto di quanto avvenuto ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusati di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Butig. Anche loro ascoltate dal GIP. Butig, davanti al giudice, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato, Alessandro Bellini.
6: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
1: All'Audi ora, dove proseguono le indagini sulla morte di un ragazzo di 15 anni folgorato dopo essere salito su un traliccio.
7: Ci potrebbe essere una sfida sui social all'origine della morte di Jacopo Rossi Trabattoni. Il corpo del quindicenne di Lodi è stato trovato venerdì sera appeso a un traliccio dell'alta tensione alto una trentina di metri, poco fuori città. Sul palo, il ragazzo appassionato di parkour si era arrampicato

0: picato per farsi un selfie. Secondo i riscontri della polizia, sarebbe stata questa l'ultima foto scattata dal suo smartphone poco prima dell'urto fatale con i cavi che lo hanno folgorato, provocando due forti botti uditi distintamente da chi vive nei dintorni.
1: Io l'ho visto passare in bicicletta, con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
0: La procura, che ha risposto all'autopsia, indaga per capire se nella morte possano essere coinvolte altre persone e se l'ipotetica sfida potesse far parte un altro episodio avvenuto mezz'ora prima della tragedia, quando Jacopo si era finto morto a lato della strada, prima di alzarsi di scatto all'apparire di una donna del posto. Daniele Lettige, GR1.
2: In Sicilia oggi, almeno fino a mezzogiorno, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, sono sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontanarossa di Catania. A peggiorare la situazione nelle ultime ore anche i violenti nubifragi e le raffiche di vento che hanno interessato la zona. Meteo che ora è in miglioramento, torna l'anticiclone con sole previsto per tutta la settimana. Tempo sereno, temperature di nuovo in aumento, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Domenica quasi estiva con pochissime nubi sul nostro paese, solo sulle Alpi e sulla parte più meridionale della Calabria e sulla Sicilia nelle aree più interne. Le temperature potranno raggiungere ancora i 28-29 gradi in un contesto molto asciutto dove l'alta pressione regnerà anche all'inizio della prossima settimana con bel tempo e poche nubi.
2: Oggi è la giornata mondiale del turismo, tanti gli eventi per un settore in cui l'Italia è da sempre protagonista.
4: Si terrà a San Salvador, in America, la celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale del Turismo 2026, che ricorre oggi. Tra i temi di quest'anno, turismo e pace, ma anche l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
5: È un sistema che avvantaggia coloro che scelgono da soli gli itinerari e l'intelligenza artificiale permette di farlo in maniera veloce. Non potrà mai sostituire però la parte umana.
4: Nel settore del turismo, il nostro paese sta registrando grandi numeri. Lo scorso anno, secondo i dati del Ministero del Turismo, ci sono stati 535,5 milioni di pernottamenti e quasi 161 milioni di arrivi. Positivi anche i primi 8 mesi del 2026, con un più 4,1% negli arrivi e un più 4,6% nelle presenze.
5: Cosa offre l'Italia? Bellezza, cultura.
4: E oggi sono tante le celebrazioni a Palermo, nel Molo Trapezoidale, in incontri su delle nuove professioni del turismo, a Cuneo eventi dedicati al turismo sostenibile. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Musica all'attesa è finita il giorno degli MTV Music Awards, serata condotta dal rapper Snoop Dogg, Madonna e Taylor Swift, le artiste con più nomination.
6: Sarà Madonna ad aprire a Los Angeles gli MTV Music Awards, tornando ad esibirsi dal vivo per questo premio dopo 23 anni. 13 nomination per lei, il numero più alto, davanti a Taylor Swift con 11, che però ha già in tasca un riconoscimento assicurato, quello per gli artisti che dirigono in prima persona i propri videoclip. 9 le nomination per Sabrina Carpenter, 8 per Ariana Grande e 7 per Bruno Mars. Tra gli omaggi ai Nirvana, che riceveranno finalmente il Video Vanguard Award, George Michael per i 40 anni del suo album Faith e ad un mese dalla scomparsa alla regina del country Dolly Parton. La cerimonia inizierà alle 16.30 locali, 1.30 di notte in Italia. Silvio Vitelli, GR1.
2: I 60 anni di un ragazzo fortunato e il compleanno a cifra tonda di Jovanotti. Give me fire! Agli esordi a fine anni 80 era un ventenne scatenato con il cappellino al contrario. In 4 decenni tra rap, world music e ballate è cresciuto e maturato insieme al suo pubblico, diventando uno dei protagonisti della musica italiana. Un traguardo importante questi 60 anni che Jovanotti ha accolto con il sorriso e la solita energia sul palco e sulle due ruote, le sue grandi passioni. Prima i 2000 km in bici per il suo tour, 2 settimane fa il live memorabile al Circo Massimo a Roma.
7: E io mi chiamo Lorenzo Chiomini, in arte Jovanotti. Grazie, amici, grazie.
2: E un suo grande amico, eterno ragazzo della TV, con la sua consueta ironia, annuncia di fatto il ritorno sugli schermi.
8: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,
2: Sorride sotto i baffi e non dice una parola, Fiorello, solo un suo primo piano, sguardo sornione e una scritta. Prossimamente, Rai 1. Sono le 8 e 17 minuti, questa era Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Giovanni De Palma, vi lascio la pagina sportiva e a seguire l'aria che respiri che torna dopo la pausa estiva. Questa prima puntata, l'eredità della lunga estate calda è appena conclusa, voci da Linosa in inverno colpita dal ciclone Harry, poi da temperature che mettono a rischio la salute delle persone e l'equilibrio dell'ecosistema, un nuovo spazio dedicato al lavoro, storie, profili, competenze per il futuro e poi anche un ponte tra passato e presente, invenzioni, fatti, persone che hanno fatto la differenza. Infine, testimonianze sul campo di ricercatori che monitorano le specie in pericolo. Con Sonia Filippazzi qui su Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto. Il GR torna con voi come sempre alle 9.
9: GR1 Sport.
10: In studio Giuseppe Bisantis, la nazionale lascia Roma e l'Italia anche per dimenticare il debutto di venerdì scorso contro il Belgio. Si va in Turchia dove probabilmente vedremo una squadra molto diversa al servizio.
11: Si fa con quel che si ha e non ci sarebbe altro da aggiungere, se non che colui che per caratteristiche avrebbe potuto alzare il tasso tecnico della squadra, Nicolò Zaniolo, se n'è tornato ad Udine lasciando il ritiro azzurro causa infortunio evidentemente non recuperabile a breve termine. Possibili cambi in vista della sfida con la Turchia di Vincenzino Montella, Kayonde nel ruolo di terzino destro, Ruggeri dalla parte opposta e Bastoni in mezzo. Centrocampo, Frattesi e Dumbia dal primo minuto e lì davanti, chance per Vergara e Maldini nella formazione titolare. Solo ipotesi, certo. Nel mare in tempesta che la malmessa tolda azzurra si trova ad affrontare, forse quello della formazione è l'ultimo dei problemi. Altrettanto vero però che le scelte del commissario tecnico per la partita di lunedì a Bursa terranno conto dell'impegno assai gravoso che la squadra dovrà sostenere in Francia. L'ultimo degli avversari che avremmo voluto trovare in questa perigliosissima prima tornata azzurra del Mancini bis. Francesco Repice, GR1.
10: Gli altri intanto danno spettacolo a Wembley, la Spagna, campione del mondo, vince 3-2 contro l'Inghilterra. Tra le altre partite, Modric a segno nel successo della Croazia in Repubblica Ceca. Stasera tutta da seguire la sfida tra Norvegia e Portogallo. Haaland contro Cristiano Ronaldo ed è la prima volta. Lasciamo il calcio e passiamo ai mondiali di ciclismo che chiudono oggi a Montreal con la gara in linea maschile. Ieri, tra le donne, ottima Elisa Longo-Borghini che conquista la medaglia di bronzo.
12: Un terzo posto che vale la quinta medaglia italiana ai mondiali di ciclismo in Canada e la consacrazione di Elisa Longo-Borghini a campionessa assoluta, qualora ci fossero ancora dei dubbi. A tre giri dal termine dell'attacco di Demi Vollering, la grande favorita della vigilia, Olanda che lavora tutto il giorno e che beneficia di una caduta che spezza il gruppo e costringe a ritiro molte big, tra cui Paola Blasi e la campionessa in carica, la canadese Vaillée. Coinvolte anche le nostre Magnaldi e Trinca Colonel. La Vollering pare volare, ma poi Elisa Longo-Borghini, in compagnia della Nieva Doma, riesce ad avvicinarsi alla battistrada, ma poi la Vollering recupera e portandosi dietro la Nieva Doma riesce a ritrovare la vetta della corsa. Inutili tentativi di recuperare per Elisa Longo-Borghini, che difende comunque la terza posizione conquistando il quarto bronzo della carriera nelle prove in linea. Ora Vollering, argento a Nieva Doma e oggi toccherà ai ragazzi provare un'altra impresa. Cristiano Piccinelli, GR1.
10: La Formula 1 a Baku vince Russell, Antonelli rimonta, arriva quinta e conserva il primato in classifica. Il mondiale è un discorso riservato solo alle Mercedes, il servizio.
13: Julio Velasco, nome tutelare dello sport mondiale, suole ripetere: non esistono le sconfitte, o si vince o si impara. Il Gran Premio dell'Azerbaigian, anzi l'intero weekend, è illuminante in questo. La corsa la vince Russell, Mercedes, che la guida dall'inizio alla fine, in controllo nella prima parte, in lotta nella seconda, con Verstappen che dopo le safety car si avvicina e gli arriva negli scarichi, a poco più di un decimo. L'altro protagonista del weekend, Kimi Antonelli, decisamente impara. Partiva sedicesimo per l'inopinato incidente in qualifica, si arma di pazienza, rinuncia a strafare e risale da formichina fino al quinto posto, perdendo sì 15 punti da Russell, ora a meno 66 in graduatoria, ma salvando il weekend, restando in vetta e imparando, appunto, la gestione di fine settimana che nascono storti, leggi il guasto che gli ha fatto perdere un'ora di tempo nelle prove libere. Chi invece magari non perde, ma di sicuro deve imparare, sono le Ferrari. Sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino, Leclerc è quarto, Hamilton sesto, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Dobbiamo capire perché eravamo così lenti, così l'inglese a fine gara. Fra una settimana si torna in pista, Gran Premio del Bahrain, ma in Malesia, dove la Formula 1 non gira dal 2017. Manuel Codignoni, GR1.
10: Coppa America di vela, si chiudono oggi le regate preliminari a Napoli con Luna Rossa davanti a tutti, l'inviato.
4: Davanti a un lungomare caracciolo gremito di turisti appassionati con un vento di quasi 20 nodi da nord-est, Luna Rossa Senior rimane in vetta alla classifica delle regate preliminari di Napoli. Barling, Gradoni, Giubilei e Ugolini hanno 51 punti, a 8 lunghezze di distanza Emirates New Zealand, a 13 Alinghi. Per il team italiano una vittoria, un secondo, un terzo e un sesto posto nella seconda giornata di regate. Flotta compatta, penalità, partenze agguerrite e combattute, la grande vela dei foil e degli AC40 ha messo la sua veste migliore nel Golfo Partenopeo. Maria Giubilei, trimmer di Luna Rossa.
14: Abbiamo cercato ogni tanto forse di spingere un po' troppo in là il limite, però poi siamo stati anche tanto bravi a recuperare. Sicuramente vogliamo tutti vincere, però è sicuramente un momento in cui si può imparare tanto, quindi è giusto riuscire a spingersi un po' più in là, sempre di più, quando si può. Ogni tanto va bene, ogni tanto no.
4: Dalle 14 ancora due prove di flotta, poi il match race finale fra il primo e il secondo classificato. Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
10: Europei di pallavolo in chiusura, la Polonia si conferma campione, l'Italia la porta bene visto che 3 anni dopo Roma il successo è arrivato nella finale del Forum di Assago. Francia battuta 3-7-1. Primo storico bronzo per la Finlandia, che ai quarti aveva eliminato l'Italia. 3-0 alla Slovenia nella finale per il bronzo. Le 8:24 minuti, 14 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona domenica.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
16: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:25 minuti 20 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Venezia-Trieste, dove fino alle 12 è chiusa l'uscita a Duino in direzione di Trieste. In autosole un incidente è segnalato tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Si tratta di un trattore finito fuori strada. Altro incidente, sempre in A1, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. In questo incidente sono rimaste coinvolte 4 auto, si transita sulla corsia di sorpasso. Ci spostiamo poi su un'altra notizia, sulla A7, la Milano-Genova, è chiusa in uscita per lavori Serravalle Scrivia in entrata verso Milano. La riapertura è prevista per il 15 di novembre alle 6. Sulla 8, la Milano-Varese, chiusa per lavori l'entrata a Castellanza in direzione di Milano. La riapertura è prevista per le 6 di questa sera. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra San Benedetto del Tronto e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
2: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'aria che respiri.
4: Appunti per un pianeta da difendere.
5: Ah! Si è fatto male?
6: Sì, ma poteva anche andar peggio.
4: Come ha fatto?
6: È stato lì il sarchiapone.
5: Sarchiapone?
6: Sì. Ho messo la mano lì dentro e zac, mi ha beccato, guarda.
5: E il sarchiapone?
6: Sarchiapone americano.
4: Americano?
6: Sì. Beh, dico, loro conoscono, vero?
4: Sì.
6: Bisogna stare attenti ai sarchiaponi.
7: Buongiorno da Sonia Filippazzi e ben ritrovati a L'aria che respiri, prima puntata di stagione con Walter Chiari, Ornella Vanoni, Carlo Campanini e il celebre Sarchiapone, per parlare di conoscenze, quelle vere e quelle false, di clima dopo un'estate da incubo, di specie, quelle vere che compaiono o scompaiono o comunque faticano, con conseguenze per tutti. C'è comunque chi non si arrende, per esempio Alinosa, come racconta Marilu Merolla.
8: Caretta caretta è la tartaruga comune, l'unica specie che nidifica nelle coste italiane. L'area di accoppiamento è al largo della Tunisia, quindi Colinosa rappresenta un punto strategico per il passaggio di questi animali.
9: Sono un biologo naturalista e quello che svolgo qui a Linosa è principalmente il monitoraggio della colonia di Bertamaggiore. Siamo in una delle colonie più grandi d'Europa, un hotspot importante per questi uccelli marini.
10: È un frammento del Respiro delle Pelagie, un docufilm che racconta la ricca biodiversità sulla piccola isola di Linosa. Irene Cambera è una biologa marina calabrese che ha scelto di vivere sull'isola e Dario De Manuele, un biologo naturalista che invece sull'isola c'è nato. A raccogliere le loro testimonianze Fabio Tuccio, linosano e presidente dell'associazione Pelagos, e Andrea Vanadia, che ha firmato la regia del docufilm.
11: Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a un bando cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il comune di Lampedusa di sensibilizzazione sulle azioni climatiche.
12: Questo lavoro nasce per raccontare in una chiave forse anche un po' più poetica la vita dell'isola nelle sue varie forme, con particolare attenzione chiaramente alle due specie che popolano l'isola e la rendono caratteristica, che sono le berte e la tartaruga marina caretta caretta. Le berte sono questi uccelli migratori che ogni anno fanno tappa sempre a Linosa, dove vanno a nidificare.
10: Un equilibrio tanto perfetto quanto fragile, quello della biodiversità su quest'isola, sperduta nel Mediterraneo e perciò particolarmente esposta ai rischi del cambiamento climatico.
8: Nell'isola ci dicono le tartarughe ci sono sempre state. Perché noi ad oggi abbiamo questa estrema difficoltà a portare a termine un nido? I nostri nidi sono coperti da un telone, non è che li copriamo perché dobbiamo nascondere qualcosa. Noi al di sotto della sabbia inseriamo un data logger che ci serve a registrare le temperature di incubazione e abbiamo notato che queste temperature di incubazione arrivano a livelli letali per i nidi.
13: Guarda Barry!
14: Si sapeva che doveva arrivare questo maltempo, non pensavamo questo ciclone.
15: Praticamente le barche le avevano tirate a secco fino a qua sopra e sono venute delle onde e hanno sbattuto barche una sull'altra, fracassandole.
10: Così gli abitanti dell'isola raccontano quella che qualcuno ha definito la tempesta del secolo, il ciclone Harry, che si è abbattuto anche su Linosa lo scorso 20 gennaio.
15: Il mare era agitatissimo, mai così, mai, nemmeno le persone anziane si ricordavano di qualcosa del genere.
10: Andrea Vanadia, nel vostro docufilm è centrale il tema del cambiamento climatico. Come sta incidendo sulla biodiversità dell'isola?
12: In modo enorme e soprattutto con quello che è il riscaldamento delle acque. E quest'anno si è registrato una nidificazione della caretta caretta molto inferiore rispetto all'anno scorso e questo aumento della temperatura è veramente preoccupante. Ci sono specie nuove pesce coniglio, c'è anche un grande incremento di barracuda, anche un incremento della guglia, la chiamano la guglia tunisina, che sarebbe la guglia imperiale. E questi pesci, come il coniglio ad esempio, era veramente molto raro vederli, adesso si vedono molto più spesso. Quando si parla di tropicalizzazione, in realtà è totalmente in atto.
10: Fabio Tuccio, è stata un'estate molto molto calda, cosa ci si aspetta per questo inverno?
11: Ci dobbiamo preoccupare, perché ormai gli eventi estremi si verificano sempre più spesso e quindi ci aspettiamo e mi aspetto che possa accadere sicuramente qualcos'altro.
7: Riscaldamento globale, tropicalizzazione, specie che arrivano da fuori e si diffondono a scapito di quelle autoctone originarie. Avete appena sentito del pesce coniglio, per esempio, nome curioso di che cosa si tratta, Pierpaolo Consoli, primo ricercatore presso la stazione zoologica Anton Dorn.
16: Il pesce coniglio è una specie tropicale che è entrata circa 100 anni fa attraverso il canale di Suez e mette in collegamento il Mar Mediterraneo con il Mar Rosso e quindi l'Indo-Pacifico. È un pesce di piccole dimensioni, sui 30 centimetri.
7: Perché si chiama pesce coniglio?
16: Probabilmente per la forma un po' del muso, che ricorda un po' quelle del coniglio.
7: Specie ormai diffusa da tempo, qual è il suo impatto?
16: È vasto, è una specie vegetariana, mangia alghe ed entra in competizione con una specie mediterranea che si chiama salpa salpa, una delle poche specie vegetariane, quindi competono per la stessa risorsa.
7: Dal loro primo arrivo ad oggi che cosa è cambiato?
16: Di solito queste specie tropicali, quando entrano dal Mar Rosso, si stabilizzano prima lungo le coste adiacenti al canale di Suez, quindi Israele, Libano, da lì Cipro, Creta e poi le isole siciliane, Lampedusa e Linosa. Lì infatti la specie è molto abbondante, basta farsi un giro con la maschera, perché lì le acque sono più calde, ma con la tropicalizzazione del Mediterraneo, cioè con il riscaldamento della temperatura media, questa specie che prima era confinato alla parte meridionale del Mediterraneo si estende verso nord. Quindi se prima si trovava ed era abbondante solamente nelle isole di Lampedusa e Linosa sulle coste meridionali della Sicilia, ora arrivano anche nell'Alto Tirreno.
7: E che cosa si può fare?
16: L'unica cosa che si può fare è sfruttare questa nuova risorsa come fanno già i paesi del Levante, il Libano, Israele, dove ormai viene comunemente commercializzato nei mercati e quindi viene mangiato. Ma non solo per questa specie, anche per il granchio blu. Spesso si parla di eradicazione di queste specie perché sono dannose, ma in realtà è impossibile.
7: Cambiamenti complessi che disarticolano quanto abbiamo conosciuto finora, con impatti sempre più evidenti, come l'estate appena passata.
13: Ne ho sofferto di più quest'anno rispetto agli altri anni, devo essere sincero.
17: Molto calda, molto stressante e molto caotica anche, perché il caldo fa perdere pazienza alle persone.
18: Adesso finita l'estate, è finito tutto oppure bisogna fare qualcosa?
17: Bisogna vedere se è finito tutto, perché qui ormai il meteo è diventato come quello tropicale. Secondo me dovremmo fare qualcosa, sennò qua andiamo a finire proprio male, male, male, male.
19: Alcuni dicono che dipende dal sole.
18: Lei ci crede?
19: Non lo so, però non si può fare nulla.
20: Penso che, insomma, il negazionismo in tal senso sia un fenomeno abbastanza ridotto.
21: Credo sia un po' mettere la testa sotto la sabbia, ma quello che preoccupa di più è l'idea che questo è solo un inizio.
22: Questa è stata la prima estate in cui ho pensato seriamente di montare il condizionatore. Poi ho una mamma anziana e questa cosa mi ha molto preoccupato per il futuro. Il cambiamento climatico ormai è una realtà.
23: Con l'asfalto che si scioglieva sotto i piedi, 5 docce al giorno, doppio ventilatore, poi aumenta tutto, consumi e anche l'impatto ambientale, però devi sopravvivere in qualche modo. Adesso si dice che l'estate è bella per chi c'ha i soldi. Si può fare qualcosa e si deve fare qualcosa, perché è oggettivamente un problema.
24: Potrebbe essere un motivo di, come dire, cambiare anche a livello economico, un'economia che dovrebbe essere più green e porterebbe anche lavoro e più lavoro.
7: Voci raccolte per strada, casuali ma coerenti con quanto rilevano sondaggi e statistiche. Resta ancora qualche incerto o addirittura negazionista, purtroppo nutrito anche da campagne mirate di disinformazione, ma cresce la consapevolezza di quanto accade. Il riscaldamento globale, appunto, che accelera a causa dei gas serra emessi soprattutto da attività umane e in particolare dall'uso di combustibili fossili. Dati scientifici ormai chiari, politica invece distratta, nazionale e internazionale. Domani si chiude la periodica sessione di alto livello dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Enrico Giovannini, ASVIS, Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile.
25: All'Assemblea Generale dell'ONU le dichiarazioni dei leader si sono concentrate più che altro sui temi della guerra, della pace, ma durante la settimana sono stati pubblicati diversi studi che confermano da un lato la gravità della situazione rispetto agli obiettivi con l'accordo di Parigi, dall'altro però anche la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie per accelerare la transizione energetica, cosa che vari paesi asiatici, africani stanno accelerando proprio perché la caduta dei costi delle rinnovabili rende questa forma di produzione di energia la più conveniente. A livello globale è evidente che non si fa abbastanza, ma la Cina potrebbe aver raggiunto il picco delle emissioni di gas climalteranti e questo è un segnale molto importante, perché la Cina ovviamente è uno dei principali inquinatori anche in Europa. La Germania ha annunciato l'intenzione di diventare totalmente decarbonizzata nel 2045, quindi con un'accelerazione senza precedenti.
7: Possiamo dire la stessa cosa dell'Italia?
25: Purtroppo no. La novità principale è l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge per il cosiddetto nucleare del futuro, nucleare sostenibile, che in realtà non esiste né dal punto di vista tecnologico né dei mercati. E nel frattempo abbiamo 28 gigawatt di nuove installazioni di rinnovabili che sono ferme perché mancano i pareri positivi del Ministero della Cultura, delle regioni. Dunque c'è una domanda di mercato molto forte per andare in questa direzione, lo ha detto finalmente anche il presidente di Confindustria, ma in realtà il governo non sta sbloccando, non sta accelerando gli iter autorizzativi e questo ci condanna ad avere prezzi molto alti dell'energia.
7: L'estate da incubo per il caldo. Ce ne dimenticheremo?
25: Io non credo che verrà dimenticato. Anche l'Unione Europea si è resa conto che l'adattamento al cambiamento climatico è importante. E Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione ha annunciato per fine settembre la presentazione di proposte e raccomandazioni ai Paesi membri. L'Italia da questo punto di vista è indietro. Il PNAC, il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, è stato approvato con grande ritardo e di fatto fatto non è operativo, non è finanziato. Abbiamo bisogno anche in questo campo di accelerare, come stanno facendo altri paesi, prendendo seriamente i rischi, come per esempio il Regno Unito. Rinviare le misure necessarie fa aumentare i costi e non ce lo possiamo permettere, in particolare in Italia, data la situazione di finanza pubblica.
7: Cambiare si può, si deve, spunti e idee anche dalla festa del Libro Verde dal 2 al 4 ottobre a Roma.
0: Sono Claudia Bisceglia, direttrice della casa editrice dei Merangoli, che sta organizzando la rassegna culturale Leggere Niente Male, quest'anno dedicata in particolare a libri che trattano di tutela ambientale, di biodiversità, di paesaggio, dell'equità sociale oppure anche di cicloviaggio, ed è per questo che l'abbiamo denominata Festa del Libro Verde.
7: Iniziativa rivolta a
1: quali fasce d'età?
0: A tutte, beh, assolutamente, dai bambini fino a mille anni, cioè fino a quando uno può arrivare.
7: Tra gli ospiti Giulio Cederna, un lungo impegno per infanzia, periferie e non solo.
2: Partecipo alla Festa del Libro Verde con Nella polvere negli sputi, che raccoglie una trentina di scritti di Antonio Cederna, cioè di mio padre, dedicati in particolare al diritto alla città per i bambini e per i ragazzi.
7: Antonio Cederna, appunto, giornalista, scrittore, promotore di importanti battaglie per il territorio. Che cosa c'è nel libro?
2: Sono articoli che vanno dal 1955 al 1972 e raccontano l'emergere di un'attenzione, di una sensibilità nuova per i diritti dei bambini e dei ragazzi. Che cosa significa l'assenza di spazi di gioco? Mio padre a un certo punto comincia a viaggiare alla fine degli anni 50, a vedere cosa offrono i nuovi quartieri a Londra, in Svezia, in Danimarca, e quando torna si rende conto che Roma sta vivendo il grande boom edilizio, che i bambini giocano nella polvere e negli sputi, e racconta tutto questo recensendo Le mani sulla città di Rosi, facendo un bellissimo pezzo sul ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano, anche in prima persona a volte raccontando la sua difficoltà di padre con noi figli quando deve portarci fuori e non sa dove andare.
7: Un lavoro di denuncia, e da allora ad oggi sia passaggi positivi sia ancora però cementificazione, inquinamento, in più il peso della crisi climatica. È così?
2: In effetti, da una parte registriamo una nuova sensibilità dalla fine degli anni 80 e nel 90, le città dei bambini, Fano, tanti esperimenti positivi. Dall'altra, purtroppo, vediamo invece ancora grande difficoltà, periferie poco vivibili, quartieri dove non ci sono spazi adeguati, non ci sono campi di gioco degni di questo nome. Insomma, sicuramente tanti di questi temi sono presenti oggi e sono appunto esasperati dalla situazione ambientale e dall'inasprimento delle condizioni climatiche. Intervenire sulla città dei bambini vuol dire migliorare la città per tutti. Sappiamo bene cosa bisognerebbe fare, eppure ci sembra che ci sia molta ancora poca attenzione.
7: Passato, presente, futuro. Quest'anno in ogni puntata anche un ponte sul tempo tra curiosità e non solo. Marco Gisotti, divulgatore ambientale, oggi 27 settembre e dintorni. Che cosa ricordare, per esempio?
3: Il 27 settembre del 1825 è entrata in funzione la prima locomotiva a vapore progettata da John Stephenson. C'erano stati dei tentativi negli anni precedenti, addirittura una locomotiva che era così pesante che distrusse persino la strada ferrata su cui era posata. Invece questa funziona, cammina per 40 chilometri a una velocità di circa 20 chilometri all'ora, che per l'epoca era innovativa. Serviva soprattutto per portare il carbone dall'interno verso il mare. Fino ad allora i trasporti merci erano stati con cavalli, buoi o addirittura esseri umani, quindi cambia tutto. Certo, si parlava di macchine all'epoca molto inquinanti, perché per fare il vapore si bruciava carbone.
7: Fonti di energia sempre a fine settembre, ma di
1: molti anni dopo, una nuova tappa.
3: Il 30 settembre del 1882, sul fiume Fox ad Appleton, nel Wisconsin, viene inaugurata la prima centrale idroelettrica a corrente continua della storia. L'idea è semplice: l'acqua che veniva giù da una cascata in maniera naturale, abbinandola a una dinamo, produce energia elettrica, la prima fonte rinnovabile per produrre elettricità. Però poi la prima centrale idroelettrica moderna, corrente alternata, come noi oggi l'abbiamo a casa, è stata fatta in Italia, a Tivoli, 10 anni dopo, nel 1892.
1: Dagli sviluppi tecnologici ai personaggi, uno in particolare.
3: Beh, il 30 settembre del 2012, quindi poco tempo fa, muore Barry Commoner. Barry Commoner è il padre dell'ecologismo scientifico e a lui dobbiamo i primi studi sugli effetti delle esplosioni fatte in atmosfera nel deserto del Nevada, nel deserto del Nuovo Messico, per testare le bombe atomiche. Creò una rete di scienziati negli anni 50 e lo studio sugli isotopi radioattivi depositati nei denti dei bambini. Fu qualcosa di clamoroso che portò alcuni anni dopo poi la messa al bando dei test nucleari in atmosfera.
4: Ecological reparation is a just idea which the developed
3: e lui per tutta la vita si è speso per la causa ambientalista, è stato lui a concepire il concetto, diciamo, di economia circolare. È stato lui che ha proposto nel 1970 l'idea di una giornata dedicata alla Terra, il cosiddetto Earth Day. È in quel momento che gli viene dedicata una copertina su Time. Questo poi lo porterà 10 anni dopo a candidarsi anche alle presidenziali con un piccolo partito, il Partito dei Cittadini, e fu una scelta sulla quale fu criticato.
1: Una figura di spicco, ma non era solo, certamente. Barry Commoner esprime anche una fase storica di grande mobilitazione civica e gli Stati Uniti allora sull'ambiente erano all'avanguardia.
3: Commoner era legato alla società civile, al mondo dell'informazione, a tutto quel movimento giovanile che nella seconda metà degli anni 60 esplode. Sono anni di grande impegno sul fronte delle battaglie dei diritti, del pacifismo e dell'ecologia. Ma negli Stati Uniti succede anche un fatto molto importante del 69, lo sversamento di petrolio a Santa Barbara. Scuote tantissimo le coscienze, preoccupa. È una spinta fondamentale per il movimento ambientalista. Gli Stati Uniti in quel momento sono i primi al mondo a porsi questo problema. I cittadini questo lo chiedevano a grande voce, il movimento era molto forte, c'è grande attenzione anche mediatica. Questa cosa non si ripeterà poi, figuriamoci ai giorni d'oggi. In quel momento invece aveva un grande peso e lui, Barry Commoner, rimase sempre in prima linea da scienziato.
1: Altro ponte tra passato, presente e futuro si chiude oggi a Torino, Terra Madre, Salone del Gusto, nel nome di un cibo buono, pulito, giusto, iniziativa di Slow Food Italia, e proprio Slow Food Italia compie quest'anno 40 anni. Storia di un modo diverso di guardare all'ambiente e alla comunità e anche opportunità di lavoro proprio dalla tutela dell'ecosistema, oggetto di un altro spazio apposito di questa rubrica al Via da Oggi. Hey-ho! Hey-ho! Francesco Sottile, agronomo dell'Università di Palermo e vicepresidente di Slow Food Italia. Partiamo dal vostro anniversario.
5: 40 anni fa Slow Food nasce e ancora oggi mette al centro delle politiche di sviluppo rurale la biodiversità per favorire il contrasto alla crisi climatica, e Carlo Petrini e pochi altri amici guardano al cibo come uno strumento non soltanto di sussistenza ma di comunità. Quindi c'è una forte attenzione all'erosione genetica, alla scomparsa di prodotti che determinerebbero la scomparsa di tradizioni culturali.
1: Il suo ingresso in Slow Food?
5: Alla fine degli anni 90. Io sono un agronomo per questo progetto dei presidi Slow Food, di conservazione attiva della biodiversità insieme ai produttori sul territorio.
1: I presidi quanti sono oggi?
5: Circa 700 in giro per il mondo.
1: Come si concilia questo con due fenomeni? Da un lato l'aumento dei costi di produzione, energia e non solo, dall'altro il fatto che il consumatore può scegliere tra tanti altri beni spesso a costi molto più bassi.
5: Chi produce secondo principi di agroecologia, chi non fa ricorso alla chimica di sintesi, chi non fa ricorso alla genetica selezionata dalle multinazionali, sta patendo molto meno questa grande crisi economica legata legata soprattutto alle materie prime. Dal punto di vista dei consumatori, un aspetto molto importante che deve essere radicato nel tempo è quello dell'educazione alimentare.
1: Quindi, dal vostro osservatorio, come cambia il lavoro?
5: Un grano tradizionale, un legume, un formaggio non producono reddito solo perché sono della biodiversità. Diventano economia quando intorno a loro noi costruiamo filiere, trasformazione, ristorazione, mercati locali, turismo. E allora lì noi vediamo crescere l'economia, il lavoro, il coinvolgimento delle giovani generazioni.
1: Cosa significa?
5: Stiamo registrando su scala europea una crescente attenzione del mondo accademico, della formazione, ma anche della ricerca scientifica per principi di agroecologia, che non riguarda semplicemente delle tecniche di coltivazione. Sono relazioni sociali, culturali, riguardano i ristoratori, riguardano i mercati, cioè non è semplicemente la figura dell'agronomo. Sì, l'approccio agronomico, è importante conoscere la biologia delle piante o come gli animali si riproducono e producono, ma è molto importante anche saper guardare alle relazioni culturali, quindi la parte sociologica, la parte antropologica. È utile un approccio sistemico.
1: Quindi formazione, interdisciplinarietà e che cos'altro?
5: Abbiamo bisogno di equità e oggi noi non possiamo certamente chiedere ai giovani di diventare custodi della biodiversità e poi però lasciarli in un campo senza servizi. Più del 50% del territorio nazionale appartiene alle aree montane o alle aree interne. 4.000 comuni sono in queste aree. Un giovane che decida di rimanere lì ha bisogno di servizi, dell'assistenza medica, ha bisogno di connessione. Per conservare la biodiversità c'è bisogno di lavoro, ma per creare lavoro dobbiamo riconoscere il valore economico della biodiversità.
6: Aspettiamo senza avere paura domani.
1: Lavoro, conoscenza, il valore degli ecosistemi e delle interrelazioni, oggetto questo di tanti appuntamenti nel corso della settimana. Da martedì il Forum Euromediterraneo dell'Acqua, dal 1 ottobre Bergamo Scienza, dall'8 ottobre Pianeta Terra a Lucca. Il prossimo fine settimana tornano Urban Nature del WWF dedicato alla natura in città e le giornate del Bird Watching. È il momento dell'appuntamento con UZI, Unione Zoologica Italiana. Rosario Balestrieri, ornitologo di UZI e della Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli, in questo momento parla dall'Albania. Perché?
8: Per il progetto EU4 Rivers, che si occupa delle acque sia interne che marine albanesi. Insieme ad ARPA Puglia, coordinato all'Unisalento, stiamo formando personale albanese in modo che l'Albania possa allinearsi al monitoraggio ambientale che viene fatto in tutta Europa.
1: In vista dell'ingresso del paese nell'Unione. E per questa formazione dove vi trovate in particolare?
8: La penisola del Karaburun, l'isola di Sazan e poi il delta del fiume Viosa, in cui abbiamo sia lagune saline che la parte esterna del delta. Luogo ideale per un ornitologo in quanto è un pullulare di specie diverse di uccelli, fra quali ad esempio i fenicotteri,
1: che sono diventati simbolo della protesta partita a maggio contro la costruzione di un resort turistico da parte di società immobiliari straniere, compresa quella del genero di Donald Trump. E in quell'area quali le specie al centro del vostro progetto?
8: Sono la berta maggiore, la berta minore, l'uccello delle tempeste, il marangone dal ciuffo e il gabbiano corso.
1: Tutte interessanti, alcune anche con nomi curiosi, ci torneremo. Ma ora spazio alle berte, che già avevano fatto capolino a inizio puntata nel racconto di Marilu Merolla da Linosa, dove vive una delle colonie più numerose del Mediterraneo. Perché è importante tutelarle e studiarle?
8: Perché si muovono su grandissimi territori. Una berta maggiore può passare l'inverno nel Golfo del Messico, quindi tagliare due volte all'anno l'Atlantico, e questa loro grande capacità di movimento, questa loro grande longevità, una berta maggiore può superare 50 anni di età, ci danno la possibilità di capire su grandi spazi le problematiche ambientali. Faccio un esempio su tutte. Nel 2023 nei procellari formi è stata diagnosticata una nuova malattia, che è la plasticosi, indotta dall'ingestione continua e costante di macroplastiche, che vanno ad irritare il sistema digerente di questi uccelli. Quindi studiare la diffusione della plasticosi ci dà l'idea di quale aree siano particolarmente colpite dalle plastiche, oppure le profondità di foraggiamento. Questi uccelli sono dei grandi volatori, ma sono anche dei bravissimi nuotatori. A differenza degli uccelli tipo i cormorani o le anatre, che per muoversi sott'acqua usano le zampe, le berte usano le ali, volano sott'acqua e riescono anche a raggiungere i 50 metri di profondità. Bene, in alcune zone il pesce, a causa dell'acqua sempre più calda, nuota a profondità maggiori, quindi i tempi di alimentazione di queste berte si sono molto amplificati e quindi la loro capacità di alimentare i piccoli si è molto ridotta.
1: Soffrono per clima, inquinamento, anche catture accidentali nelle reti da pesca che costano fra l'altro all'Italia una procedura di infrazione. Una realtà difficile per una specie che tra l'altro è all'origine di un mito tra i più noti.
8: Sì, sì. Questi uccelli si corteggiano e vocalizzano di notte da isole remote o dagli scogli affioranti, soprattutto nelle notti senza luna. È un verso molto, molto evocativo. Immagino un navigante del passato che si dirige verso il verso per capire chi lo emette. Nel fare questo, in una condizione di buio quasi assoluto come le notti senza luna, la possibilità di schiantarsi contro gli scogli da cui questi uccelli cantavano era alta, e da questi naufragi è nato il mito delle sirene.
1: Finisce qui questa puntata. Potete riascoltarla su Rai Play Sound e iscriverci a lariacherespiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini. In regia, da Sonia Filippazzi, l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna a Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
5: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
8: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
7: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
8: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
7: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
9: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Caro carburanti, nuovi picchi dopo il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio. Da domani il tetto ai prezzi fissato dall'ENI. 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il governo auspica che le altre compagnie seguano l'esempio. Perplessità di Federpetroli, specie per quanto riguarda i distributori indipendenti. La maggioranza plaude alla decisione dell'ENI, accolta favorevolmente anche dalle opposizioni, che però insistono con l'esecutivo sulla tassazione degli extra profitti. Il viaggio di Papa Leone in Francia, già migliaia di persone a Lourdes per la messa e l'Angelus in diretta su questa rete a partire dalle 11. Alle 18 l'atteso incontro con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti, un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime di abusi dal 1950. Il pontefice è arrivato ieri sera nella città mariana, suggestivo momento di raccoglimento nella grotta di Massabielle. Da qui un nuovo potente appello per la pace e la concordia tra le nazioni.
3: Ottiens pour la France des dirigeants sages et généraux.
2: La Francia abbia governanti saggi e generosi che tutelino i diritti fondamentali della persona, respingendo le logiche di guerra. E Papa Leone invia il cardinale Zuppi a Mosca, una missione di 3 giorni che prenderà il via domani, l'ulteriore tassello di un'attività diplomatica che la Santa Sede porta avanti da anni mantenendo aperti i contatti con Russia e Ucraina. Un conflitto che continua con nuovi morti nella notte, mentre i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano ad incontrarsi all'Assemblea Generale dell'ONU.
4: 20 minuti a porte chiuse, da soli, senza dichiarazioni congiunte. È il primo faccia a faccia dall'invasione russa di larga scala in Ucraina tra il ministro degli esteri tedesco Wadeful e il capo della diplomazia del Cremlino Lavrov. Secondo Mosca è stata a Berlino a chiedere l'incontro per ribadire la necessità di fermare l'escalation su Kiev, un appello che Lavrov ha respinto parlando anche all'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha accusato l'Occidente di non voler fermare il conflitto che è continuato anche la scorsa notte. Un drone russo ha colpito un edificio civile a Kiev, un ferito, attacchi anche ad Odessa, 2 feriti e danneggiato il porto. Un raid russo ha preso inoltre di mira la regione di Zaporizhia, anche se l'incontro tra i vertici della diplomazia di Mosca e Berlino non produce quindi effetti sul campo. Il fatto che la Germania abbia cercato un contatto diretto con la Russia, mentre il negoziato di pace torna a muoversi sotto l'iniziativa americana, è politicamente significativo e tra gli analisti c'è anche chi lo collega alla mano tesa del Cremlino verso l'estrema destra tedesca dell'AfD. Insieme annunciano piani per riaprire il gasdotto Nord Stream. Azzurra Meringolo, GR1.
2: 17 persone sono state uccise e altre 15 sono rimaste ferite nell'attacco di un commando armato di fucili d'assalto in un bar a Johannesburg in Sudafrica. Gli assalitori avrebbero perquisito alcuni clienti sottraendo loro i telefoni prima di fuggire. Nel paese inoltre cresce l'allarme per una serie di omicidi misteriosi e per la violenza di genere. Da luglio 10 donne sono state trovate morte in un sobborgo di Johannesburg, venerdì l'ultima vittima. A Città del Capo, maratoneti abituali e residenti locali si sono uniti in una marcia di 24 ore contro i femminicidi. In Italia disagi in arrivo a ottobre, il mese si apre e chiude con 2 scioperi generali servizio.
5: Disagi in vista a causa di scioperi che ad ottobre interesseranno tutte le categorie pubbliche e private. Il mese si apre e chiude con 2 astensioni dal lavoro generali. Primo appuntamento fissato dalla Confederazione Sindacale e Lavoratori Europei. Il 2 ottobre. In questa data le ferrovie sono interessate solo dalle 11 alle 14. I lavoratori chiedono l'abbassamento dei prezzi di benzina, generi alimentari e l'aumento degli stipendi. Mentre lo sciopero generale del 30 ottobre, indetto da Usi CIT per l'intera giornata, riguarderà tutte le categorie scuola compresa, ma con l'esclusione dei trasporti, ed è stato proclamato contro la guerra e le spese militari. La scuola si ferma anche il 16 ottobre per lo sciopero nazionale. Al centro della protesta salari, con la richiesta di un incremento del 20% degli stipendi per recuperare l'inflazione e lavoro precario. Paola Bonanni, GR1.
2: La regione Veneto ha chiesto chiesto chiarimenti, intanto sospeso il finanziamento al manuale diffuso nelle scuole superiori di Belluno, composizioni negazioniste sul riscaldamento globale. Il comune continua però a difendere la scelta, fortemente criticata dalla comunità scientifica nazionale. Voli sospesi sino alle 12 all'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna, problemi anche per i nubifragi che hanno colpito la zona. Nel resto del paese, domenica con il bel tempo, grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno sino all'inizio di ottobre. Temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Il Mondo Non Basta, buon ascolto.
0: Il Mondo Non Basta.
6: Cosa resta di un viaggio e quale capacità abbiamo da ogni esperienza di afferrare cose nuove, sensazioni? E i luoghi, le loro storie, le persone incontrate, cosa sono capaci di lasciarci? Buongiorno da Raffaele Roselli, bentornati al Mondo Non Basta, la nostra rubrica di luoghi, esperienze e avventure. E in giro per le città del mondo, in questa puntata del programma che inizia una nuova stagione, raccogliamo una testimonianza da Gabriele Romagnoli, editorialista di Repubblica, narratore, saggista. Benvenuto al Mondo Non Basta.
7: Grazie.
6: L'occasione è il tuo ultimo libro, appena pubblicato, titolo Tenerci al Mondo, lezioni di vita da 52 città. E ad ogni tappa dai uno spunto di partenza illuminante. Leggo: Alessandria d'Egitto e tabacco alla mela, Caracas una lavatrice e una vasca, Oslo un trampolino sul vuoto, Santiago del Cile una nave in bottiglia, Seul un film di fantascienza. Luoghi, cose, sensazioni.
7: Sì, un po' di tutto di quello che mi è rimasto dai viaggi che ho fatto finora, che sono più di 52, perché questa è una selezione ed è una selezione per città, proprio perché io volevo raccontare quella parte di mondo dove ci sono le persone. Sono affascinato dai deserti, dalle foreste, però le città sono quelle da cui appunto si impara qualche cosa sulla vita degli altri. E ogni città che ho attraversato mi ha dato uno spunto, una cosa, una sineddoche, come si dice, una parte per il tutto, quindi quelle che citavi, il trampolino di Oslo piuttosto che la balena bianca di Abu Dhabi o il tabacco di Alessandria d'Egitto, sono il concentrato di qualcosa che è rimasto attaccato alla mia memoria dopo che sono tornato e anche dopo tanto tempo.
6: E poi c'è Tangeri. Leggo: me ne innamorai subito perché era uno di quei posti di mare gaglioffi come Beirut o Napoli, più decadente che letterario però. Presi posto al Continental, l'hotel dove la coppia in crisi si ferma nel tè del deserto di Paul Bowles e da cui lui sguscia fuori cercando rovina. Sgusciai fuori, scrivi Gabriele Romagnoli, cercando rovina.
7: Sì. Beh, è abbastanza facile in posti come Tangeri o quelli che gli assomigliano trovare tranelli che vengono tesi continuamente, insomma fa parte del gioco, no? Quando si entra in una casba, si inizia una contrattazione, si sa che alla fine ci si rimetterà, però qualche volta è anche

0: durante il percorso. Ci sono città come questa, labirintica, fatta di personaggi inaffidabili, che sono l'occasione per riuscirci e non bisogna averne timore, secondo me. Basta tornare a casa.
1: magari. Ancora un altro esempio, Sana. È una tintura per capelli, ma soprattutto per Gabriele Romagnoli, una delle tre città proibite.
0: Lo sono diventate purtroppo, perché tante di queste città che io racconto sono diventate proibite in assoluto, perché Sanaa, con la guerra che c'è stata, non è più facilmente raggiungibile, come non lo sono le città della Siria, Damasco, Aleppo. Altre non lo sono più per me in particolare, perché sono persona non grata in luoghi come Lagos in Nigeria o L'Avana a Cuba. Ed è un vero peccato, soprattutto per chi nella vita non potrà andare a Sanaa, perché è uno di quei pochi luoghi, tra quelli che ho descritto, che era impossibile riconoscere. Quello che intendo è che noi abbiamo visto, no, nei film, nelle fotografie, nei racconti, ormai larga parte del mondo, e quando ci arriviamo lo confrontiamo con un'immagine che ci è già pervenuta in altra maniera. Ecco, io quando ho aperto la finestra la mattina, dopo essere atterrato a nottetempo a Sanaa, ho risgranato gli occhi come non mi accadeva da tempo, perché un posto del genere non l'avevo visto mai.
1: Sanaa è tra le città più antiche del mondo, no? Ancora abitate, capitale di un paese, lo Yemen, da oltre 10 anni dilaniato da una guerra civile. Ecco, torno al titolo del tuo libro, Tenerci al mondo, in questo mondo attraversato da conflitti. Ti domando, come conservare la voglia di viaggiare, l'entusiasmo, quell'ottimismo della partenza?
0: Beh, a me viene naturale, per cui mi riesce difficile pensare che possa essere diverso da così. Cioè, io se non ho, una volta c'era il biglietto cartaceo, adesso se non ho nel cellulare il biglietto già del prossimo viaggio, mi sento, come dire, in difficoltà con la vita. Credo che però tutti dovrebbero riaccendere quella curiosità verso il mondo, proprio perché ormai il mondo ci sta un po' sfuggendo di mano, no? Appunto, ci sono luoghi che si chiudono alla possibilità di essere raggiunti, altri che sono diventati, per altri motivi, per i costi o per qualunque ragione, inaccessibili, ma bisogna sempre riuscire a trovare un motivo per spostarsi. Una volta ho letto questa frase che ho sempre trovato memorabile, che le cose accadono quando le persone si spostano, cioè quando non stanno nella loro casella, no? Quando vanno altrove. Madre Teresa di Calcutta lascia l'Albania, va in India, cambiano tante cose. Rosa Parks si sposta semplicemente sul sedile di un autobus, cambiano tante cose. Stando fermi non accade nulla, e come mi ha insegnato invece un ragazzino in Ruanda, a Kigali, che continuava come tutti a muoversi nella notte, non capivo dove andassero, mi disse: signori, bersagli mobili sono più difficili da colpire.
1: Tenerci al mondo, lezioni di vita da 52 città. Gabriele Romagnoli, grazie.
0: Anche a voi.

0: Parole in viaggio.
1: Non è vero che le persone smettono di inseguire i sogni perché invecchiano. Diventano vecchie perché smettono di inseguire i sogni. Gabriel García Márquez.
2: Dal mondo di Gabriele Romagnoli, filtrato dalle vite in città, al filtro della natura, dentro e fuori da noi, attraverso una delle voci più autorevoli della letteratura latinoamericana di oggi, Pilar Quintana. L'abbiamo incontrata a Roma, dove ha ricevuto il premio ILA Letteratura per il romanzo Gli Abissi, ma è stata anche

0: l'occasione per conoscere il suo nuovo lavoro, Notte Nera, protagonista Rosa, donna rimasta sola nella selva colombiana, una prova di sopravvivenza tra minacce reali e immaginarie, un'ostilità che viene da dentro.
1: Bueno, Noche Negra es todo eso. Yo creo que es una novela sobre la naturaleza humana, ¿no?
2: Notte Nera è tutto questo. La natura umana racconta soprattutto questo passaggio dalla città a un ambiente diverso, che è poi quello naturale, dove c'è solo la natura e dove si è anche soli con se stessi.
0: La selva colombiana che lei conosce bene.
1: La conosco bien.
2: Sì, una giungla che spesso non conoscono gli stessi colombiani. Io ho avuto da una parte la fortuna, dall'altra la grande possibilità e anche sfida di vivere in quella foresta per 9 anni, esperienza che mi ha insegnato moltissimo sulla natura.
0: 9 anni in quella selva, ma prima un viaggio intorno al mondo di 3, o sbaglio?
1: Yes, oh wow, sabe mucho de cosas de mi pasado.
2: Vedo che sa molte cose di me. È vero, ho viaggiato per il mondo in un momento nel quale non potevo aspirare a un lavoro gratificante. Avevo scritto un romanzo in cui immaginavo una donna che potesse vivere un'esperienza così e alla fine ho deciso di farlo davvero. Stati Uniti, Nepal, poi in India, Australia, infine sono ritornata in Colombia.
0: E cosa le ha insegnato il mondo?
1: Credo che viaggiare e salire da Colombia
2: mi ha permesso sì di uscire dal mio paese, ma anche di iniziare a guardarlo da un'altra prospettiva, da lontano, quasi come una forestiera. E questa distanza ha finito per approfondire la conoscenza che ho della Colombia.
1: Io credo che l'esercizio più democratico possibile.
2: Io penso che l'esercizio più democratico sia proprio quello di uscire dalla nostra realtà per conoscere l'altro, e lo si può fare sia in modo fisico, appunto attraverso il viaggio così come lo conosciamo, oppure anche attraverso la letteratura, pagine che ci insegnano a farlo.
0: Quanto è giusto e quanto è sbagliato considerare la natura ostile?
1: Muchas veces se considera que la naturaleza es buena.
2: Spesso la natura viene vista, considerata come qualcosa di positivo, di buono. Abbiamo sempre un'amica che magari ci consiglia qualche prodotto naturale. Guarda, queste gocce sono naturali, sono buonissime. Poi di fatto sono naturali anche i terremoti oppure gli uragani. Fanno parte della natura ma hanno questa grande forza distruttiva. Nella natura convivono queste due anime. Io cerco anche nelle mie opere di integrare quanto possibile i due aspetti. Queste due forze che del resto fanno parte anche dello stesso essere umano. E noi ritroviamo tanto la luce quanto l'oscurità, la tenerezza come la violenza.
0: Tornando alle sue esperienze, tanti mestieri anche, terapeuta di giaguari.
1: Bueno, quando stavo viajando por Sudamérica.
2: Sì, di fatto nel periodo in cui ho viaggiato in Sud America, per 2 mesi ho avuto la possibilità di lavorare in un rifugio in Bolivia, all'interno del quale si trovavano animali selvaggi cresciuti in cattività, magari presi in famiglia come animali domestici o venduti in modo illegale, ad esempio a un circo. I volontari che lavoravano in questo rifugio si prendevano cura di questi animali, puntando al loro reinserimento nella natura. Per alcuni ovviamente non era possibile. È il caso, ad esempio, del giaguaro, di cui io stessa mi sono occupata. Era arrivato molto piccolo e il suo riadattamento risultava impossibile. Tantomeno poteva continuare a essere considerato come un grande gatto e un qualsiasi animale da compagnia. Fu messo in una piccola gabbia che ovviamente ne impediva la giusta crescita. Uno dei volontari si prese l'impegno di costruirne una più grande, in modo tale da poter consentire anche all'animale di correre o di arrampicarsi sugli alberi per farsi le unghie. Mi fu affidato per occuparmi della sua alimentazione, farlo correre, insomma, prendermi cura del giaguaro.
1: Quando entrò a sua jaula nuova, io mi incaricavo di farlo recorrere la jaula, di farlo correre, di alimentarlo, para che volviera a tener músculos y fuerza.
0: Luoghi d'arte, natura, improvvisazioni sonore, tutto in una sera. Questa sera una camminata in jazz. Appuntamento ore 17, Cernusco sul Naviglio, città metropolitana di Milano. È la seconda edizione di una formula ideata da Fondazione We Insist, etichetta discografica con l'obiettivo di promuovere la cultura jazzistica. Un viaggio che si concluderà con l'incontro con il sax che stiamo ascoltando, quello di Francesco Aroni Vigone, e che ha un motivo in più per essere vissuto. Oggi infatti è il 27 settembre, novembre ed è la giornata mondiale dei fiumi. Allora, per assaggiare il fascino, la storia del naviglio della Martesana, ci affidiamo alla voce della guida che accompagnerà questa sera i visitatori, Marilena Criscuolo.
3: La Villa Lari, Visconti di Saliceto, che è una perla importantissima, un gioiello dei primi del Settecento, la Villa Biancaneghi-Reppi, che è il nostro municipio, dove poi si terrà il concerto alla fine della visita, e la Villa Oboldo, che adesso è il nostro ospedale, diciamo, cittadino. Poi vedremo il santuario di Santa Maria Addolorata, che è una piccola chiesetta che però è importante per la nostra comunità, insomma, religiosa. Ancora adesso, qualche giorno fa, hanno festeggiato i matrimoni, insomma, i 10, 20, 30, 40, 50 anni di matrimonio proprio presso questo santuario. Il nostro naviglio è il naviglio piccolo, perché è lungo solo 39 chilometri rispetto a quello grande che ne ha 50, e il naviglietto, diciamo, è però un naviglio importante, perché è stato progettato quando c'erano gli Sforza. Cioè, insomma, dobbiamo pensare che la nostra Milano è una città di acque, e per tanti secoli tutto quello che veniva portato era attraverso l'acqua, quindi il ceppo d'Adda sul naviglio, il marmo del Duomo sul naviglio grande, insomma tutti i materiali importanti e pesanti venivano così trasportati, e quindi l'acqua è stata ed è fondamentale appunto per la nostra città, che di fatto si chiama Cernusco sul Naviglio, anche se, poi lo racconterò appunto anche ai nostri ospiti, Cernusco si chiamava Cernusco Asinario, e quindi da lì poi il nome non piacque tanto e poi verrà chiamato Cernusco sul Naviglio. Sono davvero molto felice di partecipare a questo connubio tra l'arte, la storia, la bellezza della città e la musica avvolgente, appunto, che poi ascolteremo, perché in realtà l'obiettivo è quello di far sì che ci sia un insieme di arti diverse, insomma di esperienze, di bellezze diverse anche, no? Quindi la bellezza della città che ci ospita e poi la bellezza appunto della musica che poi ascolteremo in un contesto in realtà non da poco, perché il concerto verrà tenuto presso Villa Biancaneghi-Reppi, una villa di fine 600, circondati e avvolti dal colonnato, ecco, di questa villa bellissima che è inserita in un contesto, insomma, di giardini, quindi è un luogo davvero piacevole da vivere in questa serata.
0: E un'altra guida accompagna ora la nostra Stefania Livoli, inaugurando una nuova rubrica del Mondo Non Basta.
4: Nomi fuori dal comune. Una cartolina da Premi il Cuore.
5: Il nostro viaggio di oggi è alla scoperta di un paese che ha l'emozione e la meraviglia già nel nome, Premi il Cuore. Borgo di quasi 700 anime adagiato tra le montagne dell'Appennino forlivese alle porte delle foreste casentinesi. Ad accompagnarci nella magia di questo paese, che ha il primato di essere tra i borghi italiani quello con il nome più stravagante, Stefano Baruffi, che si definisce un premio il cuorese amante del proprio paese. Niente di meglio di una rima baciata per iniziare il nostro itinerario. Stefano, buongiorno.
6: Buongiorno Stefania.
5: Cominciamo allora a spiegare a chi ci sta ascoltando perché Premi il Cuore, perché si chiama così.
6: Premi il Cuore è un nome veramente molto particolare, e le leggende su come si sia creato questo nome sono tantissime. La più accreditata parla di una leggenda legata al soldato Marcello che fuggì da Roma in seguito a una congiura ai danni dell'imperatore Caracalla, e gli abitanti, seguendo parole del latino premit cor, il dolore ci opprime il cuore per la morte del benefattore, oppure premunt cor, piuttosto che consegnarlo ci strapperemo il cuore, alludevano al fatto che non lo volevano perdere. In realtà studi approfonditi dicono che il nome deriva da planus mercorius, dove mercorius significa terreno fangoso, che poi nel tempo è diventato plan mercorio, plema al corio e infine premi il cuore.
5: E premi il cuore dove si trova geograficamente?
6: Se tu consideri che l'Italia può essere rappresentata da un corpo umano con le braccia protese dietro la testa, premi il cuore si trova esattamente dove si troverebbe il cuore di questa persona. Premi il cuore è il battito d'Italia.
5: Allora, seguendo questo battito, Stefano, accompagnaci alla scoperta del borgo.
6: Ti prendo per mano e ti accompagno. Tra l'altro, se venite di domenica come oggi, c'è il mercato, quindi con le bancarelle, ed è bellissimo perché è un paese molto vivace e vivo. Partiamo Dal forno ci prendiamo una bella crostata da mangiare lungo la passeggiata. Continuiamo lungo le mura e vedrai che c'è il nostro fiume Rabbi, ampiamente balneabile con delle cascate bellissime, note anche a livello internazionale. Proseguiamo la passeggiata e ci avviciniamo a quello che era il castro, il borgo storico di Premilcuore. Passiamo sotto una torre di guardia e ci avviciniamo a una chiesetta di San Lorenzo, piccola e preziosa. Poi entriamo in una delle due piazze, Piazza Ricci, dove puoi vedere alla tua destra Palazzo Bricolani e Palazzo Biondi Perelli, due edifici bellissimi che risentono della influenza anche del dominio del Granducato di Toscana, che è stato per secoli il nostro padrone, come si dice. E poi andiamo avanti, saliamo un pochettino perché per il cuore di salite e di discese ce ne sono tante, e passiamo sotto la Torre dell'Orologio, la Torre dell'Orologio che ha oltre 500 anni e all'interno ha un orologio completamente meccanico che tutti i giorni va ricaricato e segna le ore dei premilcuoresi.
5: E proseguendo, se mi volessi riposare un po'...
6: Se sei stanca, ti porto in mezzo al bosco. Noi siamo alle porte del Parco Nazionale delle Foreste Gesentinesi. Ti accompagno in una delle nostre faggete. Ti porto a vedere uno dei nostri mulini, anch'essi funzionanti come 300 anni fa.
5: Che tipo di turismo e che tipo di turisti arrivano a Premilcuore?
6: Qui ogni tipo di turista è il ben accetto. Dobbiamo solo capire qual è l'emozione che gli fa vibrare il cuore e troveremo quello che gli piace, dalla cultura alla natura, allo sport, alle passeggiate, all'enogastronomia. Si mangia bene, si ride e ci si diverte.
5: C'è una ricetta tipica di Premilcuore?
6: La tagliatella o il tortello alla lastra, un piatto povero che si cuoceva su una lastra di pietra serena il più delle volte.
5: Stefano, prima di salutarci, un'ultima perla per i radioascoltatori del Mondo Non Basta.
6: Vi dico il mio pensiero personale. Nascere in Italia è una fortuna, crescere in Romagna è un privilegio. Ma se scopri Premilcuore, hai fatto cappotto.
4: Nord, Sud, Ovest, Est. Domenica prossima, 4 ottobre, torna la caccia ai tesori arancioni del Touring Club Italiano, organizzata in oltre 100 borghi. Storia, tradizioni, curiosità e sapori tipici. E tra le novità di quest'anno, le visite a luoghi legati a San Francesco d'Assisi in occasione degli 800 anni dalla morte. Napoleone, limoncino, spadona. Nomi curiosi, varietà dimenticate e sapori che arrivano da lontano. Al frutteto storico di Cles, passeggiate tra antichi filari alla scoperta del patrimonio di mele e pere che racconta la storia della Val di Non. Prossimi appuntamenti, tre sabati del 3, 10 e 17 ottobre. Oggi, secondo e ultimo giorno per Valbeat. Valsugana Ciclo Music Festival, evento diffuso dove la musica si scopre pedalando. Concerti, DJ set, installazioni sonore e appuntamenti culturali trasformano la Valsugana in un grande percorso musicale a cielo aperto.
0: In questo nostro viaggio domenicale ci hanno accompagnato la regia di Mauro Convertito e le mappe sonore di Simona Petracca. Adesso un paio di prossime domeniche si va in giro per il mondo anche con la redazione sportiva tra Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, ma poi si tornerà zaino in spalla con Germana Brizzolari. Ancora buon cammino da Raffaele Roselli.
7: Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa. You did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Te la do io, l'arte.
7: Un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Te la do io, l'arte, la rubrica dell'arte di Radio 1. Sono molto contento di essere tornato qui con voi. La stagione è ricominciata questa settimana e quindi riprendiamo anche noi, ci risentiremo ogni domenica alle 9:30 per parlare di arte e dintorni. Allora, oggi appunto è domenica e tra l'altro è quel periodo dell'anno in cui è meraviglioso passeggiare, non che lo sia meno negli altri periodi, però questo è particolarmente gradevole. Voi sapete che la domenica spesso è pieno di mercatini in giro, di vendite dell'usato, dove magari si trovano delle cose che hanno una storia che non conosciamo o non riconosciamo subito. E quindi io vorrei, per inaugurare la nostra stagione e le domeniche che spero passeremo insieme a chiacchierare d'arte, questa mezz'oretta ogni settimana, proprio con la storia di un mercatino, che però parte un pochettino prima da una storia di un artista. Gertrude Abercrombie nasce in Texas nel 1909 ed è figlia di due cantanti d'opera. Passa quasi tutta la vita a Chicago. Allora, a un certo punto decide che il mondo così com'è non le basta e comincia a dipingerne uno tutto suo. È fatto di stanze vuote, di alberi spogli, di porte che sembrano aspettare qualcuno. Poi ci sono le lune, i gatti neri, le conchiglie e le donne sole. Quelle donne, quasi sempre, sono lei. Gertrude Abercrombie aveva un'aria da strega buona e una casa che doveva essere un posto meraviglioso. Negli anni 40 e 50 diventa uno dei centri della vita bohemienne di Chicago. Si beve, si parla, soprattutto si suona, passano di lì alcune divinità del jazz, Charlie Parker, Sarah Vaughan, Sonny Rollins. Jill Spy la chiamava The Bop Artist e suonò persino il suo matrimonio. È curioso pensare che una donna circondata da tutta quella musica dipingesse quadri così silenziosi, ma forse il silenzio, quando hai ascoltato abbastanza jazz, diventa un suono anche lui. Gertrude dipingeva soprattutto se stessa, anche quando sulla tela non compariva. I suoi paesaggi sembravano sogni fatti pochi secondi prima di svegliarsi. E lo sapete come funziona. Riconosce ogni cosa, ma qualcosa non torna. Una scala che non porta da nessuna parte, una porta che promette una stanza che non vedremo, un gatto che sa evidentemente qualcosa che noi ignoriamo. Diceva, dipingo sempre me stessa. Ed è forse questa la cosa più bella del suo lavoro. Ha passato la vita a costruirsi un universo abbastanza grande da poterci stare dentro. Poi il mondo si dimentica di lei. La sua salute peggiora, arriva l'artrite, arriva l'alcol, arrivano i problemi economici. Muore nel 1977 e per decenni Gertrude Abercrombie rimane soprattutto un meraviglioso segreto di Chicago, finché musei e mercato cominciano a riportarla alla luce e oggi i suoi quadri valgono centinaia di migliaia di dollari. Uno ha superato addirittura il milione. Arriviamo al motivo per cui ne parliamo oggi. Lo scorso luglio in Michigan si tiene una di quelle estate sale molto americane. Quando una casa viene svuotata, spesso dopo la morte del proprietario, mobili, dischi, stoviglie, quadri e oggetti accumulati in una vita vengono messi in vendita direttamente lì nella casa. Un collezionista di vinili e mobili vintage arriva addirittura tardi, quando evidentemente le cose migliori dovrebbero essere già sparite. Percorre la casa, in un corridoio che porta al garage vede ancora appeso un piccolo quadro. Ci sono 9 conchiglie sparse in un paesaggio irreale. In basso a sinistra legge Abercrombie 51. Non sa con certezza cosa abbia davanti, ma decide di comprarlo. Gli piace. $30. Qualche tempo dopo va a vedere una mostra dedicata a Gertrude Abercrombie al Milwaukee Art Museum. Sfoglia il catalogo e trova una vecchia fotografia del 1952. Dietro quella fotografia c'è il quadro che ha comprato. Si scopre così anche perché era finito in quella casa del Michigan. Nel 1951 Abercrombie aveva dato il dipinto a John Reynolds, un medico del posto, come pagamento per delle cure mediche. Reynolds lo aveva tenuto per tutta la vita, poi il quadro era rimasto alla famiglia, passando di generazione in generazione, scomparendo dalla vista del pubblico per molti, molti anni. Ora ha anche un nome, Alderman Miriam Schels. È stato autenticato e il 1 ottobre sarà all'asta da Freeman's a New York con una stima di $250,000. Forse Gertrude Abercrombie avrebbe apprezzato. Uno dei suoi quadri ha passato tre quarti di secolo appeso in un garage per la strada, aspettando che qualcuno arrivasse nel posto giusto, anche se tardi.

0: Eccoci qua, questa è Te la do io, l'arte, la trasmissione dell'arte di Radio 1. Abbiamo appena sentito Lullaby of Birdland nella versione incisa da Sarah Vaughan, che era una delle frequentatrici della casa di Gertrude Abercrombie. Lullaby of Birdland è uno standard jazz, è stato composto nel 1952 ed è dedicato al Birdland, che è un leggendario jazz club di New York intitolato a Charlie Parker, che era chiamato anche Bird. Vi abbiamo raccontato la storia incredibile di Gertrude Abercrombie, una storia che c'entra con il mercato, e adesso io vorrei raccontarvi un'altra storia che c'entra con il mercato dell'arte, ma è totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo raccontato, perché parla di cose milionarie, parla in realtà di truffe, parla forse della più grande truffa della storia dell'arte contemporanea, e l'occasione per farlo è quel che luccica di Orlando Whitfield. Allora, questo libro parla di una storia vera ed è l'amicizia tra Whitfield e Inigo Philbrick, spero di averlo pronunciato bene, che si erano conosciuti ventenni a Londra. Entrambi entrano nel mercato dell'arte, ma Philbrick ha un'ascesa vertiginosa, diventa un mercante di grandissimo successo, frequenta collezionisti ricchissimi e tratta opere da milioni, finché succede qualcosa di particolare. Ma vabbè, adesso lo raccontiamo con il nostro ospite, perché quel che luccica è edito da Altre Cose, che è, non so se chiamarla casa editrice o forse è più corretto chiamarlo marchio editoriale, che è nato dall'alleanza tra Il Post e Iperbore. È una casa editrice nata nel 2024 che già ha dato parecchio spazio all'arte, e noi ne parliamo con il direttore editoriale e fondatore del Post, Luca Sofri, che sono molto contento di avere con noi in questa prima puntata della stagione. Luca, ciao, benvenuto, grazie di essere qua con noi.
1: Buongiorno e grazie mille dell'invito alla prima puntata della stagione.
0: Allora, senti Luca, questo libro è uscito da un paio di settimane, sta facendo molto parlare. Allora, io ho più o meno introdotto l'argomento, ma non sono arrivato al nocciolo della questione proprio, che è una grande truffa, e lo ripetiamo, è una storia vera.
1: Sì, forse ci sono due noccioli della questione, diciamo, dentro questo libro, ed è la ragione per cui ci è molto piaciuto, perché sì, è contemporaneamente, diciamo, nel solco delle cose che facciamo col Post e con il progetto dei libri di Altre Cose, di raccontare e spiegare come funzionano determinati ambiti della realtà, in questo caso dell'arte contemporanea, del mercato dell'arte contemporanea. E l'altro nocciolo è che lo fa con una avvincentissima e cinematografica storia vera, che a sua volta si divide in due attrattive. Una, appunto, è una storia addirittura criminale, di una grande truffa, addirittura con fughe in paesi lontani e ricerche dell'FBI. E l'altra invece è una storia più romanzesco-sentimentale del rapporto e della strana e controversa amicizia fra questi due giovani aspiranti mercanti d'arte, uno molto rampante, di grandissima iniziativa, uno più impacciato e timido, ma sì, che vede l'altro appunto come un modello, da una parte con ammirazione e qualche invidia, dall'altra con qualche timore e diffidenza, e appunto il rapporto umano fra i due, raccontato dal secondo, appunto è un altro pezzo del fascino di questo libro, di questa storia.
0: E infatti Whitfield a un certo punto nel libro scrive anche: non ci può essere obiettività dove ha vissuto l'amore, quindi è anche un po' una storia appunto d'amore che poi finisce in disillusione, no? Come succede molto spesso, tra l'altro.
1: Sì, addirittura, diciamo, dal punto di vista così della narrazione e della storia, con dei dubbi che lo stesso autore si fa venire rispetto persino alla correttezza del suo raccontare appunto questa storia e raccontarla nella sua versione appunto di presa di coscienza via via di un'amicizia, sì, che aveva qualche cosa che non andava, ecco. Però appunto tutto questo poi, come dicevamo, sullo sfondo straordinariamente interessante, soprattutto appunto, tu sei un esperto, ma diciamo per noi profani, di descrizione di meccanismi, appunto, ambienti e funzionamenti dell'arte contemporanea, primo fra tutti quello che conosciamo e di cui si parla spesso e ormai sappiamo tutti della sua finanziarizzazione, ma insomma che nella storia di questo libro conosce degli eccessi che vanno anche oltre a quello di cui si parla abitualmente.
0: È così, è un mercato che molto spesso è drogato, fatto di modi, di prezzi che salgono e che scendono, però noi dobbiamo dire una cosa, Luca, che la storia alla fine di una grande truffa è una storia di un truffatore, ma possiamo dire che però anche un truffatore molto competente, perché era un dealer abilissimo. Poi non spoilerò niente, ma tanto trovate la sinossi, racconta proprio che a un certo punto lui vende quadri serissimi, solo che il problema è che vende lo stesso quadro a due persone differenti. Tra l'altro è stato in carcere fino a un paio di anni fa e adesso ha detto: ma io alla fine ero bravo come dealer, vorrei tornare a farlo.
1: Sì, ma difatti appunto il fascino di questo personaggio protagonista del racconto è il fascino, quello sì che invece, diciamo, a differenza delle altre cose nuove e particolari di questo libro, è invece un classico, no? Il fascino del gangster, cioè sì. il fascino, la capacità e la bravura, diciamo, di certi che ci sanno fare così tanto e hanno anche così consapevolezza delle loro bravure, appunto, da generare
0: sì,
1: in questo
0: certo.
1: caso appunto l'ammirazione e la curiosità, dopodiché con straordinarie capacità, anche soprattutto da molto giovane, appunto, di costruirsi un ruolo, una visibilità e un apprezzamento in quel mondo lì.
0: Luca, ci hai detto bene che è una storia anche sull'obiettività del raccontare, no? Altre cose, che è una casa editrice giovane, diciamo che aveva avviato una collaborazione già nel 2021, avete dato vita a una collana che è Cose spiegate bene, e poi sappiamo questa ossessione del post per spiegare le cose bene anche nella scrittura del giornale, e voi questa è proprio l'impronta e la caratteristica. Oggi si riescono ancora a spiegare bene le cose? E poi magari raccontaci proprio di come funziona altre cose, perché appunto è un po' un patto editoriale, come scegliete i libri da pubblicare. E tu un paio di anni fa eri stato qua anche a raccontare un grande bellissimo libro che era Mostri di Claire Dederer. Come funziona dall'interno un marchio editoriale come questo?
1: Allora, funziona in maniera un po' anomale, nel senso che per fortuna abbiamo le spalle coperte sull'esperienza e la competenza professionale dai nostri soci di Iperborea, appunto, con cui abbiamo costruito un rapporto preziosissimo, ecco, ma per il resto siamo, diciamo, dei profani e dei nuovi al mondo dei libri, quindi funziona in modi un po' particolari rispetto, diciamo, alle case editrici convenzionali, anche sì. Perché per il post il progetto di Altre Cose è uno dei progetti, diciamo, collaterali che grazie al sostegno degli abbonati al post riusciamo a fare, e quindi ci possiamo permettere, per fare un esempio, la libertà di pubblicare dei libri che apprezziamo molto, insomma, di essere molto sì. selettivi, anche perché poi abbiamo le forze che abbiamo e non possiamo pubblicare tutti quelli che vorremmo pubblicare.
0: Certo.
1: Questa è un po' una differenza col lavoro degli editori. Gli editori, diciamo, per lavoro, diciamo, e anche per impostazione, pubblicano dei libri che sperano che vadano bene, che vendano, e delle sì, volte sì, diciamo sì. anche dei libri che gli stessi editori possono non condividere o non apprezzare. Noi, diciamo, ci possiamo permettere e imporre di essere un po' selettivi in questo senso. Dopodiché quello che succede è che, un po' per il nostro lavoro del post, leggiamo molta stampa internazionale e quindi ci capita spesso di vedere recensioni, segnalazioni, annunci di uscite di libri di cui ci incuriosiamo. Il progetto di Altre Cose è un progetto, lo ricordo, diciamo, di non fiction quasi sempre straniera,
0: certo.
1: Non ce lo siamo posto come vincolo, ma finora è stato quasi sempre così. E in altri casi invece, questo è sì che è un funzionamento delle case editrici, attraverso Iperborea riceviamo segnalazioni e proposte da agenti ed editori stranieri e internazionali, appunto, su libri che ci possono interessare, e le guardiamo e le valutiamo. La cosa che ci piace molto fare, ci è piaciuto molto fare finora, ad essere molto vari nelle nostre scelte, appunto, dentro il criterio di raccontare ambiti diversi della realtà. Quindi abbiamo pubblicato un libro sul tennis, un libro sull'ateismo, un libro su Gaza, un libro sull'Ucraina, un libro, in questo caso appunto, sull'arte contemporanea. Tutto questo è un po' limitante per condividere anche questo rispetto all'identità del progetto,
0: sì.
1: no? Le persone sono abituate a a riconoscere e vedere molto un'identità di determinate collane o progetti editoriali. Noi ci teniamo, diciamo, dentro appunto questo approccio di divulgazione della realtà a fare le cose anche molto diverse, però appunto finora questo limite è stato attenuato dall'interesse delle persone per le cose che facciamo.
0: Un coraggio che è stato ripagato e io ringrazio moltissimo Luca Sofri di essere stato con noi. Consiglio ancora una volta Quel che luccica di Orlando Whitfield, edito da Altre Cose. Luca, grazie davvero di essere stato con noi.
1: Grazie molte a voi.
0: E visto che l'anno scorso, come dire, vi abbiamo fatto ascoltare tutto l'album, dalle statistiche, l'artista che vi abbiamo fatto sentire di più è stato David Byrne. Dai, riapriamo la stagione con un suo pezzo del suo ultimo album, Who is the Sky? Everybody Loves.

0: Era David Byrne con Everybody Loves, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte, dei dintorni dell'arte di Radio 1. E adesso per la parte conclusiva della nostra puntata andiamo a Firenze. Perché andiamo a Firenze? Perché proprio ieri ha aperto al pubblico BIAF, che è la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, che è la più antica e prestigiosa mostra mercato dedicata all'arte italiana. Oggi abbiamo parlato molto di mercato, e la 34esima edizione si svolge in un posto bellissimo che è Palazzo Corsini, va avanti fino al 4 ottobre, ci sono 80 gallerie italiane e internazionali, e noi abbiamo in linea con noi il direttore di BIAF, Bruno Botticelli. Bruno, buongiorno e benvenuto a Te la do io l'arte.
1: Buongiorno, buongiorno Nicolas.
0: Senti Bruno, spiegaci un po' che cos'è il BIAF, 34esima edizione, chi sono i partecipanti, e appunto è una mostra mercato, quindi ci sono tutta una serie di antiquari e di gallerie che fanno lì un loro stand, sono stand magnifici di opere, di pezzi, di epoche diverse, e stanno lì fino al 4 ottobre. Allora raccontaci che cos'è.
1: La BIAF è la mostra più antica del mondo, è nata nel 1959.
0: Ah, del mondo addirittura, caspita.
1: Sì, è la mostra più antica del mondo nel senso contemporaneo, moderno del termine.
0: Sì.
1: È una mostra mercato che è anche occasione culturale, perché è un luogo dove si riuniscono antiquari sì per vendere le loro opere, ma anche per confrontare lo stato dell'arte, del mercato dell'arte, scusa il gioco di parole.
0: No.
1: È nata nel 1959, inventata dai fratelli Bellini, che erano degli antiquari geniali e che insieme a un gruppo di giovani antiquari decisero di fondare la mostra dell'antiquariato, e così prima a Palazzo Strozzi e poi a Palazzo Corsini va avanti da allora, aggiornandosi sempre alle epoche. Se uno guarda i cataloghi di quella originale, sono, sì, molto diversi da ciò che succede oggi. La mostra riunisce 80 antiquari, nel tempo questo numero è variato a seconda degli spazi, oggi sono fondamentalmente italiani e in parte ampia internazionale, ma c'è un motivo perché ci sono tanti italiani, perché è una mostra, come hai detto tu all'inizio, dedicata all'arte italiana, quindi anche questa caratteristica, uh-huh, di essere una mostra d'arte dedicata al nostro paese.
0: Senti, l'ospite prima di te in trasmissione era Luca Sofri, che ci ha parlato di un libro che in realtà parla di una truffa, no? Della truffa di Iñigo Philbrick, proprio nei mercati dell'arte. Ecco, c'è una cosa che caratterizza il BIAF, la severità e la serietà nel controllo delle opere, che è un elemento centrale, perché prima dell'apertura c'è un comitato di selezione con esperti internazionali, restauratori, curatori, direttori di musea, che esamina le opere per autenticità e stato di conservazione. Ma è una cosa che si usa molto, perché non conosco altre fiere dove questa cosa si fa, e tra l'altro si fa in questo modo così serio.
1: Allora, è una caratteristica di pochissime grandi fiere, ma di nuovo siamo speciali.
0: Sì.
1: Negli scorsi giorni oltre 60, come hai detto te, grandi storici dell'arte, direttori di musei, restauratori hanno guardato, vagliato tutte le opere in mostra. Abbiamo fatto una fotografia di gruppo, sembravamo, non lo so, un gruppo di montagna, 60 studiosi, e non sono studiosi qualsiasi, sono solo studiosi di arte italiana o fondamentalmente di arte italiana, e sono anche quei curatori delle grandi mostre che hanno fatto centinaia di migliaia di visitatori in questi anni. C'era i curatori della mostra di Caravaggio, i curatori della mostra di Beato Angelico, cioè la creme della creme degli storici dell'arte italiani. Poi, se mi domandi, sarà tutto assoluto? L'assoluto non esiste. L'arte è meravigliosa perché lascio dei margini,
0: sì,
1: dei margini talvolta di peggioramento, ma spesso di miglioramento con le nuove scoperte. Quindi la BIAF è un luogo dove noi garantiamo l'autenticità delle, sì, opere che vengono acquistate e quanto possibile l'attribuzione.
0: E che periodo copre BIAF? Perché si va da pezzi di secoli fa e si arriva fino al contemporaneo. Quali sono, diciamo, i più antichi e quali i più contemporanei?
1: Beh, sicuramente c'è qualche pezzo archeologico raro, perché si sa che in Italia il mercato dell'archeologia è un mercato assolutamente protetto e noi siamo attentissimi, fino a pezzi dell'anno 2000. Cosa significa questo? Significa avere un range, un ventaglio aperto su tutta la storia dell'arte del nostro paese, che è un'altra cosa piuttosto straordinaria. Non solo, io aggiungo che la BIAF in questo senso qui si aggiorna. Qualche anno fa erano più i pezzi del 700 e del 600, oggi ci sono molti pezzi dell'800 e del 900. D'altronde io dico sempre che il moderno di oggi è l'antico di ieri, cioè nel senso certo. Quello che quando io ho iniziato a fare l'antiquario sembrava moderno, oggi è già considerato antichità, ahimè.
0: È chiaro, è chiaro. Oltretutto la BIAF esce da Palazzo Corsini e c'è anche una cosa a Piazza Strozzi, il Florence Secret Garden. Ci parli di questi due aspetti?
1: Sì, assolutamente. La nostra volontà, mia e del board, è stata quella di allargare la BIAF quanto possibile alla città di Firenze. Quindi una nostra prima responsabilità è stata nei confronti dei musei cosiddetti minori. A Firenze i musei minori sarebbero i principali, in tutte le altre città del mondo ovviamente. Quindi abbiamo iniziato una collaborazione con Casa Buonarroti, grazie alla professoressa Cristina Scibini, al professor Cecchi, abbiamo avuto la possibilità di avere qui questo meraviglioso disegno di Michelangelo. Non va dimenticato che tutto questo, però lo devo dire, è stato reso possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio che ci ha aiutato. Certo. Per noi questo è un modo di portare un altro tipo di pubblico alla Biennale. Noi vogliamo un pubblico giovane, perché se non abbiamo un pubblico giovane il nostro lavoro è inutile. Noi non possiamo solo rivolgere lo sguardo al passato, ma dobbiamo rivolgerlo al futuro. In questa direzione va anche il Secret Garden che organizziamo con Palazzo Strozzi. L'idea è quella di riportare delle sculture degli antiquari a Palazzo Strozzi, dove la Biennale è nata nel 59, ma allo stesso tempo di creare uno spazio verde condiviso con questa meravigliosa istituzione, ricco di sculture e verde, in un momento in cui le nostre città di verde hanno bisogno. Noi abbiamo premiato un grande artista che è Julian Schnabel, certo, per la sua attività di regista, perché riteniamo che sia un regista che abbia toccato le corde del mondo dell'arte meglio di chiunque altro.
0: Sì, sì, sì.
1: Con un premio,
0: il Lorenzo d'Oro, che è dedicato proprio a personalità, diciamo, di audiovisivo e musica che si ispirano alle arti figurative, diciamo, no?
1: Esattamente. Anche questo è un premio che inventò un precedente presidente, direttore della Biennale, Giovanni Pratesi. È un premio che vuol mettere in relazione il mondo dell'arte, quello di cui ci occupiamo noi, diciamo, sì, quella vecchia, reale, fisica, con quello che è raccontato, che è il racconto dell'arte. Quindi potrebbero essere scrittori che parlano di arte o registi che parlano, sì, di arte, in questo caso un artista che diventa regista. Ma l'altro aspetto importante è che il premio è realizzato da un grande artigiano fiorentino che glielo ha consegnato personalmente.
0: E questo,
1: quindi,
0: è
1: mettiamo
0: bellissimo
1: in relazione, sì, il, sì, mondo, sì, dell'artigianato e il mondo dell'arte.
0: E quindi si toccano tante epoche, si toccano tanti pubblici, e io consiglio a tutti quanti di andare a vedere la BIAF di Firenze, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato a Palazzo Corsini. Avete tempo fino al 4 ottobre, fidatevi, ne vale veramente la pena. E grazie molte al direttore della BIAF, Bruno Botticelli, di essere stato con noi.
1: Grazie Nicolas, grazie a tutti.
0: Va bene, oggi abbiamo parlato tanto di quello che succede nei mercati in modo molto diverso da quello che si trova nei garage, a grandi truffe internazionali fino a una grande eccellenza internazionale. E io vi ringrazio di essere stati con noi per questa prima puntata di una lunga serie. Sono molto contento che siamo tornati qua ai microfoni di Radio 1 con Te la do io l'arte. In regia c'è Ludovico Suppa, alla parte tecnica Alberto Gramegna, e io come sempre sulla mia pagina Instagram Nicola Sballario vi posto qualcosa, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Su Rai Play Sound ritrovate tutte le nostre vecchie puntate e i nostri racconti d'arte. Se non vi va di fare né una cosa né l'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima per Te la do io l'arte qui su Radio 1. Grazie a tutti, ciao ciao ciao ciao ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini. A Bursa, derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Il viaggio di Papa Leone in Francia, già migliaia di persone a Lourdes per la messa e l'Angelus, in diretta su questa rete a partire dalle 11. Alle 18 l'atteso incontro con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Il pontefice è arrivato ieri sera nella città mariana, suggestivo un momento di raccoglimento nella grotta di Massabiel. Di qui un nuovo potente appello per la pace e la concordia tra le nazioni.
3: Ottion pour la France des dirigeants sages et généraux.
2: La Francia abbia governanti saggi e generosi che tutelino i diritti fondamentali della persona respingendo le logiche di guerra. E Papa Leone invia il cardinale Zuppi a Mosca, una missione di 3 giorni che prenderà il via domani. È l'ulteriore tassello di un'attività diplomatica che la Santa Sede porta avanti da anni, mantenendo aperti i contatti con Russia e Ucraina. Un conflitto che continua, 3 morti a Zaporizhia, ma intanto i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano a stringersi la mano a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, dove Lavrov attacca l'Occidente accusandolo di non volere la pace. Del conflitto russo-ucraino ha parlato anche il presidente americano Trump, speranzoso in un prossimo accordo tra Putin e Zelensky, ma nelle sue ultime dichiarazioni ai giornalisti il leader americano si è concentrato soprattutto sull'Iran, respingendo ufficialmente la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite economiche pesantissime, ha detto Trump, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Carburanti, da domani scatta il tetto deciso dall'ENI al prezzo di benzina e gasolio, iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre i piccoli distributori lanciano l'allarme e avvertono non riusciremo mai ad applicare gli stessi livelli di prezzo. Prezzi che intanto sono cresciuti ancora.
4: Dopo alcuni giorni di relativa stabilità, il conto al distributore nelle ultime ore è tornato a salire. Il diesel, in particolare dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise, si è avvicinato alla fatidica soglia dei 2,50 euro. In autostrada anche la benzina ha segnato un lieve rialzo e sulla rete stradale si attesta a 2,16 euro, ma ancora i prezzi non tengono conto dell'effetto del cap stabilito da ENI in vigore da domani, uno sconto di 17 centesimi rispetto ai livelli medi che dovrebbe portare il gasolio a 2,19 euro al litro e la benzina a 1,99 euro per 30 giorni prorogabili fino a fine anno. Il governo loda l'iniziativa di ENI, il ministro delle imprese Urso auspica che anche le altre compagnie ne seguano l'esempio, ma per il momento dalle big come IP, Kuwait, Tamoil non trapela nulla, mentre forti perplessità arrivano dai piccoli distributori. Anche azzerando i margini non potremmo mai arrivare a quei prezzi, fa sapere Assopetroli, che convoca per domani un comitato d'urgenza per valutare gli effetti della misura sulla concorrenza e sugli equilibri di mercato. Francesca Capannolo, GR1.
2: Dovrà rispondere di tentato femminicidio un 63enne di Melito di Napoli. A richiamare l'attenzione dei vicini ieri sera le urla di una donna. Dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri che hanno sfondato la porta dell'appartamento, lo hanno bloccato. La vittima è stata portata in ospedale per un intervento chirurgico d'urgenza, ricoverata. È tuttora in prognosi riservata. Intelligenza artificiale, i colossi del settore OpenAI e Anthropic, insieme a ricercatori di sicurezza, stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli più avanzati hanno compiuto azioni considerate problematiche. Lo riferisce il sito Axios. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi, comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, dirottamento di siti web, tentativi di elusione dei sistemi di monitoraggio. Negli Stati Uniti allarme per la tempesta che sta causando sulla costa orientale inondazioni, allagamenti e blackout. A New York c'è anche una vittima, un uomo morto per il crollo di un albero provocato dal forte vento. Migliaia i voli cancellati. Serie TV, il New York Times ha pubblicato la classifica delle 100 migliori produzioni dal 2000 a oggi.
5: Un professore di chimica malato che si trasforma in un boss della droga. È la parabola conosciuta ormai a livello mondiale di Walter White, protagonista di Breaking Bad. Prima nella classifica delle 100 migliori serie del XXI secolo stilata dal New York Times. Hanno votato in 516 showrunner, produttori, tecnici e attori, ma anche scrittori dal calibro di Stephen King. Sul podio dietro Breaking Bad ci sono The Wire e Mad Men, seguono Succession, Fleabag e Il Trono di Spade al sesto posto. Le sorprese arrivano scorrendo verso il basso. The Crown è 20esima, Lost 22esima, Stranger Things Kings appena 53esima, Squid Game, la serie coreana la più vista di sempre su Netflix, si ferma al 72esimo posto, il Dottor House è 95esimo. Una classifica in gran parte in lingua inglese, senza titoli italiani, di sicuro però un ottimo promemoria da tenere a mente quando fa capolino la fatidica domanda: che serie guardiamo adesso? Federico Mello, GR1.
2: Sport calcio, la nazionale in partenza per la Turchia. Domani giocherà la seconda partita di Nations League dopo la sconfitta nell'esordio con il Belgio. 10 gli azzurri che non parteciperanno alla trasferta, tra loro Barella, Coppola, Maldini e Mancini, che resteranno ad allenarsi a Coverciano in vista delle altre due sfide. Sono le 10:05. C'è ancora sport su Radio 1 perché dopo la pausa estiva riparte Extra Time. Oggi ospite in diretta Giancarlo Antonioni. Restate al nostro ascolto, buona giornata.
0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
7: Il frullato Frullan si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo Doipack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
6: Info su conai.org.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
15: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
16: Extra Time, lo sport si racconta.
17: Parlare di Firenze è come passeggiare dentro casa. Ogni angolo della città mi appartiene. Ho imparato a scoprirlo e ad amarlo. Non vado spesso in centro, ma quando passeggio in Piazza della Signoria, quando mi affaccio dal Ponte Vecchio o dal Piazzale Michelangelo, vedo dei colori speciali, sento emozioni speciali. Firenze è intrisa di storia. E Firenze è anche i tanti amici e i tanti ex compagni di squadra che qui ho conosciuto.
5: Parole e pensieri di Giancarlo Antonioni dal libro autobiografico Una vita da 10. I ricordi e le emozioni di un ragazzo venuto dall'Umbria, adottato dal Rinascimento e divenuto lui stesso opera d'arte vivente della città di Firenze. Perché se è vero che i palazzi e i musei di questa città custodiscono i capolavori del passato, è altrettanto vero che a cavallo fra gli anni

0: E movimento che Giancarlo Antonioni ha disegnato in campo con la maglia viola, l'unica maglia che ha indossato in Italia e alla quale è rimasto sempre fedele dal giorno del suo esordio nella massima serie, a 18 anni appena compiuti.
1: La data è stampata nel mio cuore, 15 ottobre 1972, stadio Bentegodi, Verona-Fiorentina 1-2, una domenica perfetta. Ancora oggi ringrazio Claudio Merlo, il Secco, che da vecchio della squadra mi aiutò a vivere quel debutto nella maniera giusta. Ho sempre in mente lo sguardo rassicurante di Lidl, che fin dal primo giorno mi ha trattato come un predestinato. E il grande giornalista Sandro Ciotti, durante la radiocronaca, fece un commento diventato l'immagine del mio calcio. Disse: il giovanissimo Antonioni dimostra di avere grandi qualità, gioca guardando le stelle.
0: Esprimere un desiderio guardando una stella, come canta Paul Weller, ed è quello che deve aver fatto Giancarlo Antonioni, che già dal primo giorno in Serie A, appena diciottenne, giocava guardando le stelle. E più di un desiderio deve averlo esaudito, visto che è diventato uno dei numeri 10 più grandi di sempre, campione del mondo con la nazionale e idolo della tifoseria viola e di Firenze. Giancarlo Antonioni, che è in diretta con noi a Extra Time. Buongiorno Giancarlo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Giancarlo, nella tua storia c'è il legame viscerale con la città di Firenze, la scelta romantica di non lasciarla mai. Che effetto fa essere un punto di riferimento identitario per una città come Firenze e cosa comporta in senso positivo ma anche eventualmente in negativo, perché poi l'affetto smisurato del pubblico fa sicuramente piacere, ma significa anche essere sottoposti a un'attenzione continua, sempre sotto i riflettori, no?
2: Sì, in effetti diciamo questo amore è nato subito al momento in cui sono arrivato a Firenze, appena diciottenne, come è stato detto prima, e quindi questo rapporto si è prolungato nel tempo e praticamente alla fine dei miei 15 anni di carriera insieme ai tifosi della Fiorentina l'ho vissuta in modo importante e oggi ne raccolgo praticamente le conseguenze.
0: Ma oggi è un po' tutto pubblico, perché i calciatori spesso vivono anche sui social, no? È cambiato tutto, la comunicazione è completamente diversa. Voi ai vostri tempi come la vivevate tutta questa popolarità? Potevi andare in giro tranquillamente per la città oppure eri costantemente inseguito?
2: Ma noi si viveva praticamente con la gente, con il pubblico. Era il contatto con loro che ci rendeva, diciamo, protagonisti in un certo senso dal punto di vista calcistico. Però poi anche comunicare con loro direttamente era importante. E questo ha fatto sì che io praticamente sono sempre rimasto a Firenze, non solo per la città, per l'accoglienza, ma anche per tutte queste cose che in questi 15 anni abbiamo convissuto insieme.
0: Firenze e la città di Firenze, però durante la permanenza in viola non sono mancate le sirene di altre squadre anche più importanti che volevano Giancarlo Antonioni, per esempio la Juventus, che vinceva scudetti a raffica, ha fatto di tutto per portarti in bianco nero. Poi c'è anche la storia che racconti nel libro di un incontro con Agnelli, che disse: lei è l'unico che ha rifiutato di venire alla Juve. Com'è andata? Non hai mai vacillato di fronte ad un'offerta del genere?
2: Sì, ho avuto questa offerta nel 78 direttamente dal mio presidente, che era Melloni in quegli anni, e mi disse che c'era questa opportunità. Io in quel momento ho rifiutato perché stavo bene a Firenze, chiaramente, pur non vincendo poco, però avevo questo rapporto con la città importante. E poi nell'80 con il presidente Viola fu direttamente con lui, però poi decisi di rimanere a Firenze perché c'era anche il cambio di proprietà.
0: Lì in Roma c'era anche un motivo in più, Giancarlo, perché c'era tua moglie che è romana, no?
2: Sì, e infatti lei spingeva molto, però alla fine è prevalso l'amore per la città, l'amore per i fiorentini. E poi alla fine devo dire che, pur non vincendo molto a Firenze, quasi niente, però credo che l'affetto non si compra, si conquista.
0: Certo, Giancarlo Antonioni è stato una bandiera per Firenze, una figura che nel calcio attuale, che è dominato dal mercato, un calcio super professionistico non esiste più, credo, dopo di lui.

0: sempre in viola, c'è stato Roberto Baggio che fu ceduto all'odiatissima Juventus fra mille contestazioni. La bandiera nel calcio attuale è sempre più difficile vederla. L'ultimo forse è stato Francesco Totti alla Roma, ma potranno esistere secondo te in futuro le bandiere per sempre, oppure quel romanticismo ormai è finito e non lo vedremo più?
1: Credo che ormai sia finito, perché rimanere tanti anni in una stessa squadra, diciamo, per i giocatori di una certa importanza è difficile. Quindi gli ultimi, come hai detto te giustamente, Francesco Totti, Del Piero e Maldini, diciamo in quel periodo. Dopo difficilmente abbiamo trovato un giocatore che è rimasto tanti anni nella stessa squadra. Sono cambiati i tempi, quello sì. Il romanticismo oggi è un po' passato, però rimane sempre l'affetto dei tifosi nei confronti dei giocatori in genere.
2: E al tredicesimo il risultato già si sblocca. Sabadini, in piena area, mette a terra Caso e il fallo è così evidente che nessuno osa contestare la decisione di Michelotti. Casarsa batte il rigore quasi da fermo e insacca la sinistra di Albertosi. Poco dopo Antognoni, su punizione, fallisce di poco il raddoppio spedendo il pallone a fil di palo. Sul successivo cambiamento di fronte giunge invece il pareggio del Milan. Sul lungo cross di Sabadini, Bigon sfiora il pallone di quel tanto che serve per ingannare Superchi. Albertosi è tempestivo e deciso nelle uscite volanti, ma si fa nettamente sorprendere al nono quando è Guerini e non Antognoni a battere una punizione dal limite. Torna invece in avanti il Milan e pareggia per merito di Chiarugi, che raccoglie al volo un preciso invito di Biasiolo, subentrato poco prima a Sabadini. L'entusiasmo dei tifosi milanisti dura pochi secondi, perché su cross di Casarsa Rosi di testa riesce a ristabilire il vantaggio della Fiorentina.
0: È il 28 giugno del 1975, la voce di Giorgio Martino dallo Stadio Olimpico di Roma ci racconta la finale di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina sul Milan con un giovanissimo Giancarlo Antognoni, 21enne ma già leader in campo. Giancarlo, il Milan era la squadra per la quale tifavi da ragazzino, però nel frattempo era già nato l'amore per la maglia viola. Che effetto ti ha fatto vincere un trofeo importante da giovanissimo proprio contro il Milan?
1: Sì, è stata una sensazione forse impensata al momento in cui ho iniziato a giocare, però questo è successo. Purtroppo è il mio unico trofeo vinto con la Fiorentina. Avrei voluto vincere altre cose, altri trofei, però questo non è successo. Però alla fine l'amore di Firenze forse ha prevalso su le poche vittorie che ho fatto con la Fiorentina.
0: Gianni Rivera non giocò quella finale, però era il tuo idolo e era il calciatore al quale eri stato accostato per qualità e movenze in campo. Già da subito si parlava di te come un nuovo Antognoni.
1: Sì,
0: un nuovo Rivera, scusa.
1: Sì, in effetti quando ci siamo incontrati con Gianni, lui era capitano del Milan, io capitano della Fiorentina, un certo brivido l'ho provato, perché insomma io ero tifoso da bambino milanista e quindi vedere Rivera insieme a me a centrocampo mi ha fatto un effetto particolare, e praticamente in quella partita non c'era, fortunatamente per noi, però alla fine è andata bene per noi.
0: Dicevi è l'unico trofeo che ho vinto, però in maglia viola c'è stato anche uno scudetto quasi vinto nel 1982, che a detta di tutti sarebbe stato strameritato. Siete arrivati ad un passo dalla vittoria fino all'ultima giornata. Com'è andata la questione?
1: Diciamo un 81-82, l'anno in cui siamo andati vicino allo scudetto, un po' particolare anche a me. Ho avuto l'incidente alla testa nell'81, che ho recuperato dopo 4 mesi. Purtroppo quell'anno ho subito questo fatto che ha un po' pesato anche sull'andamento del campionato, senza nulla togliere a chi mi ha sostituito, per Miani, che ha giocato ottimamente. Però era un anno in cui stavo benissimo e purtroppo è successo quello che è successo. Un rimpianto sì, da parte mia c'è, perché in effetti quell'anno almeno allo spareggio dovevamo andare, non ci siamo riusciti e la Juve ci ha battuto nel rush finale, l'ultima partita. Anche quello è un piccolo rimpianto, piccolo grande rimpianto che è ancora tuttora oggi.
3: Re recupera fuori area sulla destra Leandro, che è inseguito in questo momento da Antognoni. Finta, controfinta, cerca di superare Antognoni e Graziani però può ricevere il pallone sul settore di estrema sinistra. Avanza, al centro è scattato Rossi, passaggio effettuato in direzione di Antognoni che si porta in avanti, manda Rossi in avanti, Rossi cerca di convergere al centro, era varito sulla destra, entra in aria, rimette sui piedi di Oiali, ancora Antognoni, rete! Rete degli azzurri, la quarta rete degli azzurri.
0: Dalla leggendaria Italia-Brasile del 1982 con la voce di Enrico Ameri che ci racconta il quarto gol, quello del 4-2 segnato da Giancarlo Antognoni, non convalidato anche se sembrava regolarissimo Giancarlo. Io ero giovanissimo e mi ricordo quando tutti uscimmo a festeggiare questa vittoria per le vie di Roma. C'era gente che pensava che avessimo vinto per 4-2 perché nell'enfasi del festeggiamento tanti non si erano accorti che il gol era stato annullato.
1: E in effetti anche quello rientra nei rimpianti che uno ha, oltre allo scudetto perso, questo gol mi ha un po' cambiato anche la mia sensazione di quel mondiale. Io volevo far gol a tutti i costi, la partita successiva con la Polonia feci un'entrata un po' rischiosa e praticamente mi pregiudicai la finale. E quindi quel gol, insomma, oltre che il rimpianto di non avermelo assegnato, mi ha pregiudicato proprio la partita finale, perché volevo lasciare un segno, lasciare almeno un gol in quel mondiale che poi alla fine abbiamo vinto, però il rimpianto rimane sempre.
0: Comunque a pieno titolo tu sei ricordato, ovviamente, anche se non hai giocato la finale, come uno dei protagonisti che hanno regalato qualcosa di incredibile dal punto di vista sportivo e calcistico all'Italia, però è uno dei tanti alti e bassi che hanno caratterizzato la tua carriera. Allora ti chiedo, come l'hai vissuta quell'Italia-Germania 3-1? Dove l'hai vista e come l'hai vissuta tu personalmente?
1: Ma l'ho vissuta, sì, chiaramente dispiaciuto per non giocare la finale, però poi alla fine abbiamo vinto il mondiale, quindi ha compensato questa cosa. L'ho vissuta in tribuna insieme ai miei compagni, eravamo in quattro in tribuna, cinque con il portiere, e poi alla fine siamo andati a festeggiare in campo, però un po' di rimpianto c'è sempre, anche perché nella fotografia di Coverciano io ci sono ma non nella formazione principale ma nel quadratino esterno quindi c'è anche questo da vedere.
0: Giancarlo, tornando a Italia-Brasile, la partita del famoso quarto gol che ti hanno annullato, quella è stata a mio avviso la vittoria più incredibile della storia della nazionale italiana, quella forse insieme a Italia-Germania 4-3 del 1970. È stata incredibile quella con il Brasile, perché loro era una squadra che sembrava venisse direttamente da Marte, per quanto erano forti avevano bisogno solo di un pareggio e voi avete vinto. Ma prima di scendere in campo, pensavate di poterli battere oppure è stato il frutto di una di quelle magie che accadono a volte nel calcio, di quelle alchimie che nascono sul campo?
1: Guarda, sinceramente, la vittoria con l'Argentina precedente ci ha dato quella, non dico sicurezza perché nel calcio non c'è mai certezza di ottenere i risultati, però ci ha dato quella determinazione che forse nel primo periodo ci mancava. E poi chiaramente l'esplosione di Paolo Rossi, che praticamente è stato un po' l'artefice di quella partita, coadiuvato anche dalla nostra presenza. Però credo che il risveglio di Paolo in quella partita sia stato determinante, e poi la dinamica dei gol 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, quindi è stato un patema d'animo in tutti i 90 minuti, e poi fortunatamente con abilità siamo riusciti a portare a termine questa vittoria che ci ha permesso di andare in semifinale molto molto tranquilli.
0: E questi sono racconti e ricordi che ritroverete nel libro autobiografico di Giancarlo Antonioni, Una vita da 10, edito da PM. Per venire un po' all'attualità, Giancarlo, nel calcio di oggi i centrocampisti tecnici come eri tu prendono meno botte rispetto a quelle che prendevate voi, probabilmente sono più tutelati dal regolamento arbitrale rispetto agli anni 70 e 80. Ti sarebbe piaciuto giocare oggi? E cosa pensi delle regole arbitrali introdotte quest'anno che lasciano più correre sui contatti?
1: Ah, mi sarebbe piaciuto certamente, perché il calcio è passione, il calcio non è solo il fatto di prendere soldi, guadagnare soldi, il calcio deve essere appassionato perché bisogna fare sacrifici. E il calcio di oggi mi appassiona sempre perché vedo le difficoltà che hanno anche questi ragazzi ad essere inseriti in questo contesto. Sì, in effetti è sparito il giocatore che a volte poteva fare la differenza, però vediamo che le squadre sono formate da un ottimo gruppo e chiaramente si guarda più il gruppo che il singolo. Ecco, diciamo è scomparso un po' il singolo, questo numero 10 che riusciva a fare la differenza, però oggi vediamo un calcio più, diciamo, più organizzato, più diverso.
0: E continuiamo a divertirci. Grazie a Giancarlo Antonioni per essere stato con noi. A presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
4: Giannantonio su Acosta alla 10, fa il sorpasso Fabio Di Giannantonio, è in testa, terz'ultimo giro. Diccia, Caput, Mundi, vince il romano, il Gran Premio di Catalogna. Dopo 2 anni e mezzo torna sul gradino più alto del podio Fabio Di Giannantonio.
0: È il 17 maggio del 2026, Fabio Di Giannantonio vince un pazzo Gran Premio di Catalogna dopo essere stato quasi centrato dalla forcella di una moto. È un successo epico in un'annata in cui il pilota romano è stabilmente fra i protagonisti della classe regina del motomondiale. Luca Cesaretti ci porta a conoscerlo un po' meglio.
5: Fabio Di Giannantonio non è il prototipo del motociclista italiano. Intanto è romano e romanistissimo, poi classe 98 è arrivato in MotoGP senza vincere un mondiale nelle categorie inferiori e con un percorso un po' diverso da quello dei coetanei. Sempre l'underdog, quello che passa sotto traccia, ma che si è guadagnato tutto suando i risultati. Come quando era un passo dall'essere lasciato a casa e con la prima vittoria in carriera in Qatar si è preso la permanenza nella classe regina. In questo 2026 sta vivendo la migliore stagione in carriera, stabilmente tra i protagonisti, spesso il migliore dei ducatisti in corsa per il titolo. Una maturità in pista che, spiega Diggia, è dovuta anche a quella fuori dalla pista, alla serenità che gli dà la bellissima Jay, la DJ con cui fa ormai coppia da più di un anno. Pilota e DJ, una coppia molto in vista, e con i risultati sono arrivate anche le attenzioni, non sempre positive, del grande pubblico. Ma Fabio vuole tirare fuori il meglio da ogni situazione, anche dai social, con gli hater trasformati in carica positiva per quello che per un personaggio pubblico è un vero e proprio lavoro.
6: Ho sempre postato quello che volevo, ovviamente c'è una parte di quello che uno posta sui social dove è anche lavorativa, però allo stesso tempo mi sono sempre espresso per come sono, non smetterò mai di farlo. Un profilo social aperto bisogna gestirlo in maniera diversa, però si tende secondo me ad avere ancora più privacy, più che altro perché rappresenti i brand e per anche evitare di incappare in qualche contrasto mediatico, qualsiasi cosa, si cerca di avere più privacy, tutto qua. Io qualche mese che ho il massimo di tempo su Instagram, quindi cerco di starci veramente poco, però allo stesso tempo mi piace leggere tutti i commenti negativi e me li salvo tantissimo perché mi danno un sacco di carica, sono un'ispirazione. Alla fine a volte in realtà ho trovato anche spunti per migliorare, quindi fa parte del gioco, ci sono tantissime opinioni, ci sta, però nel mio caso mi stimolano. Da piccolo sono sempre stato un testone, mi piace provare alla gente che magari si sbagliano, nel mio caso mi danno più carica e cerco sempre di fare ancora di più per dimostrargli, vedi, me l'ho salvato quel messaggio adesso.
5: Anche il prossimo capitolo della storia di Di Giannantonio sarà molto interessante. Dal 2000 2027 sarà infatti pilota ufficiale di KTM in un anno di rivoluzione tecnica, uno step importante nella sua carriera.
6: Sicuramente una nuova sfida, una sfida bellissima, diventi il volto di un'azienda, è quello che alla fine un po' tutti i piloti cerchiamo, no? È una soddisfazione grandissima, significa che hai fatto veramente un bel lavoro negli anni per arrivare a trovarti che una casa ti cerca per essere il suo leader in qualche modo, quindi è una cosa bellissima, però sarà una sfida grande anche per il cambio di regolamento. L'inverno per il 2027 lo affronterò veramente con tanto entusiasmo, però davvero adesso voglio pensare solo a quest'anno.
5: Fabio lo affronterà sempre con il lupetto della sua Roma sul casco, un amore profondo come quello per la sua città, tanto che il logo personale di Digia è proprio la testa stilizzata di un lupo. Fabio è anche motorsport ambassador del club giallorosso, per cui non si sbilancia.
6: Nuova maglia pazzesca, se Roma non mi fa un regalo la vado a comprare io personalmente, perché è veramente pazzesca anche la seconda. Mi hanno regalato la prima, che è anche quella con lo stemma storico che io porto sul casco da tutto l'anno, è pazzesca. E io gli faccio soltanto un grandissimo in bocca al lupo da tifoso, spero ovviamente che facciamo un gran lavoro anche lì.
0: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani, che vi parla, con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Massimo Chiadroni alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1. Ora c'è l'Onda Verde, poi In Viaggio con San Francesco.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Verde. Viaggiare informati.
8: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:29. Scusatemi, oggi la circolazione è agevolata dallo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sulla 23, la Palmanova Tarvisio, ci sono code per traffico intenso allo svincolo per Carnia in uscita nelle due direzioni. Sulla 4 Venezia Trieste, rallentamenti per lavori tra la barriera di Trieste e l'Isartere di Puglia in direzione di Venezia. Sulla 4 Venezia Trieste, chiusa per lavori l'uscita a Duino in direzione di Trieste, la riapertura è prevista per le 12. Ancora dalla 7, code per lavori un chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla tangenziale di Bologna c'è stato un incidente, un tamponamento tra due auto tra Bologna Centro e Ramo Verde via Emilia in direzione della 14. Sulla stessa 14 segnalato un incidente tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. Rallentamenti per lavori sulla 24 Roma Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli in direzione di Teramo. In autosole un incidente è avvenuto tra Capo e Caglianello in direzione di Roma. Altro incidente tra lo centro direzionale e la 3, la Napoli-Salerno, in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
7: In collaborazione con il CIS.
2: Viaggio con San Francesco.
9: Buongiorno brava gente e buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato. Iniziamo questo nuovo anno con la rubrica In Viaggio con San Francesco, e dal momento che ci stiamo avvicinando agli 800 anni ho chiesto ad Alessio, Alessio è in linea, Alessio Antonielli è in linea?
10: Sì, ciao, ciao Padre Enzo e ciao a tutti gli ascoltatori. Ricominciamo questo nuovo anno in modo, insomma, nel migliore dei modi possibili, con fra poco, appunto, come dicevi, l'ottocentenario della morte di San Francesco e appunto il giorno della morte di San Francesco, che sarà ricordato appunto tra il 3 e il 4 di ottobre.
9: Ci sarà il Presidente della Repubblica d'Assisi con i Presidenti delle Regioni italiane, ma noi vogliamo affrontare un argomento, perché San Francesco è l'uomo semplice e noi ci troviamo immersi invece in una complessità di intelligenza artificiale. Quindi io vorrei sapere questa semplicità di Francesco come può andare in sintonia con il massimo della complessità che si sta avvolgendo, ci sta prendendo, che è l'intelligenza artificiale.
10: Bene Padre Enzo, allora non possiamo che parlarne con uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale, appunto Paolo Benanti, un professore alla Luis Guido Carli, ma più che altro un francescano del terzo ordine regolare. Ciao Paolo!
11: Buona domenica, pace e bene, buona gente!
9: Buona gente, brava gente, perché San Francesco diceva buona gente, dici bene Paolo. Paolo, io in questa puntata vorrei mettere insieme la complessità del mondo che si avvolge e la semplicità di Francesco. Allora, qual è la strada da percorrere?
11: Ma guarda, ci troviamo in una condizione molto molto particolare, perché la semplicità di Francesco è stata quella che è stata capace di mettere insieme le cose più diverse. Sia quello che Francesco racconta riguardo il fratello ideale, è quello che aveva un po' di tutti. Se tu ricordi il fatto che Francesco è andato dal sultano, tutta la vita di Francesco è una semplicità che è quella capace di tenere insieme la complessità della storia. La complessità della macchina, dell'intelligenza artificiale che abbiamo davanti, invece è quella che semplifica la realtà, e semplificando la realtà rischia di escluderne dei pezzi, per cui se non sei come quella cosa che è nei dati d'addestramento rimani escluso. Ci sono i cosiddetti pregiudizi, ci sono tutta una serie di errori algoritmici che nel nome della complessità della macchina ipersemplificano l'umano.
10: E beh, sicuramente Paolo, semplificheranno anche i sentimenti umani. Io questo non lo so, diccelo tu, ma arriveranno mai le macchine ad avere dei sentimenti, o comunque riusciranno a comprenderli a tal punto da riuscire, insomma, a reintrodurre all'interno dell'algoritmo?
11: Ma no, le macchine sono brave a fare una cosa, calcolare, cioè non toglie che possono calcolare in una maniera tale che è fatta apposta per simulare qualcosa d'altro. Tutti ormai ascoltiamo la musica digitale, ma la musica digitale è una musica campionata, è fatta di tanti suoni distinti uno dall'altro, eppure imitano un suono continuo. Tutti guardiamo le cose sullo schermo del nostro smartphone, ci sembra che le linee siano continue, invece è fatta di punti. Questi punti sono separati l'uno dall'altro. Allora, questa capacità che ha la macchina di semplicemente ingannare l'umano è laddove semplicità e complessità si fondono e possono diventare lo strumento di qualcuno per fare il lupo contro qualcun altro. Detto tra noi, Enzo, abbiamo bisogno di nuovi Francesco e nuovi lupi qua.
9: Nuovi Francesco e nuovi lupi. Non so se l'intelligenza artificiale sia un nuovo lupo, perché proprio in questi giorni, in queste ore, Bill Gates, uno, voglio dire, un monumento della nostra modernità, ha dichiarato, attenzione, che l'intelligenza artificiale può uccidere 1 miliardo di persone. Allora io vedo questa affermazione, poi detta da Bill Gates, che non è l'ultimo arrivato, mi si è accaponata la pelle. Dico, ma che sta succedendo? Ecco, tu qui puoi rispondere. Siamo di fronte a un moderno lupo che rischia di ucciderci e che bisogna ammansire?
11: Ma guarda, io te la direi con una battuta di un altro tipo. Qui più che un problema di intelligenza artificiale è un problema di stupidità naturale. Cioè, l'intelligenza artificiale può uccidere 1 miliardo di persone se e soltanto se qualcuno gli fa fare cose che toccano la vita delle persone. E allora la questione è più che altro semplice. Bisogna saper far fare alla macchina quello che la macchina può fare e non chiedere alla macchina decisioni che la macchina non può fare. E questo ci porta alla conseguenza che bisogna conoscere questo strumento per poterlo applicare con un po' di sapienza.
10: Da poco Paolo, sempre su questo argomento, c'è stato Dario Amodei, no? L'abbiamo sentito tutti, di Anthropic, che poi insieme a Sam Altman e Elon Musk hanno detto, poi trovandosi d'accordo stranamente, no? in un circolo, diciamo, di amici nemici, in cui era bene fermarsi, cioè rallentare. Poi Trump non era così d'accordo, diceva il petrolio del futuro è l'intelligenza artificiale. Ma che cosa è successo nello specifico, o veramente è un problema, perché dobbiamo fermarci, e che cosa si può fare per fermarci? Perché se ci fermiamo noi, o meglio l'America, comunque la Cina va avanti.
11: Ma sai, quando persone così diverse si trovano d'accordo, probabilmente l'accordo non è su qualcosa che capiamo, ma su qualcosa che c'è sfuggito. Certo. In questo caso l'accordo è molto elementare sul fatto che queste aziende devono entrare in borsa. quello che sta accadendo in questi giorni è semplicemente che siccome i grandi giganti dei laboratori di frontiera devono entrare in borsa, se l'estrema destra di Bannon e l'estrema sinistra di Sanders improvvisamente si ritrovano su un unico punto, che è quello di mettere il cappio all'AI e regolarla, è evidente che se mentre stai per entrare in borsa qualcuno da fuori ti dice che il tuo prodotto non può essere più venduto, il valore che pensi di incassare non lo incassi più. E allora la domanda che io faccio è: ma siamo sicuri che si tratta di una riflessione etica o è semplicemente una riflessione economica? Dobbiamo essere un po' accorti tra la distanza che c'è tra le parole e i fatti, un po' come ci dice il Vangelo di questa domenica.
9: Alessia, se dobbiamo credere tra Bill Gates, Altman ed altri, io preferisco credere a Paolo Benanti. Almeno sono sicuro che questo, insomma, la prospettiva della complessità dell'intelligenza artificiale e la forza di Francesco possono essere illuminate da uno sguardo di un frate che sta facendo questo, sta studiando questo. Insomma, lo posso dire, Paolo, tutta la vita?
11: Aiutami a fare il frate. Crediamo al Vangelo, su queste cose ci facciamo le riflessioni noi, ma noi rimaniamo saldi sul Vangelo.
9: E il Vangelo illumina, il Vangelo illumina. Alessio, quindi il punto che può illuminare questo nostro cammino è la buona notizia, la bella notizia, che è il Vangelo. Allora grazie Paolo, e ti auguriamo una buona domenica.
11: Buona domenica a tutti e viva San Francesco presto, eh?
9: Viva San Francesco, vivo San Francesco, non solo evviva, ma anche evvivo San Francesco.
10: Grazie Paolo.
11: A voi come sempre, un abbraccio.
10: Ciao, grazie.
9: Ogni bene.
10: Bene Padre Enzo, allora ringraziamo Paolo Benanti, appunto frate del terzo ordine regolare, oltre che professore di Luis Guido Carli, che si occupa di intelligenza artificiale, come abbiamo avuto modo di sentire.
9: Ma credo che la riflessione di fra Paolo Benanti ci aiuta a capire che forse quando leggiamo i giornali e quando leggiamo alcune notizie sull'intelligenza artificiale allarmistiche, bisogna prenderle con le pinze, e che la responsabilità dell'intelligenza artificiale non è tanto l'intelligenza artificiale in se stessa quanto l'uso che ne fa l'uomo. Quindi la responsabilità cade sempre su ognuno di noi, su come usiamo l'intelligenza artificiale.
10: Certo Padre Enzo, saranno temi che non si esauriranno sicuramente in questa puntata, ci torneremo più avanti, ma ora è finito il tempo a nostra disposizione, a noi non resta che lasciare la linea ai colleghi di Rai Radio 1 e ci risentiamo domenica prossima. Una buona domenica a tutti!
9: Buona domenica!
7: Radio 1, un mondo da sentire.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Le notizie del giorno.
13: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
14: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
15: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
16: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
15: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: La finestra su San Pietro.
17: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata della Finestra su San Pietro, da Antonio Scoppettuolo
14: e da Giovanna Serpico.
17: Allora, oggi 27 settembre è la giornata del migrante, ma chiaramente parleremo del viaggio, dell'importante viaggio, della visita pastorale in corso in Francia del Papa, che già al terzo giorno è stata, insomma, come tutta la stampa internazionale sta scrivendo ormai da giorni, un grande successo per la partecipazione, per i numeri dei fedeli che si sono visti durante la celebrazione ieri a Place de la Concorde. E poi questa mattina, di nuovo in diretta, il Papa celebrerà fra alle 11 dalla Prairie di Lourdes, del santuario mariano di Lourdes.
14: Sì, certo. Come dicevamo, tanti i temi di puntata anche oggi. Ascolteremo la messa dal santuario di Lourdes e poi l'Angelus del Pontefice sempre da lì. E dedicheremo questa puntata a tutti quelli che sono state le tappe di questo viaggio che è iniziato venerdì 25 settembre e che sarà fino a domani. Oggi intera giornata del Pontefice con appuntamenti a Lourdes, dove c'è il santuario mariano tra i più importanti al mondo. Ma prima di entrare nel dettaglio di tutti questi argomenti, ascoltiamo il punto di Padre Antonio Spadaro.
18: Papa Leone sta celebrando la messa a Lourdes. Vi è arrivato ieri sera, ne ripartirà domattina presto. Nessun'altra città del viaggio in Francia lo trattiene così a lungo. Il motto della visita è un versetto di Giovanni: perché il mondo abbia la vita. Il Papa lo porta in un paese che ha appena approvato una legge sull'aiuto a morire. Poteva farne un terreno di scontro, ma ha scelto di parlarne qui, tra i malati e gli anziani, dove la vita ferita ha un volto e un nome. A Lourdes incontra anche in forma riservata alcune vittime di abusi. Accanto ai corpi provati dalla malattia ci sono le ferite inferte dalla Chiesa stessa, e la credibilità dei cattolici francesi dipende anche da come sapranno onorare quel debito. C'è poi una Francia che le statistiche sulla secolarizzazione non vedono. A Pasqua oltre 13.000 adulti hanno chiesto il battesimo, il triplo di 10 anni fa, per lo più sotto i 40 anni. Molti arrivano alla fede dopo una malattia, un lutto. Il Papa ha incontrato catecumeni e neofiti ieri a Parigi, dopo la veglia con i giovani allo Stadio di Francia. Resta una domanda pratica, che i vescovi incontrati stamattina conoscono molto bene. Come possono parrocchie invecchiate, con pochi preti, accogliere chi bussa senza un'eredità cristiana alle spalle? È una crescita fragile e da come verrà accompagnata dipende il cattolicesimo francese di domani. All'UNESCO venerdì il discorso si è allargato all'educazione, all'arte, all'intelligenza artificiale. La dignità umana esce così dai confini della bioetica e riguarda il modo in cui una civiltà forma le persone e decide che cosa affidare alle macchine. Domani l'ultima tappa, Metz, in una regione passata 4 volte tra Francia e Germania in 70 anni. Dal centro congresso intitolato a Robert Schuman, dopo un incontro interreligioso, Leone parlerà delle radici dell'Europa e della pace. Ai confini dell'Unione si combatte e un Papa, venuto dall'altra sponda dell'Atlantico, sceglie una terra di frontiera per ricordare agli europei da quali guerre è nata la loro convivenza.
17: Allora diamo il benvenuto a Luc Desmond de Senville, giornalista del quotidiano cattolico La Croix, un famosissimo, importantissimo quotidiano cattolico francese, che è stato poi corrispondente in Italia per diverso tempo. Buongiorno e benvenuto.
19: Buongiorno, grazie della colleganza.
17: Allora, caro Luc, volevo chiederti se la laicità, classica, una domanda classica che sicuramente ti aspettavi, se la laicità francese, come dire, da sempre, che rappresenta comunque l'identità, la bandiera della Francia, eccetera, in qualche modo debba essere rivista rispetto ad alcuni dati, e cioè alla grande partecipazione, al fatto che sembra che la Chiesa in Francia, come dire, sia molto viva rispetto a chi invece pensava che la secolarizzazione l'avesse fatta eclissare, e poi rispetto anche alle parole del Papa, che tu hai ascoltato meglio di noi, prego.
19: Sì, sicuramente la laicità, la famosa laïcité, ha due concezioni in Francia. Una concezione, c'è una modalità più dura di concepire la laicità, cioè la separazione intera tra la religione in modo privato e poi un modo pubblico completamente neutro. Però c'è un altro modo di vedere la laicità e ciò che abbiamo visto in queste ore è che se lo Stato francese è laico, la società francese non lo è. Cioè, e ovviamente i francesi credono in diverse cose, una minoranza è cattolica, però altri credono altre cose e poi è vero che lo Stato ne ha tenuto conto autorizzando questa messa alla Concorde con 800.000 persone, che ovviamente ci ha sorpreso tutti.
17: E beh, lo ricordiamo, i numeri risalgono per avere gli stessi numeri, anche se erano un po' di più, bisogna andare al 97, no? alla GMG di Giovanni Paolo II, però in quel caso i fedeli arrivavano da tutto il mondo, adesso è diverso.
19: Sì, infatti questi dati dicono molto, non tanto sulla società francese che è scristianizzata, cioè lo è un fatto, è un dato ben conosciuto, però dice molto sulla capacità del cattolicesimo francese a mobilizzarsi, a essere attivo, c'è una cosa qui di attività molto grande ed è una dinamica grande del cattolicesimo francese.
20: E Luc, volevamo chiedere anche una cosa, ma è vera questa visione che sono aumentati i battesimi anche tra gli adulti in quest'ultimo periodo?
19: Sì, assolutamente sì. In questi anni, dalla fine del Covid, direi, c'è un'aumentazione abbastanza forte, tipo più 30%, dei battesimi degli adulti e degli adolescenti. Allora, due spiegazioni. Una può essere un tipo di crisi esistenziale che è legata al Covid, alla società complessa, al mondo complesso, le guerre, l'ecologia, anche la polarizzazione anche nella società francese. E poi una seconda cosa è che i giovani, i bebè, non sono più battezzati e quindi può essere un tipo di effetto 20-30 anni dopo di questo fatto che i piccoli non sono più battezzati.
20: Ok, il Papa in questo viaggio ha sicuramente accolto un invito, ma ricordiamo questo è il quinto viaggio pastorale internazionale, perché ha scelto di venire in Francia questa volta?
19: Secondo me lui voleva tornare in Francia, perché Francesco era venuto in Francia 3 volte, però dicendo ogni volta che non era in Francia il viaggio, era a Marsiglia, era a Strasburgo, era ad Ajaccio in Corsica, e sentiva questo Papa la volontà della Chiesa francese e anche dei francesi stessi di poter invitarlo in modo un po' ampio, direi. E poi la seconda spiegazione è che in aprile-maggio avremo delle elezioni presidenziali in Francia e quindi più tardi non sarebbe più stato possibile l'organizzazione di un viaggio, perché il Vaticano mai organizza un viaggio troppo vicino dalle elezioni.
17: Certo, io questo volevo chiederti, ma questo viaggio e quello che i francesi stanno vivendo avrà delle ripercussioni sulle elezioni in qualche modo?
19: Direttamente è difficile dirlo, però il messaggio che lui ci dà dalla società francese in questi tempi è l'unità, la capacità di poter unirsi, di non dividersi, di dialogare. E non so se questo nei prossimi mesi avrà delle conseguenze politici. La cosa interessante è di vedere che tutti i candidati del centrodestra, della destra, dell'estrema destra, ieri erano a questa messa e io sono un po' andato, cioè, tramite loro e ho visto un po', non so, un tipo di gelosia che con quest'uomo che era capace di fare una grande unità senza polemica, senza...
17: Essere gelosi del Papa, insomma, è una cosa...
19: No, però, del Papa non lo so, però almeno una capacità di unire senza polemica un popolo, una società e di poter dare un messaggio senza problemi, e quello era molto interessante.
17: Un'altra cosa, quali sono i temi che il Pontefice ha toccato e che hanno in qualche modo, insomma, inciso maggiormente secondo te? L'appello, l'attenzione alla vita, altri temi sensibili?
19: Sì, sì, le questioni decisivamente etiche, quindi attenzione alla vita. Sapete che in Francia abbiamo appena adottato l'eutanasia,
17: esatto.
19: E quindi sicuramente oggi a Lourdes ne parlerà, non so in che modo esattamente, però questa giornata a Lourdes è anche una giornata con i fragili, i malati e così via. Però c'è anche una volontà di parlare oltre la società alla Chiesa francese, che è diventata una chiesa minore, cioè che è una minoranza adesso, e quindi una chiesa che non,
20: sì, dicevamo,
19: che non è in maggioranza non può esprimersi nella società come se fosse maggioritaria.
20: Dicevamo, sì, appunto, che non è l'unico papa ad essere stato in Francia. C'è stato 18 anni fa Benedetto XVI, c'è stato Giovanni Paolo II, ma c'è una differenza oltre al fatto che, come dicevamo poc'anzi, non era un viaggio prettamente nella capitale. Che cosa c'è di diverso questa volta anche nel sentire della gente?
19: Già ci sono più gente, voglio dire, c'è due volte più gente dal viaggio di Benedetto 18 anni fa. Quello è già una sorpresa molto importante. Io vedo una capacità della Chiesa Cattolica a poter mobilizzarsi per accogliere un papa. Poi, secondo me, dice anche molto sulla società francese. La copertura giornalistica è assolutamente enorme. Cioè tutti, giornalisti cattolici, non cattolici, ne parlano. C'è la TV in diretta da due giorni completamente sul papa. E quindi, secondo me, c'è anche una capacità della società francese a accettare meglio la religione, il papa, e quindi sta cambiando anche, secondo me, il rapporto alla religione e alla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica era vista come una cosa passata della storia, contro di chi si doveva essere, come una cosa un po' ostile, e adesso con la cristianizzazione la Chiesa Cattolica è sconosciuta, cioè la gente non conoscono più la Chiesa Cattolica, cosa diceva, il messaggio evangelico e così via, e quindi apre una nuova porta a una scoperta nuova del messaggio e della Chiesa.
17: E questo probabilmente può essere, come dire, l'occasione per quella che è stata chiamata una nuova evangelizzazione, no?
19: Sì, sì, sicuramente sì. Chiaramente c'è un movimento di cui parlavamo sui battezzati adulti e adolescenti. Quello molto interessante è che loro vengono di ambienti non cattolici, di famiglie non cattoliche, e quindi loro cambieranno anche la Chiesa dall'interno. E quello che ha detto il Papa ieri, quando ha incontrato diversi responsabili cattolici francesi all'Institut Catholique a Parigi, all'Istituto Cattolico, ha parlato esattamente di questo. Ha detto: dovete accogliere questa nuova gente e poi dovete accettare di cambiare dall'interno con loro.
17: Noi intanto stiamo vedendo le immagini che vengono da Lourdes, Giovanna.
20: Sì, stiamo vedendo le immagini che vengono da Lourdes. Questa mattina è stato molto bello vedere il Pontefice nella Grotta delle Apparizioni porgersi anche come pellegrino, pregare in ginocchio, e forse anche questo che fa un po' la differenza. Questo Papa è anche, prima di tutto, pellegrino, vero Loop?
19: Sì, sì, assolutamente sì, lo è chiaramente in Lourdes. Ieri sera, quando è arrivato da Parigi, la prima cosa che lui ha fatto è andare alla Grotta delle Apparizioni, ingiognicarsi e pregare. Non ha fatto un discorso, ha fatto una preghiera semplice per la Francia, per la società, per i capi politici della Francia. E sì, sicuramente, specificamente in questa tappa, lui è un pellegrino tra altri pellegrini.
17: Allora, grazie a Loup, grazie a Loup Besmond de Senville per essere stato con noi. Lo ricordiamo, giornalista del quotidiano cattolico La Croix. Io do il benvenuto a Don Massimo Tellan, che ci ha raggiunto in studio e che commenterà per noi e seguirà per noi, spiegherà la liturgia di oggi che sta per iniziare. Stiamo vedendo il Papa sulla spianata della Prairie del santuario di Lourdes. Don Massimo, grazie intanto.
3: Buongiorno a te Antonio e a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti a questa celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV proprio dal santuario di Nostra Signora di Lourdes. I colori liturgici sono quelli propri di questa 26esima domenica del tempo ordinario, ovvero il verde. Il Papa si sta recando verso l'altare che è stato allestito evidentemente per poter accogliere la grande quantità di pellegrini che prenderanno parte a questa celebrazione eucaristica, poiché la Grotta delle Apparizioni, la Grotta di Massabielle, è un ambiente molto raccolto, quindi dove non c'è possibilità di essere così numerosi a prendere parte alla celebrazione eucaristica. Il Papa sta ora arrivando insieme con tutti i vescovi concelebranti, insieme con lui. Vediamo un gran numero di vescovi e, piccolo dettaglio ma non di poco conto, alla destra dell'altare, guardando l'altare, non c'è soltanto l'immagine della Vergine di Lourdes, ma c'è anche una teca che contiene le reliquie di Santa Bernadette. Ricordiamo che Santa Bernadette, dopo aver avuto le apparizioni della Vergine Maria, le 18 apparizioni a Lourdes a partire dall'11 febbraio del 1858, non è mai più tornata a Lourdes in vita. Dopo la sua esperienza, ha vissuto tutta la sua esistenza presso le suore di Nevers, dove è morta e dove ancora è custodito il suo corpo. Lo ricordiamo anche che il corpo di Bernadette ha qualcosa di miracoloso, perché è un corpo completamente non solo incorrotto, ma anche quando sono state fatte le ricognizioni al tempo opportuno. Oggi è un corpo visibile evidentemente, ma quando sono state fatte le ricognizioni a suo tempo, cosa che stupiva tutti i medici che assistevano, prendevano parte alla ricognizio, era che il corpo avesse ancora l'elasticità, la mobilità, come se fosse una persona appena addormentata. E ricordiamo che Santa Bernadette invece è morta con grandi sofferenze, perché era malata di un tumore osseo al ginocchio, oltre anche alla tubercolosi che la affliggeva da anni. Ora il Santo Padre sta incensando l'altare e, dopo aver incensato anche la croce, si sta recando davanti all'immagine della Vergine Maria, rappresentata così come è apparsa a Santa Bernadette, la Signora, come la chiamava Bernadette, vestita di bianco con una fascia azzurra alla vita. E sono state poste ai piedi di questa statua anche le rose d'oro che i pontefici hanno donato al santuario di Lourdes, ultima fra tutte quelle che proprio Papa Leone XIV ha donato ieri sera nella visita alla grotta, appena giunto, momento intensissimo di preghiera davanti alla Vergine Maria. Lo abbiamo visto, abbiamo preso parte tutti, questo momento di raccoglimento, di preghiera. Il Papa ha acceso un cero, come tanti pellegrini che accendono ceri proprio in quella grotta, ha bevuto anche lui l'acqua dalla fonte che è scaturita e lì ha anche donato la rosa alla Vergine Maria. E ora sta iniziando la celebrazione.
21: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée et qui a été puisée à la source de la grotte de Massabielle. nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. D'en bénir cette eau pour que nous recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et t'accueillir pleinement du salut que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur.
3: Et il Papa ha compiuto il rito, lo sta compiendo in questo momento, della benedizione dell'acqua con la quale sarà aspersa l'assemblea. Nella liturgia domenicale è una delle possibilità con cui si può iniziare appunto la celebrazione stessa della messa. Siamo abituati di solito all'atto penitenziale con il Signore Pietà o con il confesso, ma l'altra possibilità è proprio quella che il Papa ha compiuto questa mattina, la aspersione domenicale. Ha benedetto l'acqua, fonte di vita e di redenzione, quell'acqua scaturita dal costato di Cristo, acqua che è segno evidentemente del battesimo, con il quale siamo diventati in Gesù figli di Dio nel Figlio unigenito, Lui stesso. E ora il Papa sta passando a aspergere l'assemblea, evidentemente quella più prossima a lui, composta dai vescovi, ma anche si è rivolto a tutta l'assemblea dei fedeli che sono davanti a lui. E ora torna alla sede per l'inno di lode, il Gloria. Che ora?
21: Che Dio Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rend digne de participer à la table de son royaume. Par le Christ, notre Seigneur.
3: E dopo questa assoluzione generale, ecco che ora intona l'inno di lode, il Gloria.

0: Prions le Seigneur.
1: Preghiamo.
0: Seigneur Dieu, con tu pardone, prendi pitié.
1: O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E dopo la preghiera di colletta ha inizio la liturgia della parola. La prima lettura tratta dall'Antico Testamento, dal libro del profeta Ezechiele.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Ed ora insieme rispondiamo alla parola di Dio con la parola di Dio stessa, il salmo responsoriale, salmo tratto dal salmo 24. Ricordati, Signore, della tua misericordia.

le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi.

0: Ed ora la seconda lettura, tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi.
1: Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo a los Filipenses. Hermanos,
0: fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Ed ora l'acclamazione al Vangelo, l'Alleluia. Mentre i ministranti si recano davanti al Santo Padre con le candele, il turibolo, l'incenso e il diacono che si accinge tra poco a proclamare il Vangelo di questa 26ª domenica del tempo ordinario. Papa Leone infonde ora l'incenso nel turibolo con il quale sarà venerato e lì

mentre la Scuola Cantorum ha cantato appunto il versetto alleluiatico tratto dal Vangelo di Giovanni al capitolo 10. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Il diacono ha appena ricevuto la benedizione da Papa Leone. E ora si accinge a prendere il libro dei Santi Vangeli.

si reca a Lambone per proclamare la parola del Vangelo, che in questo anno liturgico, anno del ciclo A, è tratto dal Vangelo di Matteo.

0: Ed ora il diacono, appunto, venera il libro dei Vangeli con il profumo dell'incenso.
1: En ce temps-là,
0: in quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni Battista infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da crederli.

Ed ora il diacono e i ministranti si portano verso Papa Leone XIV. Il diacono in questo momento sta porgendo il libro dei Santi Vangeli al Papa perché possa baciarlo e con esso benedire tutta l'assemblea liturgica presente e anche noi che assistiamo a questa messa, prendiamo parte a questa messa attraverso i mezzi di comunicazione.

0: Ora ci disponiamo ad ascoltare insieme l'omelia del Santo Padre. Fratelli e sorelle, pellegrini provenienti dalla Francia e da tutto il mondo, guardandovi questa mattina riuniti nella casa della nostra madre, vedo il volto universale della Chiesa. Alcuni di voi hanno attraversato continenti, superato fatiche, portato le vostre gioie e i vostri fardelli fino a questa grotta santa. Che gioia essere insieme, un solo cuore, un'unica famiglia.
1: Un solo corazón, una sola familia.
0: Desidero rivolgere un saluto particolare ai pellegrini giunti da tutte le province e diocesi della Francia. Oggi calpestate il suolo di questa terra benedetta che ha ricevuto tante grazie. Possa questo pellegrinaggio ravvivare la fiamma della fede nelle vostre case e nelle vostre parrocchie. Portate il conforto di Lourdes ai vostri vicini, ai vostri cari e a tutto il popolo francese. I testi che la liturgia ci propone in questa domenica toccano un aspetto centrale del messaggio che la Vergine Maria è venuta a confidare a Santa Bernadette, un invito alla conversione, al tempo stesso tenero e pressante. Nel Vangelo Gesù rivolge uno sguardo di verità e di profonda tristezza ai cuori chiusi. Non vi siete nemmeno pentiti. Perché questa ferita nel cuore di Cristo? Perché Dio non vuole la perdizione dei suoi figli. Il profeta Ezechiele ce lo ricorda. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. Mentre se si converte, si ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Ecco perché gli appelli alla penitenza risuonano nelle Sacre Scritture e attraverso tutta la predicazione del Vangelo nel corso dei secoli. Essi assumono un'importanza salutare per manifestare l'urgenza e la necessità. È oggi, non domani, che bisogna convertirsi. È oggi il momento favorevole, il giorno della salvezza. Sì, Dio desidera che l'uomo viva, che apra gli occhi e torni a Lui. Convertirsi significa abbandonare le vie dell'errore per abbracciare la via della vita, aprendo così il nostro cuore all'unica gioia che non passa. Gesù stesso non usa mezzi termini quando esorta alla penitenza, come ci riferisce ad esempio San Luca: se non vi convertite, perirete tutti. Ma egli allarga l'orizzonte della vita terrena a quello della vita eterna. Mentre la felicità quaggiù è una realtà effimera, relativa, a volte purtroppo inaccessibile per alcuni, la vera felicità è promessa a tutti, nella speranza, e dovrebbe essere l'oggetto principale della nostra ricerca, dei nostri sforzi e delle nostre scelte. La Vergine Maria non disse forse a Santa Bernadette: non ti prometto di essere felice in questo mondo, ma nell'altro? Questa promessa, proclamata proprio qui, risuona con particolare forza in questa terra di Francia e scuote le nostre mentalità contemporanee. In questo momento storico, all'interno di una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma talvolta tentata di dimenticare l'orizzonte dell'eternità, Maria viene a ricordarci la grandezza e la portata della nostra vocazione alla vita eterna. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli, sono il luogo per eccellenza in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, poiché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre. Te lo prometto. Sì, la vita eterna è una promessa solida e certa che il Signore ci fa. Ce l'ha già ottenuta con la sua morte sulla croce e la sua risurrezione, e la realizza ogni giorno in noi attraverso la grazia del battesimo. È alla nostra portata, ma aspetta a noi accoglierla liberamente, afferrarla, non ostacolarla. Ma l'ostacolo alla grazia e alla vita eterna, l'unico ostacolo a questo amore è il peccato, il ripiegamento su se stessi, quel rifiuto di Dio che ci rinchiude nelle nostre stesse tenebre. È quindi in gioco la nostra responsabilità personale ed è grande. Dio ci ha voluti liberi perché la libertà è una condizione dell'amore. Non si può amare per costrizione. Questa libertà che ci è donata, dobbiamo impegnarla in un sì a Cristo e con l'aiuto della sua grazia sulle orme di Maria. Un sì incessantemente rinnovato fino al nostro ultimo respiro, adesso e nell'ora della nostra morte, diciamo nell'Ave Maria. Ritroviamo l'insistente appello alla conversione nelle parole che Maria pronunciò proprio qui. Penitenza, penitenza, penitenza. Ripete la parola tre volte e invita Bernadette a compiere alcuni gesti. Perché mai? Siamo forse lenti a capire? Ci riteniamo troppo facilmente senza peccato? Non la pratichiamo abbastanza? La Vergine ci chiede di fare penitenza, non solo per noi stessi, che ne abbiamo bisogno, ma anche per i peccatori, per un mondo che va male. Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti? Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile. Non è la mia condotta che non è retta, dice ai figli di Israele, ma la vostra. Sono quindi i cuori degli uomini che bisogna cambiare, a cominciare dal nostro. La penitenza è un'opera suscitata dall'amore nella solidarietà con il genere umano. Amore per Dio, di cui si vuole riparare la ferita del cuore causata dai nostri peccati. Amore per tutti i nostri fratelli che non ascoltano questa chiamata alla conversione e che le loro colpe trascinano verso la morte. Questa esigenza di conversione coinvolge la Chiesa stessa nel suo pellegrinaggio terreno. Essa deve avere il coraggio di vivere questa conversione in primo luogo, per guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolorosi smarrimenti commessi al suo interno. Dobbiamo porci umilmente sotto lo sguardo purificatore del Signore. Riconoscere i nostri errori è indispensabile per la crescita spirituale, come scriveva Sant'Agostino. Ti dispiaccia sempre ciò che sei, se vuoi guadagnare ciò che non sei. Il richiamo della nostra madre al dovere della preghiera e della conversione ci riempie di grande speranza, poiché ci indica il modo per cambiare il corso delle cose, che non è altro che quello di unirci alla passione di Cristo. Cari malati, che conoscete la sofferenza, così numerosi a Lourdes, avete la possibilità di vivere le vostre pene e i vostri dolori in questo spirito di offerta per entrare in quel cammino redentore di cui il mondo ha tanto bisogno. In questo senso, siete davvero nel cuore della Chiesa e il vostro ruolo è insostituibile. Pellegrini, fratelli e sorelle, non ripartite da Lourdes come siete arrivati. Ripartirete come missionari della speranza. È il miracolo di questo luogo, suscitare la gioia della speranza proprio nel cuore della prova e del dolore. La Vergine Maria risana i nostri sguardi e trasfigura i nostri cuori, donando loro la pace. Siate nei vostri paesi, nelle vostre diocesi e nelle vostre famiglie testimoni attivi di questa forza e di questa tenerezza divina che ci permettono di proseguire il cammino e di raggiungere la meta. Sostenuti dalla preghiera dei malati e dall'amore della nostra madre, camminate con fiducia verso il futuro. Non temete le tempeste del mondo. La Santa Madre di Dio veglia sul vostro cammino. Avvolgete la Chiesa, avvolge la Chiesa nel suo manto di tenerezza e come radiosa stella del mattino guida i vostri passi per farvi nascere nella gioia alla vita stessa del suo figlio Gesù. Amen. E si conclude così l'omelia del Santo Padre. E ora un istante di silenzio mentre le immagini della regia ci mostrano la spianata di fronte al santuario veramente gremita di fedeli, di cui, come il Papa stesso ha richiamato nella sua omelia, molti non sono semplicemente pellegrini ma sono anche malati, che sono stati chiamati dal Papa stesso ad associare le proprie pene, i propri dolori a quelli di Cristo in uno spirito di offerta per la redenzione del mondo. È il mistero salvifico della sofferenza stessa di Cristo, a cui associamo anche la nostra. Ed ora rinnoviamo tutti insieme la nostra fede.

preghiera universale o dei fedeli. Rivolgiamo unanimi al Signore la nostra preghiera, perché conceda a tutti gli uomini di condurre una vita tranquilla e serena per giungere alla salvezza eterna. Ti preghiamo, ascoltaci.

0: Preghiamo per la Chiesa. Il popolo dei battezzati sia fedele alla propria missione di annunciare il Vangelo perché il mondo abbia la vita. Preghiamo il Signore. La seconda preghiera che ascolteremo è in lingua ucraina. Preghiamo per il Papa. Il Santo Padre Leone governi la barca della Chiesa con coraggio e sollecitudine pastorale, perché il mondo abbia la vita. Preghiamo il Signore. La terza preghiera sarà pronunciata in lingua inglese. Preghiamo per i vescovi, i presbiteri e i diaconi. Il ministero dei pastori sia fonte di gioia e di santità, perché il mondo abbia la vita. Preghiamo il Signore. La quarta preghiera dei fedeli, in lingua tedesca. Preghiamo per il dono della pace. I responsabili delle nazioni siano artefici di concordia e fratellanza, perché il mondo abbia la vita. Preghiamo il Signore. La quinta preghiera, in lingua olandese. Preghiamo per i malati. La testimonianza di chi è nella sofferenza e nella prova apre il cuore di tutti alla compassione, perché il mondo abbia la vita. Preghiamo il Signore. La sesta preghiera, in arabo. Preghiamo per i pellegrini. Quanti giungono in questo luogo siano autentici testimoni della misericordia di Dio, perché il mondo abbia la vita. Preghiamo il Signore.
1: Signore,
0: vieni, Signore, in aiuto del Tuo popolo che confida nella Tua misericordia. La Tua potenza lo sostenga nel pellegrinaggio terreno e lo conduca alla felicità della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora ha inizio la liturgia eucaristica. Alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio eucaristico, il pane e il vino, che sull'altare diventeranno per noi corpo e sangue di Cristo.

incenso nel turibolo. Con lui venererà prima le offerte del pane e del vino, quindi la mensa, che è Cristo stesso, altare, vittima e sacerdote, e poi la croce.

0: tanti si avvicinano al Papa perché compie il gesto di purificare le sue mani, come ogni sacerdote durante l'offertorio. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Dieu de miséricorde, nous t'en prions.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostituito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. E insieme con la Schola Cantorum.

0: ed ora la preghiera eucaristica terza.
1: Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste
0: veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
1: Pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donne à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Bernadette e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Signore, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il mio fratello Gianmarco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta le preghiere di questa tua famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.

l'amen triplice dell'assemblea si conclude la preghiera eucaristica terza e veniamo introdotti nella preghiera con la preghiera dei figli, il Padre nostro, nei riti di

0: Delivre-nous de tout mal, Seigneur.
1: Liberaci, Signore,
0: et
1: da tutti i mali.
0: Concedi
1: la pace ai nostri giorni.
0: Soutenu par ta misericorde. Nous serons libérés de tout péché.
1: À l'abri de toutes épreuves.
0: Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance.
1: La beata speranza.
0: L'avènement de Jésus-Christ, notre
1: Sauveur. Il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
2: Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
1: E anche noi siamo invitati dal diacono a scambiarci il dono della pace, quella pace che ancora una volta anche in questa omelia odierna dal santuario di Nostra Signora di Lourdes, Papa Leone ha invitato a realizzare con la nostra responsabilità, con una vita di conversione e di abbandono dalle logiche di peccato che seminano morte.
3: Penitenza soprattutto, no?
1: Esattamente, penitenza. Azioni che sono rispondenti al nostro cambiamento di vita, no?
3: E poi la cosa che ha colpito, un messaggio molto forte che viene proprio da Lourdes, è il richiamo al rispetto della vita, il richiamo al rispetto della dignità del dolore, della fragilità umana e quindi al rispetto della sofferenza.
1: Tutti sappiamo, e chi c'è stato, chi ha avuto la grazia di essere stato a Lourdes sa che è un po' paradosso Lourdes per la logica del mondo, dell'efficienza, no? E Papa Francesco avrebbe detto che è il santuario contro la logica dello scarto. Perché? Perché è il santuario dove la sofferenza diventa luogo della redenzione insieme con la sofferenza di Gesù.
0: Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché
1: du monde. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. E ora, dopo che Papa Leone si sarà comunicato anche i concelebranti si comunicheranno e contestualmente anche l'Eucaristia sarà distribuita ai numerosissimi fedeli presenti a questa celebrazione eucaristica dal santuario di Nostra Signora di Lourdes in questa importantissima visita, questo viaggio apostolico, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone dall'inizio del suo pontificato. In terra di Francia e chiaramente da qui poi il Papa parla non solo alla Francia ma a tutto il mondo.

0: volevo riprendere alcuni passaggi dell'omelia molto significativi. Stavamo dicendo, dopo il richiamo alla penitenza, dopo il richiamo quindi alla conversione e il richiamo alla conversione dei cuori, al cambiamento delle nostre mentalità, il Papa dice: la promessa della vita eterna è stata proclamata dalla Vergine proprio qui a Lourdes, in questa terra di Francia, e scuote le nostre mentalità contemporanee. Poi dice: in questo momento storico, all'interno di una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma talvolta tentata di dimenticare l'orizzonte dell'eternità, Maria viene a ricordarci la grandezza e la portata della nostra vocazione. E poi il passaggio, a mio avviso, centrale: davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza e alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli, sono il luogo per eccellenza in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, poiché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità dell'amore del Padre. E questo è chiaro un riferimento, almeno così lo leggiamo, si può leggere, un chiaro riferimento anche a quello che dicevamo all'inizio della trasmissione, e di cui parlava anche il collega della Croix, e cioè rispetto ad una società scristianizzata, e quindi rispetto ad una minoranza ormai cristiana all'interno della società francese, il Papa scuote le coscienze proprio in maniera contraria. Poi ha ricordato come anche l'eutanasia sia stata inserita nella Costituzione, e questo è chiaro che da parte della prospettiva cattolica, la prospettiva dell'insegnamento ecclesiale, quindi della dottrina della Chiesa, è chiaro che sì, c'è un richiamo totalmente differente. Questo richiamo invece all'accoglienza e al rispetto della fragilità, e questo, come dire, può essere letto come un richiamo più generale, appunto, ad accogliere e a vivere la fragilità anche in quei momenti in cui sembra tutto...
1: Ma

0: non c'è dubbio, però ecco, al di là di questo, chiaramente il richiamo del Papa è un richiamo che va in senso contrario.
1: Un altro passaggio importante è proprio quello durante l'omelia: la Chiesa riconosca i propri errori, riconoscere i propri errori è indispensabile per la crescita spirituale, sottolinea Papa Leone XIV parlando della Chiesa proprio nell'omelia sulla Spianata questa mattina. E un altro passaggio importante è: gli abusi sono una piaga e bisogna avere massima vigilanza. Sappiamo che nel pomeriggio incontrerà il Pontefice una serie di vittime di abusi e dice proprio questo: negli ultimi anni avete affrontato con determinazione la dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi da membri del clero in ambito ecclesiale, avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini, dice nell'incontro anche con i vescovi a Lourdes. Quindi un accento importante anche su questo, giusto?
2: Sì, sono due diversi tipi di fragilità, no? La fragilità che è quella corrispondente al peccato, di cui la Chiesa non è indenne, perché siamo tutti peccatori, no? La Chiesa è santa e peccatrice, secondo appunto la teologia, perché è santa perché Cristo la rende santa unendola a sé come suo mistico corpo, ma è peccatrice perché è composta dagli uomini che sono peccatori e di cui appunto tutti siamo chiamati a fare conversione, no? E per renderla anche per quella che concerne la nostra parte santa, no? Quindi non solo guardare al fatto che Cristo rende santa la Chiesa, ma anche noi essere corresponsabili alla santità della Chiesa con una vita santa che appunto rifugge il peccato. Ma mentre la fragilità di cui parlavi tu, Antonio, ha una radice profondamente teologica per la fede cristiana, perché noi crediamo, il cuore della fede, lo vediamo rappresentato, no, proprio anche plasticamente nel Cristo crocefisso. Per il credente la sofferenza è una via attraverso la quale unire la propria sofferenza alla sofferenza di Cristo, quindi c'è il valore redentivo della sofferenza, che nella logica del mondo è una follia, eh? Cioè, nella logica umana la sofferenza non ha senso e a me colpisce sempre che Gesù non ci dice mai perché sia necessario soffrire, perché si debba, no? Non necessario, ma perché si debba soffrire, non ci dice, nessuna parte del Vangelo ci dà la ragione del perché si debba soffrire, ci dice soltanto che la sofferenza non è frutto, no, del peccato, quando secondo la tradizione dell'Antico Testamento capitava che gli chiedono per il cieco nato, ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco? Gesù chiaramente libera, svincola questa cosa dicendo: ma è nato cieco, ma non ha peccato né lui né i genitori, questa è una malattia, no? Però attraverso la quale si può manifestare la gloria di Dio. Però Gesù non ci dice il perché, ma ci dice il come. E il come è quello che ci dice non tanto con le parole, ma con la sua stessa vita. Il crocefisso ci fa vedere come soffrire, accogliendo la croce, abbracciandola con quella fede che ci porta a guardare, così come il Papa ci invita anche in questa omelia odierna, al fatto che la vita non è solo qui e adesso, ma la vita è qui e ora, ma per sempre, ha come orizzonte ultimo l'eternità. E quindi le sofferenze anche che noi viviamo, nella logica, la stessa Bernadette, la Madonna, il Papa lo ha citato, gli ha promesso di non essere felice in questo mondo, ma nell'altro. E quindi per il credente guardare la vita significa guardarla sempre con quella lente, con gli occhiali o quella lente di ingrandimento che ci porta a vivere il presente, ma con una proiezione verso il futuro, perché per noi il futuro è Dio stesso.
0: E poi l'altro tema a cui che richiamava giustamente Giovanna, no? Quella della lotta agli abusi da parte del clero, una lotta che, lo ricordiamo, insomma, è iniziata con Giovanni Paolo II, poi continuata in maniera molto forte, strenua, con Benedetto XVI, con Francesco. E oggi il Papa incontrerà, come ricordava Giovanna, incontrerà, dopo aver parlato ai vescovi francesi questa mattina alle 9, incontrerà anche alcune vittime degli abusi, e che sono chiaramente un fenomeno sul quale la Chiesa ha acceso i riflettori e che vuole completamente eradicare, giustamente.

0: piaga che è certamente dolente non solo per la Chiesa in quanto istituzione, ma in questo parallelo che appunto facciamo con...
1: Lo è soprattutto per le vittime,
0: esatto,
1: chiaramente.
0: Esatto, no, ma anche proprio nella testimonianza anche che la Chiesa è chiamata a fare. Cioè la Chiesa è strumento di tenerezza, di misericordia, di accompagnamento. Ferire in questa maniera la vita di alcune persone rendendole vittime è qualcosa di abominevole veramente, no? E che quindi ci chiama ancora di più a un aspetto di redenzione per la Chiesa stessa, che come corpo mistico di Cristo deve essere, come dicevamo prima, testimone di santità, ma anche per la vita di queste povere persone che restano segnate per sempre, no? Perché è una ferita diversa da quella che noi possiamo vivere per una malattia, per un qualcosa che magari ineluttabilmente, no, la vita ci dà. Le sofferenze che ci vengono procurate dagli altri sono più difficili, no? Chiaramente da rimarginare.
1: E poi ricordiamo allora il programma di questo terzo giorno, di questo terzo giorno della visita in Francia. Nel pomeriggio quindi si recherà anche al monastero del Carmelo per incontrare le suore di clausura, e poi ci sarà alle 18, come dicevamo, l'incontro privato con 7 persone che hanno subito abusi, e chiaramente a porte chiuse. Poi a fine giornata, alle 21, il Papa parteciperà a uno dei momenti più importanti della vita del santuario, che chi è stato a Lourdes conosce benissimo.
0: Un momento profondamente,
1: esatto, la processione
2: flambeau.
0: Sì, in cui si prega, no?
1: Stesso avviene anche a Fatima. Qual è il significato di...
0: Sono due aspetti forse diversi, no? Il santuario di Fatima è un santuario che, lo ricordiamo, ci riporta al tema ancora più forte, se vogliamo, in questo tempo della pace, perché è il santuario che è sorto dopo le apparizioni ai 3 pastorelli e in un tempo che era la prima guerra mondiale, un tempo veramente drammatico per l'umanità, il primo grande conflitto che ha seminato milioni di morti in Europa. E lì il senso è quello di una preghiera per la pace. Quando si partecipa alle flambeaux di Lourdes, e invece c'è proprio questo spirito della sofferenza, vedere anche le carrozzine che vengono portate in processione mentre si prega il rosario, c'è un senso veramente di dire: anche se siamo nel dolore, anche se siamo nelle tenebre, la luce della fede ci dà la forza di camminare verso la nostra gioia della vita piena che il Signore ci promette.
3: Prions le Seigneur.
1: Ecco.
0: Preghiamo.
3: Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin que, annonçant la mort du Christ,
0: questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare re di con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Così ha pregato il Papa nella orazione post-communio.
4: Très Saint-Père, le 2 mars...
0: Le parole di saluto del vescovo di Tarbes-Lourdes. Santo Padre, il 2 marzo 1858, in occasione della 13ª apparizione, la Vergine Maria chiese a Santa Bernadette di dire ai sacerdoti di costruire qui una cappella e di recarvisi in processione. La prima cappella è diventata il santuario e le processioni conducono i pellegrini alla celebrazione del mistero pasquale, come abbiamo appena fatto insieme. Il 3 giugno 1858, giorno della festa del corpo e del sangue di Cristo, il Corpus Domini, Bernadette ricevette la prima comunione. Era stato proprio il desiderio dell'Eucaristia a spingerla a tornare a Lourdes alcuni giorni prima della prima apparizione. Quella comunione fu fonte di immensa gioia, e questa gioia è missionaria. A nome di tutti i fedeli presenti, di tutti i pellegrini del mondo che qui rispondono alla chiamata di Maria, la ringrazio per aver guidato la nostra preghiera. Ogni giorno in questo luogo vescovi e sacerdoti presiedono l'Eucaristia celebrata nelle basiliche e nelle cappelle del santuario in molteplici lingue da assemblee che manifestano la diversità dei popoli e l'universalità della Chiesa. Ogni giorno, inoltre, il Santissimo Sacramento viene adorato durante la processione eucaristica con i malati e gli altri pellegrini. La vetta invisibile della fede diventa visibile. I malati e tutti i pellegrini ricevono la benedizione del Signore che passa in mezzo a loro. Dalla sorgente che sgorga in fondo alla grotta, alla sorgente eucaristica che sgorga dal costato di Gesù crocifisso, la vita dei pellegrini di Lourdes è affidata all'amore misericordioso di Dio, che ascolta il grido del suo popolo e ha pietà dei suoi figli. Il ricordo di questo giorno mi permetta di offrirle un quadro e una croce. Il quadro raffigura la grotta delle apparizioni, umile fonte in cui la complicità di Maria e di Bernadette è un rifugio di pace. La croce realizzata con il legno del cespuglio di rose selvatica originario della grotta è un umile testimone delle apparizioni. Questo legno contorto e spinoso evoca il Golgota, dove il Figlio dell'uomo dona la propria vita affinché il mondo abbia la vita, la vera vita, in abbondanza. Così il saluto del Vescovo Jean-Marc Micas, Vescovo di Tarbes e Lourdes. Il Papa mostra il quadro che rappresenta il santuario visto dalla prospettiva della grotta e la croce custodita in una piccola teca di vetro con il legno del cespuglio, appunto, che si trova nella grotta ai piedi della Vergine Maria. E ora, come siamo abituati a vedere alla fine dei viaggi delle messe, no? E quindi anche dei viaggi apostolici, nei viaggi apostolici il Papa dona al santuario un calice che è segno di comunione, non soltanto ricordo di questa celebrazione ma della comunione che dal calice, grazie al sacrificio di Cristo, sgorga per tutti noi.

0: conclude così la celebrazione alla Prairie di Lourdes. Lo abbiamo sentito, l'appello del Papa il prossimo 7 ottobre ha chiamato alla preghiera del Rosario,
1: giorno della Madonna, della festa,
0: esatto,
1: del Rosario,
0: per la conversione e per soprattutto la pace del mondo. Un forte appello che viene dal santuario mariano per eccellenza. Allora, grazie a Giovanna Serpico, grazie a Don Massimo Tellan, in regia Alex Messina, al mix Massimo Chiandroni e Giovanna Insaridi, in redazione Cecilia Musetti. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona domenica.
2: Buona domenica.
1: Buona domenica.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: La morte dell'operaio al Colosseo, tra gli indagati ci sarebbe anche il cognato della vittima, addetto alla sicurezza, domani l'autopsia sul corpo del giovane. Giornata internazionale del turismo, Roma si conferma una delle mete preferite dai viaggiatori, con oltre 6 milioni di presenze nei mesi estivi, gli americani restano in testa, crescono anche i turisti cinesi. Francesco Totti compie 50 anni, una carriera leggendaria, tutta con la maglia della Roma, tra classe, gol e fedeltà, un amore infinito con la sua città e con i suoi tifosi. Buongiorno da Francesco Trapanotti, studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura l'incidente al Colosseo in cui ha perso la vita l'operaio di 22 anni per la morte di Andrea Moretti. Sarebbe indagato anche il cognato del giovane, addetto alla sicurezza della ditta in subappalto a cui erano stati affidati i lavori, il servizio.
2: Anche il cognato, che quella notte era nell'area del cantiere ma non con il giovane operaio, con la passione dell'alpinismo caduto da una parete dell'anfiteatro Flavio, è stato iscritto sul registro degli indagati, potrebbe essere di nuovo interrogato nei prossimi giorni. Insieme a lui un altro dipendente della ditta che, come il cognato della vittima, ricopre nell'azienda il ruolo di lavoratore preposto alla sicurezza. Salgono così a 8 gli indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo per la morte di Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava sospeso nel vuoto con un'imbracatura d'alpinista al nuovo impianto elettrico del Colosseo. Tra gli altri indagati figurano 5 persone, tra responsabili dei lavori e della sicurezza del Parco Archeologico di Roma e il titolare e amministratore unico della società che aveva ottenuto in subappalto una tranche dei lavori. Sono accusati di omicidio colposo per la violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'attesa dell'autopsia che sarà seguita domani all'Istituto di Medicina Legale dell'Università Sapienza. Ciò che gli inquirenti puntano ad accertare sono le operazioni eseguite quella notte tra il 22 e il 23 settembre dentro il cantiere. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Le indagini sul caso del corpo fatto a pezzi e trovato a Torino in casa di una professoressa di Rieti, indagata per favoreggiamento e occultamento di cadavere. Emergono i primi racconti sulla dinamica dell'omicidio. Gli ultimi aggiornamenti dalla redazione del TGR Piemonte con Maurizio Licordari.
3: Mi ha indicato gli stupefacenti che ha assunto: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
4: Un agghiacciante elenco di sostanze stupefacenti consumate per 2 giorni consecutivi. Il racconto di una lite apparentemente banale per 50 euro e poi la colluttazione, l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere e le tracce da una casa normale in Borgo Vittoria a Torino. L'immagine che consegna l'avvocato di Christian Mateus de Oliveira Morando, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino a base di droga, sembra uscita da un film horror in una realtà distopica e al contempo allarmante. In quella casa abitava Nicole Formichetti, partita da Rieti per insegnare italiano a Cirié, in provincia. Una vita apparentemente normale, un segreto nascosto. Il drag party, il festino, lo avrebbe organizzato lei, invitando Keith Buttig, Sara per tutti, e De Oliveira. Colapietro doveva aiutarli a rifornirsi di droga, era rimasto con loro e aveva partecipato alla festa, iniziata domenica scorsa. Le due donne sono accusate di favoreggiamento ma anche di concorso nella soppressione. Una non ha parlato, l'altra, la Buttig, ha respinto le accuse. Ho solo comprato i sacchetti, dice. Ieri l'udienza di convalida dei fermi, il giudice si è riservato in giornata e attesa la decisione.
1: Ha speronato l'auto dei carabinieri che lo stavano inseguendo, poi una volta fermato ha aggredito fisicamente i militari colpendoli con calci e pugni. L'uomo, un cittadino georgiano di 47 anni con precedenti, è stato arrestato a Roma nel quartiere Torbella Monaca. Dovrà rispondere del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio è il bilancio dei provvedimenti disciplinari adottati da AMA dopo gli accertamenti su alcune attività svolte nei cimiteri Flaminio e Maccarese a Roma.
5: Disseppellivano salme ancora non decomposte e le ricollocavano nell'ossario al fine di liberare il prima possibile i posti nel cimitero. È quanto ha denunciato AMA, che dopo un'indagine interna e alcune segnalazioni ha fatto scattare il licenziamento in tronco per 7 dipendenti e la sospensione dal servizio per altri 4. Le irregolarità riguardano la gestione del cimitero Flaminio, uno dei più grandi d'Italia, e di quello di Maccarese. Secondo quanto comunicato dall'azienda, i corpi sarebbero stati estratti estratti dai loculi senza che il processo di mineralizzazione fosse stato completato, come invece gli operatori avrebbero certificato. Una violazione delle norme, ma anche della dignità dei defunti. La legge prevede che la trasposizione nell'ossario con la riduzione in cassette possa essere effettuata solo dopo 30 anni dalla tumulazione e 10 dall'inumazione. AMA, che gestisce le 11 strutture cimiteriali della capitale, ha annunciato la trasmissione degli atti alla Procura di Roma. Saranno i magistrati a valutare se la concentrazione dei tempi possa aver fruttato al personale anche guadagni illeciti. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Giornata mondiale del turismo. Roma resta tra le mete preferite, ma la situazione internazionale e le conseguenze sui prezzi potrebbero creare qualche incertezza nel settore. Viviana Spinella ne ha parlato con il presidente di Federalberghi, Giuseppe Roscioli.
6: Nonostante le tre guerre in corso, diciamo, il sistema ha tenuto abbastanza, siamo moderatamente soddisfatti, anche se per tornare a numeri 22 e 23 chiaramente abbiamo bisogno che ci sia una pace internazionale e queste tensioni terminano.
7: Anche da un punto di vista della prossima stagione ci sono dei timori per quanto riguarda la tenuta del turismo e Roma in questo come si colloca?
6: Se queste guerre termineranno avremo anche un buon anno 2027, altrimenti come è andata quest'anno, con alcune nazionalità che fanno fatica a viaggiare durante queste tensioni internazionali e altre, per esempio come la Cina, che viaggiano abbastanza bene.
7: Ecco, da un punto di vista dei turisti e delle nazionalità, tantissimi italiani ma anche tanti stranieri, quelle nazionalità riuscite a intercettare di più?
6: Allora, noi abbiamo a Roma un tasso di internazionalizzazione che è circa del 70%. Quest'anno, come sempre accade quando ci sono tensioni internazionali, gli italiani tendono a rimanere in Italia e quindi abbiamo avuto qualche italiano in più, nonostante questo caldo incredibile che c'è stato a luglio-agosto, che ha un po' allontanato il turismo dalle grandi città d'arte. Però c'è per esempio il Sud America, l'Europa, gli Stati Uniti fanno fatica e anche il sud-est asiatico.
1: Francesco Totti compie 50 anni, un traguardo speciale per il simbolo di una città e di una maglia. 24 anni di Roma, di gol, emozioni e un legame con i tifosi rimasto intatto nel tempo.
8: Mezzo secolo del capitano per antonomasia, quello che è riuscito ad affermarsi al di fuori delle linee per diventare semplicemente il re di Roma. Un compleanno tondo che Totti ha scelto di festeggiare lontano dai riflettori, a Las Vegas con la nuova compagna Noemi Bocchi e i figli di entrambi. La favola del pupone comincia nelle strade di Porta Metronia, a due passi dal Colosseo. I primi calci sono con la Smith Trastevere e la Lodigiani. Esordisce in Serie A a soli 16 anni, nel 1993, quando Boskov lo getta in campo nei minuti finali di un Brescia-Roma. Quella maglia giallo-rossa gli resterà addosso per 25 anni, fino al commovente addio del maggio 2017. Capitano, bandiera, campione del mondo nel 2006. È entrato nell'immaginario collettivo per i suoi gol, ma anche per l'ironia, le barzellette, la spontaneità e l'aria scanzonata che l'hanno fatto amare anche dai non appassionati. Travolto dai gossip per il divorzio milionario dalla conduttrice TV Ilary Blasi, la sua immagine non è uscita appannata, come dimostrano le numerose campagne pubblicitarie che lo hanno visto protagonista. E mentre i tifosi sperano in un suo ritorno a Trigoria con un ruolo importante, il pupone si ricicla nel basket. Maxima Roma, nuova squadra di Serie A, lo ha nominato advisor della proprietà con il compito di farne crescere il seguito. Risultato che sembra a portata di mano, vista la popolarità di un'icona entrata nell'anima di una squadra e di un'intera città. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Ed ora le ultime sul traffico con i servizi di Rai Pubblico Utilità, la linea a Roberta Di Mauro.
9: Sulla A24 Roma-Teramo ci sono code per la presenza dei cantieri tra Vicovaro Mandella e Carsolio Ricola in direzione di Teramo e code per traffico intenso allo svincolo per Vicovaro Mandella in uscita per chi proviene da Roma. E a Roma questo pomeriggio al Palaeuri, in piazzale Pierluigi Nervi, si disputerà l'incontro di basket Maxima Roma contro Napoli Basketball. I varchi d'ingresso saranno aperti al pubblico alle ore 17. Sono possibili difficoltà di circolazione durante l'afflusso e il deflusso dei tifosi.
1: Le 12:41 minuti e 40 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Adriani. Da Francesco Trapanotto, una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini. A Bursa, derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 13.
1: GR1.
0: Il Papa a Lourdes, ma le guerre non provengono da Dio ma dall'uomo. Il 7 ottobre la preghiera del mondo per la pace e ai vescovi Leone XIV raccomanda: vigilate, gli abusi sono una piaga. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino a una base dell'aeronautica usata dagli Stati Uniti, diversi arresti, evacuate alcune abitazioni, in campo l'antiterrorismo. Sudafrica, 27 morti in due sparatorie, uomini armati aprono il fuoco in un locale vicino a Johannesburg e in un negozio a pochi chilometri da Città del Capo, l'ipotesi di una guerra tra gang. Femminicidio sventato a Melito, Napoli, la donna grida, implora aiuto, irrompono i carabinieri e arrestano l'uomo, la vittima è in prognosi riservata. Carburanti, nuovo picco della benzina, il diesel sfiora 2,5 euro in autostrada, da domani lo sconto dell'Eni. Tanti auguri giovanotti, l'eterno ragazzo fortunato compie 60 anni, lavoro, musica e bicicletta, la ricetta di Lorenzo per mantenersi in forma. Calcio, le scelte di Mancini alla vigilia di Turchia-Italia, Barella e altri 9 rimangono a Coverciano. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, nuovo appello per la pace dal Papa, da Lourdes, seconda tappa del suo viaggio in Francia. Leone XIV invoca la conversione dei cuori, male e guerra non provengono da Dio ma dall'uomo. E ai vescovi il Papa raccomanda: vigilate, gli abusi sono una piaga. Il racconto dell'inviata.
2: Un sol famiglia, un solo corazon.
3: Un solo cuore, una sola famiglia, 150.000 fedeli alla messa celebrata nella spianata del santuario di Lourdes da Leone XIV, tappa attesa del viaggio in una Francia che ha approvato la legge sul fine vita. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana, di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, sottolinea il Papa, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta.
2: Sì.
3: Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori, dobbiamo guarire dalle infedeltà. Oggi pomeriggio alle 18 nel Palazzo Vescovile, Leone incontrerà in forma privata 7 vittime di abusi compiuti dal clero. E qui, dove la Vergine è apparsa a Bernadette, il Papa lancia un appello che dice: sento forte nell'animo. Invita tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il rosario durante il mese di ottobre perché cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
0: Nel Regno Unito, allarme esplosivi in una base militare utilizzata anche dagli Stati Uniti. Linea la corrispondente.
4: È affidata alle forze antiterrorismo l'indagine a Welford, alla base della Royal Air Force di Fairford, poco distante. Diverse persone sono state arrestate, alcune abitazioni sono state evacuate. Le persone fermate sono tutti uomini accusati sulla base della legge sugli attacchi con esplosivi. Gli artificieri sono al lavoro per controllare alcune auto. Tutta la zona è stata bloccata dalla polizia. La base di Fairford è tra quelle utilizzate dai bombardieri statunitensi dall'inizio del conflitto in Iran, quando il primo ministro di allora, Keir Starmer, diede via libera all'uso di basi britanniche per azioni a scopo difensivo. I bombardieri che partono da Fairford operano soprattutto nella zona dello stretto di Hormuz. Il ministro della difesa Wes Streeting, che nelle ultime ore era intervenuto per consigliare ai britannici di tenere in casa scorte di cibo, acqua e denaro cash, ringrazia le squadre di emergenza che sono intervenute immediatamente. Il primo ministro Andy Burnham è costantemente aggiornato su quanto sta accadendo. Il livello di sicurezza è stato alzato in tutte le basi militari britanniche. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: E nel Golfo Persico sale la tensione dopo il no del presidente Trump al piano per riaprire lo stretto di Hormuz proposto dall'Iran. Aspettiamo la risposta ufficiale dei mediatori, dichiara il ministro degli esteri Araghchi, e Pasdaran minacciano: in caso di nuovi attacchi la risposta sarà dura.
5: Colpiremo le navi da guerra statunitensi anche nell'Oceano Indiano se Washington dovesse lanciare una nuova guerra contro l'Iran. A dirlo è un ufficiale delle guardie rivoluzionarie dopo che ieri il presidente Trump aveva annunciato di voler riprendere i bombardamenti sul paese dopo le elezioni di metà mandato di novembre. I toni si alzano. L'Iran non farà passi indietro sulle condizioni poste dagli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz, chiarisce il ministro degli esteri esteri Araghchi. Tra le richieste c'erano la revoca del blocco navale americano e delle sanzioni petrolifere. Ma gli Stati Uniti non cedono. Per il ministro del tesoro Bessent, le restrizioni commerciali contro Teheran stanno funzionando, hanno colpito con successo banche e compagnie aeree iraniane. E nell'area resta aperto il conflitto tra l'Arabia Saudita e gli Houthi yemeniti. Le scuole di Riyadh faranno una settimana di didattica a distanza, una decisione che arriva in un momento di estrema tensione nel Golfo. Livia Liberatore, GR1.
0: La guerra tra Russia e Ucraina, missione a Mosca del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi, la corrispondente.
1: Matteo Zuppi è sempre il benvenuto a Mosca, dice ad Avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede, Soltanovskij. Per il Cardinale, da domani 3 giornate di colloqui che arrivano dopo la visita in Ucraina a luglio. Zuppi riprende il filo partendo dalle richieste russe e ucraine relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento, agli scambi di prigionieri. Dialogo che arriva in piena escalation. Ieri Lavrov all'ONU ha accusato l'Occidente di aver scatenato il conflitto e l'Europa che a suo dire cerca di sabotare la pace. Per il capo della diplomazia russa, Mosca non si fermerà fino a quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi, e non è andato bene anche il tête-à-tête tra Lavrov e il suo omologo Vadeful, il primo del genere tra russi e tedeschi dall'inizio del conflitto. Intanto il Sunday Times rivela che Putin teme il rischio di un attacco preventivo volto a decapitare i leader politici e militari di Mosca, e per questo avrebbe riattivato e potenziato la cosiddetta mano morta, il sistema di rappresaglia nucleare automatica risalente alla Guerra Fredda. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
0: Intelligenza artificiale. Secondo il sito Axios, i principali sviluppatori americani, OpenAI e Anthropic, e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti in cui i modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni ritenute problematiche. Gli episodi verificatisi negli ultimi mesi includono aggiramento dei sistemi di sicurezza, dirottamento di siti web e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio. In Sudafrica ora c'è forse una guerra tra gang dietro le ultime due sparatorie avvenute in poche ore e costate la vita a 27 persone.
6: Nel video amatoriale la musica è ancora alta, nel locale si balla, si canta, poi gli spari. A Vedela, a sud-ovest di Johannesburg, uomini armati di fucili d'assalto e pistole aprono il fuoco prima sulle persone all'esterno, poi entrano. 17 morti, 15 feriti. Il movente è ancora sconosciuto. Poche ore dopo, un'altra strage a Luandle, vicino a Città del Capo. 10 persone uccise e 11 ferite in una sparatoria presso un negozio. 27 morti in due attacchi. La polizia cerca i responsabili e per ora non indica un legame tra le stragi né con le gang. Ma il Sudafrica convive con una violenza armata quotidiana. Solo tra aprile e giugno, nel capo occidentale, sono stati registrati 1071 omicidi e sequestrate circa 610 armi illegali. Nelle comunità strette dalla guerra tra gang, il governo ha schierato anche l'esercito al fianco della polizia. Eppure, ancora una volta, una serata di festa è finita in una strage. Da Khartoum, Valerio Cataldi, GR1.
0: Questa è Radio 1, sono le 13:08 minuti. La cronaca con un tentato femminicidio vicino a Napoli. L'uomo arrestato in flagranza.
7: Dovrà rispondere di tentato femminicidio un uomo di 63 anni arrestato ieri sera dai carabinieri a Melito di Napoli. Ha provato a continuare a picchiare la moglie anche quando le forze dell'ordine hanno sfondato la porta dell'appartamento in cui si consumava la violenza. Le urla strazianti della donna, una 64enne, hanno fatto scattare l'allarme dei vicini di casa. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno arrestato in flagranza di reato il 63enne, che non accennava a smettere con le percosse. La vittima è stata portata all'ospedale di Giugliano in codice rosso. Nella notte è stata operata e si trova in prognosi riservata. Al momento non risultano segnalazioni simili da parte dei vicini né denunce precedenti. Ora l'uomo si trova nel carcere di Poggio Reale accusato di tentato femminicidio. Domani probabilmente l'udienza di convalida dell'arresto. Da Napoli, Francesca Martelli, GR1.
0: È attesa nelle prossime ore la decisione del giudice per le indagini preliminari sui tre fermati per l'omicidio di Torino che hanno tentato di far sparire il corpo della vittima. Il delitto sarebbe avvenuto al termine di un festino a base di droghe durato 3 giorni.
8: Arriverà probabilmente nel pomeriggio la decisione del giudice per le indagini preliminari. Matheus de Oliveira, 26enne, italo-brasiliano, è accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e poi fatto a pezzi, mentre per Nicole Formichetti, la docente che avrebbe organizzato il droga party nel suo appartamento a Torino, e la donna trans di origini filippine, Sara Keith Butig, l'accusa è favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. Dopo gli interrogatori in carcere, la Formichetti non ha risposto al GIP, si è delineato un quadro che tuttavia andrà attentamente verificato nelle indagini. Colapietro, che sarebbe stato alle dipendenze di uno spacciatore, avrebbe portato le droghe, alcune molto pesanti, e sarebbe stato ucciso da De Oliveira perché stava cercando di rubargli del denaro. I tre hanno poi deciso di sbarazzarsi del corpo, smembrandolo e utilizzando del cemento a presa rapida. De Oliveira ha poi chiamato la madre in stato confusionale e dopo il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Restiamo a Torino, dove ieri

0: aggravate. A bordo della propria auto avrebbe travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Investigatori al lavoro per accertare l'esatta dinamica. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, è ricoverato sotto osservazione. A Roma ci sono sviluppi nelle indagini sulla morte dell'operaio precipitato all'interno del Colosseo.
1: Tra gli indagati per la morte del 22enne Andrea Moretti dopo una caduta da 10 metri, oltre ai responsabili delle aziende vincitrici dell'appalto, ci sono anche il cognato della vittima e l'altro operaio al lavoro dentro il Colosseo in quel momento. Entrambi ricoprivano il ruolo di preposto alla sicurezza. In attesa dell'autopsia prevista per domani, gli inquirenti stanno ricostruendo i momenti precedenti la tragedia. Moretti, che praticava l'alpinismo, stava scendendo dal terzo al secondo ordine senza la presenza di una seconda persona prevista dalle norme di sicurezza. I due colleghi si trovavano dalla parte opposta del muro. Il giovane, inoltre, era senza una seconda fune e con il moschettone non agganciato all'anello di sicurezza della parete. Un altro punto da chiarire riguarda il contratto. La vittima era infatti inquadrata come manovale semplice, ma per lavorare a quelle altezze avrebbe dovuto essere qualificato come operaio esperto con maggiore formazione e diverso certificato medico. Daniele Lettig, GR1.
0: Scatta domani il tetto al prezzo dei carburanti annunciato da Eni. C'è attesa per vedere se e come le altre compagnie si adegueranno.
2: Anche oggi i prezzi dei carburanti sono in aumento, sia la benzina che il gasolio soprattutto, a causa anche della riduzione dello sconto fiscale varato a metà settembre. Così il diesel costa in media in autostrada 2,459 euro al litro, 2 centesimi in più rispetto a ieri. Domani al via il prezzo fisso annunciato da Eni su tutta la sua rete di distributori, valido un mese, ma prorogabile fino a fine anno. 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Imprese e consumatori apprezzano, anche se non è chiaro cosa faranno le altre compagnie e gli operatori indipendenti, anche perché lo sconto di Eni rispetto ai prezzi medi è piuttosto alto, circa 16 centesimi al litro, e costerebbe all'azienda 100 milioni al mese. Allinearsi non sarà facile, molto dipende dalle quotazioni del petrolio e dalla raffinazione, dice il presidente di Unem Gianni Murano. L'iniziativa di Eni però potrebbe rendere più agevole per il governo mettere a punto quelle misure strutturali e mirate, più volte annunciate anche oggi dal ministro Urso in un'intervista, a favore di redditi bassi e categorie professionali più esposte. Fabio Comini, GR1.
0: È entrato in vigore a inizio anno l'obbligo di collegamento tra registratori di cassa e POS nei negozi. Tra gennaio e agosto ha fatto aumentare il numero degli scontrini emessi di circa 220 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025, facendo emergere un'imponibile fiscale di 11,8 miliardi. Lo scrive il Sole 24 Ore, precisando che nei soli mesi di luglio e agosto ci sono stati quasi 60 milioni di scontrini in più, con ulteriori 2,7 miliardi. Ci sono sempre meno bar nelle nostre città. Tra il 2019 e il 2025 hanno chiuso oltre 24.000 imprese del settore, circa 11 al giorno. Non solo esercizi di provincia, ma anche quelli sotto casa nei quartieri dei grandi centri. A dirlo un'analisi di Confesercenti sui dati delle Camere di Commercio. Stimato un impoverimento dei territori di oltre 7,2 miliardi di euro, tra minori consumi, occupazione e gettito fiscale. Nascerà a Roma il più grande orto urbano d'Europa, non solo cibo fresco e a chilometri zero, ma spazio di socialità e tutela ambientale, una realtà in crescita nel nostro paese.
3: Sorgerà a Valle Fontana, forse l'ultimo lembo di agro romano intatto all'interno del grande raccordo anulare, il più grande orto urbano comunitario d'Europa. Oltre 30 ettari, suddivisi in lotti da circa 150 metri ciascuno, coltivabili dai cittadini. Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente.
4: Un'ottima iniziativa del Comune di Roma, che tante associazioni, a partire dalla nostra, hanno messo in campo già da decenni, per parlare di alimentazione, di rispetto dell'ambiente, ma anche per avvicinare le generazioni, visto che spesso in questi luoghi sono i nonni che fanno l'orto e poi i bimbi vedono che la frutta e la verdura non nasce dallo scaffale del supermercato, ma dalla terra come natura vuole.
3: In Italia questa pratica è in forte espansione. Da nord a sud, centinaia di orti comunitari trasformano aree dismesse o marginali in luoghi di incontro e apprendimento.
4: Gli orti possono essere anche molto utili per riattivare i luoghi di socialità che nelle città italiane si stanno un po' perdendo e che non debbano essere necessariamente un centro commerciale.
3: Eleonora Belviso, GR1.
0: Lorenzo Giovanotti compie 60 primavere, un anno speciale per il ragazzo fortunato della musica italiana. La nostra intervista.

0: buon compleanno Lorenzo. Oggi Jovanotti festeggia 60 anni arrivando a questo traguardo dopo un anno particolarmente intenso. Ha portato in tour il progetto L'Arca di Lorè, che si è concluso con la 2 giorni di festa al Circo Massimo. Atteso poi in anteprima la Festa del Cinema di Roma, Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, il nuovo film documentario di Dario Zonta e Carlo Zoratti. Come si sente Jovanotti?
1: Boh, tu che dici? Non lo so, io ci devo ancora pensare. Però, insomma, io qualche segnale d'allarme del corpo che mi dice datti una calmata. Soprattutto nel recupero, perché poi l'energia ce non sa, che è il recupero che rallenta. Perché quando c'hai 20 anni, non solo fai il concerto, poi andavo a ballare, poi andavo a letto alle 6 di mattina, alle 10 mi svegliavo e ero pronto per ricominciare. Invece adesso, il giorno dopo, mi sveglio che un po' dico ammazza, o ieri forse ci abbiamo esagerato. Però è così, la vita è questa, prendiamo come che viene, cercando di rimanere in forma. Ho pochi vizi, no? Il mio vizio è la fatica, è la musica, è la bicicletta, sono i viaggi.
0: Marcella Sullo, GR1.
2: Per lo sport in studio Emanuele Granelli.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Partiamo dalla nazionale di calcio, in arrivo in questi minuti a Bursa in Turchia. Domani sera il secondo impegno in Nations League dopo la sconfitta al debutto contro il Belgio. Attese diverse novità di formazione, come del resto già ce ne sono nei convocati. Il CT Mancini ha lasciato a Coverciano 10 giocatori, alcune assenze illustri come Nicolò Barella, Gianluca Mancini, e sono esclusi anche Maldini, Coppola, Soma, avevano giocato tutti venerdì allo Stadio Olimpico. Una decisione presa per la gestione delle energie in vista delle successive 2 partite nel giro di pochi giorni. Intanto domani però c'è la sfida alla nazionale di Vincenzo Montella e Turchia-Italia rievoca un ricordo piuttosto amaro per gli azzurri e per Roberto Mancini, il nostro inviato.
4: Turchia-Italia è stata la partita dell'espiazione nel marzo del 2022. Mancini in panchina, la nazionale aveva appena perso con la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff per il mondiale in Qatar. Per ragioni commerciali però la partita si doveva giocare comunque. Gravina e Mancini decisero di andare avanti insieme. 4 anni e mezzo dopo la penitenza continua, un altro mondiale a casa, Mancini di nuovo in panchina. La Turchia è andata in America, è uscita subito. Montella è stato confermato con la Francia di Zidane. Zidane al debutto in Nations League ha perso 1-0, ha resistito fino al secondo tempo, ha avuto occasioni. È un movimento in crescita quello turco, stadi pieni, tifo passionale. A Vincenzo italiano da quest'anno alla Besiktas ricorda la Serie A degli anni 80 e 90, anni formidabili per il nostro calcio. Con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
3: E con la Turchia l'Italia ospiterà gli europei del 2032, la UEFA però guarda con attenzione quello che sta accadendo in Federcalcio con il possibile commissariamento della FIGC. Qualsiasi forma di ingerenza politica potrebbe minare la nostra fiducia, è il monito del numero uno della UEFA Alexander Čeferin in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui rimarca l'autonomia delle federazioni. Altro punto dolente, quello legato agli stadi: l'Italia è ancora lontana dall'essere all'altezza del suo prestigio, ammette Čeferin, anche se ci sono stati dei passi in avanti. Ora i mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, dopo lo splendido bronzo di Elisa Longoborghini, la rassegna iridata si conclude oggi con la prova in linea maschile al via alle 15 e in assenza del cannibale Pogacar, l'uomo da battere è Remco Evenepoel.
5: Sa di essere il grande favorito e di avere l'opportunità di scrivere la storia. Nessuno ai mondiali di ciclismo ha mai fatto la coppiata oro nella crono, oro nella prova in linea. Remco Evenepoel ci è riuscito ai giochi olimpici di Parigi e dopo aver conquistato la prova contro il tempo vorrà cercare di fare qualcosa di unico. E in più c'è lo scenario Montreal, 274 km di percorso con 12 giri nel circuito cittadino e 3500 metri di dislivello. Ma ci sarà anche Paul Sexas, 20 anni compiuti nella settimana mondiale. Nessuno ha mai vinto così giovane, ma il talento francese sa di poter stupire. Si dà solo il 5% di possibilità invece Mathieu Van Der Poel, per molti il secondo favorito. C'è poi Del Toro, che ha vinto pochi giorni fa il Gran Premio di Montreal, che si corre sullo stesso percorso del mondiale, ma il messicano non ha squadra. L'Italia invece sì, con Ciccone capitano e Lorenzo Finn per dimostrare che anche noi abbiamo un futuro importante, come i nostri cugini transalpini. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Non si chiudono solo i mondiali di ciclismo, oggi atto conclusivo anche della 3 giorni di regate preliminari dell'America's Cup di vela a Napoli, a partire dalle 14:10 le ultime 2 gare prima del match race finale, ovvero la sfida tra le 2 migliori imbarcazioni in classifica. Al momento Luna Rossa è in testa, alle sue spalle Emirates New Zealand. È tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, regia Jacopo Teodoro e Massimiliano Savino. Adesso c'è l'Onda Verde, il meteo e poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buona giornata.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio da Antonietta Di Pizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico. Alle 13:21 minuti segnaliamo in A23 la Palmanova Tarvisio, 2 chilometri di coda per lavori tra Gemona Osoppo e lo svincolo Carnia in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, code per incidente tra la statale dei Giovi e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione della Milano Varese. Code e traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano all'altezza dell'area di servizio Carugate in uscita in direzione Lecco. In A7 code per lavori tra Genova, Bolzaneto e lo svincolo Busalla in direzione di Milano. Andiamo poi al centro in A14 nel tratto Ancona-Pescara, traffico rallentato per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. E andiamo poi a Roma, diramazione sud, code traffico intenso in A1 allo svincolo Monte Porzio in uscita in entrambe le direzioni. Infine sulla tangenziale di Catania, code tra Mister Bianco e lo svincolo San Giorgio in direzione Simeto. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
6: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
0: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 14.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Domenica Sport.
4: Buongiorno, benvenuti a Domenica Sport, siete su Radio 1, con voi Giacomo Prireschi alle 14:50 secondi in questa domenica in cui avremo tanti argomenti da trattare e anche tanti argomenti in diretta, tanto sport in diretta, a partire dal ciclismo con l'ultima giornata dei mondiali a Montreal in Canada e c'è la gara in linea maschile e quindi dalle 15 in poi inizieremo a parlare di questo, ci collegheremo col nostro Cristiano Piccinello per seguire la squadra azzurra impegnata in questo importante evento che chiude poi la rassegna iridata appunto in Canada. Inizia anche il campionato di basket, prima giornata della regular season, seguiremo insieme a Massimo Barchesi una delle gare in programma, ovvero Maxima Roma-Napoli. Questo per quanto riguarda le gare in diretta. Fra pochissimo un bilancio del weekend di Formula 1 in Azerbaijan con la vittoria di Russell, Kimi Antonelli sempre in testa alla classifica piloti, ne parleremo con Vito Antonio Liuzzi, ex pilota, e col nostro Manuel Codignoni che ci racconta la Formula 1 qui su Radio 1. Più tardi poi calcio, tanto calcio, con intanto ve lo annuncio, Francesco Palmieri, DS del Sassuolo, tornato in Serie A, davvero tanti acquisti, tanti giovani che sono cresciuti in questo settore giovanile, insomma ne dovremo parlare ampiamente perché è una realtà interessante, come varie di queste realtà che stanno crescendo in Serie A, penso anche al Frosinone. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, e la nostra squadra è formata da Ombretta Conti regia, la parte tecnica Massimo Chiadroni e redazione Andrea Pistorio.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar qui a Domenica Sport. Parliamo di Formula 1, facciamo un bilancio di quanto è successo in Azerbaijan ieri, e collegato con noi c'è Vitantonio Liuzzi, ex pilota, che saluto, grazie per essere con noi.
1: Buonasera.
0: Allora, dovremmo forse perfezionare il collegamento, pronto? Perché lo sentiamo male al momento. E poi Manuel Codignone.
1: Chiedo scusa, purtroppo sono...
0: Dobbiamo cercare di perfezionarlo perché non riusciamo a sentire. Comunque, intanto saluto anche Manuel Codignoni che ci racconta la Formula 1 su Radio 1. Ciao Manuel.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Giacomo.
0: Allora, non so adesso se riusciamo a recuperare in qualche modo Vitantonio Liuzzi. Intanto Manuel, ti chiedo di questo successo di Russell, se non sbaglio 90 giorni dopo l'ultimo, insomma è un momento per Russell importante, e deve essere anche strano psicologicamente vivere questa stagione con un ragazzino, lo definisco così scherzosamente, che insomma sta facendo così bene con la stessa macchina.
2: Dai, diciamo che Russell in questo momento è il pilota che nessuno vorrebbe essere in questo momento, perché ha davanti un compagno di squadra scomodo e nessuno se lo aspettava, dicevi bene. In più lui secondo me ci ha messo anche un po' del suo, perché dopo aver vinto la prima gara in Australia e dopo aver realizzato che la Mercedes sarebbe stata la vettura dominante quest'anno, io non dico che sarà un po' sentito campione del mondo in pectore già dopo la prima gara, però secondo me un pensierino un pochino ce l'ha fatto, magari inconsciamente. E invece poi in Cina ha vinto Antonelli che poi ha vinto successivamente anche in Giappone, da lì è iniziata questa cavalcata che lo ha messo in gravi difficoltà, e psicologicamente per lui è stato importantissimo tornare al successo in Azerbaijan. Tanto curiosamente lui ha vinto quest'anno, ci pensavo ieri, gare solo che iniziano con la A, perché lui ha vinto in Australia, in Austria e in Azerbaijan per l'appunto.
0: Non so quanto anche possa rasserenarlo tutto ciò, Manuel, devo essere sincero.
2: Perché non credo che ce ne siano altre che iniziano con la A da qui alla fine, tra l'altro. No, ma al di là di questi imbaloccamenti, statistici, diciamo, per lui era importantissimo vincere ieri, anche considerato il fatto che Kimi Antonelli partiva dietro per quell'errore in qualifica, no? Era già successo a Monza, e lì Antonelli partiva 19° e ha vinto la gara con Russell, che invece partiva secondo ed è arrivato secondo. Quindi sarebbe stata una mazzata psicologica, e anche dal punto di vista, diciamo, della classifica del mondiale, perdere punti anche ieri. Così non è stato, gliene ha recuperati 15. È chiaro che il distacco è ancora importante, quello che ha Russell nei confronti del nostro Kimi Antonelli, però è altrettanto chiaro che psicologicamente questa vittoria per lui conta molto, ma poi ce lo dirà anche Tonio Liuzzi, più che per i numeri dal punto di vista della fiducia e della confidenza, perché per un pilota tornare a vincere e tornare soprattutto ad essere più veloci del proprio compagno di squadra è la cosa più importante in assoluto.
0: Liuzzi, riproviamo, è la posizione più scomoda possibile quella di Russell in questo mondiale di Formula 1?
3: Sicuramente la posizione è molto difficile dopo ovviamente il campionato, per lui ci voleva una vittoria, però mancano ancora un paio di gare con l'A, perché dovrebbe essere forse Abu Dhabi, ma Austin, anche se la vedo dura riuscire a riprendere un po' di equilibrio, perché comunque il nostro Antonelli sta sempre sul pezzo, riesce a dimostrare di essere un pilota anche che studia la gara, che non fa errori e non azzarda cose premature, quindi un pilota che sta facendo la differenza non soltanto sulla performance ma anche sulla gestione gara. Quindi io penso che
0: lo abbiamo
3: difficile per Russell, però comunque ci piacerebbe a tutti vedere un purtroppo.
0: Allora, cerchiamo di perfezionare ancora il collegamento se possibile, perché perdiamo dei pezzi del discorso di Liuzzi. Comunque Manuel, Liuzzi citava Kimi Antonelli, è davanti, un vantaggio importantissimo rispetto a Russell e rispetto a tutti gli inseguitori, e tra l'altro a me ha fatto molto sorridere. Vorrei capire se secondo te questo è un gesto di maturità o è semplicemente il suo carattere, quando ha dichiarato: ho guidato come mia nonna, perché doveva recuperare tante posizioni, allo stesso tempo voleva portare a casa punti o risultato senza rischiare troppo, come magari aveva fatto in altre occasioni.
2: Allora, ci sono tre livelli in questa affermazione. Il primo, ed è il livello, diciamo, più corretto che bisogna considerare, è quello che si è trattato di una scelta tattica. Perché? Perché lui ha perso tanto tempo in pista che non ha potuto girare tra FP1 ed FP2 per un problema meccanico della sua Mercedes. Su una pista come quella a Zera, se non hai fiducia e non hai confidenza per sfiorare i muretti, e questa fiducia e questa confidenza si costruiscono solamente girando, rischi di far danni. Lui questa cosa l'ha capita e ha detto: devo entrare in modalità limitazione danni. E quindi, diciamo, usando, e questo è il secondo livello, il suo linguaggio giovanile dei suoi 20 anni, ha detto: guidavo come mia nonna, per dire non ho voluto prendere nessun rischio. C'è un terzo livello che pochi hanno ricordato, è una citazione del suo grande amico Verstappen, perché anche Verstappen qualche tempo fa, un paio d'anni fa, in un team radio disse: con questa macchina non mi trovo, sto guidando come mia nonna o mio nonno, adesso non ricordo se era nonna o nonno, no? Però io credo che sia un grande senso di maturità, perché un mondiale e un campionato più in generale si vince, diciamo, conquistando le vittorie quando si è forti e limitando i danni quando si sa di partire da una posizione svantaggiata. Questo è un weekend.

0: Probabilmente il Kimi Antonelli dell'anno scorso avrebbe rischiato di più e avrebbe rischiato di combinare un patatrack, ma questo è un ragazzo che sa imparare, ce lo ha dimostrato in quel corso di questo anno e mezzo che è in Formula 1 e ieri l'ha dimostrato.
1: Liuzzi, maturità per Kimi Antonelli che a parole sue, usando le sue parole, ha guidato come sua nonna per cercare, insomma, di limitare i danni dopo appunto l'errore che citava Manuel.
2: Ma sì, una grandissima maturità, ma lo ha dimostrato da inizio campionato. Quest'anno sta mettendo un po' tutte le... e sta facendo la di questo. Si sta rendendo conto perché per vincere questo titolo bisogna arrivare sempre a fine gara e quindi per essere un ragazzo di 19 anni è molto molto più maturo della sua età e quindi si sta meritando tutti questi risultati.
1: Allora, Manuel, cerchiamo un po' di capire cosa succede lì dietro, perché non è semplice, no, gestire un campionato. Intanto la domanda è da un po' di tempo, ma questo mondiale è finito di Formula 1, secondo te?
0: No, il mondiale non è finito e il mondiale finisce solamente quando la matematica dice che chi è davanti non può più essere raggiunto. E abbiamo un esempio, cioè la storia dell'automobilismo e del motorsport è piena di esempi che dimostrano quello che dico io, ma l'esempio più lampante ce l'abbiamo l'anno scorso, no? L'anno scorso a un certo punto Oscar Piastri sembrava il padrone del mondiale. Dopo il Gran Premio d'Olanda, quando Norris, che lo stava rincorrendo, ruppe il motore, lui aveva anche lì una cinquantina, una sessantina di punti di vantaggio nei confronti di Norris a parità di macchina. Una situazione, se vogliamo, paragonabile. E da lì in poi è successo il patatrack, c'è stata Monza, c'è stata Baku, che fu il fine settimana. Ecco la differenza di maturità. L'anno scorso Piastri a Baku guidava il mondiale con la Mercedes. Un problema in qualifica, un errore in qualifica, lo fece partire dietro. Lui lì si fece prendere la tentazione di strafare, andò a sbattere e Norris, che vinse quella gara, fece un 25-0, cosa che invece non ha fatto Kimi Antonelli, no? Per cui, da un lato, l'anno scorso ci dimostra che tutto può cambiare finché la matematica non dice che chi è davanti non può più essere raggiunto, quindi mondiale finito assolutamente no e non c'entra assolutamente la scaramanzia. Dall'altro lato, abbiamo visto ieri proprio la differenza di maturità tra il Piastri dell'anno scorso e il Kimi Antonelli di quest'anno. Fermo restando che il Piastri dell'anno scorso era comunque più anziano, sia anagraficamente che di esperienza di Formula 1 dell'Antonelli di quest'anno. E questo dà ancora più valore, secondo me, a quello che sta facendo questo ragazzo.
1: Liuzzi, Ferrari, parliamo di Ferrari perché intanto partiamo da un dato banale ma abbastanza emblematico. Hamilton è davanti nella classifica piloti rispetto a Leclerc e la Ferrari continua comunque ad avere le solite difficoltà. Che ne pensi di questa stagione fin qui delle rosse e anche di questa differenza, seppur non abissale, fra Hamilton e Leclerc, che però si è vista?
2: Ma anche comunque penso che Hamilton quest'anno rispetto a Leclerc ha fatto un grandissimo passo avanti. Sicuramente i freni sono stati un cambio importante diciamo, nel cambiamento radicale dalla passata stagione, però purtroppo una stagione difficile per Ferrari che tutti ci aspettavamo magari vederla lottare fino alla fine per il titolo, mentre invece adesso forse un po' tutti ci aspettavamo qualche risultato più...
1: Allora, lo salutiamo, ringraziamo Vito Antonio Liuzzi per essere stato con noi. Purtroppo il collegamento ballerino non ci ha permesso di ascoltarlo a pieno. Comunque ci riproveremo poi più in là nel corso di questa settimana. Manuel, situazione Ferrari. Intanto parlavamo del distacco, seppur non enorme, tra Hamilton e Leclerc. Come analizzi questa differenza che fin qui c'è stata? E poi la solita domanda per tutti i tifosi del cavallino. Ma qui questo gap che c'è con le altre scuderie, in questo momento soprattutto con la Mercedes, ma in generale come si può ridurre?
0: Allora, la risposta alla seconda domanda è semplice, se ce l'avessi farei probabilmente un altro mestiere, quindi diciamo non sarei qui a pontificare, no, scherzi a parte. Allora, partiamo dal discorso Hamilton-Leclerc. Secondo me Leclerc quest'anno non si aspettava un Hamilton così forte. Dall'altro canto, Hamilton l'anno scorso, pur con le grandi difficoltà in pista, ha preso le misure alla squadra, ha preso le misure agli uomini, ha preso le misure ad un contesto, quello di Maranello, che è del tutto diverso rispetto ai contesti nei quali lui ha corso, perché lui ha corso tanti anni in Formula 1 con la McLaren, per poi passare alla Mercedes. Non si era mai approcciato ad un team che

0: non fosse inglese. Quindi le metodologie di lavoro sono diverse, le tipologie, diciamo, di costruzione del fine settimana e del lavoro in fabbrica sono completamente diverse. E questo, insomma, lo ha messo in difficoltà l'anno scorso. Con la sua esperienza e la sua intelligenza, è stato in grado di costruirsi una micro squadra attorno a sé, e poi si è visto, perché poi i risultati in pista sono figli di tutto questo, di tutto quanto il processo che c'è prima. E da un lato c'è questo, e dunque il miglioramento di Hamilton. Dall'altro lato c'è un Leclerc che A, non si aspettava di trovarsi un Hamilton così forte. B, come ci accennava Tonio Liuzzi, c'è stato l'affare Frehley con Hamilton, che ha chiesto e preteso il cambio di fornitore dei dischi dei freni, seguito poi da Leclerc, e la frenata per un pilota è la cosa più importante, perché se tu non hai fiducia in frenata, non hai quella capacità di arrivare alla staccata un metro e mezzo dopo rispetto a quando fanno i tuoi avversari, e quindi di costruire il tempo, no? Tempo che ha perso Leclerc cercando di rincorrere delle soluzioni di assetto e di setup della macchina, che evidentemente non funzionavano, con l'idea di fare qualcosa di diverso nei confronti di Hamilton. Adesso sembra essersi un po' ripreso, perché nelle ultime due gare Leclerc sta andando forte quanto e forse più di Hamilton. C'è stato di mezzo però il patatrac Monza, il quasi contatto tra i due alla prima staccata, in più l'incidente spaventoso alla parabolica. È chiaro che per Leclerc, anche umanamente, è un periodo di grandi cambiamenti. Si è sposato, aspetta un bambino, ha avuto un lungo rinnovo con la Ferrari, e c'è da trovare ancora un po' una quadratura in tutto. Però, secondo me, il potenziale di Leclerc resta comunque importante, al di là di quello che dice la classifica.
1: E può continuare, può consolidarsi dopo il matrimonio sentimentale, anche quello professionale con la Ferrari, perché sono anni di difficoltà e dopo un po' è vero, è arrivato il rinnovo, però poi lo sappiamo, no? Nello sport questo vuol dire tutto e niente.
0: Ma sai, è sempre un discorso di quali sono le alternative a disposizione. Leclerc si è sempre detto innamorato della Ferrari, e io, insomma, conoscendolo un po' oramai, mi glorio di poter dire un po' anche questo. Credo che lui non mente e non faccia il ruffiano quando lo dice. Lui ha sempre sognato la Ferrari, e lui ha sempre detto, ed è vero peraltro, vincere è un conto, vincere con la Ferrari è un altro conto. Non a caso, ma in pochi si ricordano i due mondiali di Schumacher con la Benetton, tutti quanti si ricordano i cinque mondiali, che poi fanno sette con la Ferrari. Per cui, da un lato c'è questo, dall'altro lato c'è la mancanza di alternative. Lui ha rinnovato con la Ferrari anche perché gli altri sedili restano comunque bloccati, no? Chi teneva in scacco il risico dei piloti era Verstappen. Nel momento in cui Verstappen ha annunciato che sarebbe rimasto in Formula 1, quantomeno fino al 2030, e lì poi, insomma, si fa presto a fare i conti. McLaren con i piloti a posto, la Mercedes, che la macchina è dominante, a Russell, che è uno che è cresciuto in Mercedes, a Antonelli, manco a dirlo. La Red Bull è chiusa, dove vai? In Aston Martin a prendere schiaffi con una macchina che non sta in piedi,
1: No, certo.
0: oppure da altre squadre che non sono ufficiali? Quindi, di fatto, è una scelta d'amore, ma una scelta anche obbligata, secondo me, quella di Leclerc, che rischia di bruciare i suoi anni migliori della carriera, perché, insomma, alla fine i mondiali e le corse dei mondiali si vincono se hai a disposizione una macchina vincente. E io credo che Leclerc l'abbia avuta solamente nell'ultimo anno di Mattia Binotto in Ferrari, nel 2023, quando con il cambio di regolamento si è trovato, 2022, chiedo scusa, si è trovato una macchina che gli ha consentito di vincere due delle prime tre gare e di essere in lotta per il mondiale fino a metà stagione. Da lì in poi,
1: Certo.
0: una macchina costantemente vincente, Leclerc non l'ha mai avuta.
1: Vero, questo è vero. Ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, Emanuele, di ringraziarti per essere stato con noi anche in questa domenica, che immagino tu abbia libera. E allora, ti chiedo di.
0: Una delle poche libere, ma sai che per me è sempre un piacere.
1: Certo, però per noi sono oro le domeniche libere. Comunque, in ogni caso, ti chiedo della McLaren. Sono curioso di sapere come analizzi fin qui la stagione della McLaren, in questo senso: troppo forte la Mercedes, troppo bravi Antonelli e Russell, oppure c'è qualcos'altro in questa involuzione della McLaren?
0: Allora, un'involuzione che in realtà nasconde un'evoluzione nella stagione della McLaren. Si parte da quello che è stato il cambiamento regolamentare, e si parte da quella che è la componente più importante di questo cambiamento regolamentare, ovvero sia la Power Unit. Da quest'anno i motori sono 50% termico, 50% elettrico, oramai lo sapete. McLaren ha quella che ha a disposizione, quella che è la power unit a tutti gli effetti migliore, quella Mercedes che monta anche il team ufficiale. C'è però una lieve differenza. Il team ufficiale ha a disposizione tutti quanti i dati ed ha potuto costruire, secondo un modello integrato e non interfacciato, la macchina intorno alla power unit. Mercedes invece si è trovata, McLaren invece, scusate, si è trovata a dover costruire la macchina attorno a un motore che non conosceva bene ancora. Gli sono stati forniti dei dati, questo insomma c'è stato detto da alcune gole profonde, non esattamente attendibili in sede di progettazione della macchina. Per esempio, un esempio banale, i rapporti del cambio che McLaren aveva sviluppato sulla base dei dati che gli erano stati dati si sono rivelati troppo corti, e non si tratta semplicemente di cambiare poi un ingranaggio, ma bisogna rifare gran parte del cambio, per dirne una, no?
1: Certo.
0: E poi all'inizio ha avuto anche dei grossi problemi di affidabilità perché non aveva ancora ben compreso, i maligni dicono la Mercedes gli ha dato il motore ma senza libretto di istruzioni. Non è così, ma in parte potrebbe essere, diciamo così, e ha scontato tanti problemi di affidabilità. Nel momento in cui ha iniziato a comprendere come funziona questa power unit e ha iniziato anche a sviluppare la macchina, l'altro aspetto da considerare è che McLaren è rimasta in lotta per il mondiale, poi vinto fino all'ultima gara l'anno scorso, e quindi tante energie, anziché dirottarle sul modello di quest'anno, sono rimaste focalizzate sul modello dell'anno scorso. Quando ha iniziato a poter pensare al 100% a questa macchina, portando gli sviluppi, si è visto, perché poi sostanzialmente ha vinto due delle ultime cinque gare, potevano essere tre senza la Virtual Safety Car di Madrid con Lando Norris, no? Quindi la partenza un po' ad handicap è un'involuzione, se vogliamo, fisiologica e figlia del fatto che si trova a lavorare su materiale non del tutto suo. Ha fatto vedere di poter rigirare comunque a proprio favore la situazione, perché in alcune gare è stata molto competitiva. È una macchina che è stata sviluppata meno rispetto alle altre in serie di progettazione. Però è una macchina che anche ieri andava più forte della Ferrari, per esempio, e nella classifica costruttori sta per raggiungere la Ferrari. Quindi quest'anno è andato, però per il prossimo anno attenzione anche alla McLaren.
1: Assolutamente, Manuel, grazie per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti,
1: Ciao
0: buona
1: Manuel
0: domenica.
1: Codignoni, ciao.

0: Here I am con Bad Day qui a Domenica Sport, 14:27 minuti e 20 secondi, informazione del traffico con l'onda verde e poi torniamo insieme qui a Domenica Sport.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Primo palco, accendilo.
5: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendilo. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
6: Primo palco.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 14.28 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità. In A1 nel tratto Firenze-Roma, un chilometro di coda per un veicolo in fiamme tra Firenze-Scandicci e Firenze-Impruneta in direzione di Roma. Per le altre, da nord a sud, andiamo al nord, sulla Palmanova-Tarvisio, due chilometri di coda per lavori tra Gemona-Osoppo e lo svincolo Carnia in direzione Tarvisio. Code per incidente anche in A22 tra Egnaora e Bolzano Sud in direzione del Brennero. Code sulla Lainate Chiasso a barriera di Como Grandate in direzione di Como. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico rallentato tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno. In A25 nel tratto Torano-Pescara, traffico rallentato tra Celano e Pescina in direzione di Pescara. In A1 diramazione Roma Sud, code allo svincolo Monteporzio in uscita in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
8: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.
3: Domenica Sport.
0: Eccoci ancora insieme dopo una mezz'ora passata a parlare di sport qui su Radio 1. Giacomo Prireschi con voi, sono le 14:30 minuti e 40 secondi. Notizie che arrivano dal mondo del calcio, perché fra poco avremo in collegamento con noi il DS del Sassuolo Francesco Palmieri, quindi parleremo del ritorno in Serie A del Sassuolo, di questo inizio di stagione molto buono. Intanto arriva l'ufficialità del rinnovo di contratto di Scalvini con l'Atalanta. Scalvini, che è stato protagonista anche con la nazionale che ha perso, ricordiamo, in Nations League col Belgio, domani la sfida in Turchia contro la Turchia e potremmo rivederlo tra i titolari, in questo caso vederlo tra i titolari perché era entrato a partita in corso contro il Belgio. Ebbene, il club bergamasco ha ufficializzato prolungamento del contratto del difensore, che tra l'altro è cresciuto nel settore giovanile della Dea, e poi parleremo proprio di questo con Palmieri, di giovani cresciuti nei settori giovanili. Scrive la Dea un comunicato molto sentito: un legame nato da bambino che ora si consolida ulteriormente. Giorgio Scalvini ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con l'Atalanta, storia d'amore che era iniziata nel 2015 e proseguirà quindi nel corso degli anni, passo dopo passo, gradino dopo gradino, fino ad arrivare sul tetto d'Europa nella magica notte di Dublino. Lo definiscono un figlio di Zingonia, questo quello che dice il comunicato su Scalvini: esemplare nel comportamento sia in campo che fuori, ha onorato sempre la maglia nerazzurra che a soli 22 anni ha già indossato da professionista per 144 volte, quindi un giovane difensore che cresce e fa esperienza con la maglia dell'Atalanta e anche con la maglia della nazionale. Fra pochissimo parleremo invece di Sassuolo, ci sarà con noi il direttore sportivo Francesco Palmieri. Allora scriveteci tutte le vostre curiosità su questo al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna con Diamonds qui a Domenica Sport. Notizia per quanto riguarda la vela e le regate preliminari di America's Cup, altro rinvio per il poco vento in questa terza giornata dopo la prima, complicata ancora dai ritardi per il poco vento. Anche oggi è stato rinviato l'inizio delle gare. Parliamo ora di calcio e parliamo del Sassuolo col direttore sportivo Francesco Palmieri, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie.
0: Ah, intanto complimenti, perché primo anno da direttore sportivo è arrivata subito una promozione importante col suo Sassuolo.
1: Sì, questo è il mio terzo anno da direttore sportivo, il primo anno in Serie B. Siamo riusciti a fare un grandissimo campionato 2 anni fa, a vincere il campionato. Lo scorso anno abbiamo fatto, secondo me, un ottimo campionato per continuare sulla falsa riga di quello che è stato il Sassuolo degli ultimi 15 anni, e quest'anno siamo partiti con il piede giusto, con delle idee di voler fare un campionato, chiaramente come base di partenza abbiamo sempre la salvezza, ma un campionato per mettere in mostra i nostri ragazzi, i nostri gioielli.
0: Tanti giovani, un settore giovanile che lei conosce bene perché viene proprio da lì, no? Lo possiamo definire un po' un dirigente, tra virgolette, di filiera, ecco, la definirei un po' così. Non so se è d'accordo con la definizione, e le chiedo quanto è importante questo.
1: Sì, no, penso che il percorso che ho fatto è sotto l'aspetto della formazione sia molto, ma molto importante allo stesso modo, perché mi ha dato la possibilità di conoscere le varie sfaccettature. Io, quando ho smesso di fare il calciatore, ho iniziato a lavorare nella squadra della mia città, Bari, con la prima squadra. Poi ho fatto per 20 anni il responsabile del settore giovanile e ho scoperto un mondo bellissimo, un mondo che mi ha fatto crescere sotto tutti gli aspetti. Ho avuto la fortuna di avere tanti ragazzi che poi si sono affacciati al calcio che conta, ma anche tanti altri che poi invece non l'hanno fatto, ma con i quali conservo ancora ottimi rapporti. Ma sotto l'aspetto formativo mi ha dato tanto, mi ha fatto capire dall'altra parte, dalla parte del dirigenziale, come si vede il mondo del calcio. E quando ho avuto la possibilità poi di farlo in prima persona da 3 anni a sta parte, penso di essere arrivato abbastanza pronto per cercare di fare le cose nella maniera giusta.
0: Guardi, arrivano già tanti messaggi per lei al 335-699-2949, ne leggo subito uno da Luigi da Milano, che ci chiede, chi meglio di lei può dircelo, non so se definirlo così, miracolo, ma qual è il vero miracolo del Sassuolo, dice Luigi.
1: Perché il vero miracolo è la famiglia Squinzi. La famiglia Squinzi, abbiamo una proprietà di un livello altissimo, delle persone incredibili che francamente è difficile trovarne in giro per il mondo. Io sono fortunato perché sono da 12 anni a Sassuolo, ma il vero punto di forza del Sassuolo è stato e lo sarà sempre la famiglia Squinzi. Fino a quando ci sono loro, tutti quelli che passeranno per il Sassuolo si devono ritenere tutti fortunati, dai dirigenti ai giocatori e agli allenatori, perché tutti quanti continuano a crescere in questo contesto. Si vede che c'è proprio un'intelaiatura importante e una voglia di far crescere questa società in una maniera incredibile.
0: È un ambiente anche dove, ora, al di là, al netto ovviamente delle scelte poi societarie, del fatto che alcuni giovani vanno e vengono anche per questioni economiche, è un luogo dove ci sono calciatori, l'esempio principale è Berardi sicuramente, ma dove si sta bene, dove i giocatori riescono a trovare una loro tranquillità, una loro serenità, no? Questo grazie a cosa accade?
1: Sì, ha menzionato Berardi, direi anche Matic e tanti altri, certo. Dei campioni veri sotto tutti gli aspetti, sia come uomini che come calciatori, che in questa realtà, in questa dimensione riescono a dare dei contributi elevatissimi. Perché? Perché forse l'ambiente è sereno, ma nello stesso tempo è ambizioso. Sempre con i piedi per terra si vuole fare il massimo per cercare di portare a casa il risultato migliore, ma ti dà nello stesso tempo la possibilità di vivere in maniera serena, di poter fare le cose nella maniera giusta, di poter aiutare i giovani a crescere. Loro sono bravissimi anche a far crescere i giovani con loro, per far sì che poi alla fine di tutte le stagioni si possano tirare le somme, si possano avere dei risultati soddisfacenti da parte di tutti.
0: Parlavamo prima, no, del ritorno in Serie A del Sassuolo, non vorrei generare confusione. Ovviamente il Sassuolo nella stagione del 2024 con la retrocessione in Serie B e poi ritorno in Serie A, le chiedo, ecco, che stagione è stata per una squadra che erano molti anni, no, che rimaneva in Serie A, e quindi deve essere stata una stagione particolare. Eravate comunque abituati a una serie di salvezze, non dico sempre comode, ma quasi.
1: Sì, purtroppo è capitato uno scivolone duro da digerire su tutti gli aspetti, sia tecnici che economici, perché poi chiaramente il calcio e nel mondo del calcio vanno di pari passo le due cose, però la dimostrazione della forza della società e della proprietà è stata proprio quella, voler insistere su un'intelaiatura importante, su una base importante di giocatori per cercare di conquistare subito la Serie A, e penso che quella sia stata l'estate veramente più difficile per convincere qualche ragazzo a restare con noi e per cercare di strutturare una squadra che in Serie B potesse far bene. E penso che quella è stata una stagione fatta veramente in maniera ottima, perché poi siamo arrivati alla promozione a un mese e mezzo dalla fine del campionato, per cui penso che sia stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti quanti.
0: Il suo lavoro, Francesco Palmieri, appunto, è stato quello in quella stagione forse il più difficile da direttore sportivo, è stato proprio quello di convincere i big, perché il Sassuolo ha una serie di giocatori di altissimo livello, a rimanere. Sono curioso di capire che tipo di passaggio ha fatto con questi giocatori, che cosa gli ha detto per cercare di convincerli e per fargli capire che ovviamente le prospettive erano quelle di un ritorno in Serie A poi.
1: Se è stati sinceri, io per primo sono stato sincero a dire che c'era grande voglia di ripartire con grande forza, con grande determinazione. La società ha fatto grandissimi sforzi, la proprietà ha fatto degli sforzi economici importanti per trattenere dei giocatori di un certo livello, però francamente non ci sono state grandissime difficoltà a far capire ai giocatori che erano già l'anno prima nella prima squadra, per cui è stato di comune accordo questa voglia di ripartire con forza per cercare di riconquistare quella Serie A che volevamo a tutti i costi e che siamo riusciti a riconquistarli, e adesso vogliamo tenercela ben stretta.
0: Beh, assolutamente. Un settore giovanile che lei conosce molto bene, quello del Sassuolo, che ha sfornato tanti giovani talenti, penso a Frattesi, Locatelli, Scamacca lo ricordo, non è cresciuto totalmente nel vostro settore giovanile, ma se non sbaglio con voi ha vinto anche un torneo di Viareggio, insomma un giocatore molto interessante. Avete fatto veramente nascere e crescere tanti giovani talenti. Anche qui le chiedo che lavoro è stato fatto e quanto è importante per lei da direttore sportivo la conoscenza così profonda del settore giovanile del Sassuolo, ma in generale dei settori giovanili delle squadre di Serie A.
1: Io penso che in tutti questi anni abbiamo dimostrato a Sassuolo di credere veramente nei giovani. Forse qualcuno l'abbiamo anche perso per strada, però abbiamo dato a tanti ragazzi la possibilità di potersi affacciare alla prima squadra, di potersi affacciare al calcio che conta. Ci siamo tolti grandi soddisfazioni sotto tutti gli aspetti, speriamo di continuare, perché io penso che il mondo del calcio giovanile è un mondo veramente molto complicato e difficile. Tanti francamente parlano, ma chi non lo ha vissuto fa fatica a capire le difficoltà che ci sono con questi giovani. Forse l'unico mio rammarico è che a volte dovremmo credere un po' di più nei nostri giovani, dar la possibilità a loro di poter giocare, di poter sbagliare, di non stare sempre col fucile puntato al primo errore, di dargli addosso, anzi di credere sempre di più. Se c'è qualcuno che ha valore, chiaramente quelli che hanno valore bisogna insistere, dar loro fiducia per far sì che possano fare un percorso nella prima squadra. Secondo me questa potrebbe essere la chiave vincente per un futuro migliore per tutti quanti.
0: E a proposito di questo, sono curioso anche di sapere che ne pensa di quello che è nato dopo la partita tra Italia e Belgio, no? Ci sono stati gli esordi di alcuni giocatori giovani, non giovanissimi, perché poi noi parliamo di giovani, ma insomma nelle altre nazioni magari ci sono esordi di 19enni, 18enni, però insomma comunque abbastanza giovani, qualche errore per loro, penso a Romano a centrocampo, e diciamo che la pressione mediatica forse è stata anche un po' troppo eccessiva, soprattutto per una nazionale che è in difficoltà generale, non si può dare le colpe solamente, no, a un calciatore o quant'altro. Che ne pensa di questo? E anche qui forse, no, noi magari giornalisti dovremmo cambiare qualcosa per cercare di far migliorare il sistema.
1: No, è stato correttissimo a dire che noi come nazione siamo un po' una nazione che pensiamo sempre che i giovani Sono ancora giovane a 20 anni, mentre da altre parti 18 anni già fanno in pianta stabile, sono in pianta stabile in prima squadra e fanno già i calciatori veri. Noi pensiamo sempre che siano giovani, invece questi ragazzi a 20 anni, 21 anni, 18, 19, se sono bravi bisogna dar loro la possibilità di giocare. La nazionale secondo me è ripartita con un piglio giusto, ha messo in mostra dei giovani interessanti e come ho detto prima bisogna dar loro la possibilità di poter fare un percorso di crescita. Tanti ragazzi, ho visto che hanno esordito dei ragazzi che qualche anno fa giocavano in Lega Pro e questo è un motivo di grande soddisfazione per il calcio italiano, secondo me. Significa che anche in Lega Pro ci sono dei ragazzi interessanti e bisogna, anzi, noi dobbiamo essere capaci di, noi dirigenti, di essere bravi a individuare questi ragazzi che possono poi, casomai, far comodo alle squadre, le prime squadre in Serie A. Poi credere tanto, ha menzionato Romano, ma Romano è un giocatore secondo me con grandissime qualità, è un giocatore forte e penso che in quella partita che ha giocato in una maniera normale, sia stato un po' troppo criticato, secondo me è un giocatore molto molto forte, interessante, sarà un pezzo importante per il futuro dell'Italia.
0: Senta, le chiedo anche di questo mercato, in questa stagione, di questo inizio di campionato del Sassuolo, molto buono e soprattutto di tanti giocatori importanti che sono arrivati. Come si rende appetibile una piazza come quella del Sassuolo per giocatori di livello? Avete preso, insomma, una serie di giovani più o meno e anche giocatori di esperienza molto importanti quest'anno.
1: Si rende appetibile con la serietà che contraddistingue questa società, che ha sempre dimostrato in questi anni il lavoro che è stato fatto e chiaramente penso che ormai il Sassuolo rappresenti una bellissima realtà in Serie A. I calciatori quando sono chiaramente attenzionati da noi noto con grande piacere che mostrano sempre grandissimo interesse e noi cerchiamo sempre di strutturare, come abbiamo fatto anche quest'anno, delle squadre che possano essere competitive, visto il livello della Serie A che è un livello alto, per cercare poi di raggiungere l'obiettivo che, come avevamo detto prima, ci siamo prefissati.
0: E c'è un bilanciamento, no, che lei deve per forza fare da direttore sportivo di una squadra come quella del Sassuolo, il tentativo di tenere il più possibile giocatori di talento con voi per rimanere competitivo e allo stesso tempo anche la possibilità, no, a questi giocatori che crescono magari con voi poi di andare in un'altra squadra e ovviamente perché bisogna anche stare attenti al bilancio. Gioco di parole, come riesce a bilanciare tutto ciò?
1: Bisogna essere bravi, bravi e intelligenti a capire quali sono le situazioni migliori, quali sono le cose più positive sia per la società che per lo stesso giocatore. Ci sono tante componenti, nello stesso tempo non bisogna mai smembrare l'ossatura della squadra e noi pensiamo in questi anni di avere sempre avuto un'ossatura molto importante. Poi è chiaro che se ci sono delle grandissime possibilità che fanno comodo sia al giocatore che alla stessa società, bisogna essere pronti a cercare di dare la possibilità ai ragazzi di andare via, cercare di monetizzare, ma cercare nello stesso tempo di investire per fare chiaramente investimenti che possono fruttare in un futuro prossimo.
0: Francesco Palmieri, quanto sono importanti le strutture? Il vostro stadio è un gioiello e poi ci sono ovviamente i campi e le strutture dove ci si allena. Quanto è importante e su quanto lavora il Sassuolo su questo? E forse anche le chiedo quanto siamo indietro magari in alcuni luoghi d'Italia.
1: Secondo me è basilare, alla base di tutto ci vogliono grandissime strutture, noi siamo fortunati, come ho detto prima, di far parte di una società forte che ha uno stadio di proprietà, ha un centro sportivo che anzi è andato mandato adesso proprio da poco tempo di ampliare ancora di più, vuol dire questo, voler sviluppare ancora di più il mondo Sassuolo e il calcio a Sassuolo, proprio perché sappiamo che dalle strutture possono nascere tutte le migliori vittorie, no? Sia per far sì che possano lavorare i ragazzi, per far sì che i giocatori, ma anche gli allenatori, che i dirigenti stessi siano consci di quello che è il vero mondo Sassuolo, no? Le strutture possono sicuramente dare dei vantaggi sotto tutti gli aspetti. È anche un grande biglietto da visita quando arriva qualche giocatore, specialmente gli stranieri. Se hai una struttura
0: Certo.
1: di un certo tipo, se hai un centro sportivo di un certo tipo, ti vedono di buon occhio. Invece se non sei sotto quest'aspetto, se non sei pronto sotto quest'aspetto, a volte qualche giocatore lo perdi proprio per questa ragione qua.
0: Senta, sul nostro profilo WhatsApp, qui al 335-699-2949, arrivano tanti attestati di stima, eh? Grande Checco Palmieri, un salutone blu cerchiato e tanti altri, quindi insomma c'è un affetto forte anche dei tifosi, e questo immagino le faccia piacere, arriva anche grazie ai risultati, ma la vostra la possiamo definire, no, per certi versi anche una grande famiglia, no? Forse è anche importante questo, no? non che non ci sia distanza fra il club e i tifosi, fra il club e la dirigenza, i giocatori, l'allenatore, perché spesso questo succede.
1: No, mi fanno enormemente piacere queste attestate di stima, chiaramente, e ringrazio tutti. È chiaro che noi viviamo una realtà che è fantastica sotto tutti gli aspetti. Sono in una società, come ho detto prima, strepitosa. Abbiamo della gente che con l'umiltà ci fa capire l'importanza delle cose. Mi ritengo, ripeto, ancora una volta ci tengo a sottolinearlo, fortunato di stare in una società di questo tipo. Non è facile, abbiamo, come ha prima detto lei, abbiamo la fortuna di condividere nella quotidianità sia con i giovani del settore giovanile, con gli allenatori, con i giocatori, con i dirigenti, con la proprietà stessa, qualsiasi tipo di cosa, per cui questo è un motivo di orgoglio e un motivo di vanto, e forse anche il nostro punto vincente, secondo me.
0: Francesco Palmieri, prima di salutarle le chiedo di alcuni giocatori giovani ancora che fanno giri immensi ma poi alla fine tornano al Sassuolo. È una formula la vostra? Penso ad esempio ad un ragazzo interessante secondo me, ma ce ne sono tanti, io faccio un esempio, Simone Cinquegrano, no? Alla fine voi avete una sorta, lo definisco così, format tra virgolette per far crescere i vostri giocatori, no? Però poi tornano alla base.
1: Dovrebbe essere quello un po' il segreto di tutte le squadre di calcio, secondo me, dare la possibilità ai ragazzi di fare un po' di esperienza, e quando li vediamo pronti bisogna dar loro la possibilità di poter rientrare e farli sfruttare l'occasione che gli viene data. Noi quest'anno abbiamo fatto rientrare Simone Cinquegrano dalla Lega Pro, e giocava con l'Inter Under 23, sì. e in queste prime partite si sta mettendo in grande evidenza, ci fa enormemente piacere, perché è un altro di quei prodotti del settore giovanile, come ce ne sono tanti altri con la prima squadra. Ti menziono Turati, menziono Pieragnolo, Pierini, Ghion, ce ne sono diversi, insomma, di ragazzi che hanno fatto un percorso con noi e quest'anno sono con la prima squadra. Speriamo che si possa continuare ancora così.
0: Prima di salutarla le chiedo solamente qual è il suo sogno da direttore sportivo col Sassuolo, visto che ne ha già realizzati tanti, ce n'è uno ancora che non ha realizzato?
1: Il mio sogno è quello di vedere crescere ancora di più questa società, perché, come ho detto prima, mi trovo veramente in maniera incredibile, in maniera fantastica in questa società. Spero di vedere crescere sempre di più il Sassuolo e chissà un giorno poter sognare di vedere ancora di più giovani che possono crescere nel settore giovanile e far parte della prima squadra. Sarebbe bellissimo vedere una squadra composta da tanti ragazzi che nell'arco degli anni sono cresciuti con noi e si sono affacciati con la prima squadra e possano continuare un percorso così.
0: Nel segno della continuità, con il DS del Sassuolo Francesco Palmieri, che ringrazio davvero per essere stato con noi, complimenti per tutto quello che ha raggiunto fin qui e un grande in bocca al lupo per il campionato di Serie A in corso.
1: Vive il lupo e grazie a voi dell'invito, grazie ancora.
0: Grazie davvero, grazie davvero a Francesco Palmieri. Noi ora ci ascoltiamo i The Verve con Bittersweet Symphony, poi c'è il GR1 delle 15, torniamo subito dopo con Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Dal 29 settembre, in esclusiva su Rai Play. E dal 1 novembre alle 14 su Rai 2.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: 3:15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, oggi a Lourdes, dove ha incontrato i vescovi ai quali ha raccomandato: vigilate, gli abusi sono una piaga. Nella celebrazione della messa al santuario di Nostra Signora, davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione, il pontefice è tornato a parlare di guerre.
3: La Vierge nous demande de faire pénitence.
2: Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti? Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non ne è responsabile, ha detto il pontefice, che ha indetto per il 7 ottobre una giornata di preghiera e di digiuno per la pace nel mondo. Riportare stabilità in un mondo di conflitti è il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella in occasione del raduno nazionale a Salerno dell'Associazione Aeronautica. Il capo dello Stato ha poi espresso sincero apprezzamento per il lavoro svolto dall'Arma Azzurra. La cronaca: a Torino è stata fermata la donna di 24 anni accusata di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il figlio dell'ex compagno al termine di una lite in strada. Alessandro Mastrantonio.
4: Vetri sull'asfalto e un'auto in sosta tamponata sono i segni del grave incidente di ieri sera avvenuto nel quartiere San Donato di Torino. Un bambino di 5 anni è stato travolto da una macchina sopraggiunta a tutta velocità che lo ha sbalzato sull'asfalto. La disperazione del papà, di un'amica e della sorellina che hanno visto tutto. Poi la corsa in ospedale per salvarlo.
5: Ho visto un bambino che l'hanno caricato sull'ambulanza.
4: Alla guida dell'auto una 24enne, Camilla D'Alessandra, ex compagna del padre con cui, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, l'uomo stava litigando. Dopo l'impatto la donna è andata a schiantarsi contro un'auto in sosta e si è data alla fuga. Non un semplice incidente quindi, ma una vendetta personale, l'ipotesi che prende corpo in queste ore. La donna, originaria di Nichelino, è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e portata in carcere. Potrebbe ora rispondere di tentato omicidio. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: Il Tribunale di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere per le 3 persone coinvolte nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol. Il fermo non è stato convalidato per la mancanza del pericolo di fuga, ma gli indizi a carico dei 3 indagati sono stati giudicati sufficienti. È indagato per omicidio stradale l'uomo che ieri sera ha investito un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere sulla A14 nella zona di Bologna. Positivo all'alcol test è stato denunciato. Il lavoratore di origine moldava è morto per le lesioni poco dopo il trasporto all'ospedale maggiore. Il Dipartimento della Difesa statunitense ha innalzato il livello di allerta per i militari americani impegnati nella base britannica di Lakenhead dopo l'incidente in un'altra base. Linea alla corrispondente Natalia Augias.
6: L'allarme è scattato questa mattina, la base della Royal Air Force è quella di Fairford. Diverse persone sono state arrestate, sono tutti uomini in base alla legge sull'uso di esplosivi e gli artificieri sono appunto al lavoro da stamattina. L'indagine è affidata all'antiterrorismo britannica, sono stati esaminati alcuni veicoli, sono state anche evacuate le abitazioni nel villaggio vicino alla base. Fairford ospita una base aerea americana, da qui partono i bombardieri diretti in Iran che agiscono in particolare nella zona dello stretto di Hormuz. Il ministro della difesa Westreating, che tra l'altro nei giorni scorsi aveva consigliato ai britannici in generale di tenere delle scorte di acqua, cibo e denaro cash in casa, ha rassicurato, ha detto l'allarme è circoscritto, ha ringraziato le squadre di emergenza. Il primo ministro Burnham si tiene in costante aggiornamento per seguire lo svolgersi dei fatti. A voi.
2: Seggi aperti per le elezioni supplettive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa complessivamente 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica e reggina. Quasi 350.000 gli aventi diritto al voto. I seggi resteranno aperti fino alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza è stata del 3,43%. Il Getty Museum di Los Angeles ha annunciato l'acquisizione del ritratto del conte Duca di Olivares, dipinto seicentesco di Diego Velázquez, recentemente identificato come opera dell'artista spagnolo. Il dipinto sarà esposto nel sito in autunno e resterà visibile fino alla fine dell'anno. Il Getty non ha reso noto il prezzo dell'acquisizione. Noi ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
10: Domenica Sport.

0: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, 15:07 minuti in questo istante su Radio 1, Giacomo Prileschi con voi, alla parte tecnica ci ha raggiunto Marco Mascia e parliamo di calcio, torniamo sulla nazionale, torniamo sulla sconfitta dell'Italia contro il Belgio. Vi do il nostro numero SMS WhatsApp che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, collegato con noi, e lo ringrazio per essere qui, c'è Simone Tiribocchi, ex calciatore di Torino e Atalanta, che saluto, grazie, buon pomeriggio, benvenuto qui a Domenica Sport.
1: Ciao a tutti, buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, partiamo subito dall'analisi di questa sconfitta, no? Psicodramma per i colori azzurri, però forse c'era anche un po' da aspettarselo un inizio così per la nostra Italia.
1: Esatto, sì, mi sorprende più chi gli addetti ai lavori o comunque la gente in giro si sia sorpresa della prestazione. Insomma, non è che abbiamo risolto tutti i problemi cambiando l'allenatore, si sperava, ma non è così, c'è da fare un percorso lungo. Ha fatto una convocazione di tantissimi calciatori, ha provato a ripartire con qualche novità, con qualcuno di vecchio, ma insomma il Belgio è arrivato ai quarti di finale del mondiale, quindi non potevamo pensare di vincere, sennò ci sarebbe stato veramente un problema prima.
0: Certo. E tra l'altro, ecco, a proposito dei nuovi giocatori, prima stavamo parlando col DS del Sassuolo, Francesco Palmieri, e mi fa piacere vedere che ci siano, no, delle realtà in Italia, il Sassuolo, il Frosinone, ad esempio, ce ne sono tanti, no, che comunque continuano a crescere anche a livello di settore giovanile. Ebbene, abbiamo parlato anche della questione degli pseudo giovani che sono entrati con l'Italia, perché insomma non possiamo definirli giovani se pensiamo ad altre nazionali che fanno esordire giocatori di 18-19 anni, poi criticati in maniera forse eccessiva. Ecco, come facciamo a riportare su una base di normalità il fatto che comunque se vogliamo vedere dei giovani forti in nazionale dobbiamo dargli loro il tempo?
1: Ma anche non solo i giovani, anche un qualsiasi calciatore, dargli la possibilità di poter sbagliare o non essere al 100% fuori una prestazione non del tutto come crede il tifoso. E sicuramente l'errore di Romano, perché poi tanti parlano di quello, è stato grave, ma non meno o di più di altri. È proprio dall'inizio che sbagliamo, quando diciamo un giovane già lo mettiamo in una condizione di dover rincorrere. Certo. È un calciatore, una volta che scende in campo non importa più l'età ma le qualità. Romano ne ha tante, bisogna levare solamente quella parola prima e pensare che sia dello stesso livello di Barella, che comunque nel secondo gol ha fatto anche lui purtroppo un altro errore, una lettura sbagliata, e si è preso due gol in quella maniera. Ecco, secondo me bisogna proprio partire dall'idea: non sono i giovani, sono i calciatori che possono sbagliare.
0: Sì, assolutamente, fa parte del gioco, insomma, c'è poco da fare. E Simone Tiribocchi, c'è un attaccante che secondo me le somiglia molto, ovvero Pio Esposito, è d'accordo, sia come gestione soprattutto del lavoro spalle alla porta?
1: Beh, allora, lui è nettamente più forte, ma se consideriamo l'età che ha e la prospettiva di crescita, io all'età sua non avevo quella conoscenza calcistica che ha lui. Che poi faccia un ottimo lavoro anche spalle alla porta, sì, anche in area si sa muovere molto bene, e diciamo che l'attacco alla profondità manca un po' per caratteristiche, sì. Però devo dire che a 20 anni avere quella conoscenza è veramente un lusso.
0: Abbiamo sicuramente Esposito, che è un grande giocatore. Abbiamo però comunque difficoltà lì davanti, no? Lei è cresciuto calcisticamente in un periodo in cui c'era un'abbondanza di centravanti, di giocatori offensivi in Italia incredibile, no? Cosa è successo poi? Sembra quasi che questo ruolo, un tempo, no, non si trovavano i portieri. In Italia si scherza quando si va a giocare magari a calcetto o cose del genere. Adesso ci sono tanti portieri a livello alto in Serie A italiani, e invece iniziamo ad avere una carenza di attaccanti quantomeno preparati per i grandi palcoscenici.
1: Più che altro prime punte, punte centrali, sì. Quelle che una volta si chiamavano bomber, perché negli anni il ruolo è cambiato, perché sono state cambiate le richieste degli allenatori. Già nei settori giovanili si parla sempre di punta moderna, di venire a legare il gioco, quindi ci siamo concentrati più sul far giocare bene la squadra, e quindi l'attaccante è essenziale per farla giocare bene, piuttosto di un finalizzatore. Oggi chi ha quel fuoco sacro lì davanti alla porta vale tantissimo perché è difficile trovarne. Quindi abbiamo tantissimi attaccanti che sanno legare il gioco, che vengono dentro, che vengono incontro, che tengono palla, e pochi che attaccano.

0: Ma non credo, spero di no. Io vorrei ancora farlo, solo che l'età non mi aiuta. Io credo che sia sempre un ruolo bello, è un ruolo decisivo, proprio come il portiere, sono quei ruoli che ti danno dai 15 ai 20 punti a campionato e fanno la differenza.
1: Simone Tiribocchi, erano tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno al 335-699-2949 per te. Uno, ad esempio Gennaro, ne fa tante domande, ma ci chiede: io non ho capito bene il senso di aver messo Ken sulla fascia. Secondo me Ken è più forte di Esposito, però era fuori ruolo. Che ne pensi anche di questo, del fatto che comunque sono due punte centrali, no? Le definirei, anche se Ken ha giocato da quella parte e ha anche caratteristiche da esterno.
0: Sì, è vero, ha giocato in passato in fascia, non mi piace neanche a me, sinceramente. È un peccato vedere un attaccante che può darci una grossa mano lì davanti sull'esterno, perché secondo me gioca al 50%. Quindi la domanda che dobbiamo farci è se è più importante il modulo o più importante il calciatore, perché messo in una condizione da esterno, tra l'altro è l'unico che si è creato occasioni vere, perde un po', no? Quindi non so se la nazionale deve tornare un po' ad adattarsi a chi sta più in forma, a chi è più forte, a chi ha un certo tipo di percorso, oppure se il calciatore si deve adattare a un modulo quando va in nazionale. Questo non lo so. Io credo, e mi piaceva di più quando era più un selezionatore che un allenatore, che quindi prendeva i più in forma anche fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata e poi li metteva in campo per ruoli, ma per i giocatori più in forma.
1: Ancora tante domande al 335-699-2949, ci proviamo a leggerle insomma il più possibile. Marina da Venezia ci chiede, questa è una domanda da $1 milione, Tiribocchi, preparati, perché ma perché da noi non fioriscono più i Del Piero, i Totti, i Pirlo? Dal 2006 alla fine sono passati solo 20 anni, non secoli.
0: Non se ne sentono tante, quella più strana, diciamo così, che non ci sono più campi negli oratori. Io non credo a queste cose qua. Io credo che sia un cambio generazionale in generale. Adesso i calciatori sono più fisici, sono più atleti. Io adesso, se mi metto vicino al 95% dei calciatori che sono in Italia, ma il resto d'Europa è uguale, io sono il più basso. Quindi hanno una fisicità diversa. È normale che, crescendo in una certa maniera, la coordinazione va un po' a peccare, tecnicamente sono magari meno abili di questi grandi campioni. Io credo che tornerà il campione, credo che torneranno i campioni, ma non saranno mai più come Totti e Del Piero.
1: Ecco, e io voglio ricordare ai nostri radioascoltatori che Simone Tiribocchi era un attaccante strutturato fisicamente, quasi 1,80 m, ecco, insomma, cioè, per l'epoca era un giocatore a livello fisico molto strutturato, non di sicuro esile, ecco.
0: No, per quello dico, adesso mi confronto con loro, sono 10 centimetri meno più alti, tutti fisicati, anche la parte sopra. Io mi ricordo che già noi, della nostra generazione, eravamo molto più formati dei calciatori che avevano vinto i mondiali dell'82, che avevano una grande differenza, no? Certo. Tra la parte sopra del tronco e le gambe. E noi era già un po' più diverso, adesso sembrano proprio atleti palestrati, diciamo così, sono molto fisicati.
1: Teo ci scrive: sarebbe stato bello vedere Tiribocchi con la maglia viola, ormai è passato un po' di tempo, l'occasione forse c'è stata anche.
0: Sì, è passato, ormai è troppo tardi, diciamo che sì, quando sei calciatore hai opportunità e quindi ti si creano delle situazioni, però insomma a Fiorentina sarebbe stata una piazza importante come lo è adesso, un po' sfortunato, un po' da partire con un progetto vero, ma è una grande piazza.
1: Ci scrive anche Andrea da Vicenza: un caro saluto al grande Tir, il soprannome di Tiribocchi da calciatore, appunto per ricordare il fatto che insomma non era di sicuro definito un giocatore poco fisico quando era in campo. Qui a Vicenza ha lasciato un grande ricordo, bomber vero e persona di grande spessore. Immagino vi faccia piacere, no, leggere gli attestati di stima che arrivano. Tanti saluti al Tir da un tifoso del Chievo, speriamo torni presto nel calcio che conta. Ecco, vi faccio questa domanda prima di salutarci, insomma, progetti futuri?
0: Io sto facendo tantissime cose, sono opinionista in Rai, alleno gli attaccanti 17, 18 e primavera nel Genoa, e quindi mi divido tra studio, seconda voce e campo, e sono felicissimo così. È normale che non, quando giocavi a calcio avevi la possibilità di dimostrare più facilmente quello che sapevi fare. Qui c'è da rincorrere, c'è da

0: imparare, c'è da studiare, c'è da adattarsi a quello che succede, però insomma, dai, vedo che ci sto e sto dando il massimo.
1: Tiribocchi ormai è un collega praticamente in parte, quindi questo lo possiamo dire tranquillamente, anche molto apprezzato per questo suo nuovo ruolo. Flavio da Roma
0: Grazie.
1: ci scrive al 335-699-2949, io credo che aveva ragione Baggio quando diceva circa 20 anni fa che il calcio italiano sarebbe finito male perché prendiamo troppi calciatori esotici e puntiamo poco sui giovani italiani e ce ne sono. Insomma, questa è una solita storia che torna e ritorna. Però è anche strano, no? Perché se ci confrontiamo poi con alcune realtà, e ne abbiamo parlato poco fa, proprio per questo, il Sassuolo, il Frosinone che ha portato, insomma, dalla Serie B tanti giocatori giovani importanti, insomma, la vecchia ossatura della squadra, ma giovane. Ecco, e dove si interrompe questo flusso dei giovani?
0: Io credo che ci sia un buco in Italia dai 19 ai 23, dove sei troppo giovane non possono farti esordire, perché sei troppo giovane ai 23 che sei già vecchio e quindi vali troppo e non ti prendono più. Dobbiamo andare a lavorare lì. Le seconde squadre non hanno fatto probabilmente quello che si sperava, perché poi l'hanno intraprese come una seconda squadra vera e propria, quindi anche giocatori di 30 anni per raggiungere l'obiettivo. Io credo che un giovane bravo va messo dentro, non gli va comprato, diciamo così, un giocatore più esperto per aiutarlo. Va messo dentro, va fatto sbagliare, ma qui torniamo al discorso iniziale: ci vuole la cultura di sapere che può sbagliare anche 5, 6, 7, 8 partite, significa che possono essere 10 punti e che il tifoso deve essere contento lo stesso. Da lì si parte.
1: Che personaggio meraviglioso anche al telefono, il grande Tir, scrive Michele, insomma, grande, grande affetto anche da
0: Grazie.
1: commentatore. E l'ultima cosa, un personale, visto che se ne sono arrivati tanti, mi dispiace che non siamo riusciti a dare spazio, ma Simone Tiribocchi, Luca da Verona chiede qual è stato il gol più importante che non dimenticherai mai della tua carriera.
0: Fortunatamente ne ho fatti
1: Tanti,
0: tanti
1: sì.
0: importanti, sì, anche importanti che ricordo volentieri. Se, visto che è da Verona, non posso che dire quello al Milan con il Chievo. Tornavo da un lungo infortunio, 8 mesi di infortunio, il gol vittoria, l'unica vittoria del Chievo contro il Milan, quindi gol a Dida. Quindi, visto che è di Verona, diciamo quello.
1: E che portiere che era Dida all'epoca, quindi anche vale doppio quel
0: Assolutamente.
1: gol.
0: Assolutamente.
1: Grazie davvero a Simone
0: Grazie
1: Tiribocchi per
0: a
1: essere
0: voi.
1: stato con noi. A presto,
0: Ciao a
1: grazie.
0: tutti, ciao
1: Ciao.
0: ciao.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui a Domenica Sport, 15 e 23 minuti in questo istante. Continuiamo a parlare di calcio e di Serie A e lo facciamo col collega della Repubblica Maurizio Crosetti, che saluto. Ciao Maurizio, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora stavamo parlando, abbiamo fatto una prima ora abbondante con tanto calcio e tanti spunti interessanti, prima con Tiribocchi e prima ancora con Palmieri, il DS del Sassuolo, e partiamo da questo, va, perché è interessante. È un inizio di campionato che ci sta facendo vedere, poi tutto può cambiare perché l'inizio non ci spiega veramente quale sarà l'andamento futuro del campionato, però stiamo vedendo tante piccole realtà che sembrano in grande forma, no? E che anche con dei progetti molto, molto stabili.
1: Sì, è vero, ci pensavo prima come questo inizio di campionato interessante e anche diverso per certi aspetti e per certe proposte che per l'appunto sia a livello di squadre che di individualità ci ha offerto, è così distante, così diverso dal momento che invece stiamo vivendo con la nazionale, sicuramente ne avrete parlato. È chiaro, sì, che sono due strade parallele che a volte non si incrociano, c'è il discorso degli stranieri, non andiamo fuori tema, ma forse è sempre lo stesso tema. Mentre ci piace questo inizio di Serie A, rischiamo domani in Turchia di scivolare nella Serie B dell'Europa, e questo è, come dire, un bivio di contraddizione che andrebbe considerato, perché non sono due sport diversi, anche se abbiamo la sensazione, guardando il nostro campionato, forse di assistere un po' a un altro sport rispetto a quello che muovono come velocità, come capacità, come qualità, anche come finanze, come affari, gli altri campionati. È una realtà che, come dire, c'è proprio è saltata davanti agli occhi anche in estate al mondiale, e adesso ancora di più. Però sono d'accordo con te, la mia premessa era solo per collocare un po' anche questo strano disagio che ci sentiamo dei derelitti da un lato e siamo anche interessati invece dall'altro, forse perché se guardiamo al nostro cortile, magari, come dire, senza troppi voli pindarici, qualcosa di buono c'è. Bisognerebbe capire quanto è buono in assoluto o quanto è buono per il fatto che ci diverta, ecco.
0: Questo è vero, perché poi sono arrivati questi cambiamenti a livello di regolamento, quindi più gol, meno tempo perso, sicuramente uno spettacolo più interessante. Poi però, Maurizio, tutto ciò, come dicevi, va rapportato agli altri campionati, e secondo te da queste prime giornate che ne esce, al netto poi di quanto visto a livello proprio monetario nel calciomercato estivo, no? Il paragone con certi campionati ci fa venire le lacrime per soldi spesi.
1: Sì, è così, però il dato numerico è quello che hai detto adesso, è forse quello che salta di più agli occhi. È quasi scomparso lo 0-0. Si segna tanto, forse si sbaglia anche tanto, però insomma non possiamo dire che il pubblico in queste prime 5 giornate non si sia divertito, tra l'altro con alcune conferme, come naturalmente la superiorità, io credo, anche strutturale dell'Inter, che già si sapeva essere con ogni probabilità la squadra migliore, e le due romane così toniche all'inizio forse non erano previste, certamente non la Lazio, forse un po' di più la Roma, però insomma hanno detto molto. Poi il Como è un po' sulla bocca di tutti, anche se poi non ha avuto finora la stessa regolarità delle tre prime, però è una squadra indubbiamente che racconta davvero come sta cambiando il calcio italiano, anche in quella che una volta era provincia, adesso sta diventando invece punto di riferimento. È accaduto per tanti e tanti anni a Bergamo e all'Atalanta, adesso l'Atalanta è un po' in flessione rispetto a prima, e Como invece sta dicendo molte cose. E poi insomma i Cagliari avete visto dove sta,
0: sì.
1: E poi sono gli inizi di stagione, sono sempre da prendere con le molle. Tra l'altro questo è un inizio atipico, anche se adesso stiamo vivendo una sosta lunghissima, 3 settimane, inedita, lunghissima, ma di solito a questa altezza del campionato, cioè alla fine di settembre, almeno una pausa c'era già stata, normalmente c'era già stata. Quindi diciamo che abbiamo ritmi forse un po' diversi a quelli ai quali eravamo abituati, però insomma, se ci si accontenta, qualcosa di buono indubbiamente c'è. Io credo che il pubblico finora non si sia lamentato, a parte quello delle deluse o delle parzialmente già deluse, possiamo dire al volo il Milan e la Juve, ecco, ma è tutto, è talmente presto, è tutto talmente ancora in formazione per poter essere, come dire, definitivi, ci mancherebbe, però le prime impressioni qualche volta sono anche quelle che contano. Se c'è la vita, la prima impressione non è quella che conta, ma sì, la prima impressione conta parecchio nella vita.
0: Allora, visto che hai citato queste squadre, io ci inserisco anche il Napoli. Ti chiedo che idea ti sei fatto di quanto sta succedendo a Napoli, no? Si è parlato di frizioni nello spogliatoio e quant'altro. Allegri ovviamente sta gestendo una rosa che, a mio parere, c'è poco da fare, si è indebolita quest'anno e quindi ha fatto un mercato anche sottotono, e per forza di cose poi ne pagherà lo scotto in questo campionato.
1: Beh, non c'è dubbio che è la maggiore delusione, sempre nel relativo, delle 5 giornate di cui abbiamo detto. Insomma, sarebbe assurdo, come dire, essere drastici adesso, il 27 settembre, però certamente dal Napoli ci si aspetta di più, soprattutto, come dire, sull'onda delle ultime stagioni, e la penultima soprattutto, l'ultima meno, ma insomma, evidentemente lì davvero è saltata qualche simmetria, qualche meccanismo che sembrava automatico, che è stato anche un po' bruciato, si sa, l'effetto Conte, no? L'effetto Conte chiede e ottiene subito tanto, una vampata, è un falò proprio, no? Una vampata di fuoco che di solito incenerisce gli avversari all'inizio, ma poi finisce col ritorno di fiamma, finisce poi col bruciare anche chi, come dire, chi si era messo ai fornelli, una metafora da barbecue. Quindi si sa che Conte fa un pochino questo effetto. Allegri, certo, Allegri è chiamato a una risposta molto importante in una piazza difficile, in un contesto precario, con un mercato che anch'io sono d'accordo ha indebolito la squadra, però è chiamato a dimostrare di non essere in fase, come dice, non dico calante o conclusiva, ma insomma di non aver preso, imboccato il viale del tramonto, perché ci sta, nella vita può capitare anche questo. Lui ha gestito situazioni difficili in altre piazze importanti, Milano, Torino, addirittura quella stagione in cui la Juventus non sapeva da un giorno all'altro quasi quale fosse la sua classifica, il suo punteggio, la sua posizione, e lui è riuscito, molto bravo lì, è stato capace di tenere insieme tutto. Però insomma, il calcio non dà mai molte prove d'appello. Non so se abbia fatto così bene a scegliere un luogo così difficile per, non dico l'ultima occasione, ma forse l'ultima occasione davvero importante.
0: Ha preso un bel rischio, no?
1: Sì, devo dire, è stato coraggioso, però sì. Però sì, il rischio è grosso, sì.
0: C'è un paradosso forse in questo inizio di campionato. Beh, l'anno scorso la stagione è stata quella che è stata, ma la Fiorentina, tra le regine del calciomercato, con tantissimi innesti, la scelta di un allenatore, prima parlavamo con Palmieri, che ha fatto grande il Sassuolo l'anno scorso, che ha fatto grande il Sassuolo, un allenatore importante, e ti chiedo, grosso, ti chiedo che sta succedendo in casa Fiorentina. Adesso è tornato Vanoli, va bene, la squadra è lì, ha recuperato qualcosa, però sembra che a volte un po' la dirigenza sia quasi in confusione, no?
1: La parola è quella, stavo per dire che sono andati in confusione da subito, contro ogni attesa, perché effettivamente il mercato è stato importante, forse persino troppo. Tu hai detto molti innesti, non vorrei che fossero stati un po' troppi.
0: Se non sbaglio, grosso, 13 credo.
1: Tanti. La continuità di struttura è l'unica che davvero possa garantire anche i risultati e la continuità di risultati a una squadra, a meno che non sia una squadra completamente da ricostruire. Allora lì occorre tempo, però insomma non sembrava questo il caso della Fiorentina, o comunque non così, non a questo, fino a questo punto. È grosso, certo. Sassuolo ha fatto benissimo, è un allenatore capace, è una persona che conosce molto bene il mestiere, e lì evidentemente se Conte è un falò che brucia, e qualche volta Firenze è un po' un inceneritore, abbiate pazienza, ma ormai mi sono infilato in, sì, questo sacco metaforico, usciamone. Però è una di quelle piazze davvero in cui si fa fatica da lontano a capire quale sia la temperatura, perché spesso la Fiorentina è un luogo dove si fatica a procedere, a realizzare cose. Nella sua storia ha vinto poco, no? Certo. Considerando la città che esprime, anche i giocatori che sono passati,
0: grandi,
1: gli allenatori,
0: sì, sì,
1: i dirigenti. Cioè, la Fiorentina ha avuto tutto, è un paradosso, no? Ha avuto tutto meno che i risultati, o comunque sì, qualche risultato l'ha avuto, ma insomma poca cosa rispetto alla storia e a quello che è accaduto lì. Quindi viene proprio un po' da chiedersi se non ci siano ragioni più profonde, quasi ataviche, che rendono tutto più difficile in quella meravigliosa, appassionata e partecipe città, perché poi è anche una città dove chi fa calcio lo sente addosso l'ambiente. Non vorrei che forse lo sentisse troppo.
0: Ti faccio un'ultima prima di salutarti, Maurizio Crosetti. Se dovessi scrivere l'introduzione di un manuale per aiutare i tifosi a gestire questo momento della nazionale, momento che non è perché dura da ormai più di 10 anni, ecco, visto che rischiamo di sprofondare anche in Nations League e non sembra neanche una possibilità così remota, cosa diresti ai tifosi che sono indemoniati? Guarda, il nostro numero SMS WhatsApp ne dicono di tutti i colori, ma la realtà non cambia però.
1: Mi verrebbe una battutaccia, direi di guardare le nuove serie TV nelle piattaforme televisive, se in autunno ne cominciano tante, sia a pagamento sia in chiaro, visto che mi ospitate, io stesso sono un telespettatore Rai appassionato, adesso giovedì ricomincia Doc,
0: certo.
1: Un bel Doc servirebbe, famoso policlinico ambrosiano, dove guariscono qualunque cosa. Ecco, forse dovremmo affidare la nazionale a Luca Argentero, prossimo CT al posto di Roberto Mancini. La butto lì, ho l'impressione che farebbero un bel consulto e magari finalmente riuscirebbero a guarire questa malata cronica per la quale sorrido con amarezza, perché poi siamo tutti, come dire, siamo tutti italiani e siamo tutti legati all'azzurro. Però ragazzi, io non saprei proprio cosa dire ai tifosi, perché se dici abbiate pazienza, la pazienza è finita da mo', è da mo' che è finita la pazienza. Però insomma, se non con le serie TV, insistere con un atto di fiducia quasi monacale, di penitenza, no? Il cilicio, proviamo, che domani noi scherziamo, ma è molto importante. Il rischio di scivolare nella serie B d'Europa, e poi significherebbe che non saremmo teste di serie all'europeo. Adesso il tormentone che la nazionale non va ai mondiali da tre edizioni, 12 anni, ormai l'abbiamo imparato tutti a memoria. Però qui, ragazzi, c'è il rischio di non andare nemmeno all'europeo, non vorrei essere il re dei pessimisti, però attenzione che quel rischio lì è concreto, o potrebbe diventare concreto.
0: Potrebbe diventare molto più complicato tutto il percorso, e quindi bisogna davvero stare attenti a queste partite. Maurizio Crosetti, grazie per essere stato con noi, a presto, sempre un piacere, ciao.
1: Anche per me, buon lavoro.

0: Torniamo insieme e apriamo la nostra pagina sul ciclismo, perché fra pochissimo ci sarà, è in corso la prova elite maschile mondiale in Canada, dopo il bronzo azzurro con Longoborghini al femminile, e quindi fra poco ci collegheremo con Cristiano Piccinelli. Prima però salutiamo e ringraziamo per essere con noi Marta Bastianelli, che al momento è collaboratrice tecnica dello staff della Nazionale Femminile di Ciclismo. Ciao Marta, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ti faccio una domanda prima di lasciarti a Cristiano. Insomma, ieri immagino che sì, tu abbia vissuto la gara con intanto grande passione, perché è stata una gara bellissima, secondo me molto divertente, dall'altra ovviamente l'apprensione, no, per il risultato che è rimasto in bilico fino alla fine.
1: Sì, diciamo che io sono un po' la parte proprio veramente tecnica, perché di solito mi trovo sul circuito, quindi guardo negli occhi le ragazze cosa accade giro dopo giro, e sono in collegamento con l'ammiraglio e quindi con il nostro tecnico Marco Velo, e per me è sempre una grande emozione, quindi mi sento sempre parte di questo gruppo anche da atleta. Certo. Ed è stata veramente una bellissima gara, sì.
0: Ricca davvero di colpi di scena. Allora, ne parlerete sicuramente con Cristiano Piccinelli, quindi sì, andiamo da lui e ti lascio con Cristiano Piccinelli. Cristiano Piccinelli e Marta Bastianelli per raccontarci questo pomeriggio lungo la prova elite maschile dei mondiali di ciclismo in Canada.
2: Allora, ovviamente
1: grazie a voi.
2: Saluto la nostra ospite, intanto però diamo subito un aggiornamento, perché la gara è partita ormai da qualche minuto, 20 minuti abbondanti, con ovviamente ancora nessuna azione degna di nota, anzi un ritmo abbastanza tranquillo per i protagonisti di questa prova conclusiva del mondiale canadese, con 273 km da percorrere, ne mancano 247 all'arrivo. Ci sarà questo inizio calmo da brossare, poi quella che abbiamo imparato a conoscere in questa settimana è il circuito di Montreal, da ripetere per 12 volte prima di giungere alla conclusione, che sarà ovviamente la fase principale più calda della gara. Ma tornando a ieri, insomma, a me mi è molto piaciuta la descrizione del CT di Marco Velo di quello che è successo ieri: meglio perdere una medaglia per cercare di vincere. Questo ha detto ieri Marco Velo, io concordo su tutta la linea, perché poi comunque sia, ma la nostra Lisa Longoborghini, lo ricordiamo, era il 14° mondiale per lei, ma non sembra passato un giorno, almeno ieri non sembrava passato un giorno.
1: Sì, è proprio così quello che comunque ci ha detto Elisa. Io domani ci metterò gambe, il giorno prima in riunione ci metterò gambe e cuore e farò di tutto per vincere questo mondiale, e così ha fatto. Mi è sembrata quasi una partita che si vincesse ai rigori, una partita di calcio, quindi all'ultimo siamo stati tutti un po' sul chi va là, perché questi continui attacchi, e poi si rimescolavano le cose, e proprio fino all'ultimo metro è stata combattuta, ed è stato è stata una delle più gare, secondo me, più emozionanti che abbiamo visto finora, ed è un po' questo il bello del ciclismo, e sicuramente non il fatto che sia per forza scontato. Lei è stata super, come è stato super la squadra, come è stata super tutto lo staff in questi giorni, perché insomma siamo qui da un bel po', lei specialmente con il fatto anche della crono, ha vissuto un bellissimo mix relay, quindi con una maglia ridata, e credo che sia proprio un po' una convivialità che si crea in tutto questo tempo a portare anche quella serenità che serve al corridore per fare un ottimo risultato. Un'altra medaglia che sicuramente le dà merito e le dà la conferma della grande atleta che è.
2: Diamo un aggiornamento su quello che sta succedendo in corsa, perché siamo ovviamente commentato quello che è successo ieri, ma anche quello che succederà a breve, con al momento 16 atleti lì davanti, sono tutti atleti di secondo piano, però c'è anche Binyan Girmay, che di secondo piano non lo è, Eritrea, c'è Felix Englert della Germania, Andreas Leknesson in Norvegia e Tilen Finskt, che è sloveno e che eredita la maglia numero uno, la tabella numero uno sul dorsale numero uno, perché che era ovviamente attribuito a Tadej Pogacar, che non ci sarà, alla pari di Jonas Vingegaard. Entrambi salteranno il mondiale, hanno saltato il mondiale per infortunio. Ecco, ormai credo tu conosca a menadito questo circuito finale, correggimi se sbaglio. Quali sono i rischi di questo tracciato?
1: Ma allora sicuramente è una gara che si dovrà svolgere proprio negli ultimi giri, perché vuoi o non vuoi o comunque ti porta un po' allo sfinimento giro dopo giro. Quindi abbiamo visto in questi giorni che c'è stata una scrematura proprio da dietro il gruppo, quindi davanti andatura regolare abbastanza forte, da dietro le ragazze o i ragazzi che hanno corso continuavano a staccarsi. La cosa particolare è che chi è in fuga solitamente non guadagna ma non perde, quindi arriva con quei pochi secondi necessari per vincere una medaglia, e credo che sia quella un po' l'attenzione da dare anche per oggi. Oggi sarà una gara molto aperta, poi noi abbiamo una nazionale giovane di ragazzi veramente forti, quindi ci crediamo tanto e ci auguriamo insomma per loro che, visto che abbiamo diciamo il medagliere quasi completo, un secondo posto della nostra Rossignoli, terza Elisa Longo Borghini, insomma non voglio essere scaramantica e non voglio dire nulla, ma a questo punto ci manca solo il primo posto. Però è un percorso molto bello, molto veloce, molto da diciamo spingere, anche se non sembra. Credo che appunto bisogna attendere proprio quasi il finale e non dare tutto troppo in anticipo, perché poi ti penalizza.
2: Con il meteo che è abbastanza variabile, non c'è il sole degli ultimi giorni, un po' più nuvoloso, rischio pioggia concreto, in quel caso anche insomma sarebbe una variabile da tenere in considerazione, che favorirebbe, faccio un nome su tutti, Van Aert secondo me.
1: Ma allora, diciamo che inizialmente aveva messo un po' di pioggiarellina più avanti. In questo momento io sono un po' distante, però non mi sembra che ci sia questa concretezza. Ci auguriamo di no, perché comunque il percorso è proprio al limite, un po' dei rischi, perché curve contro curve, ci sono discesette, poi si risale. Quindi ecco, se piove è una variante sicuramente da tenere in considerazione, che favorirebbe chi di questo, come i belgi e gli olandesi, ne sono un po' padroni. Però anche noi diciamo sempre la nostra, perché ormai siamo da buoni europei, siamo abituati a correre anche in queste condizioni meteorologiche, quindi non credo che ci faccia paura un po' di pioggia.
2: Per quanto riguarda invece l'altra variabile, che è stata in parte analizzata soprattutto nella prova a cronometro, questo asfalto che non convince, diciamo, si vedono perché poi abbiamo anche le immagini a disposizione, non è proprio liscissimo, lo vediamo anche in questo frangente, tante toppe sulle strade, questo invece incide, cadute. Ieri c'è stata una brutta caduta, e rassicuriamo magari coloro che ci hanno seguito ieri, Caroline Anderson, la svedese, che era l'atleta che ha dovuto abbandonare e che insomma ha fatto anche un po' preoccupare il clan svedese, sta meglio, una clavicola rotta, un problema all'anca, ma insomma sempre cosciente, adesso ovviamente bisognerà un po' approfondire, c'è stata una frattura scomposta, quindi è dovuta essere anche operata, però insomma sembrava molto peggio, e anche i pianti delle sue compagne nazionali ci avevano fatto preoccupare, è un po' rientrato l'allarme, però ecco c'è stata quella caduta importante in queste gare mondiali. Ma questo asfalto è davvero brutto come si dice oppure no?
1: Guarda, allora noi ce l'hanno raccontato i ragazzi ovviamente che sono lì poi in gara, e effettivamente non ci hanno dato delle buone notizie proprio a proposito, soprattutto nelle crono hanno trovato molta difficoltà di tombini, di strada molto liscia, di riappezzamenti, di asfalto, che in una crono è ancora di più determinante, e per questo dico speriamo che non piove, anche perché potrebbe essere un elemento in più da tenere in considerazione visto l'asfalto così. Un altro elemento da tenere in considerazione nel caso ci fosse un po' di pioggia è che ci sono dei tratti molto alberati, quindi se cade un po' di foglia sull'asfalto e si appiccica, arrivederci, insomma.
2: Mi auguro di no.
1: Quindi teniamo che tutto ciò venga diciamo distorto e che vada come è andata in questi giorni, perché poi è stato un tempo, insomma, un meteo bellissimo, non è stato né caldo né freddo, quindi ci siamo trovati veramente bene sotto questo punto di vista, di conseguenza mi auguro appunto che possa anche oggi andare tutto come deve.
2: 242 chilometri al traguardo per i 16 battistrada, un gruppo al cui interno, lo ricordiamo, c'è Biniam Girma, il ragazzo eritreo che insomma ha conquistato anche la maglia verde alla Tour de France, oltre a Lek Nessund che ha indossato anche la maglia rosa al Giro d'Italia. 3 minuti e 36 rispetto al gruppo che mi sembra tranquillo, c'è una fase in cui c'è sostanzialmente il controllo. Davanti si è messo il Messico di Isaac del Toro, non è forse, anzi sicuramente non è la squadra più forte, ma a uno dei più forti. Ecco, vorrei andare sui nomi, perché è un mondiale che, l'abbiamo detto, ha perso il numero uno e il numero due, Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard. C'è Remco Van der Poel che è il grande favorito, il favorito naturale, però oltre ai nostri, insomma, altri nomi ce ne sono.
1: Ma sì, diciamo che un po' è una rosa un po' abbastanza importante, perché è un percorso, secondo me, specialmente per loro più aperto rispetto alle donne, ma più che altro perché intanto questa gara qui l'hanno gareggiata proprio qualche settimana fa qui a Montreal, quindi comunque sanno già un po' curva dopo curva cosa potrebbe accadere e chi potrebbe partire dove. È una gara comunque lunga che diventa abbastanza impegnativa. I favoriti sono quelli che abbiamo detto, c'è Van Aert, Van der Poel, c'è anche, ecco, appunto Remco, c'è Del Toro, e ci sono i nostri ragazzi che io non assolutamente non dico che sono da meno, perché poi ho avuto il piacere e l'onore di stare con loro in questi giorni, perché siamo tutti nello stesso hotel, quindi insomma li vedo molto carichi e molto motivati. Ci sarà sicuramente anche qualche altra individualità da tenere in considerazione, però ripeto, tutto quello che può accadere secondo me è poi proprio verso la fine della gara, e qualche attacco da lontano faccio fatica a pensare che possa arrivare. Poi il ciclismo ci insegna che può succedere di tutto e di più, quindi magari può accadere anche questo, ma insomma lo mettiamo come ultima opzione.
2: Anche perché non c'è Tadej Pogačar, che è uno specialista delle fughe dalla lunga distanza, lasciando tutti dietro.
1: Però Van der Poel ha appena vinto una gara, sì, con 180 km in fuga, quindi insomma per quello dico teniamo sempre tutto un po' aperto, ma ripeto, questo percorso insomma non dovrebbe, ecco, essere proprio così.
2: Van der Poel, che ha vinto il Giro di Lussemburgo con una lunghissima fuga, lui si è dato il 5%, secondo me un po' scaramantico, di possibilità di vincere.
1: Sì.
2: Facciamo però, diamo i nomi della nostra squadra, non li abbiamo ancora colpevolmente fatti. Abbiamo Alberto Bettiol, tutti in rigoroso ordine alfabetico, Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, che ha fatto anche la crono, ha vinto l'oro nella Mixed Relay, poi Giulio Ciccone, Lorenzo Marc Finn, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Cristian Scheroni e Matteo Trentin, che peraltro è l'ultima medaglia iridata per quanto riguarda le gare elite, in quella di nell'Hertfordshire ad Harrogate, contro, quando vinse Mats Pedersen, ci fece davvero sperare perché arrivò a 700 metri dall'oro, ma insomma un argento mondiale non è cosa da poco. 2019 ultima medaglia, 2008 invece l'ultimo trionfo con Alessandro Ballan davanti peraltro a Damiano Cunego. Ballan, che peraltro è lì con voi perché ha gareggiato, è lì in Canada perché ha gareggiato la figlia, è andata abbastanza bene. Ecco, per chiudere, prima di salutarti, vorrei portarti sulle nuove leve, perché abbiamo parlato, hai parlato di Matilde Rossignoli, ma secondo me anche le altre ragazze sono andate bene, ci sono stati dei piazzamenti importanti che a livello mondiale contano, insomma.
1: Sì, assolutamente, noi abbiamo avuto a livello appunto di giovani, junior, abbiamo avuto una squadra forte, una squadra appunto composta da Matilde Rossignoli, da Ballan, da Giura Ballan, da Giorgia Pellizzotti e da Maria Cunti, che comunque tutte figlie d'arte, insomma eravamo abbastanza coperti sotto questo punto di vista, e sono ragazze eccezionali che lavorano con noi ormai da 2 anni e sono ragazze che secondo me potranno essere il nostro futuro. Hanno lavorato bene e poi abbiamo ottenuto appunto questo secondo posto con Matilde, che secondo me è un bellissimo secondo posto dal quale partire. È ovvio che quando si arriva lì vicino c'è sempre un po' quell'amarezza di dire forse potevo, ma va bene così, nel senso io credo che debba essere contenta della sua gara, e quindi credo appunto che sia un bellissimo gruppo dal quale partire, perché loro saranno il nostro futuro.
2: E allora ringraziamo Marta Massinelli per essere stata con noi per commentare quello che è successo ieri e quello che potrebbe succedere quest'oggi. Grazie Marta, ci risentiremo presto ovviamente in altre occasioni, e diamo un aggiornamento sulla situazione. 239 km al traguardo, davanti sono in 16 Pfingst Slovenia, Leknesun Norvegia, Engelhardt Germania, i due Eritrei Girmay e Müller Behrán, poi Mihan Irlanda, Bovena del Canada, Liepins Lettonia, Antonenko Ucraina, Stolic Serbia, Jurado Panama, Maier Mauritius, Vaidan Romania, Miltiadis, Cipro, Hopkins per quanto riguarda le Bermude, poi Ansari, corridore che corre per la squadra dei rifugiati, hanno 4 minuti e 06 rispetto al gruppo dei migliori che insegue 4.07. Siamo però ancora nella fase iniziale in cui sostanzialmente non ci sono problemi né altimetrici né rischi per quanto riguarda il tracciato, strade lunghe in cui si può anche intravedere ovviamente quello che ci si parerà davanti tra poco, per modo di dire tra poco, perché ci sono ancora una sessantina di chilometri, ci sarà l'inizio del circuito di 13 chilometri all'interno della città di Montréal che torna ad ospitare il mondiale dal 1974. In quella data l'unico precedente vinse un belga, un certo Eddy Merckx, che qualcosina nella storia del ciclismo ha fatto. Remco Van der Poel però vuole batterlo, perché in caso di vittoria sarebbe il primo e unico ovviamente ad aver conquistato l'oro mondiale sia nella prova al cronometro sia nella prova in linea. Lo ha già fatto, ha fatto questa doppietta nel 2024 ai Giochi Olimpici di Parigi ed è ovviamente il favorito numero uno per tentare questa doppietta, che sarebbe davvero clamorosa, con però tanti avversari. Van der Poel, Del Toro, non abbiamo citato Paul Sexas, che ha fatto 20 anni in questa settimana iridata e che in caso di vittoria potrebbe essere il più giovane di sempre a conquistare la maglietta con l'arc-en-ciel, la maglietta arcobaleno, da portare ovviamente con onore. Francia che ci spera dopo le doppiette di Julien Alaphilippe negli anni 20 di questo 2000, e con ovviamente una nuova speranza anche per i cugini transalpini. Ma noi abbiamo Lorenzo Fin, che la nuova speranza è per l'Italia. Con ovviamente l'aggiornamento che diamo prima di lasciare poi spazio alla musica, con 236 km ancora da percorrere, 16 davanti, 4 e 17 sul gruppo che insegue, dove ci sono tutti, anche i nostri azzurri.

0: The Wombats con If You Ever Leave Me I'm Coming With You. Qui a Domenica Sport andiamo verso il GR delle 16 e prima però notizie che arrivano dal mondo del calcio con Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante di Inter e Roma, che resta in terapia intensiva ma rassicurano sulle sue condizioni parenti, ora è lucido e non sedato, questo dicono i familiari. Per quanto riguarda Daniel Osvaldo, che ha avuto una diagnosi di una infezione polmonare ma è stata presa in tempo, dicono ancora i parenti. Ricordiamo i trascorsi di Osvaldo e gli auguriamo una pronta guarigione. Ovviamente in Italia da calciatore ha vestito anche la maglia azzurra per 14 volte, segnando 4 gol, ha vinto uno scudetto, un passaporto italo-argentino con la Juventus, ha messo a segno 41 gol in 124 presenze in Serie A, 20 in 44 partite nella Liga Spagnola. Insomma, un palmarès di tutto rispetto per Daniel Osvaldo, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione. GR1 delle 16, torniamo subito dopo con Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, 5 uomini sono stati arrestati per terrorismo in Gran Bretagna per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni vicino alla base aerea della RAF a Fairford. Sono accusati di avere pianificato un attacco, non è stata resa nota per ora la loro identità. A scopo precauzionale sono state evacuate 85 abitazioni vicino alla base utilizzata dagli Stati Uniti per i raid nel Golfo Persico. In allerta anche un'altra base a Lakenas. Il Papa a Lourdes, in corso l'incontro con gli operatori e gli assistiti della struttura sanitaria del santuario. In mattinata Leone XIV ha incontrato i vescovi richiamandoli alla massima vigilanza per la piaga degli abusi. Bagno di folla durante la messa e l'Angelus quando il Papa ha invitato a unirsi in preghiera per il prossimo ottobre perché cessino tutti i conflitti. Alle 18 Leone XIV privatamente incontrerà 7 vittime di violenza sessuale, alle 21 il Rosario e la processione con le fiaccole, iniziativa a cui finora mai nessun pontefice aveva partecipato. Confermata la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol a Torino. Il servizio.
3: Non c'era il pericolo di fuga, quindi fermo non convalidato, ma restano in carcere i 3 arrestati perché gli indizi sono sufficienti. Questa è la decisione del giudice per le indagini preliminari. Matheus de Oliveira, 26enne, italo-brasiliano, è accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e poi fatto a pezzi, mentre per Nicole Formichetti, la docente che avrebbe organizzato il droga party nel suo appartamento a Torino, e la donna trans di origini filippine, Sara Keith

0: Buttig. L'accusa è favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. Dopo gli interrogatori in carcere, la Formichetti non ha risposto al GIP, si è delineato un quadro che tuttavia andrà attentamente verificato nelle indagini. Colapietro avrebbe portato le droghe, alcune molto pesanti, e sarebbe stato ucciso da De Oliveira perché stava cercando di rubargli del denaro. I tre hanno poi deciso di sbarazzarsi del corpo, smembrandolo e utilizzando del cemento a presa rapida. De Oliveira ha poi chiamato la madre in stato confusionale e dopo il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: E sempre a Torino, non è in pericolo di vita il bambino di 5 anni investito ieri sera da un'auto guidata dalla ex compagna del padre. La 24enne, che poi è fuggita, è stata rintracciata dai carabinieri e portata in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il piccolo ha un trauma addominale toracico con una prognosi di 30-40 giorni. Ci sono nuovi indagati a Roma per la morte di Andrea Moretti. Il 22enne è precipitato all'interno del Colosseo. Il servizio di Gemma Giovannelli.
2: Anche il cognato del giovane operaio caduto da una parete dell'anfiteatro Flavio è stato iscritto sul registro degli indagati. Inoltre indagato un altro dipendente. Insieme al cognato della vittima ricopre nell'azienda il ruolo di lavoratore preposto alla sicurezza. Entrambi si trovavano nella parete opposta a quella dove è avvenuto l'incidente. Salgono così a 8 gli indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo per la morte di Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava sospeso nel vuoto con un'imbracatura da alpinista al nuovo impianto elettrico del Colosseo. Tra gli altri indagati figurano 5 tra responsabili dei lavori e della sicurezza del Parco Archeologico di Roma. In categoria hanno convocato un'assemblea che coinvolgerà sia le maestranze e gli operatori del Parco Archeologico e del Ministero, sia i lavoratori delle ditte esterne per condividere un percorso di mobilitazione.
1: E proprio per l'incidente sono state rimandate al dito record per il nostro paese. Ascoltiamolo.
3: Io voglio ringraziare e salutare la grande comunità del turismo, tutti gli operatori. Stiamo arrivando a dei risultati veramente straordinari in Europa.
1: Ci fermiamo qui, la linea torna domenica Sport.
4: Domenica Sport.
5: Kilsa, Lettonia, Antonenko, Ucraina, Stolic, Serbia, Curado di Panama, Maier, Mauritius, controllo per i big che lo ricordiamo sono senz'altro Renk van der Poel, Mathieu van der Poel, Belgio e Olanda, e poi Del Toro, Messico, Texas, Francia, ma ci mettiamo dentro anche l'Italia con il capitano azzurro che dovrebbe essere Giulio Ciccone, coadiuvato però da atleti d'esperienza e anche nuove leve come Lorenzo Marcfin, che è uno dei più giovani in gruppo. A te, Giacomo.

0: Elisa con Kintsugi qui a Domenica Sport, 16-11 minuti e 35 secondi, e fra pochissimo torneremo al ciclismo, ma adesso parliamo di nuoto. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché collegato con noi c'è Massimiliano Rosolino per presentarci la sua ultima fatica letteraria, che si chiama Il nuoto di Massimiliano Rosolino, edito da Gallucci Centauria. Ciao Massimiliano, benvenuto qui a Domenica Sport.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, ti sei cimentato in una sorta di manuale e racconto. Come lo definisci te questo libro che hai scritto?
1: No, hai ragione, manuale e racconto, un pochettino, come dice, l'ABC del nuoto, visto dal profilo della tecnica, della storia, di tanti aneddoti che poi possono mettere in, diciamo, in parallelo chi è un amatore con chi diventa poi

0: Idealmente a parte dal primo capitolo, però se dove cogli non sbagli mai, secondo me.
1: Quindi è proprio un vero e proprio manuale, no? Tu uno può guardare
0: sì,
1: il sommario, insomma, cercare di trovare magari
0: sì,
1: un capitolo che gli
0: bravissimo.
1: Interessa in quel momento e trarne spunto. Mettiamola così. Massimiliano, giocano un ruolo importante anche le immagini, l'illustrazione di Carlo Volza, la copertina è molto bella, c'è un tuo ritratto, diciamo, un disegno che ti ritrae mentre nuoti, avete fatto un lavoro insieme su questo?
0: Assolutamente, questa è certamente una delle cose che contraddistingue, diciamo, questo libro, questo manuale da tanti altri, perché appunto dalla copertina dove sono io in versione, dico, un po' l'uomo tigre, ok, questi muscoli un po' ancora tridimensionali, e Carlo ha fatto un bel lavoro perché sia in quelli che sono gli esercizi, quelli che sono i supereroi di tutti i tempi, perché ovviamente c'è una parte leggermente che parla dei miei preferiti, i miei campioni preferiti, c'è cioè questa appunto questa rappresentazione dei muscoli un pochettino allungati, ma comunque ha fatto un lavoro pazzesco ed è stato bello poter mettere insieme i pezzi come si fa in una gara, no? Si mettono insieme i vari pezzi e poi si cerca di andare forte.
1: C'è una grossa parte di questo libro che è autobiografica, no? E tu racconti degli aneddoti legati alla tua lunga e ricca di successi carriera. Soprattutto mi hanno incuriosito gli aneddoti sull'allenamento, perché credo, e dimmi se sbaglio, tu punti molto in questo libro anche a spiegare qual è il grande lavoro che c'è dietro un atleta professionista, un nuotatore, perché spesso ne parliamo tanto, ma è difficile poi realizzare davvero quanto tempo si impiega, no, per riuscire ad ottenere
0: sì.
1: determinati risultati.
0: Allora, sai cosa succede? Quando vediamo un grande atleta, no, che sia il tennis o il nuoto in questo caso, uno vede il grande atleta, lo vede gareggiare, vede che insomma arriva in pochi minuti a raggiungere il suo obiettivo, c'è chi vince, chi perde, ma ci ricordiamo del campione. E quando all'intervista ti dice ho lavorato per 4 anni, dice sì, ho lavorato per 4 anni, chissà che cosa ha fatto. Quindi nel libro ovviamente racconto alla volontà del mio allenatore di farmi nuotare molto con le braccia, con un secchio bucato, ho fatto 50.000 km per vincere 2 minuti di nuoto, questo è il rapporto, più di 1.000 ore di lavoro, ma tutte, come dice, rileggendo il libro, raccontando il libro, ovviamente mi sono reso conto di quante cose poi uno fa per cercare di riuscirci, perché poi il ricercare una cosa è la cosa più, da un lato difficile, ma anche più divertente, perché chi ci riesce si diverte pure. E chi non ci riesce si diverte lo stesso. La cosa più brutta è non provarci.
1: Certo, assolutamente. È interessante quel Massimiliano, l'aneddoto del secchio. Ci spieghi meglio che cosa fa? Fa attrito, no?
0: No, ma questa è una cosa che adesso si chiama il paracadute, quindi lo sì. compri, tutto carino. E
1: lo fanno anche in atletica,
0: sì, insomma,
1: leggera, in altro modo, sfruttando
0: sì,
1: in quel caso l'aria.
0: Molto simile. E noi ovviamente ai miei tempi, il mio preparatore fisico Carlo Vivo, che nel 98, quando avevo già 20 anni, incominciamo a fare una preparazione fisica, diciamo, molto più mirata, tant'è vero che anche nel libro racconto che tanti tecnici mi dicevano ma stai diventando un culturista, e a una settimana dei Giochi Olimpici dove io ho vinto hanno detto ma stai provando la prossima, perché facevo cose diverse dagli altri, e il secchio era uno di questi. Quindi questo secchio un po' bucato, perché altrimenti diventava troppo una zavorra, ti permetteva di poter canalizzare più forza possibile in breve termine, in breve tempo. Questo vuol dire che comunque è l'ennesima, sai, nel nuoto uno pensa deve fare, ho detto 50.000 chilometri ogni giorno, da 12, 15, anche 20 chilometri al giorno. Dici, dall'altra parte per migliorare cosa si fa? Si migliora il mondo della forza, quindi in palestra si fa qualcosa del genere, da 2 a 4 movimenti, in acqua cercavi di fare 10 bracciate al massimo con una grossa resistenza, con un grande palente, e secondo me ha funzionato. Poi infatti dopo di me in tantissimi hanno poi iniziato a fare quella che è stata un pochettino quell'iter che avevo iniziato io qualche anno prima.
1: No, col secchio, no, diventa difficilissimo, tolto poi in gara sembra tra virgolette una passeggiata.
0: Bravissimo,
1: perché non lo è mai.
0: Esatto.
1: Beh sì, questo è molto interessante. Vabbè, se ne fanno tante di questi esercizi, magari chi corre con dei pesi, no, addosso e quant'altro, insomma.
0: Sì,
1: il
0: poi bisogna diversificare, come a volte bisogna levare il secchio e usare l'elastico per amplificare la propria velocità, perché quando uno gareggia nel nuoto, viaggia all'inizio a 2 metri al secondo, poi insomma si abbassa la velocità, però questa velocità non la riesce a simulare abbastanza. Quindi da un lato grossa resistenza, quindi uno stimolo di forza, e dall'altra parte invece esaltare quelle che sono, diciamo, le fibre più veloci, che devono trovarsi in una connessione perfetta tra bracciata, gambata e questa gliding position, no? Dove il corpo sembra quasi di planare.
1: Sì, stavo anche pensando a un altro aspetto.

0: psicologico, no? Dell'atleta in generale, no? Tu ad esempio sei uno che ha vinto in Europa 21 medaglie, se non sbaglio, ne hai vinte 10 ai mondiali in vasca corta, insomma ai mondiali ne hai vinte altre 4 se non sbaglio, 5 se non sbaglio, sto facendo i conti, insomma hai vinto tantissimo, no? Cosa succede a un certo punto nello spettatore, nel pubblico, che diventa quasi un po' scontato, no? Il fatto che un atleta, sì, come Massimiliano Rosolino possa o debba vincere una determinata gara, no? E poi magari succede anche che non arrivi un risultato in certe situazioni, e immagino che psicologicamente sia davvero fastidioso per voi, perché sì, non c'è nulla di scontato,
1: fa parte del gioco. Infatti c'è un capitolo dedicato, ed è molto, cioè sembra quasi un po' nudo e crudo, perché non parlo mai di esaltazione, di vittoria, di sogno, di liberazione o di euforia. Parlo di un capitolo che c'è scritto: ogni scarpa diventa uno scarpone. Quindi tu puoi essere Rosolino, Phelps o chi vuoi tu, Magnini, ma prima o poi devi un pochettino a saperti, diciamo, accontentare. Per fortuna ho avuto una carriera molto lunga, hai detto tante medaglie e tante, come dice, ho vinto l'Olimpiade una volta, dietro c'è una piramide fatta di tante, diciamo, posizioni che hanno permesso di consolidare questo. E anche quando non sono stato più diciamo il campione olimpico di una volta, le persone sono rimaste molto affezionate, perché non è soltanto il campione che cattura il primo occhio, no? Però quello che fa la differenza è la continuità, la perseveranza, avere il sorriso anche quando sei stanco e non ce la fai più. E questa roba qui la gente lo capisce, i bambini poi glielo dobbiamo insegnare da piccoli, perché altrimenti sembra quasi che se non vinci non sei niente. Invece racconto anche quello che succede dopo un post carriera abbastanza brillante. Ovviamente c'è l'altra fascia della medaglia, che è fatta di momenti un po' più difficili, però certamente non hai sensi di colpa, non hai rancori, perché ho sempre soltanto dato il massimo.
0: Tra l'altro, Massimiliano, no? Una carriera post agonistica da ex atleta professionista, che è brillante la tua, ma non scontata, anche quella in qualche modo va costruita, no? E visto che poi il periodo in cui si gareggia nella vita di un atleta è relativamente breve, poi dopo bisogna lavorare su tutto il resto.
1: Certo, però guarda, bisogna lavorare su tutto il resto. Uno può fare tutti i corsi di formazione, può essere guidato, ma l'esperienza ha detta sempre legge. È come una gara, se non gareggi non riesci a capire come puoi essere più bravo di qualcun altro. E il post carriera, il nuoto mi ha dato comunque una grande mano. Io ero un bambino estremamente timido, magari da un lato lo rimango lo stesso, però se devo parlare davanti a 1000 persone mi esalto, un po' come succedeva sui blocchetti. Quindi qualsiasi cosa faccio ancora adesso, cerco comunque di essere competitivo, orgoglioso, fiero di me quando magari gli altri non lo sono, e diciamo critico nei miei confronti quando gli altri non lo sono, no? Spesso ci facciamo anche influenzare dall'opinione degli altri quando la pensiamo totalmente diversamente, e questa è una cosa che quando uno ha fatto lo sportivo per così tanti anni influenza un po' il tuo carattere, la tua sensibilità. Invece mi sono fatto la buccia da piccola, ho vinto tutto, ho preso gli schiaffi e poi sono tornato umano. Quindi anche adesso che sto per uscire a farmi una bella corsa, perché magari tra qualche settimana c'ho una mezza maratona, e la mia disciplina rimane la stessa, capito?
0: Certo.
1: Il cervello non
0: applichi,
1: non
0: lo
1: capisce,
0: stesso metodo, applichi lo stesso
1: metodo. È un metodo vincente, cioè, per questo a me piace promuovere lo sport di base. Poi se è ovvio, vuoi prendere una rincorsa e vuoi nuotare anche tu 100 km a settimana, ben venga. Se ti piace nuotare anche il giorno di Natale, ben venga anche quello. Ma la realtà è che lo possono fare tutti. Ovvio, qualcosina da parte, qualche selezione la devi fare. La vita è fatta di scelte poi, no?
0: Allora, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che stiamo parlando con Massimiliano Rosolino per il suo ultimo libro in uscita, edito da Gallucci Centauria, che si chiama Il nuoto di Massimiliano Rosolino. Ne abbiamo già parlato parzialmente, abbiamo detto del secchio legato alla vita e quant'altro, ma c'è un tema centrale sicuramente nel tuo libro, e dimmi se sbaglio, è quello dell'educazione alla fatica. In parte ne abbiamo parlato, però sono curioso di sapere anche come l'evoluzione di tutto ciò ciò? Perché l'impressione è che forse una quindicina, vent'anni fa, diciamo, era un po' più facile riuscire a dare un'educazione di questo tipo. Adesso, con le nuove generazioni, è un po' più complicato, perché c'è questa impressione, almeno, che non è reale, sì, di poter raggiungere tutto molto più velocemente, la ricchezza, la fama e quant'altro, social e tutte le varie cose. Insomma, c'è questa accesso diretto a dei sogni che non sono per forza realizzabili.
1: La mia battuta più, come si dice, del giorno è quella che il sogno è la cosa più vicina alla realtà, ok? Perché il sogno non è qualcosa di non percorribile, si sogna per poterlo realizzare, anche se non lo realizzi è bello poterlo fantasticare. La parte severa dello sport è la parte più bella, nel senso, io ieri, guarda, ti racconto un aneddoto fresco di ieri. Abbiamo fatto una gara, io non ho partecipato perché la organizzavo, il giro di Ischia, 30 km, c'è chi l'ha fatto da solo oppure in staffetta, ma il migliore ha fatto, la migliore squadra ha fatto 6 ore, quello, diciamo, che è arrivato, diciamo, non ultimo, 28esimo quello che era, ci ha messo 10 ore e 20 minuti, ok, leggermente oltre il tempo limite, ma quando è arrivato, la soddisfazione nella faccia di quello che ci ha messo 10 ore perché ha dovuto lottare. Allora è quello il principio. Ovviamente cercare poi di migliorarci, non è soltanto importante dare il massimo e spiegarlo ai ragazzi, imparate anche a fare meno fatica, ma per fare meno fatica non puoi partire dall'inizio a fare meno fatica, all'inizio devi essere uno spendaccione, non con come dice la carta di papà ma devi essere uno spendaccione con le tue energie. Abbiamo le energie pazzesche, i ragazzi ne hanno da buttare via quando vogliono, e lo sport ti fa canalizzare questa roba. Ed è ovvio che grazie ai miei allenatori, ne sottolineo alcuni nel libro, ma uno in particolare, Riccardo Siniscalco, che era inaccontentabile, però se un allenatore che dopo che ho vinto mi dice l'anno prossimo dobbiamo fare ancora meglio, ma era ancora meglio, era dovevo battere Jan Torf, che sembrava quasi una cosa impossibile. Sì. Infatti è stata impossibile, però per uno come me che ha vinto le Olimpiadi, molto spesso il campione olimpico un po' si spegne, perché ha raggiunto una cosa così grande che sogni da sempre, dici ma adesso cosa potrò fare, oppure hai paura di perdere quello scettro. Invece nel mio caso, grazie a questi insegnamenti, sono rimasto sempre uno che un po' si metteva in discussione, poi ti rode pure a te, vorresti sempre vincere, ma insomma, certo, certamente è meglio provarci che non provarci, poi se ci riesci bene, se non ci riesci pazienza.
0: Tornando all'origine anche un po' del libro come manuale, c'è una parte in cui invece parli molto di tecnica, no? Sì. Parli degli stili del nuoto e quant'altro. Intanto ti chiedo, se dovessi dare un consiglio a un ragazzo giovane che si avvicina a questo sport, da cosa partiresti? E poi analizziamo un po' meglio anche questa parte degli stili.
1: Allora, sai, questo, i consigli che do sono consigli veramente un po' per l'amatore, quindi il giovane va bene, e anche, diciamo, noi giovani un po' più adulti, il giovane intendo come essere curiosi di qualcosa di nuovo. Il ragazzo giovane comunque che decide di fare nuoto e magari inizia un'attività agonistica è quella di avere fiducia, ok? La fiducia a me ha fatto vincere, perché anche se il mio allenatore diceva delle cacate, scusate la terminologia, ma io gli credevo, perché è più facile avere fede, è più facile avere fiducia in qualcuno che non averne. E questo, come hai detto prima, i ragazzi spesso si demotivano perché in partenza hanno l'illusione ma non la fiducia. Quindi quando uno inizia a fare qualcosa, sii generoso. E anche se uno, nel libro lo dico, non è soltanto uno sport individuale, è uno sport dove comunque incontrerai decine di persone sulla tua strada. C'è una selezione naturale. Quando diventi un po' più solo vuol dire che sei diventato più bravo di media, non il contrario. E quindi se avete un sogno non vi lasciate scoraggiare da nessuno. Siamo veramente un pochettino il sole alla luna delle nostre giornate, e non ci può essere una giornata tutta brutta. Ci sono giornate da dimenticare, ma se vedi quella giornata, i ragazzi hanno il mondo della fatica è fatto di emozioni. Quando arrivi alle ultime bracciate non riesci a allungarti le braccia, perché il nuoto succede questo, ti si pietrificano i muscoli, cioè, e quando scopri quella roba lì, no, ti inchiommi proprio, ok? Io ho provato tanti sport, adesso vado a correre, ho fatto canottaggio, ho fatto crossfit, però il nuoto, quando proprio ti fermi a un certo punto dici ok, sembra che tu non riesci più a comandare il corpo, e quella roba lì è affascinante, no? Come affascinante vedere che poi riesci ad andare senza più pensarci, e nonostante quello a fianco a te magari più forte, c'è quel giorno della tua vita che ti senti proprio invincibile, e quel giorno arriva se insisti.
0: E tra l'altro, prima di salutarci, il nuoto, no, è uno degli sport, diciamo, soprattutto a livello amatoriale, perché a livello professionistico magari questo non ti esula dalla possibilità di infortunarti o quant'altro, ma più completo e anche è più sicuro per certi versi, no? Perché è comunque l'acqua, sì, che in qualche modo protegge e accompagna.
1: Non ci sono traumi, non ci sono impatti, diciamo, questo certamente no. Però anche nel nuoto, questa è un'altra cosa che dico nel libro, per magari i più adulti che decidono di fare il nuoto libero piuttosto che il master, prima di entrare in acqua fate quegli esercizi, perché spesso uno dice: per migliorare in qualcosa faccio miro nel nuoto, faccio solo nuoto, voglio migliorare nello stile libero, faccio soltanto stile libero. Cambiate gli stili, fate gli esercizi, riscaldatevi prima di entrare in acqua, da un semplice jumping jack a qualche burpees. Se sapete corricchiare, correte 5 minuti sul bordo vasca, vi permetterà di non riscaldarvi in acqua 15, perché sulla terraferma secondo me velocizzi questo processo di, diciamo, riscaldamento, comunque lo fai a variare, ecco la parola giusta.
0: Allora, ricordo il titolo del libro, Il nuoto di Massimiano Rosolino, la passione, la bellezza, le storie e le tecniche raccontate dal grande campione olimpico, edito da Gallucci Editore. E Massimiliano, ti ringrazio davvero per essere stato con noi, è stato un piacere, a presto e ovviamente torna a trovarci quando
1: vuoi. Ti ringrazio, sei stato veramente super carino, ok? Ragazzi, tuffatevi, ok?
0: E leggete il libro a questo punto, che magari vi aiuta a tuffare.
1: Soprattutto.
0: Ciao, grazie.
1: Va bene, ciao.

0: South of the Border con Ed Sheeran, Camila Cabello e Cardi B tutti insieme per questa canzone. Sono le 16:32 minuti e 10 secondi. Torniamo ai mondiali di ciclismo, prova elite maschile, Cristiano Piccinelli.
1: Mancano alla conclusione di questa prova mondiale 204 km e 900 metri, sempre in 16 davanti, un gruppetto nutrito al cui interno c'è il norvegese Andreas Leknessund e l'eritreo Biniam Girmay, 7 minuti e 10 secondi di vantaggio sul gruppo dei migliori, gruppo al cui interno c'è ovviamente il Belgio di Remco Evenepoel, la Francia di Paul Seixas, l'Italia di Giulio Ciccone, ma anche con Bettiol, Cattaneo, Ciccone, Finn, Pellizzari, Piganzoli, Scaroni e Trentin, che rappresenta anche l'ultima medaglia ridata, un argento, ad Harrogate nel 2019. C'è poi la Spagna per ovviamente Juan Ayuso, l'Olanda di Mathieu van der Poel e la Gran Bretagna di Thomas Pidcock, che magari parte indietro nei pronostici, ma che adesso è lì davanti a fare l'andatura, dialogo con i componenti della squadra del Belgio e dell'Olanda, con Belgio che deve fare a meno, ha fatto meno di Tim Bellens, era stato convocato dal CT belga ma ha preferito declinare l'impegno nonostante una forma ritrovata dopo aver concluso il Tour de France davvero senza benzina. Poi però ha vinto il Tour della Gran Bretagna, però ha detto mi paga la UAE, la squadra di Tadej Pogacar, e insomma per me sarebbe complicato presentarmi alla via del mondiale. Tutti hanno pensato ovviamente a un possibile aiuto per Isaac del Toro, il messicano, che è anche lui tra i candidati a questo podio mondiale, ancora gara che non è entrata nel suo vivo, ci entrerà al momento in cui si valicheranno i confini della città di Montreal. Mancano ancora una quarantina di chilometri prima di entrare nel circuito di 13 chilometri che caratterizza la prova mondiale di questo 2026. Ciao.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento qui a Domenica Sport, sono le 16:37 minuti e 10 secondi, parliamo ora di rugby femminile, lo facciamo con una giocatrice della nazionale pronta a una nuova esperienza nel Regno Unito, ovvero Sara Mannini, che saluto. Ciao Sara e grazie di essere qui con noi.
2: Ciao a tutti, grazie a voi.
1: Partiamo da questo, partiamo dalla tua nuova esperienza. È un salto di qualità che è importante, no? Dal campionato italiano a quello inglese, che è considerato uno dei migliori sia a livello maschile che a livello femminile nel rugby mondiale.
2: Sì, esatto, è un grandissimo salto di qualità e in questo momento diciamo che penso che il campionato inglese mi possa dare tanto, sia a livello proprio di gioco che a livello proprio personale, sai, fare un'esperienza fuori casa, totalmente fuori anche dal tuo paese, quindi non sono pronta e non vedo l'ora di iniziare.
1: Sei giovanissima, sei nata a Pontedera il 28 agosto 2005, giusto?
2: Esatto, esatto.
1: Allora, intanto dici un po', fra poco parliamo anche di nazionale, della sfida col Sudafrica, però volevo chiederti un po' come procede questo passaggio in Inghilterra, raccontaci qualcosa di più.
2: Ma guarda, in questo momento sono arrivata veramente da poco a Guildford, dove appunto sarà la mia casa per i prossimi mesi. E niente, no, è andata bene. Allora sono stata già ad agosto un paio di giorni per fare un po' una visita generale poi a quella che sarebbe stata casa mia, quello che sarebbe stato il campo, lo staff, le giocatrici, e mi ha fatto subito una bellissima impressione. E si vede, si percepisce subito appunto il livello alto che c'è qui, la richiesta appunto di professionalità da parte dell'atlete. E quindi è veramente un altro ambiente e lo capisci subito da quando arrivi.
1: Sara, quali sono le prime differenze che hai visto, non lo so, nelle strutture in generale, nell'atteggiamento della dirigenza, insomma raccontaci un po' il passaggio, poi parliamo anche dopo del tuo periodo a Colorno, insomma, che è stato molto importante per la tua carriera fin qui.
2: Beh, si percepisce sì dalla struttura, dai campi, ma soprattutto dallo staff, dal numero di componenti dello staff, sia medico che appunto staff tecnico, tutto quello che c'è dietro, il numero delle atlete stesse, insomma. E vedi che c'è una netta differenza anche di bacino rispetto all'Italia in questo momento storico e l'attenzione appunto ai minimi dettagli, quindi magari delle componenti nello staff come psicologo, psicologa e un nutrizionista, insomma, che sembrano cose futili ma invece poi li rendono davvero molto importanti.
1: Tu sei giovanissima, ma ancor più giovane hai lasciato la Toscana dopo un periodo passato, no? nelle varie squadre di rugby femminile toscane, per andare a Colorno, che è stata poi la tua casa, no? E dove hai raggiunto grandi risultati in Serie A di rugby. Ci racconti un po' questa scelta, che è sempre delicata per un atleta, quella di spostarsi per cercare di inseguire il sogno poi di diventare professionista.
2: Beh, è stata una super scelta delicata, perché comunque io mi sono spostata che avevo 17 anni, che dovevo ancora finire le superiori, quindi è stato un po' una scelta veramente dura da parte mia, ma da parte anche tutta la famiglia, e tutto questo in realtà mi ha spinto proprio per il voler migliorare, il voler mettermi in competizione e partecipare a una competizione migliore. In Toscana purtroppo quando sono andata via c'era poco nel rugby a 15, o comunque era lontano da casa mia, quindi Colorno è stata una scelta sia di vicinanza da casa, sia perché avevo già conosciuto il presidente Ivano Iemmi e c'ero rimasta in contatto, quindi quando disse a mio padre: guarda babbo, io voglio poter giocare a un livello un pochino più alto, Parma è stata subito la prima scelta, e che adesso rimane nel cuore, perché 4 anni vissuti lì insomma ti segnano tanto, sia a livello sportivo, ma anche a livello di legami che poi ho lasciato, quindi è diventata una seconda casa ormai.
1: Tra l'altro, si sente che sei toscana perché chiami papà Babbo, quindi
2: Esatto.
1: rimane l'origine anche linguistica. Colorno, che è stata la tua casa per tanti anni, sono curioso di sapere come stai lavorando adesso per mantenere tutti i rapporti con le tue compagne. Immagino tutta la tua vita, tra l'altro da adolescente che hai passato, da post-adolescente che hai passato lì, quindi immagino che ci sia un pezzo di cuore per te lì ed è difficile abbandonarlo. E poi la stagione in cui sei stata eletta MVP della serie Elite femminile, che deve essere stata una grande soddisfazione, forse anche non so, il momento era successo prima in cui hai realizzato davvero quanto fossero importanti le tue qualità.
2: Beh, il premio di MVP è stato sì un sogno, una cosa che è inaspettata un po' per me, e che ha un po' incoronato quelli che sono stati i sacrifici poi che ho fatto durante questi anni, e in un posto che mi ha dato davvero tanto, in persone che mi hanno dato tanto, e riguardo ai legami, diciamo che cerco sempre di mantenerli, insomma non è facile poi a distanza, sono una persona che fa un po', diciamo che faccio fatica a parlare magari al telefono,
1: Non ti voglio
2: preferisco.
1: intristire, nel senso che
2: No,
1: è
2: no,
1: tutto
2: no, no,
1: molto fresco, quindi
2: però
1: ovviamente.
2: È tutto fresco, però no, sono legami che rimangono anche se magari non ci si parla tutti i giorni, quindi ho visto di recente alcune mie vecchie compagne di squadra che si sono spostate anche loro per motivi vari, e è sempre bello ritrovarsi e vedersi, e anche loro hanno fatto parte poi di tutto il mio percorso, quindi sono davvero importanti.
1: Senti, come vedi la crescita del movimento del rugby femminile in Italia? Che te che, insomma, sei parte di questo movimento già da vari anni, nonostante la tua giovane età, hai riscontrato questa crescita dove e come?
2: Beh, il movimento femminile italiano sta crescendo sempre di più, ci sono sempre un po' di alti e bassi durante gli anni. Penso che quest'anno con insomma, il trasferimento di molte ragazze all'estero abbia portato a diciamo uno sgretolarsi un pochino di un tassello che si era messo soprattutto nel campionato di Serie A
1: Beh,
2: Elite.
1: certo.
2: A sua volta, però, diciamo che riesce a dar spazio a tanti giovani che magari stanno iniziando a giocare a 15, per poter giocare sempre di più. Quindi ci sono ovviamente dei pro e dei contro. Se da un lato magari può cadere un po' la qualità, dall'altro la crescita delle giovani che diciamo, ricoprono quelle posizioni che sono rimaste scoperte, possono insomma aiutare a far crescere ancora di più il movimento e aumentare poi anche il bacino di giocatrici, che poi magari un giorno potranno andare in nazionale.
1: Italiane che vanno all'estero, questo da un certo punto di vista ci dispiace perché, come dicevi, no? Ovviamente si crea una sorta di piccolo vuoto generazionale che poi deve per forza essere rimpiazzato da nuove giocatrici, non è per forza un qualcosa di fisiologico. Allo stesso tempo, però, questo vuol dire forse anche che la nostra nazionale, lo abbiamo visto dai risultati, nonostante la sconfitta col Sudafrica, continua a crescere. E tu la conosci bene la nazionale perché hai fatto un po' la trafila dalle giovanili fino alla nazionale maggiore. Sei d'accordo? E cosa stai vedendo in questo gruppo azzurro che sembra sempre più solido.
2: Sì, sono d'accordo. Diciamo che le giovanili hanno aiutato tanto da quando sono state inserite, sia l'under 18 che l'under 20 aiuta a questo processo di apprendimento anche a livello internazionale, diciamo, tutto ciò che ti rendi conto a che livello devi arrivare, a quello che puoi fare, a quello che puoi ambire, ed è un percorso e quindi anche di crescita. E la nazionale maggiore, diciamo che si sta evolvendo sempre più, sta mettendo dei grandi tasselli, e stiamo diventando sempre più unite, più vogliose di arrivare a degli obiettivi, vogliosi di dimostrare che siamo presenti e che non molliamo mai.
1: Com'è andata? Raccontaci un po' la partita, la sconfitta dell'Italia contro nell'ultima sfida che c'è stata alle Global Series Italia-Sudafrica. Però è stata una partita, insomma, in cui sicuramente avete fatto vedere di essere comunque di ottimo livello. Poi è arrivata questa sconfitta, se non sbaglio, 41-29, no?
2: Esatto.
1: Raccontaci un po'
2: No,
1: la
2: è
1: partita
2: stata.
1: e che tipo di confronto è stato, che per chi non lo sapesse, insomma, qual è il livello al momento della nazionale sudafricana?
2: Beh, la nazionale sudafricana è una nazionale che sta crescendo veramente tantissimo in questi ultimi anni perché, insomma, sta investendo molto sul movimento femminile e diciamo che è stata, fin da subito sapevamo che fosse una partita difficile, molto fisica, soprattutto un lavoro mentale molto, molto alto, perché noi avevamo subito già una sconfitta ai mondiali che poi ci hanno fatto finire, insomma, il nostro percorso, non ci siamo qualificate ai quarti di finale proprio a causa, insomma, diciamo, della sconfitta contro Sudafrica, quindi c'era un po' di amaro in bocca e c'era tantissima voglia di rivalsa. E purtroppo, insomma, ci sono stati davvero alcuni errori che ci hanno portato alla sconfitta di ieri, però abbiamo dimostrato che anche sotto fatica, perché finito il primo tempo eravamo sotto di un po', ci siamo rialzate, abbiamo combattuto fino alla fine. Poi è andata come è andata, purtroppo abbiamo subito due mete negli ultimi 10 minuti che, insomma, non ci hanno permesso di dimostrare che volevamo davvero portarcela a casa, però abbiamo dimostrato comunque di essere presenti ogni giorno e ogni partita.
1: Sara Mannini, la Coppa del Mondo nel 2025 è stata, no, un importante momento della tua carriera, anche tra l'altro a livello di risultati personali, perché sei stata una delle protagoniste di questa nazionale. Che ricordo hai di quella esperienza che hai citato in parte, ovviamente, la delusione, perché come ogni sportiva di alto livello vuoi, immagino, sempre arrivare in fondo alle competizioni, però comunque è stato un palcoscenico importante per l'Italia e si è vista la crescita della nostra nazionale e anche di tanti giovani talenti come il tuo.
2: I mondiali sono sempre una cosa indimenticabile e l'esordio è stato emozionante. Quasi quasi mi mancava il fiato all'inno.
1: Ah, ecco, perché in campo non sembrava.
2: No, però è davvero emozionante, una cosa che non ti puoi dimenticare, nonostante magari non fosse andata come nei nostri piani, è una cosa che ti rimane dentro a livello proprio per te. È un ricordo bellissimo. E, diciamo che non, è difficile dimenticarsi i mondiali proprio perché una volta ogni 4 anni
1: Certo.
2: tutto il sacrificio fatto, tutto il lavoro degli anni per arrivare a quell'obiettivo. E poi, insomma, come dicevo prima, non ci siamo qualificate ai quarti, però siamo ripartite appunto da lì per crescere sempre di più e per arrivare ai prossimi mondiali ancora più pronte.
1: Tra l'altro, mondiali a cui arriverai in un momento sicuramente, no, anche a livello di età, di maturità maggiore, quindi immagino sia un obiettivo importante, anche se manca tanto. Ci state già lavorando con la nazionale, tutte queste gare sono una preparazione e credo stiano anche crescendo le aspettative dei tifosi e anche di voi stesse giocatrici, no?
2: L'obiettivo è quello di migliorare l'ultimo risultato fatto, ovviamente, e si cerca di lavorare sempre su 4 anni, quindi da un mondiale all'altro, per iniziare a costruire un progetto che ti porti poi al mondiale pronta, e pronte, insomma, come gruppo, ad affrontare, insomma, quel torneo lì e ovviamente tutte le partite che facciamo, sia le Global Series che le Sei Nazioni, sono un po' di preparazione poi a questo torneo che è il miglior torneo, il massimo torneo che ci può essere.
1: Come comunque il campionato inglese è uno dei migliori al mondo. E allora, prima di salutarti, ti chiedo, Sara Mannini, quali sono i tuoi gli obiettivi che ti sei posta per questa stagione e anche qual è il tuo sogno da coronare con la maglia delle inglesi?
2: Beh, i miei obiettivi sono quello di crescere sempre di più, di aumentare un po' l'asticella e proprio in questo nuovo ambiente inglese e di mettermi a confronto con giocatrici di altissima esperienza e veramente forti in un contesto che mi può dar tanto. Quindi il mio obiettivo è quello di arrivare al Sei Nazioni, che è l'obiettivo a breve termine, ma ai mondiali veramente pronta e carica, insomma, per quei tornei.
1: E allora, grazie davvero per essere stata con noi, Sara Mannini, e un grande in bocca al lupo per la tua carriera. A presto, grazie
2: Crepi.
1: mille. Ciao,
2: Grazie mille.
1: ciao, grazie.
2: Ciao.

0: pazza musica.
1: Elodie e Marco Mengoni con Pazza Musica qui alla Domenica Sport. C'è una notizia di calcio a sorpresa, perché terremoto in casa Parma, arriva un altro esonero, è quello di Carlos Cuesta, sollevato dall'incarico dopo 4 punti in 5 partite, quindi non sarà più l'allenatore del Parma. Parma che al momento è in basso in classifica, appunto 4 punti a 2 dalla zona retrocessione. Sono arrivate una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, e adesso poi più tardi vi daremo aggiornamenti su quale sarà il successore dello spagnolo sulla panchina del Parma, che quindi non ha più come allenatore Carlos Cuesta. Torniamo invece ai mondiali di ciclismo in Canada, Montreal, con la prova elite maschile e Cristiano Piccinelli.
2: Non è cambiato molto, se non i chilometri in meno che mancano al traguardo di Montreal, a 185 e 300 metri al momento per i 16 battistrada. Lo ricordiamo, sono ormai da diversi chilometri davanti Fingst, Slovenia, Leknesun, Norvegia, Engelhardt, Germania, Girmay e Müller-Berán dell'Eritrea, Mihan dell'Irlanda, Boven, Canada, Liepins, Lettonia, Antonenko, Ucraina, Stolic, Serbia, Curado di Panama, Mayer, Mauritius, Vaidian, Romania, Miltiadis, Cipro, Hopkins, Bermuda, e poi Amir Ansari della squadra dei rifugiati, iniziativa di inclusione dell'UCI, della Federazione Internazionale, nato in Iran, vissuto poi in Afghanistan, da cui è stato costretto a scappare nel 2015, passando poi per Grecia e Turchia, ha trovato finalmente, diciamo così, casa in Svezia. Ha già partecipato alle Olimpiadi, sempre per la squadra dei rifugiati di Parigi, ed è lì davanti con il gruppetto che comanda, 7 minuti e 56 rispetto al gruppo dei big, che al momento evidentemente considerano ancora recuperabile questo vantaggio. Direi di sì, perché mancano ancora una ventina di chilometri prima dell'inizio del circuito finale, dove lì inizierà evidentemente anche un po' a crollare questo vantaggio sostanzioso dei 16 battistrada, della prova conclusiva dei mondiali canadesi.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. La vela con il weekend perfetto di Luna Rossa ai preliminari di America's Cup a Napoli, vinti proprio da Luna Rossa, dominando le ultime due regate di flotta, sconvincendo il defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato il successo di maggio a Cagliari, ora ovviamente si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli, quindi grandi festeggiamenti per l'equipaggio formato da Burling, Gradoni, Giubilei e Ugolini. E poi c'è una notizia per quanto riguarda la Superbike, perché c'è il trionfo della Ducati con Nicolò Bulega che si laurea campione del mondo. Ne parleremo poi più tardi, perché ora dobbiamo andare verso il GR1 delle 17, ma continuate a rimanere con noi qui a Domenica Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
6: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, carburanti. Dopo lo sconto annunciato da Eni, che scatterà da domani anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dall'IP. Lo comunica il gruppo, che in una nota spiega di voler rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia, con l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti. Allarme nel Regno Unito per il ritrovamento di 3 furgoni sospetti vicino alla base aerea della RAF di Fairford. 5 persone arrestate per terrorismo.
3: Una segnalazione è arrivata nella notte alla polizia. Ci sono 3 veicoli sospetti vicino alla base aerea di Fairford, nel sud-ovest del Regno Unito, un luogo utilizzato anche dagli Stati Uniti in passato per la guerra in Iraq, di recente per i raid sull'Iran. Intervengono gli artificieri con un robot che apre i 3 furgoni. Viene costituito un cordone di sicurezza di 400 metri. Evacuate a scopo precauzionale 85 famiglie che abitano vicino alla base. Poi la comunicazione della polizia: arrestate 5 persone per terrorismo, sospettate di aver pianificato un attacco con esplosivi. Un fatto che avviene in un momento di tensione per il Regno Unito, per la minaccia rappresentata da stati ostili, tra cui Russia e Iran. Le indagini sono in fase iniziale, la polizia lavora in coordinamento con l'antiterrorismo e chiede di evitare ogni congettura. Il premier britannico Burnham viene aggiornato costantemente sulla situazione. Livia Liberatore, GR1.
2: Il Papa da Lourdes parla di fine vita e aborto. Nessuna legge può farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto incontrando gli operatori e gli assistiti del santuario. Mai la medicina sia serva della morte programmata, ha aggiunto Leone XIV. Bagno di folla durante la messa e l'Angelus, durante i quali il Papa ha lanciato un nuovo appello per la pace e invitato i fedeli a pregare il rosario nel mese di ottobre perché cessino tutti i conflitti. A breve l'incontro privato con le vittime di abusi. La cronaca ha confermata la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol a Torino. Maurizio Licordari.
4: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
5: Un agghiacciante elenco di sostanze stupefacenti consumate per 2 giorni consecutivi. Il racconto di una lite apparentemente banale per 50 euro e poi la colluttazione, l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere e le tracce da una casa normale in Borgo Vittoria a Torino. L'immagine che consegna l'avvocato di Cristian Mateus de Oliveira Morando, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino. In quella casa abitava Nicole Formichetti, partita da Rieti per insegnare italiano a Cirié, in provincia. Il drag party, il festino, lo avrebbe organizzato lei, invitando Kit Buttig, Sara per tutti e De Oliveira. Colapietro doveva aiutarli a rifornirsi di droga, era rimasto con loro e aveva partecipato alla festa. Nella notte tra lunedì e martedì, dalle tasche di De Oliveira mancano dei soldi. Le donne, racconta lui, gli dicono che è stato Colapietro e lui lo aggredisce, lo uccide. Le 2 donne sono accusate di favoreggiamento ma anche di concorso nella soppressione. Una non ha parlato, l'altra, la Buttig, ha respinto le accuse.
6: Il GIP Antonio Borretta non ha convalidato i fermi, non c'è pericolo di fuga, ma ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere.
2: Elezioni suppletive nel collegio uninominale 5 di Reggio Calabria, seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per scegliere un deputato dopo l'elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco. Quasi 350.000 gli aventi diritto, affluenza alle 12 del 3,43%, molto più bassa della scorsa volta, 11,87%, ma allora si votò in un solo giorno. Al via da stasera a Napoli la 10ª edizione di Spina Corona, passeggiate musicali napoletane, festival itinerante per il centro storico della città, la scoperta di luoghi nascosti aperti al pubblico in occasione dei concerti, tutti a ingresso gratuito.
7: 10 anni Spina Corona, festival dalla grazia discreta e tutta da scoprire, come le sedi in cui si svolgono i concerti che si svelano lungo i vicoli e le piazze del centro antico di Napoli, da raggiungere a piedi. Il pianista Michele Campanella, ideatore e direttore artistico della rassegna.
8: In realtà si cammina non molto scoprendo Napoli, quindi non è una passeggiata faticosa, è una passeggiata breve che porta continuamente a nuove mete musicali e monumentali, una più bella dell'altra.
7: Maestro Campanella, quest'anno il festival è monografico, 10 concerti tutti dedicati a Beethoven, dalle composizioni per pianoforte solo alle opere sinfoniche, con pagine celebri ma anche di raro ascolto in vista del bicentenario della morte del genio di Bonn.
8: L'anno prossimo tutti suoneranno Beethoven, un genio di sregolatezza assoluta nella vita, ma ordinatissimo nella musica. Diciamo Beethoven è quello sempre corrucciato, non è vero. Beethoven è capace di ridere e nella sua musica c'è il dramma, c'è la battaglia interiore, c'è la pace. Abbiamo cercato, ovviamente è un piccolo riassunto, di mettere dei punti fermi sulla sua personalità poliedrica.
7: Claudia Faiens, GR1.
2: Tanti auguri Francesco Totti, un altro traguardo per la leggenda giallorossa che compie 50 anni. Festeggiamenti ritardati di qualche ora visto che Totti ha deciso di trascorrere l'importante compleanno non nella sua amata Roma ma a Las Vegas insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai rispettivi figli. È tutto, prossima edizione del GR1 alle 18.
0: Meteoradio.
9: Il tempo in Europa. Un robusto campo di alta pressione domina l'Europa centro-orientale e il bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità. Di contro, un profondo vortice depressionario staziona nell'Oceano Atlantico, spingendo fronti nuvolosi e precipitazioni verso la penisola iberica, le isole britanniche e la Scandinavia. Deboli spunti di instabilità interessano ancora l'estremo settore sud-orientale del continente. Iniziamo con Barcellona. Ampio soleggiamento e clima mite per la città spagnola, con temperature comprese tra 26 e 23 gradi. Nubi in lento dissolvimento a Bruxelles in Belgio, dove fino a sera saranno possibili delle deboli precipitazioni. Temperature tra 22 e 16 gradi. Giornata di bel tempo a Edimburgo in Scozia, con cielo limpido o al più poco nuvoloso. Massima 16 gradi, minima 9. Piove a Oslo in Norvegia con precipitazioni intermittenti associate a molta nuvolosità. Temperature che oscilleranno tra 8 e 16 gradi. Prevalentemente sereno invece il cielo a Varsavia in Polonia. Massima 20 gradi, minima 11. Tempo soleggiato e clima più fresco a Bucarest in Romania, protetta dall'alta pressione. Temperature tra 21 e 13 gradi. Ad Atene in Grecia venti deboli o moderati da nord con cielo quasi sempre limpido e temperature comprese tra 23 e 16 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Domenica Sport.
11: Eccoci ancora insieme, 17, 8 minuti e 20 secondi, siamo sempre su Radio 1, Domenica Sport, Giacomo Prioreschi e alla parte tecnica c'è raggiunto Max Gambino. Parlavamo prima di motociclismo, di superbike ed è andato tutto da copione perché è arrivato il trionfo per la Ducati e la vittoria del mondiale per Nicolò Bulega a distanza di 14 anni tra l'altro dal titolo conquistato da Max Biaggi. Un pilota italiano torna a vincere il mondiale, che è quello poi delle derivate di serie su due ruote, mentre per la rossa si tratta del 17esimo titolo nella categoria, ma è il primo conquistato con un italiano in sella. Biaggi aveva vinto con l'Aprilia. Poi una precisazione per quanto riguarda l'esonero tra virgolette di Carlos Cuesta dalla panchina del Parma. In realtà si tratta di risoluzione consensuale, cambia poco a livello di quel che succederà lì, perché e ovviamente la squadra ora è senza allenatore. Vi daremo aggiornamenti poi su quali saranno i possibili sostituti in panchina per il Parma, però è stata una risoluzione consensuale tra il Parma e Carlos Cuesta, che lascia il club dopo 4 punti in 5 partite, una vittoria e un pareggio e 3 sconfitte. Questo i risultati ottenuti da Cuesta, scorsa stagione sicuramente migliore, e poi ne parleremo più ampiamente nel corso di questa domenica insieme. Intanto torniamo ai mondiali di ciclismo, la prova elite maschile con Cristiano Piccinelli.
0: con tra poco l'inizio del primo giro dei 12 totali del circuito di Montreal. Si sta per entrare in città, nella città del Quebec canadese, con sempre 16 corridori davanti che hanno 8 minuti e 13 sul resto del gruppo. Davanti adesso c'è l'Irlanda di Ben Healy, che è arrivato terzo l'anno scorso al mondiale di Kigali in Ruanda, un podio che ha visto primeggiare Tadej Pogacar davanti a Remco Evenepoel e per l'appunto al corridore della Education First, outsider anche lui quest'oggi. L'irlandese, un irlandese davanti peraltro, Jamie Meehan è lì a fare l'andatura, prima posizione anche per l'Olanda, riconoscibile per ovviamente il colore arancione delle proprie maglie. Al centro gruppo c'è l'Italia con Giulio Ciccone, che è arrivato sesto l'anno scorso a Kigali ed è stato anche il migliore degli azzurri. Ricordavamo ovviamente il nostro digiuno, che dura ormai da 18 anni, dal Varese 2008, dove non solo arrivò la medaglia d'oro con Alessandro Ballan, ma arrivò anche l'argento con Damiano Cunogo. Poi nel 2019 l'argento di Trentin dietro a Mats Pedersen, Trentin che è nel gruppo quest'oggi con i nostri portacolori. Li ricordiamo, giova farlo ogni tanto, sono Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, che ha conquistato anche l'oro nella Mixed Relay, poi Giulio Ciccone, Lorenzo Marc Finn, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Cristian Ascaroni e per l'appunto Matteo Trentin. È questa la squadra azzurra scelta dal CT Roberto Amadio per cercare ovviamente di sfruttare anche una condizione estremamente favorevole, perché a causa degli infortuni non ci sono il più forte di tutti, Tadej Pogacar, che ha vinto gli ultimi due mondiali, e Jonas Vingegaard, che al mondiale non ha mai fatto grandi cose, non c'è a volte nemmeno andato, ma anche lui poteva essere ovviamente un atleta di punta per questa rassegna ridata. Giornata nuvolosa in Canada, Montreal, ma ancora non c'è pioggia, si attraversa adesso un lungo ponte sul fiume che fa da accesso di fatto alla città canadese, con la truppa dei migliori che insegue 8 e 07, ma come detto appena si sta per approcciare l'ingresso nel circuito del Gran Premio di Montreal, che è di fatto anche quella una gara World Tour che è stata vinta peraltro qualche giorno fa da Isaac Del Toro con Sexas, che è arrivato secondo, sta scendendo il vantaggio dei battistrada, ci vorrà ancora qualche chilometro però prima di vederlo ridurre sensibilmente e capire evidentemente anche quelle che saranno le strategie delle varie nazionali. La nazionale più forte sembra assolutamente il Belgio, con Thijs Benoot, Quentin Hermans, Nys, Segaert, Van Aert, Van Gils e Vermeersch, oltre ovviamente a Remco Evenepoel. Ecco, doppia punta

Arrivati anche due successi di tappa, Van Aert rappresenta una più che valida alternativa nel 2006, nel 2026, che è stato anche l'anno della sua rinascita dopo un paio di stagioni sicuramente non positive, non all'altezza del suo livello. È arrivata l'affermazione alla Parigi-Roubaix che spesso e volentieri vale una carriera. C'è anche lui quest'oggi, vedremo ovviamente quello che ci dirà nel corso degli ultimi 171 chilometri il mondiale canadese, e noi speriamo ovviamente che l'Italia sia protagonista.

0: Ranking Cup lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, spaziotennis.com, Alessandro Nizegorocev. Ciao Alessandro, buonasera e benvenuto.
1: Grazie, bentrovati.
0: Allora, analizziamo un po' insieme questa uscita, prematura o meno sarai te a dircelo, secondo il punto di vista sicuramente degli appassionati, sì, anche visti i precedenti risultati dell'Italia da questa competizione, sconfitta contro l'Ucraina per le azzurre. Raccontaci un po' che ne pensi di quanto è successo.
1: Ma sicuramente le due vittorie consecutive erano già state sorprendenti in positivo nelle ultime due edizioni. L'uscita in semifinale secondo me è un qualcosa che ci sta, diciamo così, anche perché l'avversario era forte, l'Ucraina aveva giocatrici forti e soprattutto noi avevamo Jasmine Paolini sì in buona condizione, ma le altre non in ottima forma psicofisica, direi, quindi da entrambe le parti, tant'è che addirittura ha esordito la giovanissima Tyra Grant nella semifinale finale, che nulla ha potuto con Kalinina. Quindi diciamo che è una sconfitta preventivabile. Siamo stati secondo me già bravi a battere la Cina, perché la vittoria di Paolini su Qingwen Zheng è stata sorprendente in positivo. Un piccolo dettaglio secondo me che va analizzato è che proprio l'Italia contro la Cina ha finito tardissimo, le ragazze sono andate a dormire alle 6 del mattino, per quanto ci sia stato poi il riposo successivamente, insomma, un pochino potrebbe aver pesato anche questo poco riposo tra un match e l'altro.
0: Beh certo, poco tempo per recuperare, che comunque deve aver influito su questo, ma è un po', diciamo, ci ridà un po' l'immagine dell'Italia del tennis femminile, che sta facendo particolarmente fatica, ha fatto particolarmente fatica in questa stagione, sei d'accordo?
1: Eh sì, sicuramente, perché la nostra numero uno Jasmine Paolini ha avuto tanti problemi sia fisici sia tecnici, appena riusciva a riprendersi un pochino, a trovare continuità, si faceva male, quindi diciamo che ci sono state un po' di difficoltà. Adesso ha anche ripreso il vecchio coach Mark Lopez, Cocciaretto è stata spesso infortunata, Bronzetti ha avuto un periodo di scarsa fiducia, sta salendo Tyra Grant, stanno arrivando altre ragazze giovani, però non c'è, diciamo, il fenomeno all'orizzonte, alla Sinner, ma nemmeno la Musetti, che può risollevare, diciamo, il tennis femminile. Diciamo che l'obiettivo oggi è quello di ritrovare una certa quantità, se non qualità, quindi avere un po' più di giocatrici nelle prime 100 è l'obiettivo della federazione del nostro tennis, però ecco, in questo momento sicuramente il tennis femminile soffre, non possiamo dire il contrario.
0: E allora Alessandro, dove dobbiamo guardare? Intanto ti chiedo un'analisi di Tyra Grant, non può sicuramente partire dalla sconfitta in Billie Jean King Cup, perché forse, diciamo, un palcoscenico un po', ecco, lo definirei precoce per lei in questo momento, però allo stesso tempo, insomma, è considerata uno dei talenti più interessanti, no? A che punto è, dove la poniamo e quali sono le sue possibilità di crescita, e poi anche dove altro dobbiamo guardare nel tennis azzurro per cercare qualche giovane talento? Dacci qualche nome, facci capire un po' meglio.
1: Allora, Tyra Grant sicuramente, questo è l'anno in cui ha compiuto 18 anni, per i tanti che ovviamente non conoscono la norma, nel tennis femminile non si possono fare molti tornei, sono, diciamo, c'è un numero massimo fino a che non si compiono 18 anni, questo già va sottolineato. Da quel momento in poi devo dire che non ha giocato tantissimo, ha giocato buone partite, ha giocato discretamente bene a Roma, molto bene a Madrid, quindi nei grandi tornei si è fatta già un pochino vedere, parliamo appunto della ragazza del 2008, sempre questo va sottolineato, certo. Ed è sicuramente il talento su cui puntare in questo momento. Qualche altro nome sta arrivando, diciamo che adesso stiamo cominciando a riempire un po' di più i tabelloni delle qualificazioni di Slam, quindi vuol dire avere più giocatrici tra le prime 230 del mondo. Lo so, sono numeri alti, però è da lì che si parte, da lì che si è partiti col maschile e fino a questi risultati incredibili, e dove si sta andando col femminile. Lisa Pigato, una ragazza che sta per entrare nelle prime 100, 110 in questo momento, che è una ragazza del 2003, sicuramente brava, anche se non più giovanissima. Samira De Stefano è un altro nome, un'altra ragazza che vedremo in Australia, però ecco, in questo momento dobbiamo sperare che le giovanissime, quelle che adesso sono i tornei juniores, poi possano crescere in maniera importante, perché ripeto, a parte Tyra Grant, proprio fenomeni in questo momento nei prossimi 2-3 anni difficilmente ne vedremo, quindi ripeto, va creata la quantità, e adesso il movimento deve avere quantità e poi la punta arriverà prima o poi.
0: E a proposito di questo, il paragone per forza di cose va fatto col tennis maschile, perché ormai siamo un po' assuefatti, no? Alle vittorie di Sinner e, diciamo, in generale al grande momento del movimento tennistico a livello maschile. E quali sono le differenze con quello femminile? È solo una casualità generazionale o quant'altro? Ci sono i cicli come in tutti gli sport, o se c'è qualcosa di più profondo che hai rilevato, Alessandro?
1: Allora, sicuramente è anche una questione di casualità, nel senso che ricordiamo che, per esempio, nei primi 15 anni del secolo il tennis femminile è stato nettamente superiore a quello maschile. Errani, Pennetta, Vinci, Schiavone, insomma, hanno Knapp, hanno fatto grandissimi risultati. Sicuramente quindi c'è un po' di casualità. Io credo che si sia puntato tanto anche sul movimento maschile, parlo anche della federazione, anche dei team privati, però proprio perché bisognava rilanciarlo mentre il femminile stava andando benissimo. Forse lì ci si è un po' dimenticati del femminile, si è un po' lasciato andare e quindi il maschile poi è salito. Però ripeto, spesso c'è anche la casualità, perché Sinner, un conto è la quantità che riesce a creare, ma Sinner ne nasce uno ogni 100-200 anni probabilmente in Italia, quindi anche questo va sottolineato. Devo dire che sicuramente i team privati del maschile in questo momento stanno lavorando molto bene insieme alla federazione. Nel femminile probabilmente ci manca qualcosina, e ci manca anche, secondo me, un po' di numero, cioè di ragazze giovani che iniziano a praticare questo sport, che probabilmente ha un po' più concorrenza, pallavolo e altre discipline che sicuramente tolgono un po' di talenti a quello che potrebbe essere il tennis. Quindi questo è un po' uno delle varie ragioni. È un discorso molto lungo che andrebbe fatto, quindi certo, Non credo che sia questo il momento.
0: Hai sentito cosa ha detto Federer? Sinner è il migliore, Alcaraz un genio e Zverev finalmente mi ha ascoltato. Per riassumere un pochettino.
1: Sì, ha cominciato a tirare.
0: Esatto. Anche diciamo in un momento, tra virgolette, fortunato, no? Però.
1: Esatto, tra l'altro incredibile, perché adesso si è proprio concluso in questo momento, pochi minuti fa, il singolare decisivo era l'Ever Cup vinto da Zverev, che però si è trovato a dover vincere il punto decisivo anche l'Ever Cup, quindi è stato protagonista assoluto anche più di Alcaraz in l'Ever Cup, quindi diciamo che è proprio il suo anno questo qui. Sinner è più forte sicuramente, intanto speriamo che torni presto, perché ogni volta sembra che sia per tornare e poi
0: sì,
1: invece
0: ginocchio,
1: deve dare forfè.
0: Il ginocchio sta bene, però poi se non gioca, insomma, è tutto relativo.
1: Così bene non sta, diciamo, anche se sicuramente è in miglioramento, perché è vero che Pechino era in programma ed è vero che fino all'ultimo sembrava dovesse partire, quindi probabilmente ha solo scelto di aspettare un po' di più per stare ancora meglio, visto che Pechino non è un torneo di quelli importantissimi, e starà ancora meglio, quindi non credo che sia così grave al momento la situazione. E su Alcaraz, che è un genio, diciamo che si può essere assolutamente d'accordo, anche solo il fatto che dopo 4 mesi e mezzo torna e gioca un torneo come quello che ha fatto a New York, seppur perdendo al tie break del quinto set con Shelton, però rientrare in quel modo lì è un qualcosa solo da fenomeni e probabilmente anche da geni.
0: Ti faccio l'ultima prima di salutarti, sono curioso di capire questa. È vero che c'è il ranking da preservare, ci sono delle tattiche, quanto vuoi, però c'è davvero forse troppa segretezza, no? sulle condizioni fisiche dei tennisti in generale. Lo stiamo vedendo in maniera veramente forte, impattante, con Sinner, che sappiamo è molto riservato da questo punto di vista.
1: Sì, io credo che ci sia stato un po' un momento in cui questa cosa si è acuita, per quanto riguarda Sinner soprattutto, dico, perché fino alla vittoria anche del primo slam, diciamo che era un pochino più aperto, concedeva anche più interviste, era un pochino più semplice raggiungerlo. Poi pian piano, e secondo me soprattutto dopo la sospensione per doping, tutto quel discorso che c'è stato, che tutti certo conosciamo, hanno deciso, secondo me, di chiudere più in una sorta di bolla, non so come dire, di proteggerlo ulteriormente. Certo è che questa cosa porta dei vantaggi a Sinner, al suo entourage, però ha anche dei contro, per esempio le tante speculazioni e anche invenzioni, secondo me,
0: per forza di cose,
1: notizie
0: poi
1: che sono arrivate.
0: Sì, certo.
1: Esatto, perché poi qualcuno deve provare a raccontare qualcosa e si va di deduzioni, di intuizioni, a volte purtroppo di invenzioni, e questo è sicuramente uno dei contro. È una comunicazione, alcuni l'hanno definita fallace, secondo me è più una scelta proprio, è la scelta che porta dei pro e dei contro, quella di Sinner.
0: Grazie Alessandro Nizegorocev per essere stato con noi del Corriere dello Sport e di SpazioTennis.com. A presto Alessandro, alla prossima.
1: Grazie a voi.
2: Let's go.

Fru Fru con It's Good to Be in Love qui a Domenica Sport, 17-18 minuti in questo istante. Apriamo la nostra parentesi sul tennis, soprattutto sulla Billie Jean.

0: one time.
1: Bene, torniamo al ciclismo. Mondiali in Canada, prova elite, Cristiano Piccinelli.
2: Con la situazione che è cambiata per quanto riguarda soprattutto il distacco dei battistrada rispetto al gruppo che insegue, i 16 che sono al comando della corsa ormai da diversi chilometri hanno già superato il primo giro del circuito di Montreal, ma il loro vantaggio è sceso in maniera sensibile. Dagli oltre 8 minuti siamo adesso a 6 minuti e 17. Davanti c'è in questo momento la Francia di Paul Sixas e la Svizzera di Bisseger e Kung, con anche la Gran Bretagna nelle prime posizioni, la squadra di Thomas Pidcock. 6 e 16 di ritardo a 160 km dal traguardo finale. È chiaro che sta iniziando il forcing dei big per cercare ovviamente di raggiungere il plotone lì davanti, che insomma nel giro di altre qualche altro chilometro, forse un altro paio di giri, andando a ipotizzare un possibile ricongiungimento, verranno via via ripresi, perché chilometro dopo chilometro si sfalda il vantaggio. Siamo adesso a 6 minuti e 08 sul gruppo dei battistrada rispetto ai big, e pagano pegno anche gli atleti delle nazionali sicuramente meno preparate, come Guam in questo caso, e anche come la Grecia. 159 km, 900 metri al traguardo, 16 davanti con 6 minuti e 05 di vantaggio sul resto del gruppo.

0: David Bowie con This Is Not America, qui a Domenica Sport. Torniamo a parlare di calcio, ma lo facciamo per parlare del campionato di calcio femminile, e collegato con noi c'è Paolo Tramezzani, allenatore del Como Women, che saluto. Buon pomeriggio Paolo, benvenuto qui a Domenica Sport.
1: Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
0: È iniziata bene questa stagione, no? Con una vittoria.
1: Sì, è iniziata bene, ci tenevamo a partire col piede giusto su un campo difficile come quello di Terni. Abbiamo fatto una buona gara, una gara complicata contro un buon avversario, ma siamo soddisfatti.
0: Come è iniziata questa serie A femminile, no? Ci sono stati dopo il famoso mondiale e tutto, c'è stato forse un periodo un pochettino in cui è scesa l'attenzione sul calcio femminile, no? Non so se si è percepito in qualche modo e che ci vuole dire dall'interno di quanto è successo da quel momento in poi.
1: Ma io ho iniziato questa mia nuova esperienza, prima esperienza del calcio femminile a febbraio qui al Como Women. E ti dico, obiettivamente era un calcio che non seguivo tantissimo, e una realtà che invece mi ha veramente colpito per organizzazione, per serietà, per competenza dei dirigenti, e devo essere sincero, anche il livello del campionato italiano della Serie A è cresciuto molto, le società stanno investendo molto, credono molto nel calcio femminile.
0: C'è una particolarità della vostra squadra. Intanto, per fare chiarezza, ci sono due squadre di Como, no? Esatto. Nella città. C'è quella legata alla squadra in Serie A in questo momento, e poi c'è la vostra, che è il Como Women, che è una realtà particolare, perché in realtà è una di quelle più strutturate a livello del calcio femminile, perché è un progetto totalmente indipendente, se non sbaglio è nato nel 2022.
1: Esatto.
0: Si percepisce questo, no? Una forza particolare, un lavoro fatto specificatamente per la vostra squadra, e non una sorta, no, di parte secondaria di un altro progetto magari più grande.
1: Sì, è vero, senza gli obblighi che hanno magari le altre società. È un fondo americano che ha deciso di investire in questo club. Lo stesso fondo è proprietario di altri due club, uno in Spagna e uno in Inghilterra, credono molto nel calcio femminile. Abbiamo solo il calcio femminile, oltre alla prima squadra abbiamo tutto il settore giovanile, ed è una realtà molto, molto solida.
0: In vista c'è anche il derby. Come vivete questo particolare momento? Stavo cercando di vedere quando è in programma, ma insomma più in là nel sì. Campionato, ecco, il derby Como 1907 Como Women è il 15 novembre.
1: Esatto, bravissimo. Sì, ma posso dire che abbiamo giocato una competizione ufficiale, che è la Women Cup, sì. Che non è la Coppa Italia, e abbiamo giocato proprio contro di loro 3 settimane fa, il primo derby, diciamo, con due squadre in Serie A. È stato molto bello, abbiamo giocato in casa, c'era tanta gente, c'era tanto entusiasmo. Devo essere sincero, non c'è grandissima rivalità, c'è grande rispetto da entrambe le parti. Loro sono strutturati veramente bene, hanno dalla loro parte un club che sicuramente ha più opportunità e possibilità anche a livello economico. Noi lavoriamo in modo diverso, però credo che entrambe le squadre possono essere competitive, possono fare un buon campionato, e tutte e due le squadre abbiamo vinto comunque la prima partita, ecco, quindi la viviamo bene, almeno dalla nostra parte la viviamo bene.
0: Paolo Tramezzani, io sono venuto lì un paio di anni fa, anzi 3 anni fa, a seguire il Como in Serie B, e si vedeva in generale, no, che è una piccola città che ha sempre avuto, no, nel lago e nel turismo, nelle sue ville e quant'altro, la sua bellezza, diciamo, la chiave di tutto, ma una città che si stava trasformando e che stava pian piano accogliendo il calcio ad un altro livello. E questa cosa influisce, immagino, anche sul campionato femminile e sul vostro lavoro. Come vive Como, che sta diventando un po' una capitale del calcio in Italia, una nuova capitale del calcio?
1: È vero, io la paragono un po' a quello che è stato il percorso che ha fatto sempre nel maschile l'Atalanta, no? Di queste realtà che diventano degli esempi anche per come lavorano, per come migliorano, partendo dalle strutture, partendo anche dai settori giovanili, poi hanno la possibilità di fare anche dei buoni investimenti. Però si vede che sono lungimiranti, credono molto nel progetto, nel percorso. Quindi Como, oltre a essere una bellissima città, oggi si parla molto di lei anche per quello che può offrire sportivamente, calcisticamente parlando.
0: Il campionato è appena iniziato, una giornata, una vittoria importante, difficile sul campo della Ternana, obiettivi del Como Women e principali avversari in questo campionato, perché comunque gli equilibri cambiano, possono cambiare abbastanza frequentemente in Serie A femminile negli ultimi anni.
1: È vero, e questo al di là poi di quelli che sono i valori effettivi delle rose, beh, sicuramente in questi anni hanno dominato squadre come la Juve, come la Roma e come l'Inter, squadre che sono partite bene anche in questo campionato, squadre che hanno fatto bene anche durante la Women Cup e stanno facendo bene anche in Champions League. E credo che dietro di loro poi ci sono altre compagini, altre realtà come il Milan, la Fiorentina, lo stesso Sassuolo, il Parma, noi e l'altro Como, che possiamo giocarcela, dico io, un po' con tutti. Il nostro obiettivo è quello di cercare di fare un buon campionato, di far crescere le ragazze giovani, una squadra molto giovane, e di poter essere competitive. Ecco, questo è quello che ci siamo prefissi con la squadra e con il club, per quello che deve essere il nostro obiettivo durante la stagione.
0: So che è una cosa che non fa mai piacere agli allenatori, però io devo chiedervelo anche per una curiosità morbosa dei nostri radioascoltatori: ci fa qualche nome tra Mezzani delle sue calciatrici, qualche ragazza da attenzionare? Perché insomma siamo curiosi, poi le partite si possono vedere, oggi ne sono andate in onda ad esempio Inter Fiorentina su Rai Sport, insomma è un campionato tutto da seguire, no?
1: Sì, noi come ti dicevo prima abbiamo delle ragazze molto giovani, dei profili già interessanti, che hanno già avuto anche richieste di squadre importanti. Penso che il primo nome sia quello di Astrid Girardi, che è il nostro portiere, già nel giro della nazionale. È giovane, ha 24 anni, sta crescendo veramente, veramente tantissimo. E quindi credo che lei oggi potenzialmente possa essere il portiere titolare della nazionale. Me lo auguro, perché credo che lo meriti. Poi il nostro capitano Nadine Nischler, anche lei è già nel giro della nazionale, è cresciuta veramente tanto, gli ultimi due campionati in Serie A ha fatto 10 gol da centrocampista, da trequartista, da me, e credo che in questo momento siano probabilmente le ragazze più pronte, ecco, anche eventualmente a provare a fare un salto.
0: Mi fa piacere che sei partito dal portiere, che è veramente un profilo molto interessante, ha 23 anni tra l'altro, e è un talento puro, perché negli anni precedenti ci sono spesso state polemiche che io definisco un po' da bar, però sul magari alcuni errori che si vedevano in Serie A femminile a livello difensivo dei portieri e quant'altro, no? Vogliamo un po' sfatare questo mito tra Mezzani, che tutti i giorni alleni uno dei portieri più forti della Serie A, o anche comunque in prospettiva tra i più forti delle portiere, anzi, di Serie A.
1: Sì, ma è vero quello che tu sostieni e quello che tu hai appena detto, però posso dirti obiettivamente che anche il ruolo e anche i preparatori che adesso seguono, i preparatori dei portieri che seguono le ragazze, le hanno fatte crescere, le hanno fatte migliorare, è cambiato proprio la posizione, l'impostazione in porta, ecco, veramente sono brave. Adesso non è così semplice, così facile fare le gol, sono più partecipi alla manovra, si stanno completando veramente molto. Noi poi abbiamo un preparatore dei portieri che è veramente bravissimo, Stefano Brilli, che viene da maschile, e con Gilardi sta facendo un lavoro veramente straordinario.
0: Come vi state preparando? Faccio l'ultima prima di salutarti, Paolo Tramezzani. Come vi state preparando? Appena finita la partita con la Ternana, in realtà, quindi insomma immagino che avrete da festeggiare questa sera per questo esordio, no? Che è andato molto bene, però insomma c'è poco tempo, perché il 4 ottobre poi arriva Como l'Inter, quindi subito una sfida che alza un po' il livello, no? Rispetto alla Ternana,
1: sì,
0: per forza di cose.
1: Decisamente abbiamo avuto modo di rivedere la partita dell'Inter, perché ha giocato poco dopo di noi.
0: Sì. 2-0 con la Fiorentina, scusa, lo dico così, esatto. I nostri radioascoltatori.
1: Esatto, abbiamo festeggiato lì allo stadio, adesso ci aspetta un viaggio lungo in pullman per tornare, ma sappiamo benissimo che domenica sarà una partita. Io dico sempre, bello da giocare senza troppe pressioni, è bello per noi confrontarci con squadre che sappiamo che hanno qualcosa in più di noi, quindi lo faremo con la nostra identità e con la serenità che abbiamo, che contraddistingue questo gruppo, perché riesce a lavorare bene, riesce a divertirsi, insomma riesce anche a goderselo, ecco. Quindi credo che non dobbiamo perdere questa spensieratezza, perché ci sta portando ad avere un'anima, ad avere un'identità e uno spirito importante. Questo credo che possa fare la differenza.
0: E allora Paolo Tramezzani, grazie per essere stato con noi, complimenti per questa prima vittoria e auguri anche per questa stagione appena iniziata e per il continuo di questa stagione.
1: Grazie, è sempre un piacere, buona continuazione.

0: Susan Vega con Never Wear White qui a Domenica Sport, 17:50 minuti in questo istante. Torniamo ai mondiali di ciclismo con la prova elite maschile. Cristiano Piccinelli sta entrando nel vivo, anche se manca ancora tanto alla fine.
1: Sì, mancano 148 chilometri alla conclusione, siamo all'interno, all'inizio praticamente del terzo dei 12 giri totali del circuito di Montréal, con i 16 battistrada: Pfingst, Slovenia, Leknessund, Norvegia, Engelhard, Germania, Girmaia e Müller-Beran dell'Eritrea, Mihan dell'Irlanda, Boven, Canada, Liepins, Lettonia, Antonenko, Ucraina, Stolic, Serbia, Jurado, Panama, Mayer, Mauritius, Miltiades, Cipro, Hopkins, Bermuda e Ansari della squadra dei rifugiati, che hanno un vantaggio che però è sceso notevolmente, 4 minuti e 28 rispetto al gruppo, dove davanti a fare l'andatura c'è da diversi chilometri la Francia, in particolare con Bruno Armirail, corridore che dà il suo meglio nelle prove contro il tempo. Francia che lavora ovviamente per Paul Sixas, 20 anni compiuti in questa settimana, nella settimana iridata, già una medaglia al collo, il bronzo nella prova contro il tempo, e non si è nascosto, anzi ha detto che è venuto qua per provare a vincere, per provare ad essere il più giovane di sempre a conquistare il titolo iridato. Dovrà faticare contro Remco Evenepoel e il Belgio, ma ovviamente insomma anche lui può giocarsi le sue carte. 147 km, 300 metri al traguardo, sui 4 minuti abbondanti, 4:12 il margine dei 16 battistrada rispetto al gruppo dei big, che però incombe nel giro di un paio di giri, forse ci sarà il ricongiungimento.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, continueremo a collegarci con te ovviamente per tutto il corso di questa serata, fino alla fine della prova elite maschile dei mondiali di ciclismo in Canada. È il giorno in cui è iniziata anche per il basket la regular season, la prima giornata, si stanno giocando due partite, o meglio una perché l'altra è all'intervallo, quarto quarto, siamo quasi nel finale tra Olimpia Milano e Trieste, davvero tiratissimo, 79-78 al momento per Milano, all'intervallo Tortona e Verona sono sul 52-48. Stasera, fra poco, alle 18:15 si sfideranno Maxima Roma e Basket Napoli, e questa è la partita che seguiremo con ovviamente anche aggiornamenti sulle altre con Massimo Barchesi. Allora andiamo proprio da Massimo per tutte le ultime su questo match. Ciao Massimo, buonasera.
2: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori, benvenuti, o meglio, bentornati, mi verrebbe da dire, al Palaeura di Roma, che dopo 5 anni, 10 mesi e 19 giorni riaccende le luci per una partita di basket. L'ultima volta fu l'8 novembre 2020 tra la Virtus Roma e la Rayer Venezia, prima della decisione dell'allora presidente della Virtus, Claudio Toti, di ritirare la squadra il 9 dicembre. In questo momento entra in campo la formazione ospite, il Basket Napoli, una delle outsider più accreditate, così come la Maxima Roma. È tornato il basket, il grande basket nella capitale dopo appunto quasi 6 anni, addirittura con due squadre, l'altra, la BC, è stata battuta nettamente ieri a Treviso 109-94 in uno degli anticipi di questa prima giornata. Ma c'era grande curiosità soprattutto nel constatare la risposta del pubblico romano, che solitamente ha il suo zoccolo duro nella Virtus Roma, una Virtus Roma che però naviga in B nazionale. Ebbene, la risposta è assolutamente positiva, perché c'è il sold out per i primi due anelli ed è stato aperto anche il terzo, e quindi alla fine, quando inizierà la partita, ci saranno penso 7-8 mila spettatori, in questo momento ce ne saranno 5.000-5.500, c'è anche una rappresentanza di tifosi napoletani per assistere a questa partita. Tra l'altro Napoli è allenata dal grande ex Yasmin Repesa, che ha allenato la Virtus Roma dal 2006 al 2008, raggiungendo la finale proprio nel 2008 persa contro Siena. Yasmin Repesa, che ha lasciato davvero un grandissimo ricordo qui nella capitale. Maxima Roma che si presenta in assi di partenza dopo aver acquisito il il titolo di Brescia, mentre la BC ha rilevato il titolo di Cremona. Una Maxima Roma davvero molto ben organizzata dal punto di vista societario. Tra l'altro il presidente Paul Matiasic ha avuto una geniale idea di inserire all'interno del proprio organigramma Francesco Totti come advisor. Totti che oggi compie 50 anni, ma che naturalmente non è qui, li festeggia negli Stati Uniti in quanto si trova a Las Vegas, ma certamente già dalla prossima partita casalinga, e che sarà tra l'altro il derby il prossimo 11 ottobre, sarà qui nel parterre del Palaeur. E dunque tra poco inizierà questa avventura della Maxima Roma e anche del Napoli Basket. Come abbiamo detto, sono due tra le outsider più accreditate di questo campionato, con Maxima che ha fatto un mercato davvero imponente, soprattutto per quanto riguarda gli americani, e i riflettori sono ovviamente puntati su Aaron Holiday, 8 anni in NBA, 500 partite in NBA, la scorsa stagione ha chiuso la propria avventura americana con gli Houston Rockets, giocando i quarti di finale della conference contro i Los Angeles Lakers. Un Aaron Holiday che è tra i più accreditati a conquistare alla fine della stagione regolare, nonché del campionato stesso, il titolo di MVP di questo torneo, e sarà lui il motore della Maxima. Come dall'altra parte, da rimarcare un'altra presenza molto molto importante, quella di James Ramsey, che ha giocato a Trieste. In questo momento entra in campo la Maxima Roma, tra gli applausi del pubblico del Palaeur. James Ramsey, che lo scorso campionato è stato il capocannoniere con 19,4 punti di media a partita, arrivato da Trieste, ed è lui certamente l'uomo che la Maxima dovrà temere maggiormente, dovrà davvero stargli con gli occhi addosso, perché è un giocatore, è un funambolo, può inventarsi davvero di tutto, canestri da ogni parte del campo. E ci sono parecchi giocatori che arrivano dal mondo NBA da una parte e dall'altra. Una partita che verosimilmente, considerando le caratteristiche delle due squadre, dovrebbe essere a punteggio alto, perché probabilmente vedremo un corri e tira continuo tra Maxima e Basket Napoli. Lo scopriremo tra poco. 18:15, palla 2, a te Giacomo Brioreschi.
0: Grazie a Massimo Barchesi. Quindi fra pochissimo l'inizio di questa sfida che seguiremo insieme. Ora ci ascoltiamo Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti, poi c'è il GR1 delle 18, torniamo subito dopo.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, carburanti. Dopo lo sconto annunciato da Eni che scatterà da domani, anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dall'IP. Lo comunica il gruppo che in una nota spiega di voler rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia con l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti. OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale. Tra i casi, fughe dalle sandbox, dirottamento di siti web e aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati. Intanto il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, è atteso a cena alla Casa Bianca con Donald Trump. E il presidente degli Stati Uniti ha commentato poco fa l'allarme terrorismo alla base aerea inglese di Fairford. 5 le persone arrestate.
3: Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico. Li stavamo tenendo sotto indagine. Potevano fare gravi danni alla nostra base. Donald Trump parla delle 5 persone arrestate vicino alla base della RAF a Fairford, Gran Bretagna, base utilizzata anche dalle forze americane. Gli arrestati sono accusati di terrorismo e sospettati di aver pianificato un attentato con esplosivi. Tutto è partito da una segnalazione alla polizia sui 3 furgoni sospetti che sono stati ispezionati da robot artificieri. Tutta la zona è stata messa sotto controllo, le abitazioni circostanti sono state sgomberate. Circola sui social una foto sgranata dei presunti arrestati, ma non c'è ancora alcuna conferma sulla loro identità. Secondo Sky News, l'antiterrorismo indaga su potenziali legami tra gli arrestati e l'Iran. Le indagini continuano, il premier Burnham ha espresso preoccupazione e viene costantemente aggiornato. Francesco Mincone, GR1.
2: Il viaggio di Papa Leone in Francia. Durante la messa al santuario di Nostra Signora a Lourdes, davanti a 150.000 fedeli, il pontefice è tornato a parlare di guerre.
4: La Vierge nous demande de faire pénitence.
2: Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti, ha detto il Papa. Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non ne è responsabile. A Lourdes anche l'incontro con i vescovi, ai quali ha raccomandato: siate vigili, gli abusi sono una piaga. Svizzera ha bocciato il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70%, 70,15% e hanno prevalso in tutti i cantoni della Confederazione. Se la proposta fosse invece passata, si sarebbe ad esempio ridotta la capacità del governo federale di imporre sanzioni a paesi come la Russia. Avrebbe quasi annegato una ventenne che aveva rifiutato un approccio sessuale a Pescia in provincia di Pistoia, arrestato un domenicano di 38 anni con precedenti. L'accusa è di tortura e tentata violenza sessuale. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. Decisivo l'allarme lanciato da un passante. Ancora la cronaca: avrebbe investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. A Torino fermata una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni aggravate personali. Nel servizio l'intervista a Cristian Scaramuzzino, legale della donna.
5: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramuzzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
6: È il tratto caratteriale di una persona che, quando c'è stato bisogno, si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
5: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga, durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Torino, Alessandro Mastrantonio, GR1.
2: Sport: Nicolò Bulega è il nuovo campione del mondo di Superbike. Al 26enne pilota emiliano della Ruba.it Racing Ducati, nella gara 2 del Gran Premio Premio d'Italia a Cremona è bastato il secondo posto alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona per assicurarsi aritmeticamente il titolo iridato. Linea ora ai colleghi dello sport per continuare a seguire tra l'altro la prova maschile su strada del Mondiale di Ciclismo di Montreal in Canada. È tutto, prossimo giornale radio alle 19.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
9: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
11: Domenica Sport.

0: 18, 6 minuti e 50 secondi qui su Radio 1, Giacomo Prireschi con voi. Questa, come avete sentito anche dalla sigla, è Domenica Sport e si sta giocando, è appena finita la prima partita del campionato di Lega A di basket regular season, con la vittoria dell'Olimpia Milano 83-79. Se ne stanno giocando altre due: Tortona Verona, terzo quarto 54-53, e Udine Scafati. Siamo nel primo quarto, 7-1 per Udine. Perché vi dico questo? Perché alle 18:15 seguiremo in diretta con Massimo Barchiesi Maxima Roma Basket Napoli, poi alle 19 ci sarà anche Varese Virtus Bologna, con aggiornamenti sempre da studio. Torniamo però da Cristiano Piccinelli al ciclismo, i mondiali in Canada, la prova elite maschile.
1: Con davanti il gruppetto di Battistrada che si è notevolmente ridotto, da 16 che erano adesso sono rimasti soltanto Leknessund, Norvegia, Engelhardt, Germania, e due Eritrei, Girmay e Müller-Beran, Meehan, Irlanda, Bowman, Canada, e Liepins, Lettonia. Hanno un vantaggio però che è di soli 3 minuti su un gruppo sempre pilotato dalla Francia di Paul Sexas, seconda posizione per la Svizzera, e poi la nostra squadra, gli azzurri, la squadra di Roberto Amadio, con ovviamente massima attenzione, un po' anche di attenzione a quello che potrà succedere. Belgio, anche la squadra di Renke Van Poel nelle seconda parte del gruppo, Francia sempre a fare l'andatura con Bruno Armirail ancora sulla salita del Polytechnique, che rappresenta la specialità più complicata del circuito di Montreal. Dunque Francia all'inseguimento di Battistrada, 135 km ancora da percorrere.
0: Grazie.

0: Rino Gaetano con Gianna qui a Domenica Sport, 18 e 12 minuti, torniamo al ciclismo ma a rimbalzo di linea, ovvero ascolteremo ora il racconto della prova elite maschile con Cristiano Piccinelli, poi a rimbalzo di linea col basket e la sfida della regular season di Serie A fra Massima Roma e Basket Napoli con Massimo Barchesi, ma torniamo al ciclismo, Cristiano Piccinelli.
1: La situazione sta evolvendo in maniera abbastanza evidente, 133 chilometri al traguardo, davanti lo dicevamo sono rimasti in 7, ma 2 minuti e 48 adesso il margine sul gruppo dei migliori, sempre Francia lì davanti a fare l'andatura, un'andatura che ha creato qualche problema anche a nomi importanti perché si è ritirato Alex Geaert, compagno di squadra di Remco Evenepoel nel Belgio, e anche Nico Denz, corridore della Germania, dunque compagno di Engelhardt che è al momento lì davanti tra i giocatori, tra i corridori ovviamente che hanno già lasciato la corsa. Ricordiamo che poi dal punto di vista regolamentare è previsto anche che si venga fermati qualora il ritardo rischi di provocare dei doppiaggi non consentiti dal regolamento. Davanti dunque rimangono in 7, facciamo il loro nome perché se lo meritano, stanno facendo davvero un grande lavoro: Leknesun Norvegia, Engelhardt Germania, Grimae Muller Beran dell'Eritrea, Mian Irlanda, Boven Canada e Liepins della Lettonia. Hanno un vantaggio di 2 minuti e 38, ma che scende vistosamente chilometro dopo chilometro.

0: basket da Massimo Bracchieri.
1: Grazie Cristiano Piccinelli, un paio di minuti e poi comincerà Maxima Roma Basket Napoli per la prima giornata del campionato di Serie A di basket. Nel frattempo è aumentato il pubblico qui al Pala Eur e come immaginavamo siamo intorno agli 8.000 spettatori, davvero una cornice di pubblico in parte sorprendente, perché vi assicuriamo che qui nella capitale c'era tanta fame di grande basket e il pubblico ha risposto effettivamente un pochino oltre le più rosee aspettative. Fatto sta che continua ad arrivare gente qui all'interno dello storico impianto romano, che ha vissuto momenti davvero epici per la pallacanestro romana, soprattutto e anche italiana, perché la finale tra Roma e Milano del 1983 davvero fu uno dei momenti top della storia del basket italiano. Le grandi sfide tra Larry Wright e Mike D'Antoni sul campo, quella tra Valerio Bianchini che è presidente onorario dell'altra squadra di Roma, la BC, e Dan Peterson in panchina, davvero momenti epici. E allora tra poco si comincia qui al Pala Eur, tra poco più di un minuto sarà palla 2 tra Maxima Roma Basket Napoli. Torniamo da Cristiano Piccinelli, mondiale di ciclismo.
0: 132 chilometri, siamo nella salita del Polytechnique, la salita più complicata di questo mondiale. Sono 780 metri al 6%, nell'ultimo tratto, negli ultimi 200 metri, pendenze che vanno in doppia cifra all'11%, e poi l'altra difficoltà è sicuramente l'Avenue du Parc, dove c'è l'arrivo, rettilineo finale, 560 metri al 4% di pendenza media. Difficoltà per Matej Mohoric, Slovenia, lo Slovenia ovviamente che ha perso tantissimo con l'infortunio di Tadej Pogačar, che ha privato la nazionale dell'atleta più forte della Slovenia, ma del mondo direi, con però Mohoric che riesce a rinvenire. Davanti resistono i sette battistrada con Leknesund fare l'andatura, ma il forcing della Francia sta producendo gli effetti sperati. 2 minuti e 16 adesso il margine rispetto al gruppo che insegue dei battistrada, e siamo a 131 km dal traguardo. Ancora basket.
1: Squadra in campo, tra poco si comincia. Davanti a noi arriva Yasmin Repeš a dare il 5 ai componenti della panchina di Napoli, e tra i momenti più importanti della storia di questo impianto, che ha vissuto questo impianto con la pallacanestro, certamente il triennio vissuto Yasmin Repeš qui a Roma, e soprattutto la finale con Siena del 2008 persa da Roma, ma ancora prima l'anno precedente l'addio al basket di Dejan Bodiroga nel 2007 con 10 minuti di standing ovation per il fuoriclasse serbo. Si comincia con il primo pallone subito conteso, pallone che esce ed è palla per la formazione ospite del Basket Napoli, con uno dei volti nuovi di questa squadra, Zach Selias, a rimettere il pallone in gioco. Ecco il primo attacco portato da Jeff Dautin, un altro dei volti nuovi di questa formazione. Ancora da occhio alla conclusione da tre punti, e si comincia subito con una tripla da parte di Napoli, di Jakimowski, che la scorsa stagione, nel frattempo c'è un giocatore della Maxima Roma a terra, Jakimowski, dicevo, che si è messo in luce nella scorsa stagione a Trento. Vediamo, c'è un problema, vediamo che cosa è successo. Nel frattempo il primo canestro di Jakimowski, vediamo un problema per un giocatore della Maxima Roma. Fatto sta che qui il tabellone tra l'altro è rimasto fermo a zero per quanto riguarda Napoli. Ha subito un colpo Matt Ryan, che si rialza, l'ex giocatore dei Los Angeles Lakers, grande tiratore, e fatto sta che si riprende a giocare, perché il canestro non è buono di Napoli, è stato fischiato, vediamo un po', un fallo in attacco dopo 20 secondi di gioco. E allora palla per la Maxima Roma con il tabellone che è fermo sullo 0-0. Primo attacco di Roma, lo seguiamo con Carlo Whittle, l'ex giocatore della Reyer Venezia. Eccolo Aaron Holiday, giocatore più atteso, subito va in uno contro uno, l'appoggio a canestro, l'errore, rimbalzo di Napoli, palla che nella parte opposta del campo. Torniamo al ciclismo, stavolta il tiro da tre è buono da parte della formazione partenopea di Dautin. 3-0 Napoli, mondiali di ciclismo.

0: Ha segnato ormai il destino dei battistrada che hanno percorso a lungo, vento in faccia, questa prova mondiale, ma la Francia sta cercando ovviamente di fare selezione. 129 km al traguardo, 2 minuti soltanto il margine di coloro che sono davanti, si va forte dietro, almeno 4-5 km in più rispetto a coloro che sono davanti, ma ancora Francia parte, nessun'altra nazionale candidata ovviamente alla vittoria ha mostrato quelle che sono le carte in gioco, quelle che sono le ambizioni, quelle che sono anche le strategie, a cominciare dall'Italia che si nasconde, giusto così, anche perché la nostra nazionale, quella guidata da Roberto Amadio, gioca un po', diciamo così, sulle possibilità che potrebbero verificarsi nell'andamento generale della frazione di questa gara per quanto riguarda il mondiale canadese. Abbiamo Matteo Trentin, Davide Piganzoli, Lorenzo Finn lì davanti, Cattaneo, c'è Ciccone un po' più indietro insieme a Scaroni, insomma i nostri portacolori, anche Bettiol è un po' indietro, i nostri portacolori però stanno cercando ovviamente di tenere il ritmo dei migliori, di resistere con i migliori in questo frangente. Sempre nuvoloso il cielo di Montreal, ma ancora non sembra esserci la possibilità di pioggia. Siamo a 100 per la precisione, a 128 km e 200 metri dal traguardo, davanti sono in 7, meno di 2 minuti adesso di vantaggio sul gruppo che insegue. Ancora basket.
1: Ryan, arresto, tiro, primo ferro, 6-2 per Napoli con le triple di Doughtin e di Jakimowski, poi il primo canestro della Maxima porta la firma proprio di Ryan, 6-2 per Napoli, ancora Doughtin all'angolo per Markel Brown, l'ex giocatore di Trieste, pallone scaricato un po' male all'indietro, ma Jakimowski riceve, poi Tarceschi, c'è il fallo. Tarceschi, altro acquisto di livello da parte di Napoli, l'ex giocatore dell'Olimpia Milano che negli ultimi nelle ultime quattro stagioni ha giocato in Giappone. C'è a terra ora Tarceschi, allora visto che il gioco è fermo, 8 minuti 18 secondi al termine del primo quarto, 6-2 per Napoli sulla Maxima Roma. Torniamo da Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo.
0: Non resistere i 7 battistrada che sono al comando della prova a 127 km, 700 metri dal traguardo finale di Montreal. Sono rimasti Leknesson, Norvegia, Engelhardt, Germania, Girmay e Muller-Beran dell'Eritrea, Mian della Irlanda e gli Jeppins della Lettonia. Meno di 2 minuti, dicevamo, 1:54, sono ancora sulla code del Polytechnique, quella la salita insomma che caratterizza questo circuito cittadino di circa 13 km, con dietro sempre Francia, Belgio e Svizzera al momento a cercare di fare l'andatura. Tanto pubblico sulle strade di Montreal, con ovviamente i beniamini di casa che vengono seguiti, si vede la bandiera con la foglia d'acero bianco-rossa del Canada che ha comunque interpreti interessanti, Derek G, c'è anche Michael Woods, magari evidentemente non favoriti per poter pensare ad essere protagonisti nella lotta al podio. Ci prova invece Leknesson, che lo abbiamo detto è uno specialista delle fughe da lontano. 1 minuto e 51 adesso il margine dei battistrada a 127 km dal traguardo. Ancora basket, Marchesi.
1: Ci eravamo lasciati con Tarceschi a terra, costretto ad uscire il centroamericano, al suo posto è entrato un altro ex Olimpia Milano, Willy Caruso, che ha realizzato uno dei due tiri liberi che avrebbe dovuto battere Tarceschi. 7-2 per Napoli con 2 minuti giocati, qui rischia la violazione di 5 secondi la Maxima Roma. Vediamo un po', c'è un fischio lontano dal pallone, un fallo fischiato alla difesa, è riuscito proprio in tempo extremis la formazione capitolina a rimettere il pallone in gioco entro i 5 secondi. Numero 30 invece, Willy Caruso, fallo fischiato nei suoi confronti, attacco di Roma con Miro Bilan, l'ex giocatore di Brescia Maxima, che lo ricordiamo ha rilevato proprio il titolo della Germani Brescia. Pallone per Holiday, si libera Giovanni Veronesi, uno dei migliori nel precampionato, alza la parabola, c'è l'errore di Veronesi, rimbalzo premia a Napoli che panni, la metà campo avversaria non ci pensa due volte, da tre punti c'è l'errore da parte di Dautin, altro rimbalzo di Miro Bilan che fa correre Veronesi, arresto e tiro da tre punti, è cortissimo, non arriva al ferro il pallone, Roma un po' contratta in questo avvio di partita, Markel Brown da tre punti a canestro, partenza sprint di Napoli che è avanti 10-2 sulla massima Roma, 7 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto. Cristiano Piccinelli, Mondiali di ciclismo.
0: Sempre Francia a tirare tanto nel gruppo che insegue i battistrada, 125 km al traguardo finale, 1 minuto e 43, ogni collegamento scandisce un destino inesorabile per coloro che sono al comando di questa prova mondiale conclusiva della settimana iridata in Canada. Ci sono anche tante bandiere del Messico per Isaac del Toro, la grande speranza per il paese centroamericano, non una grande squadra ma una grande qualità assoluta per lui per tentare di essere protagonista quest'oggi. Certo, non è come correre con i suoi compagni della UAE, ma evidentemente può provare ad essere uno di coloro che cercheranno di insidiare il grande favorito Remco Evenepoel, che può provare ad ottenere quello che nessuno è mai riuscito a fare, ovvero la doppietta mondiale, cronometro e prova in linea, mentre si è ritirato anche lo sloveno Luka Mezcek, che sarebbe stato compagno di squadra di Tadej Pogacar, ma lo sappiamo, il cannibale moderno non è presente a questa prova iridata. 125 km al traguardo, davanti adesso Biniam Girmay che fa parte della truppa lì davanti, un minuto e mezzo abbondante di margine, ma insomma sembra ormai prossimo il ricongiungimento, forse al prossimo giro effettivamente ci sarà, complice il gran lavoro della Francia di Paul Seixas. Torniamo al basket.
1: Primo time out della partita, chiamato inevitabilmente da Matteo Cotelli, il coach della massima Roma, perché Napoli è già sul più 10, 12-2 per la formazione di Yasmin Repeša, pressoché perfetta in attacco, Roma che fa molta fatica a trovare il canestro, abbiamo detto assai contratta la formazione padrona di casa, in parte ce l'aspettavamo pure vista l'attesa per questa partita per la massima. Ora chiaramente Cotelli ci ha parlato su e vedremo quale sarà l'impatto dei giocatori della massima al rientro sul parquet. Tarceschi lo vediamo abbastanza sereno, direi che è pronto a riprendersi il suo posto, ma torna in campo Willy Caruso che se la sta cavando egregiamente fino a questo momento. 12-2 dunque per Napoli, con tre punti a testa di Markel Brown, Jakimowski e proprio di Caruso. Pallone che viene rimesso in gioco dalla formazione capitolina, da Aaron Holiday. Non ha cambiato il quintetto Matteo Cotelli perché vuole dare fiducia ai suoi cinque che ha schierato dall'inizio. Eccolo Miro Bilan in post basso, lo scarico per Veronesi, da tre punti Veronesi sul ferro, altro errore da parte di Roma e rimbalzo di Caruso. Pallone ora è per Jeff Dautin, ancora il giocatore che ha giocato per 4 anni in NBA, linea di fondo, ribaltamento per Jakimowski, attacca Veronesi, arresto e tiro Jakimowski sul ferro, rimbalzo da parte di Carl Wittel. 6 minuti e 8 secondi a termine del primo quarto. Wittel si butta dentro, forse c'è fallo, direi proprio di sì, fallo fischiato a Willy Caruso del secondo. 6 minuti e 3 secondi al termine del primo quarto, massima Roma 2, basket Napoli 12, mondiali di ciclismo Piccinelli.
0: Con davanti battistrada che hanno meno di 1 minuto e 20 rispetto al gruppo che incombe, 123 km che mancano alla conclusione della prova iridata. Giacomo Brioreschi.
2: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Onda Verde, poi torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Onda Verde vi ha Viaggiare informati.
5: 18:28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste tra Pere Cormano verso Brescia, code a tratti e traffico intenso. Così tra Milano Est e il bivio A4 raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 15 minuti, la coda è verso Chamonix al piazzale Italiano. A7 Milano-Genova, tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano ci sono 3 km di coda per la presenza di lavori. Sulla A8 Milano-Varese anche lavori e coda di 2 km verso Milano tra Gallarate Nord e l'allacciamento A8 A36. Adesso la A10 Genova Ventimiglia, code a tratti tra Pietra Ligure e bivio A10 fine Complanare Savona verso Genova. Poi la A12 tra Chiavari e Genova Nervi verso Genova, code a tratti e traffico intenso. Sulla A1 tra Parma e Fidenza verso Milano, code a tratti e traffico intenso. Così tra Bivia 1, variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sul raccordo di Sasso Marconi, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Svincolo, il tratto è chiuso per incidente ed è chiuso in entrambe le direzioni. Ci sono 6 km di coda in aumento sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma per via di un incidente. Ci sono 6 km di coda e ci sono più veicoli coinvolti. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: Eccoci ancora insieme, torniamo a rimbalzo di linea, mondiale di ciclismo con Cristiano Piccinelli e il basket con Massima Roma-Napoli e Massimo Barchesi. Piccinelli.
0: 121 km al traguardo con Leknessun, Norvegia, Engelhardt, Germania, Girmay, Müller, Beran, Eritrea, Mehan, Irlanda e Liepins, Lettonia. Hanno un vantaggio di 1-11 adesso sul gruppo che insegue. Adesso il Messico insieme alla Francia sempre a fare l'andatura, più dietro Belgio, Svizzera e Italia. C'è anche la Danimarca per Asgren come capitano. Si fanno vedere però gli azzurri in questa fase cruciale della prova su strada conclusiva del mondiale in Canada. Convinto di proseguire più che altro Leknessund, gli altri sembrano ormai aver spremuto tutte le loro risorse nel tentativo ovviamente di restare il più davanti possibile lì davanti. Leknessund è proprio lui a guidare il gruppo quando stanno per passare sotto il traguardo che dà anche la conclusione del giro di 13 km del circuito di Montreal. Ne restano altri 9 ancora da completare, 3 ore e 23 di corsa, ma tutto ancora deve essere scritto. Basket.
1: Siamo alla metà del primo quarto e arriva il primo canestro del campionato italiano da parte di Aaron Holiday da 3 punti, che cerca un po' di sbloccare Roma che era finita sul meno 11 sul 13-2. Ora siamo 13-5 con la prima tripla di Holiday. Attacca la formazione ospite con Silias, ancora pallone sotto, c'è una violazione di 3 secondi da parte di Caruso, palla persa per Napoli. 13-5 per la formazione ospite. Vediamo in campo un cambio da parte di Yasmin Repeša, fuori Selias che si prende una bella sciampata dal coach croato, ed è in campo Jack White. Pallone per Holiday, attacco della Massima. Holiday, vediamo, rischia di perdere palla e la perde, brutto controllo del palleggio. Qui Roma non rientra in difesa e White ringrazia. Canestro facile da parte di White, il suo primo della partita, ma tutto è nato da una brutta palla persa di Holiday. In campo anche l'altra stella della Massima, c'è Lemar che è entrato in campo, anche John Brown gioca con alzato il quintetto, Matteo Cotelli in campo, Bilan e John Brown. 4 minuti 19 secondi, c'è il fallo, il secondo fallo di Caruso. 4-19 al termine del primo quarto, 10 di vantaggio per Napoli sulla Massima Roma, 15-5 con i tiri liberi di Miro Bilan. A segno il primo, 15-6. Torniamo da Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo.
0: Siamo al passaggio davanti ai box per il gruppo che insegue, che si sta notevolmente assottigliando visto il forcing nel posto al ritmo gara dalla Francia. Meno di un minuto adesso il margine dei battistrada, 119 km a 700 metri dal traguardo. con sempre Francia, Messico e Svizzera davanti. Poi abbiamo visto fuoriuscire dal gruppo per un attimo Trentin, che si è voltato per verificare, credo, dove fossero i suoi compagni della nazionale azzurra, per capire insomma se magari qualcuno potesse aver mostrato segni di cedimento, perché il ritmo è stato davvero molto molto ampio, molto forte da parte di Bruno Armirai. C'è stato un cambio di bici per il corridore del Belgio, non si tratta però di Renck Van der Poel, è il dorsale numero 11 Thibaut Nys che ha ripreso il cambio di bici veramente al volo, stile Formula 1. E allora davanti, lo ricordiamo ancora una volta, sono rimasti Leknesund, Engelhardt, Girmay, Müller-Brand, Mia, Nellipins, 46 secondi di margine, 119 km si stacca intanto Girmay, e allora restano solamente 5 davanti, ma solo i 46 secondi di margine. Torniamo da Massimo Marchesi.
1: 15-19 per Napoli su Roma. Gian Petruccelli in campo, giocatore della nazionale italiana che Yasmin Repeja ha allenato a Trapani. Gran giocata, grande assist di Petruccelli per White, ancora canestro per Jack White, giocatore australiano, ex Denver Nuggets, Memphis, Bayern Monaco e Mersin, squadra turca. Dall'altra parte c'è la risposta con un pizzico di fortuna, il pallone entra da tre punti, Lemar, primo canestro della partita per Lemar, e allora Roma che cerca di ricucire, meno 5, 17-12 per Napoli. Petruccelli ci prova da 3, sbaglia, rimbalzo da parte di Mirza Alibegovic. Alibegovic avanza subito per Aaron Holiday, linea di fondo, alza troppo la parabola, qui è esagerato, era chiuso, non aveva visuale davanti a sé praticamente l'ex giocatore degli Houston Rockets, ha regalato il pallone un po' impreciso al di là di una tripla messa a segno fino a questo momento. Holiday ruba palla a John Brown, che può andare a schiacciare e a riportare Roma, a portare Roma sul meno 3. C'è cambio, doppio cambio ordinato da Yasmin Repeja, che allarga le braccia, 14 massima, 17 Napoli, 1.50 a termine del primo quarto. Mondiali di ciclismo.
0: Fatica Felix Engelhardt, il tedesco, davanti soltanto adesso Norvegia con Leknesund, Eritrea con Müller-Brand, Irlanda con Mian e Lettonia con Liepins. 41 secondi ancora da difendere, 118 i chilometri al traguardo. Si è ritirato un corridore messicano, compagno di squadra di Isaac del Toro, si tratta di Ulises Castillo, ritirato anche José Antonio Escarcel, e dunque perde strada facendo compagni di squadra il messicano della UAE. C'è un altro ritiro, stavolta in casa Olanda, si tratta di Matty Paschens, perde dunque un uomo, Mathieu Van Der Poel, che però insomma ha ammesso di non essere tra i favoriti, almeno secondo lui, si è dato soltanto un 5%, si è un po' nascosto secondo me. Davanti comunque ancora Messico, poi Francia, poi Gran Bretagna, Svizzera, Italia e Belgio insieme per controllarsi. Belgio sicuramente la squadra che ha le maggiori qualità e l'atleta sicuramente più forte. In difficoltà anche un nostro portacolori, andiamo a cercare di individuare di chi si tratta, dorsale numero 33, corridore della Nazionale Azzurra, si tratta di Mattia Cattaneo, e beh insomma il suo lavoro l'ha fatto, non è questo ovviamente che gli si può chiedere al corridore, che però tornerà dal Canada con una medaglia d'oro vinta nella Mixed Relay. 118 km al traguardo, 42 secondi il vantaggio dei battistrada. Torniamo al basket.
1: Roma che sta cercando di completare la rimonta, la massima Roma, meno 2 con Alibegovic che fa 2 su 2, ed ora c'è un solo punto di vantaggio per Napoli, primi due per il figlio d'arte, figlio di Teo e fratello di Dennis e di Amar Alibegovic, giocatore che nei giorni scorsi ha firmato con Tortona, 1 minuto e 20 secondi a termine del primo quarto. Amar Alibegovic, che tra l'altro in passato ha giocato qui al Palaeur con la Virtus Roma, ci sono i tiri liberi, entrambe le squadre in bonus, si ripresenta davanti al canestro a cronometro fermo John Petruccelli, che poco fa però ha fatto 0 su 2, stavolta meglio, realizza il primo Petruccelli ed è anche il primo punto della partita. In parterre anche il commissario tecnico della nazionale Luca Banchi, Petruccelli con il secondo libero, a segno pure questo, 16 Maxima Roma, 19 Napoli, esce Miro Bilan, cambio dunque operato da Matteo Cotelli, che manda in campo Gora Camara. Dall'altra parte c'è ex Rimini, dall'altra parte c'è, vediamo, un altro fallo, stavolta fischiato in attacco alla Maxima Roma, fallo fischiato a Dali Begovic. Santachè da una parte, Camara dall'altra, lo scorso anno erano compagni di squadra a Rimini. Fallo fischiato dunque alla Maxima Roma, pallone per Napoli, non si va in lunetta perché il possesso era della formazione di Matteo Cotelli. 1 minuto 10 secondi al termine del primo quarto, 3 di vantaggio per Napoli sulla Maxima Roma, 19-16 mondiali di ciclismo.
0: Dove la situazione non è cambiata di molto, 116 km al traguardo, una quarantina il margine dei battistrada che però vedono avvicinarsi decisamente il gruppo. Sono rimasti in quattro: Leknessun, Norvegia, Muller Beran, Eritrea, Mian Irlanda e Liepins per la Lettonia. 42 secondi, evidentemente c'è una fase in cui non c'è più la volontà di premere sul gas per raggiungere e superare i battistrada, che dunque mantengono questo minimo vantaggio. Hanno avuto anche oltre 8 minuti di margine, ma insomma sempre sotto controllo per la volontà del gruppo dei migliori, con la Francia, con la Svizzera, con il Messico, anche se la squadra centroamericana ha perso due elementi. Abbiamo ricordato, dal punto di vista regolamentare non ci possono essere doppiaggi nel mondiale, allora qualora ci sia un distacco ritenuto incolmabile per evitare proprio il rischio di doppiaggi, si viene anche fermati, si viene sostanzialmente costretti al ritiro. Pratica consueta per quanto riguarda ovviamente il mondiale, gara unica in un giorno, se sei già molto lontano dai migliori inutile provare a continuare, mentre Engelhardt, protagonista anche lui della fuga di giornata, sta per essere risucchiato dal gruppo dei big. 114 km, 800 metri al traguardo, 42 secondi il margine dei quattro battistrada. Torniamo al basket.
1: Due liberi di John Brown per lui, un ritorno a Roma, 3 di vantaggio per Napoli. Marco Spisso in palleggio, Marco Spisso che è tornato in Italia dopo l'esperienza in Spagna a Zaragoza. C'è l'errore di Napoli, di Fagiana, rimbalzo per Roma che attacca ora con Federico Bonaccini, pallone per Lemar, riposo per Holiday che si è visto poco in questo primo quarto. Ultima azione per Roma, Lemar attacca il ferro, c'è l'errore e finisce qui il primo quarto con Napoli avanti 21-18 sulla Maxima Roma, ma la formazione di Yasmin Repeš ha avuto anche 11 lunghezze di vantaggio, dominando soprattutto nella prima metà del primo quarto. Primo mini intervallo al Palaeur con Napoli Basket avanti sulla Maxima Roma 21-18. Torniamo da Cristiano Piccinelli, mondiale di ciclismo.
0: Con un timido e pallido sole che fa capolino tra le nuvole di Montreal, 40 secondi il margine dei quattro battistrada. Davanti adesso l'Olanda prova a farsi vedere, la nazionale di Mathieu Van Der Poel, c'è anche la maglia azzurra, non siamo stati in grado di riconoscere di chi si tratta perché è stato cambiato per un attimo l'inquadratura, ma lì davanti quello che conta è che c'è ovviamente la truppa azzurra nel tentativo di andare a recuperare questo drappello lì davanti, ma soprattutto di restare attaccati ai migliori. Non ci sono le radioline, non c'è possibilità di comunicare con l'ammiraglia per quanto riguarda ovviamente le prove iridate, c'è però ovviamente le informazioni che vengono date a coloro che sono davanti il ritardo, e dunque è stata appena mostrata ai quattro battistrada la lavagnetta con i 40 secondi di margine che rimangono. Scendono però metro dopo metro, adesso in tempo reale il GPS ci dice che sono soltanto 37 i secondi di margine, 113 km, 800 metri al traguardo, dietro Francia, Svizzera a fare l'andatura, poi ci sono anche gli Stati Uniti, Belgio, Danimarca e Italia. Questa è la situazione, torniamo al basket.
1: Tra poco inizia il secondo quarto e direi, per quello che abbiamo visto nei primi 10 minuti, è andata di lusso la Maxima Roma, che è apparsa molto contratta nei primi 5 minuti, sbagliando di tutto, percentuali che sono basse. Roma sta tirando con il 27% da 2, 3 su 11, con il 33% da 3, 2 su 6, percorso netto dalla lunetta con 6 su 6, i rimbalzi sono 12, le palle perse 3. Dall'altra parte Napoli meglio al tiro, 50% sia da 2 sia da 3, con 4 su 8 da 2, 3 su 6 da 3, 50% pure dalla lunetta, però 4 su 8, i rimbalzi sono 9, 3 in meno rispetto alla massima, ecco le palle perse sono 4, una in più rispetto a Roma, che possiamo dire è entrata in partita dalla seconda metà del primo quarto. Punteggi bassi per i singoli, Roma 4 punti e 5 rimbalzi già di Miro Bilan, 4 di John Brown, dall'altra parte 4 di White e di Jakimowski. Pallone per la massima, si riprende a giocare con Bonaccini ancora in campo, ancora Bonaccini, qui c'è violazione di passi piuttosto evidente, fischiata a Lemar, quarta palla persa dunque da parte della massima Roma, che inizia male e aveva la possibilità o di impattare a quota 21 o di riportarsi sul meno 1, invece dopo 7 secondi proprio di gioco ha perso palla con questa violazione di passi fischiati a Lemar. Attacca ora Napoli con Spissu, pallone sotto, si chiude bene la difesa di Roma con Camara e con Bonaccini, sono andati in due su Tarceschi, l'ultimo tocco è stato di Bonaccini, palla ancora per Napoli che ha 9 secondi per chiudere il proprio attacco. Il tamburino sardo, Marco Spissu, rimessa da fondo campo e qui dorme la difesa di Roma e Gian Petruccelli appoggia senza problemi sulla rimessa di Spissu, 23 a 18 Napoli, 30 secondi giocati nel secondo quarto. Attenzione, c'è fallo tecnico fischiato a Yasmin Repeša. Fallo tecnico fischiato al tecnico di Napoli, che guarda verso la nostra postazione e se la rite. Lo so Yasmin, il regolamento è questo, cerca spiegazioni al sottoscritto, ma il regolamento è questo, è entrato in campo Yasmin Repeša durante il gioco, fallo tecnico e tiro libero realizzato da Mirza Alibegovic che arringa il pubblico del Pala Euro. 30 secondi giocati nel secondo quarto, 19 massima Roma, 23 Napoli. Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo.
0: 111 km al traguardo finale per i 4 quarti di strada, 28 i secondi che rimangono per coloro che sono lì davanti, Leknesund, Möller, Ban, Liepins e Mihan, per quanto riguarda ovviamente i corridori davanti, 28 secondi di margine, ma un ritmo davvero incessante dato la corsa dalla Francia, che ha portato anche al ritiro dei due sloveni, Mohoric e Tratnik, oltre a quello di Raul Garcia Pierna per quanto riguarda la Spagna, e con Leknesund che prova a rilanciare in questo istante l'andatura, ma Francia convintissima evidentemente di poter portare Paul Sixassa qualcosa di magico. Si fa vedere anche la formazione olandese con Mathieu van der Poel, che ha già conquistato il mondiale delle prove in linea, ma che vuole ovviamente arricchire ancora di più il proprio palmarès. Svizzera anche nelle prime posizioni, che non ha evidentemente una squadra sicuramente competitiva a livello assoluto, però tutti i corridori interessanti, da Stefan Bissegger a Fabio Christen, Jan Christen, Mark Hirschi, Stefan Kung e Mauro Schmid, sono questi gli atleti della formazione elvetica, che sono lì ormai da diversi chilometri a fare compagnia alla Francia. 110 chilometri che mancano alla conclusione, 20 i secondi di margine dei battistrada. Ancora basket.
1: Altra palla persa da parte di Roma, sotto di 4, avanti Napoli 23 a 19 con la formazione di Yasmin Repeša che attacca Spissu, gioco a 2, Tarceschi, lo scarico per Fagian da 3 punti, gran giocata da parte di Napoli, veramente la perfezione con una circolazione di palla assolutamente perfetta, e prova il nuovo allungo, la formazione ospite ora avanti di 7 con 5 punti da parte di Fagian, 26 a 19, Bonaccini, John Brown, no look, però chiude la difesa di Napoli, recupera il pallone e Fagian, assoluto protagonista del momento, subisce fallo da John Brown. Insomma, Napoli sta difendendo davvero davvero molto molto bene e Fagian in questo momento è certamente l'uomo in più da parte della formazione ospite fino a questo momento. 5 punti per lui, giocatore giovane che è alla seconda stagione con la maglia di Napoli, 22enne, ex Treviso, ed è lì che è cresciuto, e Verona. Ancora Fagian sotto per Tarceschi, appoggio facile facile, altro canestro e nuovamente Matteo Cadelli è costretto a chiamare time out perché Napoli riallunga. 19 massima Roma, 28 Napoli, 7:55 all'intervallo lungo mondiali di ciclismo.
0: Francia davvero sta facendo un grande ritmo in corsa per andare a riprendere i battistrada, credo però anche e soprattutto per selezionare coloro che sono rimasti, non tantissimi, nel gruppo dei migliori. Abbiamo detto, si stanno un po' sfaldando anche le squadre perché strada facendo si fermano in diversi, credo che poi giro dopo giro andrà ancora a diminuire la pattuglia di coloro che stanno cercando di inseguire i comunque bravissimi, a cui vanno fatti i complimenti, Leknes in Norvegia, Liebins Lettonia, Mullerbrand Eritrea e poi Mehan dell'Irlanda. Ma adesso nel falsopiano finale, quello che porta verso il traguardo, intravedono la sagoma di coloro che sono davanti, i big di questa prova mondiale che chiude la settimana iridata in Canada. 108 km alla conclusione, 20 secondi, ma secondo me anche qualcosa meno, di vantaggio dei quattro battistrada rispetto al gruppo che insegue. Torniamo al basket.
1: Time out in corso, sta per concludersi, 28-19 per Napoli sulla massima Roma. Roma che aveva chiuso il primo quarto con 3 palle perse e praticamente in 2 minuti ne ha perse altrettante, andando quindi a un totale di 6. Fa l'esordio in partita nel campionato italiano l'ultimo acquisto della massima Roma, Hunter Tyson, ex Denver Nuggets, giocatore uscito dall'università di Clemson, ha chiuso la scorsa stagione in Porto Rico e ha preso il posto di Vernon Carey, inizialmente scelto dalla massima, poi Carey ha sciolto consensualmente il contratto con il neo club capitolino. Mirza Alibegovic a portar palla, John Brown. Brown ancora forse il più attivo fino a questo momento della massima, riceve palla l'ex Brindisino, pallone all'angolo subito da 3 punti a segno, e a segno Tyson, giocatore che è dotato di un ottimo tiro. Time out altro qui al Paleur, stavolta chiamato a Yasmin Repecha che non vuole assolutamente vedere una nuova rimonta da parte della massima e cerca di interromperla immediatamente. 7 minuti e 36 secondi all'intervallo lungo, Napoli avanti di 6 sulla massima Roma, 28-22. Nuovamente Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo.
0: Sta per terminare un altro giro, ne mancheranno 8 alla conclusione, proprio nel momento in cui arriva, diciamo così, la linea del traguardo, non è ancora quella finale, arriverà anche a breve il ricongiungimento. Si voltano i quattro coraggiosi della prima ora, ormai però rallentano anche loro perché hanno capito che non c'è più modo di restare davanti il gruppo incombe. Francia, Danimarca, è risalita anche adesso la Norvegia, proprio di Leknesund che è stato uno dei protagonisti della fuga di giornata di questa giornata mondiale, l'ultima giornata mondiale in Canada. Anticipano leggermente il resto del gruppo sul traguardo, 107 km alla conclusione, 8 i giri al termine. Prime posizioni anche per Remco Van der Poel in quinta, sesta piazza per quanto riguarda ovviamente il gruppo dei big, con anche i nostri lì nelle prime posizioni. Bene così, l'abbiamo detto, Mattia Cattaneo si sta staccando, ma non è quello che conta perché insomma il suo lavoro è già stato più che dignitoso, non ci sono le caratteristiche per proseguire, proseguiranno gli altri atleti azzurri nel tentativo ovviamente di poter provare quantomeno a lottare per il podio. Non è sicuramente la nostra nazionale favorita, ma come spesso e volentieri è accaduto, attenzione, c'è una caduta che coinvolge un corridore della formazione olandese, dorsale numero 63, Tim Van Dijk, una caduta che precedeva una curva dopo il traguardo a sinistra, tante le curve, accaduto e si è lacerato la maglia nella schiena, ma insomma presumibilmente anche lui abbandonerà la corsa. 106 km alla conclusione, manciata di secondi, anzi no, nemmeno, perché adesso c'è il ricongiungimento, gruppo che torna ad essere compatto. Da qui alla fine però ne succederanno di belle. Torniamo al basket.
1: Tripla di Gian Petruccelli che restituisce 9 punti di vantaggio a Napoli. Petruccelli che diventa anche il miglior marcatore della partita con 7 punti. C'è fallo fischiato alla difesa di Napoli a Marco Spissu, primo fallo per lui, 31-22 per Napoli, con la massima che attacca Whittle per John Brown. John Brown in palleggio, non è certamente la sua specialità. Pallone per Tyson, arretramento Tyson, e pallone che si incasta sul ferro, pallone che si incasta sul ferro. La regola dell'alternanza premia Napoli e dunque possesso per la formazione di Yasmin Repeša. Esce Mirza Alibegovic e rientra, e rientra Aaron Holiday. 6:35 all'intervallo, 31-22 per Napoli sulla massima. Roma Piccinelli, mondiali di ciclismo.
0: 106 km al traguardo finale, 8 giri alla conclusione. Davanti c'è Jordan Gigat della Francia, guadagnato un po' di margine rispetto al resto del gruppo. Prima posizione anche per un azzurro, dovrebbe essere Matteo Trentin se non erro. Poi ovviamente risalgono la china anche il Belgio, c'è Isaac Del Toro che praticamente è rimasto solo, anche l'Olanda. È proprio, anzi no, si tratta di Alberto Bettiol. Alberto Bettiol a contendere il primato ovviamente lì davanti, per quanto riguarda questa fase della gara. Problemi invece per Bruno Amiral, problemi più che altro esaurito il suo lavoro, è stato a lungo davanti a fare la natura, a ricucire il buco. Gegat, poi Alberto Bettiol, è un chiaro segno che l'Italia c'è, l'Italia di Roberto Amadio. Ricordiamo insomma che senza i due grandi big del ciclismo mondiale tutto è possibile. Renko è il più forte, però a volte conta anche la strategia. Torniamo al basket.
1: 6 minuti esatti all'intervallo, con Holiday che scarica all'angolo per Whittle, da questi a Tyson, sempre 31-22 per Napoli, 1-1 di Tyson che però perde il pallone per la gran difesa di Whittle. Da qui c'è un antisportivo netto, infatti viene fischiato a Tyson, fallo antisportivo, ci saranno i tiri liberi per Napoli più rimessa per la formazione Yasmin Repeša che sta giocando nettamente meglio rispetto alla massima a Roma. Vediamo, si rialza, per fortuna nessuna conseguenza per Jakimowski che andrà in lunetta con i tiri liberi. Insomma, ricordando il grande pugile Mike Tyson, qui abbiamo un cestista si chiama Hunter Tyson, che ha dato una bella legnata sulle mani di Jakimowski, che è rimasto per qualche secondo a terra, poi si è rialzato. Ora gli arbitri vanno a rivedere all'instant replay per verificare l'intenzionalità del fallo da parte di Tyson. Vedremo se verrà confermato, come credo, l'antisportivo, perché ci stava assolutamente tutto, oppure se verrà cambiata la decisione col semplice fallo di gioco ed eventualmente solo tiri liberi ma senza poi rimessa laterale per Napoli. Intanto 5:45 all'intervallo lungo, 31 Napoli, 22 massima Roma, mondiali di ciclismo.
0: Dove al momento è Tobias Foss, Norvegia, a mettersi davanti a tutti, a cercare di fare fila indiana, sempre le maglie azzurre però nelle prime posizioni, le vediamo chiaramente nel tentativo ovviamente magari di non farsi trovare impreparato di fronte a possibili attacchi che però sono a mio modo di vedere ben lungi dall'arrivare, perché ancora manca molto, 104 i chilometri al traguardo finale, presumibilmente la corsa potrebbe decidersi nel penultimo, nel terzultimo giro, ma non sicuramente prima, perché comunque è una gara molto lunga, molto faticosa, con tante possibilità, tante alternative. Davanti Francia, poi Belgio, poi Olanda, poi Italia e poi la Gran Bretagna di Thomas Pidcock. 104 km ancora alla conclusione, dicevamo poco fa del sole, adesso le nuvole si sono un po' diradate, c'è il sole sul circuito di Montréal per questa prova mondiale. E allora direi di tornare al basket.
1: Confermato l'antisportivo Jachimowski, 2 su 2 dalla lunetta e Napoli torna sul più 11 come lo era sul 13-2, questo dunque il massimo vantaggio per la seconda volta nella partita. Gioco a 2 con Tarceschi che appoggia Canesso, pick and roll da manuale, ma non riesce proprio a leggere questa situazione la difesa di Roma. 35-22 per il basket Napoli. Dall'altra parte Holiday, Lemar dall'angolo da 3 punti sul ferro, rimbalzo di Markel Brown. Insomma, in questo momento c'è una sola squadra in campo ed è la formazione di Yasmin Repeša. 5 minuti e 20 secondi dall'intervallo lungo con Marco Spissu a dettare i ritmi della formazione napoletana e con un pick and roll che sta facendo veramente male alla massima Roma. Rientra Miro Bilan per Tyson, insomma ci vuole un po' più di forza, di energia per Roma in difesa, perché la difesa viene veramente tagliata come il burro e soprattutto Napoli sta dominando ancora una volta, ci aveva riprovato, stavolta ha chiuso bene Bilan il tentativo di gioco a due tra Spissu e Tarceschi, lo scarico per Markel Brown da 3 punti, a segno ancora Markel Brown, Napoli vola 38-22, 16 di vantaggio. Sapevamo che Napoli è da considerare una squadra assolutamente temibile per le prime posizioni, ma certamente Massimo, avvio shock per Roma. Studio.
2: Grazie a Massimo Barchesi, torniamo fra pochissimo per seguire insieme ciclismo e basket. Ora GR1 delle 19.
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: Radio 1. Un mondo da sentire.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Carburanti, anche dei P, prezzi calmierati da domani al via, il tetto deciso da Eni, soddisfazione della Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Gran Bretagna, accusati di terrorismo e 5 uomini fermati con esplosivi vicino a una base aerea usata dagli Stati Uniti, si indaga sui loro legami con l'Iran. Trump, lavoro straordinario. Orrore in provincia di Pistoia, ventenne torturata e quasi annegata per avere respinto le avance di un 38enne. A salvare la giovane l'allarme di un passante. Torino, investe con l'auto un bambino e poi scappa. In manette l'ex compagna del padre della vittima, il piccolo non è in pericolo di vita. Intelligenza artificiale, in America indagini su migliaia di incidenti di sicurezza legati a OpenAI e Anthropic. Anche Bill Gates chiede maggiore regolamentazione. La grande notte degli MTV Video Music Awards a Los Angeles, attesi Madonna, Taylor Swift e un lungo omaggio agli anni 80 e 90 da George Michael e Nirvana. Calcio, alla vigilia dell'impegno contro la Turchia, il CT azzurro Mancini fissa come priorità il passaggio del turno in Nation League. Buonasera da Sonia Oranges. Dopo Eni, anche IP ha scelto di limitare il prezzo dei carburanti su tutto il territorio nazionale. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Giorgia Meloni, che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti.
3: Scatterà domani entro le 8 di mattina il tetto al costo di benzina e diesel deciso da Eni, una riduzione di circa 17 centesimi della durata di un mese con possibilità di proroga fino a fine anno. Il gasolio costerà al massimo 2,19 euro al litro, la verde 1,99 e poco fa la SOCAR, azienda energetica azera, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati dalla controllata IP. Il limite ai prezzi scatterà da domani e verrà applicato progressivamente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio S e agli operatori della filiera. Il presidente dell'UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo SOCAR, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione del caro carburanti è insostenibile, affermano. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Allarme energia in Europa. Gli stoccaggi di gas sono pieni per circa il 70%, 12 punti meno rispetto a un anno fa, mentre l'Italia è all'86%. Il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen invita i governi a contenere i consumi. Le tensioni in Medio Oriente, la concorrenza asiatica sul gas naturale e liquefatto spingono infatti i prezzi verso l'alto e fanno temere nuove difficoltà negli approvvigionamenti. L'allarme alla base aerea inglese di Fairford, utilizzata dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. 5 persone arrestate per terrorismo, accusate di avere preparato un attentato con esplosivi. Il presidente americano Trump, soddisfatto per l'operazione, commenta: potevano fare gravi danni. La corrispondente.
5: Le indagini dell'antiterrorismo britannico sono ancora in corso, ma l'immagine dei 5 uomini arrestati fa il giro dei media. Sono accusati di terrorismo, di aver cercato di portare a termine un attentato a uno dei luoghi più strategici e sorvegliati del Regno Unito, la base militare di Fairford nel sud dell'Inghilterra. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, dopo la segnalazione di 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base RAF. Una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA. Da qui partono i caccia americani per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello Stretto di Hormuz. Gli agenti armati hanno arrestato 5 uomini e evacuato all'alba circa 85 famiglie dal vicino villaggio di Wilford. Per ore gli artificieri hanno continuato a lavorare nella zona. Per la polizia il lavoro per stabilire la natura completa dell'incidente è ancora in corso. Il primo ministro Andy Burnham, dal congresso del Partito Laburista a Liverpool, invita a evitare ogni genere di ipotesi non verificata. Dagli Stati Uniti il presidente Trump definisce fantastici gli arresti dei cinque e commenta: volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen, in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Far avanzare il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina è l'obiettivo della nuova missione a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato per 3 giorni da Papa Leone XIV. Al centro i bambini coinvolti nel conflitto, lo scambio dei prigionieri e i civili. Alla TASS Zuppi spiega che sono all'esame le richieste di Mosca e Kiev. Auspichiamo, continua il cardinale, di sviluppare il dialogo dal momento che sappiamo quanta sofferenza provochi la guerra. I pasdaran iraniani minacciano di estendere il raggio dei loro attacchi contro le forze statunitensi se riprendessero le ostilità, mentre per Trump ci saranno nuovi colloqui con gli inviati di Teheran senza escludere l'opzione militare.
0: Una bonaccia anomala imprigiona e paralizza il conflitto nel Golfo Persico. Nessuna operazione militare risolutiva, nessuna manovra diplomatica capace di superare lo stallo. A turbare la calma piatta solo le dichiarazioni pressoché sempre le medesime delle parti. Il presidente Trump, in una conversazione con il sito di informazione Axios, sostiene di aspettarsi nuovi colloqui con Teheran la prossima settimana. Ripete che l'Iran vuole un accordo, ma non è quello che vuole lui. Insiste e ribadisce il rifiuto dell'offerta negoziale avanzata nei giorni scorsi da Teheran. Un'intesa che avremmo accettato un anno fa. Hanno sopravvalutato la loro opposizione, sentenza Trump, e alla domanda se stia valutando una ripresa degli attacchi risponde: ci penso continuamente, ma non dice di aver preso ancora una decisione. Siamo pronti a una ripresa del conflitto. La sfida del ministro degli esteri iraniano Araghchi, conversando con l'emittente statunitense NBC, anche se si dovesse arrivare a una guerra da giudizio universale. Allo stesso tempo siamo pronti alla diplomazia, garantisce Araghchi, esponente di quella che viene considerata l'ala dialogante del regime. Sta al presidente scegliere, afferma, mentre i fautori della linea oltranzista e apparentemente dominante in Iran, i Pasdaran, annunciano di aver sequestrato il secondo drone sottomarino statunitense nelle acque di Hormuz e minacciano: se dovessero riprendere le ostilità, colpiremo le navi e i cacciatorpediniere americani anche nell'Oceano Indiano. Enzo Arcieri, GR1.
2: In Israele le forze armate hanno ucciso un miliziano di Hamas che il 7 ottobre partecipò al sequestro di 2 ostaggi al Nova Festival. Sul fronte politico il premier Benjamin Netanyahu respinge invece le accuse sugli allarmi ignorati alla vigilia dell'attacco. L'inviata.
1: Il premier Netanyahu continua a negare di essere stato avvertito sull'imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Ma ora arriva anche l'accusa dell'ex ministro della difesa Gallant. Israele avrebbe ricevuto il messaggio di Hamas tramite lo Shin Bet prima del 7 ottobre, in cui il leader di Hamas, Yahya Sinwar, minacciava di scuotere le prigioni, dice Gallant. Prove che si aggiungono a poche settimane della cruciale tornata elettorale del 27 ottobre. A Gaza l'esercito israeliano informa di aver ucciso Saher Sakr, che avrebbe fornito le armi a Hamas. Aveva partecipato, dicono, all'attacco del 7 ottobre, quando ha anche rapito Noah Arghamani e Avin Antanor dal festival musicale Nova. Mentre il leader di estrema destra, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, chiede l'annessione dei territori palestinesi della striscia, ancora sotto il controllo dell'esercito israeliano. E poi andare in guerra in Cisgiordania e fare lì quello che abbiamo fatto a Gaza. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
2: In Svizzera è stato respinto il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese, riducendo la capacità del governo di sanzionare paesi come la Russia. I no sono stati il 70,15% e hanno prevalso in tutti i cantoni della Confederazione. La visita del Papa in Francia, al centro a Cueil, Notre-Dame, il forte monito sul fine vita, la dignità umana, ha detto il pontefice, è indiscutibile, non si consideri normale togliere la vita.
6: È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Papa Leone incontra malati e operatori sanitari a Lourdes, nella Cueil Notre-Dame. La struttura di assistenza si trova di fronte alla Grotta delle Apparizioni. Qui la fragilità non viene nascosta. La dignità umana non si misura e non si discute no alla morte programmata. Nessuno scandisce il Papa il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. Agli operatori sanitari ricorda: la missione è prendersi cura di una persona che soffre e non eliminarla. Questa mattina, nella spianata del santuario, Prevost ha presieduto messa. C'erano 150.000 pellegrini e 7.000 malati. Le vostre stampelle, le sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli. Ai vescovi della Conferenza Episcopale Francese raccomanda di continuare a contrastare la dolorosa piaga degli abusi, mantenendo la massima vigilanza. Nel pomeriggio, nel Palazzo Vescovile, Leone ha incontrato in forma privata 7 vittime di abusi compiuti dal clero. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:10 minuti, ora la cronaca. Rifiuta l'approccio sessuale, viene picchiata, torturata e quasi annegata. È accaduto a Pistoia, dove la polizia ha arrestato un 38enne.
7: Un pomeriggio che si trasforma in un incubo per una ventenne che si era data appuntamento con un uomo cittadino domenicano di 38 anni lungo le sponde del fiume Pescia in provincia di Pistoia. Una passeggiata e poi lui che tenta l'approccio sessuale ma viene respinto. È a quel punto che si scatena la brutalità dell'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine perché ha numerosi precedenti specifici. Lui, davanti al no della giovane, la trascina in acqua, le tiene la testa immersa, poi infierisce su di lei, la picchia anche con una cintura, le tira addosso delle pietre, le spegne alcune sigarette sul volto. È un passante che si accorge di cosa sta accadendo perché sente le urla della giovane ad interrompere le violenze. Chiama il 112 e scatta l'allarme mentre l'uomo fugge. Le indagini lampo della polizia permettono però agli agenti di rintracciarlo e arrestarlo mentre la ragazza viene affidata ai medici. Fortunatamente ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Torino, arrestata la 24enne che ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
5: Una vendetta nei confronti dell'ex compagno. Questa è l'ipotesi più inquietante dietro l'incidente avvenuto ieri nel quartiere San Donato, nel quadrante nord-ovest di Torino. Chi era in strada ha visto tutto.
8: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza.
5: Il piccolo stava camminando con il padre, la sorella e un'amica di famiglia quando un'auto gli è piombata addosso. Alla guida la 24enne Camilla D'Alessandra, che il papà del bimbo ha identificato come la sua ex fidanzata. E dopo l'impatto sarebbe fuggita. I carabinieri l'hanno poi individuata e arrestata. Non si può escludere l'incidente, dice il legale della donna, l'avvocato Cristian Scaramozzino.
9: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia partita probabilmente di scatto o magari il bambino si sia spostato.
5: Da chiarire la natura dei rapporti tra l'uomo e la 24enne. In passato la giovane era stata vittima di stalking e maltrattamenti, fatti per i quali un altro suo ex compagno è stato condannato in via definitiva. Da accertare anche se nell'auto ci fosse un'altra persona. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome, è ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita con una prognosi di 40 giorni. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Incidente mortale sul lavoro a Bologna. Ubriaco alla guida travolge e uccide un operaio.
10: Si chiamava Ruslan Railean ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere sulla A14 all'altezza del quartiere navile di Bologna stava lavorando nella corsia dinamica chiusa per il cantiere regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso 4 volte superiore al limite, ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, che avrebbero ripreso interamente la scena. Bologna, Lucia Volta, GR1.
2: L'inchiesta sul

0: per le indagini preliminari di Torino, che però non ha convalidato il fermo per Mateus de Oliveira, 26 anni, reo confesso dell'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, e per Keith Booting e Nicole Formichetti, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ma ha ritenuto sufficiente il quadro indiziario e disposto la custodia cautelare. Pochi dubbi per gli inquirenti sulle responsabilità. Le ammissioni del 26enne italo-brasiliano sono state piene, così come sul contesto in cui tutto è maturato: il festino di 3 giorni a base di droga, la colluttazione per un furto di 50 euro, la morte per strangolamento. Restano da chiarire le fasi successive, i tentativi di smembrare il corpo per poi disfarsene. Butig, 22enne filippina, davanti al jeep ha ammesso solo l'acquisto dei sacchi neri. Nessuna parola da parte della professoressa Nicole Formichetti, rimasta per giorni con i resti di Colapietro in casa. Non era in condizioni, ci ha detto al telefono l'avvocato Alessandro Bellina, aggiungendo che tra domani e dopodomani fisserà un nuovo incontro con lei. Al momento nessun parente da Rieti lo ha contattato per avere notizie. Da quasi 20 anni aveva lasciato la sua città natia, i genitori scomparsi da tempo. Chi l'ha conosciuta la descrive come solitaria e ribelle, ormai radicata a Torino. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Intelligenza artificiale, decine di migliaia di incidenti di sicurezza al centro di indagini interne di OpenAI e Anthropic. Il fondatore di quest'ultima, Dario Amodei, è atteso a cena alla Casa Bianca, e anche Bill Gates chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione della materia.
2: Comportamenti problematici. Così i ricercatori di sicurezza hanno definito la moltitudine di azioni intrusive compiute di recente dai modelli più avanzati dei big dell'intelligenza artificiale. Tentativi di attacchi informatici avvenuti attraverso iniziative sfuggite alle istruzioni iniziali. L'indiscrezione arriva dopo una serie di incidenti già emersi pubblicamente, che avrebbero addirittura riguardato siti governativi. Perché il problema non è soltanto ciò che il modello sa, ma quali azioni può autonomamente tentare per raggiungere un obiettivo. Pierluigi Pisa, giornalista di Repubblica, esperto di intelligenza artificiale.
3: Non siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che sfugge improvvisamente al controllo umano, ma siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che ormai riesce a fare talmente tante azioni attraverso questi agenti IA che si moltiplicano inevitabilmente gli incidenti di questo tipo. Anthropic e OpenAI ora dominano la corsa dell'IA e quindi vogliono scavare un fossato dietro di loro, proprio chiamando alla regolamentazione, che è giusta e sacrosanta, ma non dovrebbe arrivare dalle aziende, ma da governi, istituzioni, da chi è predisposto a farlo.
2: Mauro Zanda, GR1.
1: E a proposito di intelligenza artificiale, non si sgonfia la polemica politica sulla foto truccata con l'AI della parlamentare calabrese di Forza Italia Matilde Siracusano, postata ieri da Roberto Vannacci.
4: Grazie Matilde, domani balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi. Roberto Vannacci risponde così alle critiche bipartisan piovutegli addosso. L'indignazione resta forte. Per Fratelli d'Italia contro Siracusano un'offesa squallida e grave, tipica di chi è privo di idee e valori. La politica, aggiungono dal partito della Premier, è una cosa seria, mai mancare di rispetto. È il peggio del peggio, è l'involuzione della specie, rincara Licia Ronzulli da Forza Italia. Gli azzurri, ma anche esponenti delle opposizioni, rilanciano l'appello del sottosegretario all'informazione e all'editoria Baracchini per l'introduzione del reato di deepfake, soprattutto in vista delle elezioni. Il PD chiede la politica batta un colpo sull'utilizzo di contraffazioni con intelligenza artificiale in campagna elettorale. Dem solidali con Matilde Siracusano. Fa bene a denunciare, dicono. Vannacci non sa più che fare e dire, pur di far parlare di sé. Solidarietà senza se e senza ma anche dai 5 Stelle, per i quali il caso dimostra quanto sia urgente porre un argine all'uso distorto delle AI. Benvenga un patto sui contenuti contraffatti senza contesto, concorda Matteo Renzi, Italia Viva, che però poi puntualizza la priorità e sviluppare l'intelligenza artificiale. Ufficiale creare posti di lavoro, non vietare i fotomontaggi. Francesco Macaro, GR1.
1: Affluenza sotto il 4% a Reggio Calabria alle 12 per le suppletive per il seggio alla Camera dei Deputati lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Si vota anche domani fino alle 15. Sono arrivati nello zoo di Atlanta i 2 panda giganti che la Cina ha donato in prestito diplomatico agli Stati Uniti.
5: È un dono dal significato simbolico molto profondo, che rinnova un'antica tradizione cinese, quella della diplomazia del panda, ossia donare in prestito l'animale simbolo del paese alle nazioni cui si vuole ribadire l'apertura al dialogo, all'amicizia e alla fiducia. Un ambasciatore speciale, dunque, il panda. E questa tradizione si è appena rinnovata, questa volta tra Cina e Stati Uniti, con l'arrivo di Ping Ping e Fu Shuang, 2 esemplari di panda giganti, nello zoo di Atlanta, in Georgia, dove 2 mammiferi rimarranno per 10 anni. Il dono era stato annunciato nel recente vertice a Washington tra Xi Jinping e Donald Trump e definito produttivo da entrambi i leader. La partenza di due panda giganti dalla Cina è stata preceduta

0: da una cerimonia di saluto nella base di ricerca di Chengdu. Analogamente e in senso contrario, all'inizio di quest'anno Pechino aveva richiamato due dei suoi panda dal Giappone in seguito a una disputa diplomatica, scaturita quando il primo ministro giapponese aveva lasciato intendere che Tokyo avrebbe potuto intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan da parte della Cina. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Questa notte a Los Angeles all'1:30 italiana si apre il red carpet dei Video Music Awards. La cerimonia sarà condotta dal rapper Snoop Dogg, attesa per il ritorno di Madonna, ma i momenti per un tuffo nella storia della musica saranno anche altri.
2: Una parata di star che ci darà la misura del presente del pop, ma anche di come la nostalgia faccia breccia nella musica e nel glamour di oggi. Protagonista dei Video Music Awards, tra nominations e palcoscenico sarà Madonna. Si celebrano decenni di metamorfosi, ma è anche una conferma di quanto ancora contino nell'immaginario gli anni Ottanta. C'è poi un anniversario da celebrare, i 40 anni di Faith, primo album da solista di George Michael. Il tributo è affidato a Ray e Somber e Teddy Swims. Sul fronte del rock, a 35 anni dall'uscita di Smells Like Teen Spirits, i Nirvana riceveranno il Video Vanguard Award. Resta da capire se Dave Grohl e Chris Novoselic, membri superstiti della band, saliranno sul palco. Francesco Riccardi, GR1.
1: Ora lo sport, in studio Giorgio Germanò.
3: Buonasera, calcio in primo piano, vigilia dell'impegno di Nations League che domani a Istanbul attende la nazionale azzurra opposta alla Turchia. Ai nostri microfoni il commissario tecnico azzurro.
4: Roberto Mancini, anche dopo una sconfitta credo che gli obiettivi non siano cambiati, quelli comunque di andare avanti in Nations League e di passare tra le prime due del gruppo.
5: Sicuramente, questo è il nostro obiettivo. Sappiamo che siamo in un gruppo difficile, ma insomma il nostro obiettivo rimane quello.
4: 10 giocatori sono andati a Coverciano, ci sono anche Gianluca Mancini e Barella. C'era magari bisogno di riposarsi per qualcuno e di preparare al meglio la partita con la Francia senza venire tutti quanti qui.
5: Abbiamo pensato che questa fosse la cosa migliore per non farli stancare questo viaggio di un giorno e mezzo che poi ci riporterà a Coverciano nella mattinata di martedì, quindi abbiamo pensato che forse era meglio farli allenare, recuperare, riposare, visto che poi comunque giochiamo ogni tre giorni, era impossibile per tutti quelli che abbiamo fare quattro partite.
4: Come sono stati questi due giorni dopo la sconfitta con il Belgio?
5: Niente di particolare, eravamo dispiaciuti per la sconfitta, stavamo facendo le valutazioni sugli errori che abbiamo fatto, su quello che possiamo migliorare e siamo abbastanza tranquilli.
4: Bursa, collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
3: Restiamo in tema calcio, questa volta con il campionato di Serie A. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Il club emiliano ha ufficializzato la decisione dopo un confronto interno con l'allenatore spagnolo, comunicando che sono venute meno le condizioni per proseguire il progetto. Cuesta lascia dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione e un avvio di campionato invece più complicato, 4 punti nelle prime 5 giornate. Fra i possibili sostituti, Roberto D'Aversa, in questo caso si tratterebbe di un ritorno, e Alberto Gilardino, che invece è stato un calciatore del Parma. Dal calcio alle due ruote, al ciclismo, i mondiali in corso in Canada, ci colleghiamo in diretta con Cristiano Piscinelli.
6: Fase calda della corsa, 34 km, ancora la conclusione. Davanti però c'è un gruppetto composto da 6 atleti importanti, perché c'è la Slovenia con Primoz Roglic, il Belgio con Wout van Aert, la Danimarca con Anton Charming, poi la Gran Bretagna con Oscar Only e il già campione del mondo Mathieu van der Poel per l'Olanda. E Quinn Simmons, Stati Uniti, hanno guadagnato una decina di secondi sul resto del gruppo, il gruppo dei big, al cui interno c'è il grande favorito Remco van der Poel, ma ricordiamo che il Belgio, oltre a Renko, anche proprio Van Aert come punta per cercare ovviamente di ottenere quel successo iridato. Ancora tutto da decifrare, però questo attacco è importante perché all'interno del gruppetto lì davanti ci sono corridori davvero forti con un palmarès invidiabile. L'Italia però è attenta, Scaroni ha cercato di ricucire, è rientrato nel gruppo, ancora il margine però è ristretto. A te.
3: Grazie a Cristiano Piccinelli. Dalla Canada al Golfo di Napoli, America's Cup, anche oggi, luna rossa al proscenio.
7: A Napoli in queste regate preliminari non ce n'è per nessuno. Luna Rossa Senior con Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini ha dominato questa 3 giorni di gare. Alla fine delle 8 regate di flotta il team italiano era davanti a tutti con 71 punti, seguito da Emirates New Zealand a 56. In grande recupero nelle ultime race i francesi del Roche-Posay a 48. Nel match race finale Luna Rossa ha lasciato i Kiwis sempre dietro, partendo benissimo e mantenendo la prima posizione ininterrottamente. Alla fine hanno tagliato il traguardo con quasi 300 metri di vantaggio, raggiungendo di poppa una velocità di circa 40 nodi. Certo, questi sono gli AC40, quando l'anno prossimo si disputerà l'America's Cup in acqua ci saranno gli AC75, ma in queste 2 regate preliminari, appunto quelle in Sardegna di maggio e queste, la sfida è stata lanciata. L'equipaggio da battere è Luna Rossa. Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
3: Chiudiamo con il tennis. Successo per l'Europa nella Laver Cup. Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per il vecchio continente battendo in 2 set 7-6, 6-3 lo statunitense Tian nell'ultimo incontro disputato a Londra. In precedenza il doppio europeo formato dall'italiano Flavio Cobolli e dal ceco Menšík aveva superato la Coppa del team resto del mondo, l'americano Fritz e l'australiano De Minor. È la 6ª volta che l'Europa vince il trofeo. Per lo sport è tutto.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Daniele Di Noia e Jacopo Teodoro. Ora ascolta Si fa sera da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Nelle nostre società del consumo, dove siamo abituati a bruciare velocemente i beni che mangiamo, che compriamo, che usiamo e in cui produciamo tantissimi rifiuti, anche come se cose o gli oggetti o anche il cibo valessero poco, dove costruiamo, smontiamo, rimontiamo e bruciamo anche suolo con grande facilità, forse è bene riacquistare quello sguardo contemplativo che ci permette di vedere il valore intrinseco e profondo di tutto ciò che esiste, in modo particolare di tutto ciò che vive, di fiori, delle farfalle, degli uccelli, del mare, dell'acqua, di ogni cosa. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, mentre Gesù parla delle persecuzioni, delle difficoltà che i suoi discepoli incontreranno, nel rassicurarli di non temere nemmeno quelli che possono uccidere un corpo, a un certo punto dice così: due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà senza il Padre vostro. Si ferma cioè a guardare gli uccelli più piccoli, quelli che si vendono per poco, il cibo o l'offerta dei poveri, e dice che nemmeno uno di questi, che vengono considerati poco, che non hanno a che fare con le tavole dei ricchi, nemmeno uno di questi cadrà senza il Padre, cioè nemmeno uno di questi cadrà senza lo sguardo di Dio, l'amore di Dio, senza che sia per Dio preziosissimo. Recuperare questo sguardo è ciò che rende possibile la custodia e l'armonia degli esseri umani.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: In serata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al centro-nord e sulla Sardegna, mentre residue ma innocue coperture nuvolose insisteranno sui settori ionici più meridionali. Domani, lunedì 28 settembre, persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi, lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
1: Domenica Sport.

Torniamo insieme qui a Domenica Sport, 19:31 minuti e 35 secondi. Fra poco torneremo anche al basket e al ciclismo. Diamo un aggiornamento per quanto riguarda i risultati fin qui della prima giornata di regular season della Lega di basket italiano. L'Olimpia Milano ha battuto Trieste 83-79, successo anche di Tortona 101-93 contro Verona. Udine e Scafati sono sul 79-51 nel quarto quarto. Varese, Virtus Bologna vede il Bologna avanti 31-25 nel secondo quarto. Poi c'è l'annuncio dell'addio fra l'allenatore Questa e il Parma, parliamo di calcio, e c'è anche il comunicato ufficiale del club che vi leggiamo. Parma Calcio comunica che Carlos Questa non è più l'allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno fra società e allenatore si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale. In particolare, in merito allo sviluppo del progetto sportivo, sono venute a mancare infatti le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso, e si è giunti a questa decisione condivisa. Quindi questo è quanto successo per quanto riguarda la panchina del Parma. Speculazioni su quali potrebbero essere i prossimi allenatori è tutto da vedere. Ovviamente stanno già uscendo i primi nomi per quanto riguarda la panchina, più tardi ne parleremo. E fra pochissimo torneremo a seguire insieme il Mondiale di Ciclismo con la gara elite maschile che è nella sua parte finale, e anche Maxima Roma contro Basket Napoli per quanto riguarda il primo turno di regular season di Lega di Basket.

0: Ginny Vincent con Bebop Lula qui a Domenica Sport. Torniamo a rimbalzo di linea, ripartiamo dal basket. Massimo Barchesi, massima Roma Napoli, per poi tornare da Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo in Canada. Massimo.
1: Eccoci Giacomo, è iniziato il secondo tempo, da a due minuti ci eravamo lasciati prima di girare la linea al GR1 sul 38-22 per Napoli, e lì la partita è cambiata con la massima Roma che è riuscita a rientrare, a chiudere sul meno 3 il primo tempo, 45-42, ora siamo 50-44 per Napoli. Roma è rientrata in partita soprattutto grazie ai tiri liberi, 22 su 22 fino a questo momento, quindi il 100%, perché se parliamo di percentuale al tiro è veramente pessima. Primo tempo addirittura 4 su 15 col 27%, 36% da 3, non è nemmeno malaccio, però c'è quel 27%. Intanto Dautin ancora a segno, e Napoli ogni volta che la massima si riavvicina riscappa, 12 punti per Dautin. Napoli che invece al termine del primo tempo aveva il 53% da 2, il 54% da 3 con 7 su 13. Fallo di Caruso su Bilan, tra l'altro Napoli non ha la possibilità di utilizzare Jamius Ramsey che è fuori, evidentemente ha avuto un problema dell'ultima ora, e dicevamo in sede di presentazione Ramsey giocatore più pericoloso per l'attacco di Napoli, e non è utilizzabile. È una buona notizia che per la massima, che però non la sta sfruttando. Nel frattempo Petruccelli messo in difesa su Aaron Holiday, sporca il pallone, rimessa laterale in zona d'attacco per la massima, ancora Holiday, 10 punti per lui, ma l'anima della rimonta della massima è stato Mirza Alibegovic. Nel frattempo Roma continua a sparare a salve, da a 3 punti, altra tripla stavolta di Lemar, ma c'è il rimbalzo in attacco che premia la formazione di Matteo Cotelli, rimessa da a fondo campo, 6 minuti 59 secondi al termine del terzo quarto, avanti Napoli di 8 punti sulla massima Roma, 52-44, mondiali di ciclismo, Cristiano Piccinelli.
2: Con la gara che è entrata nel vivo a 73 km dalla fine, davanti al momento c'è un gruppetto di tre elementi, c'è Mattia Van Der Poel soprattutto che sta provando a guadagnare ancora, poi Quinn Simmons e Oscar Holley stanno tentando di allungare, hanno una cinquantina di secondi sul gruppo dei migliori, i tre battistrada, ma stanno rimedendo su di loro anche Primoz Roglic, c'è poi il Belgio con Wout van Aert, c'è anche la Danimarca con Anton Charming, 73 km alla conclusione, stanno però cercando di forzare Del Toro con anche Ciccone, lo riconosciamo nel gruppo dei pochi big rimasti, ci sono però tre azzurri, se ne sono ritirati due, Trentin e Cattaneo, ma ci sono tre azzurri lì davanti, c'è Ciccone sicuramente con il dorsale 35, c'è anche Biganzoli con il 37, c'è anche Lorenzo Finn. Allora vedremo ovviamente quello che succederà nel giro di qualche minuto. Davanti però Mattia Van Der Poel prova ad allungare, guadagna una decina di secondi su Roglic e Van Aert, un'altra ventina sul resto del gruppo, 72 km alla conclusione. L'alleanza Stati Uniti-Olanda porta avanti Mattia Van Der Poel, Quinn Simmons, anche Oscar Holley che però rimane agganciato soltanto per caparbietà alla ruota dei due lì davanti. Torniamo al basket.
1: 6 minuti e 11 secondi al termine del terzo quarto, con Napoli avanti di 9 punti sulla massima Roma, 55-46. Tra l'altro poco fa è arrivata una tripla da chi non te lo aspetti, Willy Caruso, uno dei centri della formazione Yasmin Repe, cioè Napoli che sta tirando con il 53% dall'arco, con esattamente 8 su 15, 60% da 2, ben diverse in negativo le percentuali di Roma che ha il 32% da 2 punti, il 27% da 3, dunque una partita tutta in salita, non è mai stata avanti la massima dall'inizio, dalla palla a 2, sempre avanti Napoli che ora attacca ancora con Dautin, scambia il pallone con Selias, ancora Dautin, ultimi 6 secondi per la chiusura dell'attacco di Napoli, Dautin si mette in proprio, step back da 2 punti, gran canestro ancora di Dautin. Moutin e ha pescato davvero un gran giocatore con 14 punti per lui, diventa il miglior marcatore della partita. Moutin, che è uscito dall'università di Rhode Island nel 2020, ci prova ancora e sbaglia la massima da tre. Ancora Bilan presente a rimbalzo, pallone che è ancora in attacco per la massima con Mirza Alibegovic. C'è il fallo su Miro Bilan. Bilan e Alibegovic sono gli unici che si stanno salvando per la massima Roma. Fallo commesso da Selias, 5 minuti 21 secondi al termine del terzo quarto, è riscappata Napoli avanti di 11, 57 a 46 sulla massima Roma Mondiali di ciclismo.
2: Sempre con davanti Mattia Del Pullo, Holley e Charming, questo per quanto riguarda ovviamente il terzetto al comando della corsa, Quinn Simmons, non Charming. E allora i tre lì davanti, il britannico, l'olandese e lo statunitense, hanno un vantaggio di 14 secondi su Roglic, Van Aert, Charming, di 27 sul gruppo al cui interno c'è Renke Van Der Poel da solo, c'è Paul Sexas da solo, ci sono però i tre italiani, Ciccone, Piganzoli e Scaroni, c'è anche Adam Yates, Juan Ayuso, Brandon McNulty, Johannessen della Norvegia, Michael Matthews Australia, Isaac del Toro Messico e Ben Ely, tagliati fuori praticamente tutti gli altri. Sarà uno di questi a ottenere il primo gradino del podio. 74 chilometri che mancano ancora alla conclusione. L'azione potente di Mathieu Van Der Poel nel tentativo di andare a conquistare un altro titolo mondiale. Torniamo al basket.
1: Ennesima palla persa dalla massima, da Lemar, che è un po' un fantasma in questa partita. Jakimowski dall'altra parte attacca Bilan, l'appoggio al canestro, time out chiamato da Matteo Cotelli, e stiamo rivedendo praticamente lo stesso film del primo tempo, con Napoli avanti di 13 punti, 59 a 46, siamo alla metà esatta del terzo quarto. Massima Roma che veramente sta tirando malissimo, con 4 su 16 da 3, 25%, 6 su 19 da 2, 32%, e cominciano ad essere tante le palle perse. Ben 12, è vero che Napoli ne ha una, vediamo un po', palle perse, una in meno, 11, ma sta tirando decisamente meglio, anche perché sta sfruttando una difesa certamente rivedibile da parte della massima Roma. Time out al Palaeur davanti ai quasi 8.000 spettatori per questo esordio della nuova società del presidente Paul Matiasic, che è in parterre al fianco del presidente federale Gianni Petrucci. Tra l'altro vi diamo una notizia che ci ha comunicato il presidente Petrucci stesso: Italia-Turchia, valevole per le qualificazioni ai mondiali del prossimo 26 novembre, si giocherà qui a Roma al Palaeur. Squadre che rientrano in campo, Napoli avanti di 13 punti sulla massima Roma, 59 a 46 alla metà del terzo quarto. Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo.
2: Grazie Massimo. Allora mancano 69 chilometri al traguardo finale per i tre battistrada, che lo ricordiamo ancora una volta, sono il britannico Oscar Holley, poi l'olandese Mathieu Van Der Poel, l'americano Quinn Simmons, 14 secondi su un altro terzetto che insegue, composto da Roglic Slovenia, Van Aert Belgio e Charming Danimarca, 33 sugli altri 14 rimasti, tra cui Renke Van Der Poel, Sexas e i nostri Ciccone, Piganzoli e Scaroni. C'è anche Isaac Del Toro, c'è anche Ben Ely, che fu medaglia di bronzo agli scorsi mondiali in Ruanda a Kigali. In questo tracciato a Montreal nel 1974, Raymond Poulidor, che è il nonno, è stato il nonno, perché purtroppo non c'è più, ci ha lasciati nel 2019, di Mathieu Van Der Poel, conquistò la piazza d'onore dietro al cannibale Eddie Merckx. E allora Mathieu magari vuole migliorare la posizione del nonno, cercare di andare a conquistare ancora una volta il mondiale, come ha fatto a Glasgow nel 2023, concentrato sull'obiettivo. Mathieu Van Der Poel nel gruppetto di testa, attenzione però anche a Quinn Simmons, e poi dietro non ci sono certo atleti banali, perché Primoz Roglic è un corridore capace di vincere i grandi giri, un corridore importante, c'è Wout Van Aert, corridore unico, può vincere in volata, può vincere in salita, è stato determinante anche nell'ultima vuelta, ha vinto quest'anno la Parigi-Roubaix. 68 km al traguardo, davanti sono in 3 e 16 secondi sul gruppo dei primi inseguitori, a 34 secondi il gruppo Renko e Van Der Poel. Torniamo al basket.
1: Roma che tira malissimo da 2 e da 3, ma tira benissimo a cronometro fermo, 24 su 24 dopo il 2 su 2 di Mirza Alibegovic, ma ci sono sempre 11 punti di vantaggio per Napoli sulla massima Roma, 59 a 48, 4 minuti e 21 secondi al termine del terzo quarto. Yakim Moschi, step back sulla marcatura di Alibegovic, sbaglia ma c'è rimbalzo in attacco da parte di White, dunque nuovo possesso per Napoli che ha tirato sulla sirena al termine dei 24 secondi. Attenzione alla tripla, a segno Dautin, 17 punti di gran lunga MVP di questa partita. Da una parte le triple entrano, dall'altra assolutamente no, e da qui 62 a 48. Holiday si fa spazio, vediamo un po', si fa spazio in maniera irregolare, fallo in attacco, aveva segnato Aaron Holiday ma si è fatto largo in maniera irregolare e dunque terzo fallo e tredicesima palla persa per la massima Roma. In questo momento la partita è tornata completamente dalla parte del Napoli Basket, che sta dominando, 14 punti di vantaggio, non è il massimo vantaggio perché lo è stato sul 38 a 22, ma insomma ora è nuovamente in totale controllo la formazione di Yasmin Repeša. Quando mancano 3 minuti e 40 secondi al termine del terzo quarto, Napoli avanti sulla massima Roma 62 a 48. Mondiali di ciclismo, Cristiano Piccinelli.
2: Oscar Olly, Mattia Van Der Poel e Quinn Simmons stanno per superare la linea del traguardo, dopodiché mancheranno 5 giri al termine, dunque i tre lì davanti hanno un vantaggio che oscilla sui 15 secondi rispetto a Roglic, Charmig e Wout Van Aert, una trentina di secondi sul resto del gruppo. Van Aert con Roglic e con il danese Charmig all'inseguimento, dietro invece la truppa ristretta ormai a pochi elementi, però al cui interno ci sono ben tre azzurri, la nazionale più completa lì davanti perché ci sono Piganzoli, Ciccone e Scaroni, c'è anche Benili, sempre corridore da tenere in particolare attenzione, capace anche di sfuggire al controllo per la sua capacità di inserirsi nei buchi che si vengono a creare. Nelle prime posizioni c'è anche Remco Evenepoel, che però adesso deve recuperare una trentina di secondi rispetto al resto del gruppo, che però torna ad essere composto da più elementi perché sul gruppo, il terzo gruppo che insegue, c'è anche il ritorno prepotente di altri atleti, di altri 30-40 atleti, dunque ci sarà un gruppone sicuramente più compatto all'inseguimento dei due terzetti di testa. Mancano però sempre meno chilometri alla conclusione, 66 per la precisione, davanti sono in tre l'Olanda con Mattia Van Der Poel, la Gran Bretagna con Olly e gli Stati Uniti con Quinn Simmons. Marchesi Basket.
1: È di nuovo più 16 Napoli a 3 minuti e 10 secondi dalla conclusione del terzo quarto, 64 a 48. Altra palla persa poco fa da Holiday, la quarta nella sua partita, sta davvero deludendo parecchio Aaron Holiday, considerato una delle stelle del campionato italiano. Prova Napoli, è altra tripla, eppure Sancaré si iscrive al festival napoletano, 48 Roma 67 Napoli, e questo è il massimo vantaggio. Anche Sancaré da 3 punti, giocatore che ha un futuro assicurato, 19 anni, senegalese di formazione italiana. Altra palla persa dalla massima Roma che è in totale confusione. Fallo in attacco fischiato a Whittle, 2 minuti 34 secondi dicevamo di Sancaré, senegalese di formazione italiana, è un 2007, portato in Italia dalla Avis 2008 Ferrara, che è una società giovanile che fa reclutamento in Senegal. La passata stagione è stato compagno di squadra di Gora Camara, giocatore della massima Roma con la maglia di Rimini, e i due hanno conteso a Verona la promozione in Serie A, poi in Serie A c'è salita Verona, però è sicuramente un giocatore di prospettiva. Sancaré 67 a 48, ora la palla persa è di Napoli, fallo fischiato lontano dalla palla, fallo in attacco fischiato proprio a Sancaré, Napoli più 19, il cronometro scorre inesorabile, 2:23 al termine del terzo quarto mondiale di ciclismo. Cristiano Piccinelli.
2: Non cambia di molto la situazione, con sempre i due terzetti al comando, Olly, Van Der Poel, Simmons davanti, 65 km alla conclusione, 16 secondi di margine su Roglic, Van Aert e Charmig, perde però circa un minuto invece il gruppo con Remco Evenepoel, e allora si è messo Cristian Scaroni a fare l'andamento nel gruppetto, nel terzo gruppetto che insegue, proprio per cercare di ridurre questo gap. Sembra perdere contatto rispetto agli immediati seguitori del terzetto di testa, Primož Roglič. Vanetti invece rimane lì in pressione sul terzetto davanti. Mancano davvero 65 km al traguardo. Mattia Van Der Poel ha forse scelto il momento buono, deve recuperare però un minuto Renke Van Der Poel per non rischiare di essere, di farsi beffare dall'iniziativa dell'olandese, che lo ricordiamo ha vinto tantissimo a livello di ciclocross e di altre discipline, un mondiale anche su strada in quella di Glasgow. Adesso Piganzoli, il terzo gruppo, a fare la datura nel gruppo di Renke Van Der Poel. Torniamo al basket.
1: E Napoli continua a perforare da tre la retina di Roma. Ora Jakimovski poco fa, 70-50, Sankaré, forse un fallo non fischiato su di lui, pallone che si incastra nuovamente tra ferro e tabellone. Vediamo di chi è la palla, è di Napoli per l'alternanza, 70-50. 20 punti di vantaggio per Napoli sulla massima Roma, un dominio totale in entrambi i lati del campo da parte della formazione di Yasmin Repeša, che sta veramente segnando anche dal parcheggio del Palaeur con percentuali notevolissime. Ancora Jakimovski si fa largo, forse con un fallo sbaglia, poi si riprende il rimbalzo, è anche molto più reattiva, e tecnico a Matteo Cotelli nel frattempo. Tecnico al coach della massima Roma, Matteo Cotelli, e quindi tiro libero per Napoli e palla per la formazione di Yasmin Repeša. Napoli che sta tirando meravigliosamente, 61% da 3, 11 su 18, complice anche una difesa, come detto, che, sulla quale Matteo Cotelli dovrà lavorarci sopra nei prossimi giorni. Spesso in lunetta con il tiro libero del tecnico, a segno 71 Napoli, 50 massima Roma, 1 minuto 16 secondi al termine del terzo quarto mondiale di ciclismo. Piccinelli.
2: Cambia qualcosa lì davanti a 64 km dalla conclusione, perché Primož Roglič, lo sloveno, è riuscito a rientrare sui tre battistrada e dunque adesso sono in quattro lì davanti. Oltre a Roglič c'è il britannico Oscar Only, poi il neerlandese Van Der Poel, l'americano Quinn Simmons, sempre riconoscibile per i suoi bei baffoni biondi. Hanno 31 secondi sul primo gruppo di inseguitori composto da Van Aert e Charming, 54 sul gruppo Van Aert pilotato al momento da David Piganzoli, compagno di squadra peraltro di Renko Evenepoel alla Red Bull Bonans Groe. Gran lavoro di Primož Roglič nel lasciare sul posto Van Aert e Charming e riportarsi sul duo, sul terzetto di testa. 63 km e mezzo alla conclusione, si va forte adesso perché il ritmo impresso alla gara da Mathieu Van Der Poel è stato impressionante. Rischio anche pioggia in questo frangente, ma al momento la strada risulta ancora asciutta. La situazione è questa, lo torniamo al basket.
1: Ecco, riprendiamo la linea dal Palaeur, un minuto esatto al termine, segna la massima Roma, due punti, 52-71, quindi netto sempre il vantaggio da parte della formazione di Yasmin Repeša, che è in attacco. Siamo nell'ultimo minuto del terzo quarto con Marco Spissu, pallone ancora per Fagian, difende bene John Brown, fallo di Spissu. Abbiamo visto dopo parecchio tempo una difesa all'altezza da parte della massima Roma. È vero che Napoli ha una circolazione di palla davvero ottima e riesce a trovare tiri da tre in ritmo, va detto però che la difesa della massima ci ha capito molto poco questa sera, soprattutto sui giochi a due, sul pick and roll, ha fatto molta fatica nei raddoppi la squadra di Matteo Cotelli. 42 secondi al termine del terzo quarto, va detto che qui parliamo comunque di una squadra costruita da pochissimo tempo, che ha bisogno ancora di giorni se non settimane per entrare al 100% della condizione, anche se certamente ci ha fatto una pessima abbiamo visto un pessimo atteggiamento da parte di Aaron Holiday, che doveva essere ed è, resta comunque la star della massima Roma, ma fino a questo momento ha dato solo una brutta impressione di sé. 42 secondi al termine del terzo quarto, massima Roma 52, Basket Napoli 71, mondiali di ciclismo.
2: Dicevamo 61 km e 300 metri alla conclusione per Roglic, Only, Van Der Poel e Quinmons. All'inseguimento di questo gruppo ci sono sempre Van Aert e Charming, mentre provano ad uscire dal gruppo di Renke Van Der Poel Thomas Pidcock, Gran Bretagna, Matteo Jorgensen, Stati Uniti, e Ben Healy, bronzo a Kigali un anno fa per l'Irlanda. Più arretrato invece Renke Van Der Poel, che paga oltre un minuto. C'è ancora tempo per recuperare, ma il segnale che ha dato la corsa Mathieu Van Der Poel è abbastanza evidente, e al momento Renke Van Der Poel non so se si stia nascondendo, stia evidentemente pagando il gran lavoro soprattutto della Francia, che però non ha pagato dal punto di vista delle scelte, perché davanti non c'è nessun francese. Sexas è rimasto da solo, 60 km 800 metri al traguardo, davanti sono in 4 31 secondi sui primi seguitori, 48 sul secondo gruppo che insegue. Ancora basket.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli, 42 secondi sempre al termine del terzo quarto, con Napoli avanti 71 a 52. C'è John Brown in lunetta, gli arbitri sono andati a lista replay per verificare se il fallo subito da John Brown poteva essere antisportivo oppure no, invece è tutto regolare, semplice fallo di gioco, tiri liberi che John Brown realizza. È l'unica nota positiva della serata per quanto riguarda la massima Roma, ma sono i tiri liberi, perché al momento è 26 su 26, pensate un po', ma Roma è sotto 71 a 54 con gli ultimi 30 secondi da giocare. John Brown 8 punti per lui, Jakimowski in palleggio, proprio Brown in marcatura, Spissu ribalta ancora per Jakimowski, sulla linea di passaggio c'è John Brown che si getta sul parquet per cercare anche di dare il buon esempio ai compagni di squadra, recupera un prezioso pallone, vediamo Whittle, l'ultimo possesso del terzo quarto è per la massima, ancora Whittle, pure lui completamente fuori partita fino a questo momento. Whittle si mette in proprio in isolamento, sbaglia tanto per cambiare da tre, ancora John Brown al rimbalzo, non c'è più tempo, termina il terzo quarto che è stato anche questo dominato dalla formazione partenopea, che ha 17 lunghezze di vantaggio e ha rintuzzato l'ennesimo tentativo di rimonta della massima Roma, che all'inizio di questo terzo quarto si era portata sul meno uno. Ultimo mini intervento dunque al Palaeur, con Napoli avanti sulla massima Roma 71 a 54. Mondiali di ciclismo.
2: Meno di 60 km alla conclusione, 59,7 per la precisione, davanti sempre Roglic, Only, Van Der Poel e Simmons, 31 secondi sul gruppo adesso composto da 6 corridori: Van Aert, Belgio, Charming, Danimarca, Pidcock, Gran Bretagna, e 2 americani, Jorgensen e McNulty e Ben Healy. A 1 minuto e 0,7 il gruppo con Renke Van Der Poel, Paul Sexas, Honoré, Ciccone, Biganzoli, Scaroni, Yates, Ayuso, Johannessen, Matthews, Del Toro e Kung. Si sta delineando decisamente la corsa e sta per arrivare anche un po' di pioggia, perché vediamo sulla strada il bagnato e dunque variabile in più da tenere in considerazione nelle tortuose vie di Montreal. 59 km alla conclusione, adesso un po' di paura anche nell'affrontare le corse in fase di leggera discesa da parte di coloro che inseguono. 59 km davanti il gruppo Mathieu Van Der Poel, questa è la situazione. Torniamo al basket,
1: dove sta per esaurirsi l'ultimo mini intervallo, 71 Napoli, 54 massima Roma. Dicevamo di Roma che come unica nota positiva della serata i tiri liberi, 26 su 26, per il resto veramente percentuali modeste, 36% da 2, 24% da 3, 4 su 17, 23 sono i rimbalzi, ben 15 le palle perse. Tantissime nel terzo quarto. Dall'altra parte invece Napoli viaggia su cifre ben diverse, addirittura 61% da 3 con 11 su 18, 56% da 2, 71% ai liberi con 10 su 14, 20 rimbalzi, 16 palle perse. Miglior marcatore fino a questo momento è Jeff Dautin, 17 punti con 5 su 6 da 2, 2 su 4 da 3, 1 su 1 ai liberi e 5 assist di gran lunga, proprio a braccia alzate mazzate l'MVP della partita, ma va rimarcata anche la prova di John Petrocelli, soprattutto a livello difensivo, anche se ha dato un bel contributo in attacco con 11 punti, ma in difesa letteralmente cancellato. Aaron Holiday si riprende a giocare per l'ultimo quarto con Napoli avanti 71-54 sulla massima Roma, che segna da 3 punti, una sorta di gol realizzato da Mirza Alibegovic, 71-57 per Napoli, mondiali di ciclismo.
2: Situazione che si è abbastanza cristallizzata con i 3 gruppi che si contendono ovviamente la possibilità di podio. Davanti al momento, a 57 km dalla conclusione, c'è il quartetto Slovenia con Roglic, Gran Bretagna con Only, Van der Poel per l'Olanda e Quinn Simmons per gli Stati Uniti. Dietro altri 6, Van Aert, anche lui del Belgio, Charming, Danimarca, Pidcock della Gran Bretagna e 2 americani, Jorgensen e McNulty, e poi l'irlandese Ben Healy. A 18 secondi da questo gruppo, ma a 50 da quello di testa, Evenepoel Belgio, Paul Sexas Francia, Honoré Danimarca, Ciccone, Pigazzoli e Scaroni per l'Italia, Adam Yates Gran Bretagna, Ayuso Spagna, Johannes in Norvegia, Matthews Australia, Del Toro Messico e Kung Svizzera. Questi i gruppi che stanno contendendo ovviamente le possibilità di medaglia, con un ritmo davvero forsennato davanti. Adesso nel terzo gruppo, quello di Rank Evenepoel, c'è Isaac Del Toro a fare lui l'andatura, poi dietro a Sas e Renko Evenepoel, ma l'azione decisiva data la corsa è stata quella di Mathieu Van Der Poel, che ha davvero spezzato in 3 la corsa, 57 km e 300 metri al traguardo di Montreal. Ancora basket,
1: palla recuperata da Roma in difesa, 71 Napoli, 57 massima con la formazione di Matteo Cotelli che attacca con Bonaccini, pallone per Alibegovic, Alibegovic 12 su 12 dalla lunetta e c'è fallo in attacco. Fallo in attacco fischiato alla massima Roma a Camara sul palleggio di Alibegovic, il blocco irregolare da parte di Camara, fallo e palla persa ancora per la massima, palla persa che è la numero 17, 71-57 per Napoli con Dautin in palleggio marcato da Wittel, Dautin lo scarico per Fagian, White da 3 in punta, corto, rimbalzo lungo però di Napoli con Markel Brown, Fagian è libero di colpire da 3, non arriva il ferro, il pallone arriva tra le mani di White, ancora Fagian, ci riprova da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di John Brown, vediamo se Roma riesce a cogliere l'attimo, anche perché c'è poco tempo per provare la rimonta. Alibegovic, pallone per John Brown, si chiude la difesa di Napoli con un piede, però con un piede White, palla ancora per la massima, 8:38 al termine, 71 Napoli 57 massima Roma, mondiali di ciclismo. Piccinelli.
2: Situazione che si è un po' rimescolata, 55 km 800 metri dal traguardo, perché i gruppi al comando si alternano con alcuni corridori che stanno un po' pagando il ritmo forsennato di questi ultimi chilometri. Davanti sempre i 4, Roglic, Only, Van Der Poel e Simmons, dietro a 30 secondi Evenepoel, Sexas, Pidcock, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Healy. Un po' più indietro invece c'è il gruppo con i nostri, con Piganzoli, Scaroni e Ciccone, sono una 40 di secondi, stanno perdendo contatto con gli immediati gruppi di inseguitori, ma insomma abbastanza ancora confusa la situazione, con però la certezza di avere Van Der Poel davanti e Renko Evenepoel costretto a seguire alla pari di Paul Sexas. Ma si va davvero forte, fortissimo in questo finale di gara, mancano ancora 3 giri al completamento della prova mondiale. Davanti c'è il gruppo Mathieu Van Der Poel, Renko Evenepoel aveva perso qualcosa ma sta tornando con i migliori, alla pari anche di Van Aert, che potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per il campione del mondo ottenuta proprio a Montreal della prova cronometro. Ancora Marchesi Basket.
1: Ha sbagliato da 3 Jeff Dautin, 8 minuti e 4 secondi dal termine della partita, 71-57 sempre per Napoli sulla massima Roma. Altra palla contesa, c'è time out chiamato da Yasmin Repeša, si riprenderà con Napoli. in attacco con 11 secondi per chiudere l'azione. Vi dicevamo di Jeff Doughtin, MVP di questa partita, giocato in NBA con Golden State, Milwaukee, Orlando Magic, Toronto e Philadelphia, la scorsa stagione con il Maccabi Tel Aviv, 9,6 punti e 4,3 rimbalzi in campionato, 8 punti e 2,4 assist in Eurolega, e stasera 17 punti con percentuali notevoli, 5 su 6 da 2, 2 su 5 ha sbagliato l'ultimo tiro da 3 dall'arco Jeff Doughtin. Time out al Palaeuro, 8 minuti 4 secondi al termine, Napoli avanti di 14 punti su Roma, 71 a 57. Mondiali di ciclismo.
2: Si sta per completare un altro giro del circuito di Montreal, dopodiché ne mancheranno 4 alla conclusione, con davanti Roglic, Only, Mathieu van der Poel e per quanto riguarda la Danimarca, gli Stati Uniti, Quinn Simmons, ma stanno per essere ripresi dal gruppo degli immediati inseguitori, un gruppo composto da Van Aert, Sexas, Charming, Honoré, Ciccone, Pidcock, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Matthews, Del Toro e Ben Healy. In questo gruppo però non c'è Remco Evenepoel, che è a una quarantina di secondi dalla testa della corsa, a 18 dal gruppo dei più immediati inseguitori, non pimpante il campione belga. Nel gruppo però che insegue i battistrada, e lo dobbiamo dire, c'è Giulio Ciccone, il nostro capitano. Si sono staccati gli altri, sesto a Kigali un anno fa Ciccone, prova ovviamente ad essere protagonista anche quest'oggi, lo riconosciamo dal suo casco rosso. Manca poco, 53 km alla conclusione, 4 giri ancora del circuito di Montreal, la situazione è questa. Basket.
1: Adesso Napoli sta dominando anche a rimbalzo, in attacco soprattutto, proprio grazie al rimbalzo offensivo sono arrivati i primi due punti di Selias. Vediamo Alibegovic da tre, sfortunato, c'è rimbalzo in attacco però di John Brown, semicaccio, errore e rimbalzo di John Petruccelli, 73 a 57 per Napoli. Petruccelli scappa via, subisce un netto fallo. John Petruccelli, grande contributo, Yasmin Repeja lo ha portato via, Gianmarco Pozzecco, perché Petruccelli nella scorsa stagione giocava con il Galatasaray del Poz, Repeja che ha avuto allenato Petruccelli a Trapani. Palla ancora per Napoli con 7 minuti e 23 secondi al termine della partita, una gara saldamente nelle mani della formazione partenopea. Vediamo il cambio nella massima, rientra Tyson, esce un ottimo John Brown, uno dei pochi a salvarsi insieme ad Alibegovic per la massima Roma. Selias da tre punti in uscita dopo la rimessa, sbaglia, rimbalzo proprio di Alibegovic, seguiamo l'attacco massima e poi torneremo da Cristiano Piccinelli. Pallone quasi perso da Bonaccini e poi in qualche modo lo recupera sempre Alibegovic, va da Bonaccini con coraggio da tre punti, senza paura segna una tripla Bonaccini, 73 a 60, 13 di vantaggio per Napoli sulla massima Roma a 7 minuti dal termine. Dall'altra parte risposta immediata da parte del solito Doughtin, che arriva a 19 punti, 75 Napoli, 70 massima Roma. Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo.
2: 52 chilometri alla conclusione, davanti sempre i 4, Roglic, Only, Van der Poel e Simmons. All'inseguimento di questo gruppo c'è al momento soltanto Ben Healy, che paga 19 secondi di distacco, a 34 dal quartetto di testa il gruppo con Wout van Aert, Sixas, Honoré, Ciccone, Pidcock, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Matthews e Del Toro. Più indietro Remco Evenepoel, che paga 2 minuti e 06 da questo gruppo, un ritardo che fa preludere a un possibile, evidentemente, rinuncia ad ogni velleità mondiale per Remco Evenepoel. Vedremo se effettivamente sarà così, ma il ritardo è al momento davvero importante e difficile da colmare. Evidentemente non è in forma il portacolori della nazionale belga, che ha comunque davanti ancora Wout van Aert nelle prime posizioni. 52 chilometri al traguardo finale, Ciccone ancora in gara per provare ad essere protagonista in questo mondiale canadese. Torniamo al basket.
1: Attacca la massima che va a segno con Tyson, 62 Roma 75 Napoli, quando mancano 6 minuti esatti al termine della partita. 5 punti per Hunter Tyson, attacco di Napoli portato da Willy Caruso, da Cristian Gian Petrocelli. Petrocelli marcato da Holiday, che è rientrato in campo per questo finale. L'appoggio a canestro, l'errore da parte di Petrocelli. Holiday, Holiday per, sotto per l'appoggio di Camara, e ci riprova la massima. 75-64, sono sempre tanti i punti da recuperare per la formazione di Matteo Cotelli. 11 lunghezze a 5 minuti e mezzo dal termine. Holiday su Petrocelli, fallo, fallo del numero 3 della massima Roma, ed è quarto fallo per Aaron Holiday. 5-24 a termine, massima Roma 64, basket Napoli 75, mondiali di ciclismo.
2: E dobbiamo correggerci, prima davamo un ritardo di Remco Evenepoel non reale, in effetti è stato un errore evidentemente del GPS. Allora facciamo ordine: 51 km e 600 metri al traguardo, davanti Roglic, Only, Van Der Poel e Simmons. A 15 secondi c'è Ben Healy, a 34 il gruppo con anche Evenepoel, Van Aert, Sexas, Honoré, Ciccone, che ha provato anche ad uscire da questo gruppo, Piganzoli, Scaloni, Pitcock, Yates, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Nordhagen, Matthews, Del Toro, Kung e Buitrago. Questo è il gruppetto lì davanti, ma soprattutto davanti c'è Mathieu Van Der Poel, che sta facendo una natura irresistibile anche per Roglic, rimane agganciato alla ruota dell'olandese. Soltanto Quinn Simmons nella fase di salita, la salita del Politecnico, 51 km alla conclusione, tre giri pieni più metà di questo quart'ultimo giro, con Mathieu Van Der Poel focalizzato sull'obiettivo. Arriva dalla vittoria al Lussemburgo, ottenuta con una lunghissima fuga in solitaria. Qui la fuga è iniziata già da diversi chilometri, ne mancano però ancora 50 alla conclusione. Roglic con caparbietà torna sui due lì davanti, adesso sono in tre. Torniamo al basket, Marchesi.
1: I due canestri di Willy Caruso hanno creato un nuovo solco tra le due squadre. Napoli avanti ora di 15 punti, 79-64, ma ancora una volta la difesa della massima non ha capito il gioco a due creato da Napoli, con Marco Spisso in particolare, che a meraviglia ha servito Willy Caruso tutta la partita, praticamente, che è così per la difesa della massima Roma, che ha avuto parecchie lacune in difesa, per non parlare dell'attacco, sempre fermo su percentuali molto basse, anche se leggermente aumentata quella da 2, 38%, però quella da 3 è 29%, insomma sono numeri che poi alla fine ti puniscono. Invece dall'altra parte siamo al 60% da 2 per Napoli e 44% da 3, si è un po' abbassata la percentuale dall'arco per la formazione Yasmin Repeša, anche perché sinceramente fino al trentesimo Napoli aveva segnato in ogni angolo del parquet del Palaeur. Si riprende a giocare con Aaron Holiday, che sinceramente è stata la grande delusione al momento della partita, così come Lemar. Scambiano i due, ancora Lemar, gioco a due con Miro Bilan, che è rientrato per questo finale. Holiday da tre punti, ancora errore da parte di Aaron Holiday. 4-25 al termine, 79 Napoli, 64 massima Roma, mondiali di ciclismo.
2: Meno di 50 km al traguardo, Roglic, Van Der Poel e Simmons al comando, con 25 secondi su Ili, 43 sul gruppo al cui interno sta rientrando a fatica anche Remco Evenepoel, ma anche e soprattutto il nostro Piganzoli. Allora sono Van Aert, Evenepoel, Sexas, Honoré, Ciccone, Piganzoli, Pitcock, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Matthews, Del Toro e Buitrago. Pagano però un ritardo pesante rispetto al gruppo lì davanti, anche se Remco Evenepoel sembrava abbastanza tranquillo, sereno, perché evidentemente, essendo un regolarista, sa bene che c'è margine per poter recuperare, nonostante le distanze che separano ovviamente i tre gruppi al comando della corsa. Meno di 50 km, siamo per arrivare anche alla conclusione del quart'ultimo giro, con sempre Van Der Poel a contro controllare anche visivamente la distanza sui più vicini. Il più vicino è in assoluto, si fa per dire, Ben Healy, ma sta per essere anche lui recuperato dagli altri controattaccanti con Quinn Simmons, che sta lavorando in armonia con il campione olandese. Sono di due squadre diverse, però evidentemente c'è la volontà di poter essere protagonisti e di potersi giocare comunque un podio mondiale. Sixas è rimasto solo con la Francia, che ha fatto a lungo l'andatura, 48 km al traguardo. Davanti sono in tre con il più vicino a 41 secondi. Ancora basket.
1: Ancora gioco a due, Brown Caruso, altri due punti per l'ex centro dell'Olimpia Milano e i giochi sono fatti qui al Pala Euro, 12 punti per

0: 3, Napoli. Napoli che sta meritando ampiamente, ora numero di Jakimowski, in sottomano Jakimowski, reverse a segno 85 a 67. E insomma Napoli si conferma davvero un'ottima squadra, ha sfruttato certamente le faglianze difensive della massima Roma, ma ha tutte le carte in regola per essere tra le protagoniste di questo campionato, il campionato più vincente, più equilibrato e intrigante degli ultimi 15-20 anni, perché non si parla del solo duopolio Milano-Bologna, ma quest'anno ci sono parecchie squadre che possono davvero arrivare fino in fondo e contendere, in particolare all'Olimpia Milano che oggi tra l'altro ha vinto con grande fatica al Forum contro Trieste, possono davvero lottare e contendere qualcosa di importante ai campioni d'Italia, campioni del triplete della scorsa stagione. 2:20 al termine, 85 a 67 per Napoli, mondiali di ciclismo.
1: Sembra allungare Primus Roglic, Matteo Van Der Poel e Quinn Simmons sugli immediati inseguitori, 47 km alla conclusione. Il margine che viene dato adesso sui 13 contrattaccanti è di una quarantina di secondi, anzi si è staccato Only viene dato a 39 secondi insieme a Ben Healy rispetto al terzetto di testa, a 40 c'è il gruppo dei 13 che dunque riassorbiranno Healy e Only. Si tratta di Van Aert, Sexton, Re, Ciccone, Piganzoli, Pitcock, Caiuso, Jorgen, McNulty, Johannessen, Matthews, Del Toro e Buitrago. Paga un minuto dalla testa della corsa Remco Evenepoel che sta un po' facendo fatica, è una ventina di secondi dal gruppo di Ciccone, ma non riesce a limare, non riesce a tornare con il gruppo di coloro che sperano ovviamente di agganciare. Bene però l'Italia, perché nel terzo gruppo che insegue quello di testa ci sono due elementi, c'è Ciccone che è il nostro capitano e c'è soprattutto Piganzoli che può dare una mano importante al corridore abruzzese. Situazione però che sembra abbastanza cristallizzata, anche se in questo istante Remco Evenepoel molla i compagni del gruppetto, si trattava di Scaroni e di Kung svizzero, e allunga per provare a recuperare, ma è un minuto di distacco da Mattia Van Der Poel. Mancano 46 km alla conclusione. Barchesi, basket.
0: Va in doppia doppia Miro Bilan per la massima Roma, 14 punti e 10 rimbalzi che però non sono serviti alla formazione di Matteo Cotelli, che sta per perdere all'esordio davanti ai suoi nuovi tifosi che sono stati presenti con grande entusiasmo, con grande partecipazione alla prima della massima Roma, club neonato insieme all'altra squadra romana, la BC. Beh, una prima giornata certamente da dimenticare per il basket capitolino, tornato in Serie A dopo quasi sei anni di assenza, perché ieri la BC ha preso una bella scopola in quel di Treviso. Un po' la stessa cosa sta accadendo alla massima Roma contro Napoli. Miro Bilan, altro rimbalzo in attacco, altri due punti, 71 massima Roma, 88 Napoli, 1 minuto 10 secondi al termine, mondiali di ciclismo.
1: Qui manca decisamente di più alla conclusione, perché mancano 45 km, il che vuol dire più di tre giri, sta per completarsi anche il quarto ultimo. Davanti c'è la Slovenia con Primoz Roglic, c'è l'Olanda con Mattia Van Der Poel, ci sono gli Stati Uniti con Quinn Simmons, hanno 26 secondi su Oscar Only, Ben Healy, Gran Bretagna e Irlanda, 47 sul gruppo Van Aert, al cui interno c'è anche Paul Sexas, ma soprattutto ci sono i nostri azzurri, Giulio Ciccone e Davide Piganzoli. Sta per tornare su questo gruppetto Remco Evenepoel, ormai è lì in dirittura d'arrivo, e questo potrà sicuramente aiutare il favorito, almeno alla vigilia, il belga, nel tentativo ovviamente di essere protagonista per la lotta con il podio. Lo sta aiutando anche Wout Van Aert, ma è un belgio che non è stato particolarmente brillante nei suoi interpreti migliori, brillante come almeno fino a questo momento l'Italia, che insieme al Belgio è l'unica ad avere lì due uomini. Anche gli Stati Uniti hanno Jorgensen e McNulty, e soprattutto Quinn Simmons davanti con Roglic e Van Der Poel, 44 km, 500 metri alla conclusione. Questa è la situazione, torniamo al basket.
0: E siamo addirittura d'arrivo di una partita ampiamente segnata da tempo, 73 massima Roma, 91 Napoli, magra consolazione per Roma, il 29 su 29 dalla lunetta, 100%, non ha sbagliato nemmeno un tiro libero la massima. Ancora gran circolazione di palla, Brown da 3 sbaglia sullo splendido assist di Spisso, altro rimbalzo in attacco.

0: Napoli, 23 secondi al termine, e complimenti davvero a Napoli che si porta a casa la prima vittoria. Brown da lontanissimo, altra tripla, 73-94, Markel Brown, anche lui grande tiratore, una batteria di tiratori davvero ottima. Yasmin Repeša a disposizione, l'appoggio di Bilan sull'assist di Lehmann. Bilan che un po' ha salvato la faccia come al solito, l'MVP di due campionati fa. Termina qui la partita con la netta e meritatissima vittoria di Napoli sulla massima Roma, 94-75. Miglior marcatore del match è stato Jeff Boutin con 19 punti, seguito dai 16 di Jachimowski, 14 di Brown, poi in doppia cifra per Napoli 12 Caruso e 11 Petruccelli. Dall'altra parte Roma 18 punti e 11 rimbalzi, doppia doppia per Miro Bilan, poi 15 punti con 12 su 12 dalla lunetta di Mirza Alibegovic, e poi veramente nulla a più, solo 10 punti per l'uomo più atteso della partita che ha steccato la prima, Aaron Holiday. Tutto dunque dal Palaeur con Napoli Basket che ha nettamente battuto la massima Roma 94-75, linea che torna definitivamente a Cristiano Piccinelli per il Mondiale di Ciclismo.
1: 43 chilometri che mancano alla conclusione, davanti c'è sempre il terzetto con Roglic, Van der Poel e Simmons, ma attenzione perché nel gruppo il terzo che insegue prova lo scatto, Renke Van der Poel si è forse nascosto, allora il belga, ma diamo ordine, davanti dicevamo il terzetto Roglic, Van der Poel e Simmons hanno 21 secondi su Holly e Ely e ne hanno 44 sul gruppo di Renke Van der Poel. Ha provato ad accelerare però il belga, seguito in maniera istantanea da Sixas e anche dal nostro Giulio Ciccone che ha come compagni di squadra Davide Piganzoli. Adesso prova anche lui, anche Isaac Del Toro, ad accelerare. A te Giacomo Prioreschi.
2: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Noi torniamo a fare un riassunto di quanto è successo in queste regate preliminari dell'America's Cup a Napoli con Luna Rossa e soprattutto con la nostra Germana Brizzolari che ci racconta cosa è successo in questa giornata conclusiva. Tutto questo prima, dopo un piccolo spot.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova. Suzuki.
3: Napoli, la rotta della Coppa. Tutto sulla regata preliminare della 38esima America's Cup.
5: A quattro mesi dal successo di Cagliari, Luna Rossa si ripete anche nel Golfo di Napoli, battuti di nuovo i neozelandesi di Emirates. Rispetto all'equipaggio visto in Sardegna, grandi cambiamenti e un andamento costante, sempre in testa alla classifica nelle otto regate di flotta. Alla fine Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gigi Ugolini conquistano 71 punti su 80, lasciando a 15 lunghezze i Kiwis. Ma è nel match race finale contro Emirates che si vede la superiorità, almeno in questa serie di regate, della barca italiana, che parte in testa e mantiene sempre un buon vantaggio nelle prime due leg, per poi allungare negli ultimi quattro bordi, arrivando al traguardo con quasi 300 metri di vantaggio. Fabio Colivicchi, direttore di Seli.it, il portale della vela, un commento a questa tre giorni.
6: Beh, allora, commento su più livelli, su più piani, no? Perché intanto un successo è venuto da Napoli, la città era, diciamo, la prima volta che aveva questi preliminari, si parla da tanto tempo della Coppa America che arriva in Italia, che arriva a Napoli, la città si era preparata, ha avuto tanti disagi in un certo senso perché strade chiuse, situazioni così di preparazione del villaggio eccetera, però poi c'è stata l'esplosione. Tre giorni prima di tutto di bel tempo, di condizioni meteo marine adatte, altra nota che va fatta, perché per esempio Barcellona abbiamo avuto spesso dei giorni senza regate perché non c'era vento, ce n'era troppo, e Napoli invece 3 giorni su 3 sparati bene, tranne all'inizio, insomma, con un po' di vento in ritardo che è arrivato. Quindi il primo livello è Napoli che ha vinto e i napoletani che hanno subito detto che vogliono bene a questa vela di Coppa. Le attività nel village sono state molto belle, pure quello va detto, mi dicono che sono stati avvicinati alla vela tanti giovani eccetera. Poi il lato sportivo, alla vigilia diciamo che Luna Rossa, l'equipaggio dei titolari di Luna Rossa, con questa sorpresa di Peter Barling, attorniato da 3 persone nuove, perché rispetto a Cagliari 3/4 dell'equipaggio è cambiato, sicuramente erano i favoriti. Io mettevo personalmente al secondo posto i francesi, per esempio, che sono anche un equipaggio dal punto di vista sportivo molto forte,
5: che infatti comunque nelle regate finali hanno veramente fatto tanto e bene, tanta aggressività, 2 scuffie spettacolari.
6: Sì, senza quelle scuffie probabilmente sarebbero andati in finale loro con Luna Rossa e sarebbe stato più complicato per Peter e Marco, insomma, portare a casa la vittoria. Quindi comunque però il bilancio finale da dire è sui 2 preliminari, Cagliari più Napoli, 2 finali, Luna Rossa contro il Team New Zealand, 2 vittorie di Luna Rossa, gli equilibri probabilmente della Coppa che durano da 30 anni, perché vi ho ricordato le varie finali fatte tra Team New Zealand e Luna Rossa, sempre a favore dei Kiwi, gli equilibri stanno cambiando. Si tratta di capire se tutto è perché l'equilibrio maggiore che si è cambiato è Peter Barling, che è passato da una casacca all'altra, oppure se in generale tutto un po' la china, no? Che sta prendendo la storia di Luna Rossa, che non è l'unico sindacato, l'unica sfida che non si è mai fermata, ha continuato sempre tra una edizione e l'altra della Coppa, mentre i neozelandesi hanno avuto i loro problemi, prima andare a Barcellona, poi sono tornati in Nuova Zelanda, poi si sono dovuti riorganizzare, devono spostarsi, hanno trovato Napoli, cioè, quindi oltre a perdere Barling probabilmente hanno perso pure un po' di inerzia su certi aspetti. Ovviamente la loro cultura della Coppa, dell'agonismo, della ricerca, li rende sempre i defender e quelli da battere. Però secondo me il bilancio finale è che dopo Napoli e dopo Cagliari Luna Rossa si è avvicinata a questo sogno.
5: Fabio Colivicchi, adesso ti faccio una provocazione, però questi sono a C40, invece quando ci sarà l'America's Cup saranno a C75. Un'altra cosa secondo te?
6: Una cosa sicuramente diversa, sia perché si corre col match race e non con le regate di flotta, e quello già l'abbiamo visto, ma su questo Peter Barling diciamo che non ha problemi, neanche Ruggero e Marco, ma insomma, e sia perché le barche sono diverse, quindi i team utilizzano le barche che abbiamo già visto a Barcellona, questo lo sappiamo, ci sono delle modifiche anche significative, un po' più leggere le barche, piano velico leggermente ribassato, non si va in 8 ma in 6, ci sono delle modifiche che possono cambiare. Ma sicuramente quello che faranno queste modifiche è che avvicineranno ulteriormente, affineranno le differenze di velocità, quindi si avvicineranno le velocità tra le barche, e questo automaticamente potrebbe ridare spazio al valore dell'equipaggio. E quindi la parte mia di ottimismo è quella, cioè oggi come oggi, quindi abbiamo parlato di Cagliari e Napoli, se torniamo a Barcellona la barca dei neozelandesi si è rivelata più veloce rispetto anche a quella inglese e rispetto a Luna Rossa, però oggi con le barche che cambieranno, con Luna Rossa che sta lavorando molto bene, con le modifiche che sono state fatte e con l'equipaggio di Luna Rossa che secondo me ha superato quello neozelandese in questo momento. Pensate che il terzo timoniere del Team New Zealand, Chris Draper, è un ex di Luna Rossa, cioè che Luna Rossa scartò a suo tempo in qualche modo, cioè quindi queste cose vanno capite, mentre noi abbiamo Peter Barling, Ruggero Tita e Marco Gradoni, no?
5: Peter Barling ne abbiamo detto, ma anche Ruggero Tita e Marco Gradoni sono 2 campioni pazzeschi, uno ha tipo 2 medaglie olimpiche al collo eccetera. Dicevamo anche una cosa interessante secondo me, le regate di flotta che abbiamo visto qui. Allora, il match race è l'America's Cup e l'America's Cup è il match race, però quanto sono belle queste regate di flotta con 9 imbarcazioni al via che si danno una battaglia incredibile. Abbiamo visto la 7ª regata di flotta e anche la 8ª pazzesca.
6: Effettivamente la regata di flotta è spettacolare, e anche con questi a C40, quando ci sono state le condizioni per vedere delle regate molto tirate, molto raggruppate, con la flotta molto ravvicinata, quindi incroci, mozzafiato,
5: penalità
6: in continuazione, in una regata ci sono state 34 penalità, quindi questo qua fa pensare che sicuramente lo spettacolo è stato fornito, no? Dallo sport, cioè il delivering proprio, come si dire. L'unica cosa è che rivedremo rivedremo questo spettacolo per 3 giorni a maggio, all'inizio del ciclo proprio di Coppa, però rivedremo le regate di flotta addirittura con gli AC-75. Saranno 3 giorni di regate di flotta con questi 7 AC-75, che sarà veramente bello da vedere, e io penso saranno prudenti, perché poi c'è la Louis Vuitton Cup, la
5: Coppa, e se li rompono
6: e quindi non credo che faranno dei duelli troppo ravvicinati, però quello sarà sicuramente bello. Resta il fatto che la storia della Coppa, il valore della Coppa, la sua essenza, ecco, è il match race, cioè il duello uno contro uno, quindi bisogna considerare questo aspetto. E tutto sommato, sai che c'è? Allora, la regata di flotta è un momento di adrenalina, cioè tu sei così, sei quasi frullato da queste barche in flotta che partono, girano le boe tutte di corsa, si sorpassi, contro sorpassi, eccetera eccetera, e quindi segui questa regata così. Il match race ti dà più tempo per ragionare, per seguire quello che sta avvenendo, e la tattica di regata, quindi tornare al discorso buoni e scarsi, è un po' più chiara, un po' più comprensibile, no?
5: Ovviamente stiamo parlando di buoni e scarsi di vento,
6: cioè quindi proprio navigare quando il vento ti dà favorevole per la tua rotta, quello è il buono. Quando il vento invece ti allontana dalla rotta che tu devi seguire, si dice che dà scarso. Ovviamente il fiuto del velista è quello di stare sempre
5: e nel match race ovviamente buono. Questo si riesce a avvertire di più,
6: si capisce di più sicuramente. Poi ci sono delle regole diverse, c'è cioè un corpo a corpo, è vero che il match race, diciamo, è sempre meglio farlo con barche più lente tra virgolette, queste volanti così, rischi che si crea una separazione all'inizio e non la recuperi più. Però abbiamo visto lo spettacolo e poi invece c'è, addirittura anche oggi la finale tra Luna Rossa e Team New Zealand, anche se Luna Rossa è sempre stata avanti, è arrivata ad avere 200 metri di vantaggio, però ti rendi conto che fino all'ultimo può succedere qualcosa,
5: basta che cadi dal foil. Abbiamo visto ieri i francesi, una botta di vento e sono caduti e rovinato tutto.
6: Assolutamente, questo penso che sia così. Io credo che alla fine la cosa bella da considerare è che questa Coppa che arriva in Italia, questo evento velico così importante, piano piano facendolo capire, raccontandolo, perché ci sono ancora tante aree oscure del mondo della vela. Prima, quando ho detto buoni e scarsi, hai fatto bene a chiarire, perché chiaramente sennò noi parliamo un po' per frasi fatte, però che piano piano la gente capisca tutti i vari momenti della vela, capisca quali sono i valori di questo sport e si avvicini un po' alla vela. Questo storicamente ogni edizione dell'America's Cup con barche italiane che sono andate avanti, quindi Azzurra, il Moro di Venezia, Mascalzone Latino, Luna Rossa eccetera eccetera, hanno portato più gente ai circoli velici, alle scuole di vela, quindi speriamo che sicuramente questo possa avvenire anche con Napoli.
5: Assolutamente, quindi l'appuntamento è a maggio 2027, noi ci saremo, Fabio Colivicchi, direttore di Seli.it anche ci sarà, quindi non c'è che dire buon mare, buon vento e buon America's Cup.
6: A tutti voi, a tutti gli ascoltatori, forza, ciao.
5: Quando il gommone di Luna Rossa si affianca alla barca vincitrice, abbracci, baci, tanta felicità e soddisfazione, con Peter Barling che libera la scotta del fiocco e Max Sirena soddisfatto, forse anche emozionato, che mostra il pollice alzato al suo equipaggio. La categoria Women's and Youth è stata vinta da Emirates New Zealand davanti ai nostri Porro, Antoniazzi, Marchesini e Santi. Lungomare Caracciolo e tutta Napoli, lo dicevamo, ha festeggiato questa vittoria e ha scoperto la bellezza delle barche volanti che si stagliavano sullo sfondo fantastico del Golfo di Napoli con le isole a fare d'ancelle. L'appuntamento è per maggio 2027, quando l'America's Cup e la Louis Vuitton Cup inizieranno sul serio. E allora appuntamento appunto di nuovo qui a Napoli a maggio, e un saluto da Germana Brizzolari.
7: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki. Suzuki.
8: Domenica Sport.
2: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, siamo arrivati alle 20:34 minuti e torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, la prova maschile con Cristiano Piccinelli.
1: 34 km, 800 metri alla conclusione, un ostinato Bernili a testa bassa è riuscito a rientrare sul gruppetto di testa e dunque sono in quattro lì davanti, Primož Roglič, Slovenia, Mathieu van der Poel, Olanda, e in questo momento viene dato anche nelle prime posizioni il ricongiungimento ormai prossimo con tutti gli altri big in questo momento. Dunque davanti ci sono sia Roglic, sia Sexas, Francia, Ciccone, Italia, Pidcock, Gran Bretagna, come detto Van Der Poel, Olanda, poi i tre americani, Jorgensen, McNulty e Simmons, c'è anche Michael Matthews, Isaac Del Toro e Ben Healy. Un po' più attardato invece Remco Evenepoel con Simmons che adesso prova lui a trascinare il gruppo, seguita a ruota da Giulio Ciccone, prendono qualche metro di vantaggio i due battistrada, ma le difficoltà sono evidenti per Remco Evenepoel che insegue a una ventina di secondi da questo gruppo abbastanza nutrito di atleti al comando della corsa a 34 km dalla traguardo finale. L'Italia c'è, Giulio Ciccone c'è.
2: Grazie Cristiano Piccinelli, ovviamente chiedici la linea se è necessario, perché continueremo a seguire in diretta la gara in linea maschile di ciclismo che chiude questa rassegna iridata fino alla fine, e nel mentre noi però ci trasferiamo, torniamo a parlare di calcio, ci trasferiamo in Turchia. Domani la sfida della nostra nazionale appunto contro la Turchia, lì per noi c'è Daniele Fortuna che saluto. Ciao Daniele, buonasera.
8: Buonasera, buonasera da Bursa, siamo sempre qui con Luciano Pecoraro, c'è un Francesco Repice, Luciano Pecoraro all'assistenza tecnica, siamo qui a Bursa, Turchia nord-occidentale, città grande, la quarta città turca per numero di abitanti, a 3 milioni, città verde per i suoi parchi, così come verde è anche lo stadio del Bursaspor, perché è uno stadio molto particolare, probabilmente unico, ricorda un po' quelli del Qatar, perché è uno stadio che ha la forma del coccodrillo, che è il simbolo della squadra locale che gioca nella seconda serie turca. Sarà pieno domani lo stadio, perché qui comunque c'è un'attesa molto molto forte. La Turchia è andata abbastanza bene con la Francia, nonostante la sconfitta, perché comunque ha subito il gol poi decisivo soltanto nel secondo tempo, quello segnato da Mbappé, che poi si è anche infortunato, perché ha avuto le possibilità comunque di pareggiare, ma anche di andare in vantaggio nel primo tempo. E insomma, diciamo che è un'altra atmosfera emotiva che separa la Turchia dall'Italia, perché le aspettative naturalmente per la nostra nazionale sono sempre diverse. Notizie, i 10 della nazionale che stamattina sono andati a Coverciano, perché comunque poi ci sono altre due partite con la Francia e con la Turchia, ritorno in casa a Bologna lunedì della prossima settimana, tra di loro anche Gianluca Mancini e poi anche Nicolò Barella. Bene, malgrado però la sconfitta, le critiche e anche l'impressione che ha fatto la prima Italia di Roberto Mancini all'Olimpico contro il Belgio, le idee del commissario tecnico restano sempre le stesse, questo per lui, quello di domani, non sarà uno spareggio per evitare la retrocessione in Nations League, ma lui è convinto che l'Italia possa andare avanti, che possa piazzarsi tra le prime due del gruppo A. Ascoltiamo Mancini.
9: Questo è il nostro obiettivo, sappiamo che siamo in un gruppo difficile, ma insomma, il nostro obiettivo rimane quello.
10: 10 giocatori sono andati a Coverciano, ci sono anche Gianluca Mancini e Barella, c'era magari bisogno di riposarsi per qualcuno e di preparare al meglio la partita con la Francia senza venire tutti quanti qui.
9: Abbiamo pensato che questa fosse la cosa migliore per non farli stancare in questo viaggio di un giorno e mezzo, che poi ci riporterà a Coverciano nella mattinata di martedì, quindi abbiamo pensato che forse era meglio farli allenare, recuperare, riposare, visto che poi comunque giochiamo ogni tre giorni, era impossibile per tutti quelli che abbiamo fare quattro partite.
10: Come sono stati questi due giorni dopo la sconfitta con il Belgio?
9: Niente di particolare, eravamo dispiaciuti per la sconfitta, stavamo facendo le valutazioni sugli errori che abbiamo fatto, su quello che possiamo migliorare, e siamo abbastanza tranquilli.
2: Questo Mancini che cerca anche un po', Daniele, no, di gettare acqua sul fuoco, perché è bastata una partita, il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra, una sconfitta che non era poi neanche così lontana dalla realtà della situazione della nostra nazionale, per far scatenare davvero tantissime critiche anche sugli esordienti e quant'altro, e quindi è quasi necessario, no, questo tentativo di riportare tutto alla normalità da parte del CT azzurro.
8: Sì, una sconfitta non improbabile, però certamente non nel modo. Il modo che offende è quello del primo tempo, con un'Italia veramente sfilacciata, disorganizzata come poche altre volte abbiamo avuto la possibilità di vedere, a essere sinceri. Però poi nella ripresa la reazione c'è stata, e comunque questo è Roberto Mancini, eh. La sconfitta viene analizzata sempre allo stesso modo, si guarda subito alla prossima partita, al futuro. Dicevi delle critiche, le critiche che hanno riguardato soprattutto un debuttante come Alessandro Romano, perché dal suo passaggio in orizzontale è nato, è scaturito il gol del vantaggio nel primo tempo del Belgio. Tante critiche su di lui, evidentemente le aspettative erano alte, troppo alte oserei dire, per un debuttante con 5 partite nel campionato di Serie A da titolare con il Cagliari. E allora c'è stata una difesa accorata, quella di uno dei giocatori più esperti. Oggi ha parlato in conferenza stampa Sandro Tonali e ha detto questo.
11: Il gruppo credo che sia sicuramente un gruppo molto sano, di persone normalissime e di bravi ragazzi, quindi abbiamo solamente bisogno di tempo, abbiamo la fortuna di giocare domani sera e di dimenticare in parte la partita col Belgio, ricordando le cose negative che abbiamo subito, che abbiamo fatto, e essere sempre positivi, perché dobbiamo giocare 4 partite, bisogna pensare partita per partita, bisogna essere sempre positivi, alleggerire il più possibile i ragazzi giovani che giocano nella nazionale italiana, che non è facile, perché la nazionale italiana giocare con questa maglia non è mai facile, soprattutto oggi, e quindi dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi, quindi potete darle anche tutte a me, e me le subisco tutte perché non ho questo tipo di problemi, ma per favore lasciate andare loro, perché mi ricordo quando avevo 18, 19 anni e subire pressioni da parte della stampa non è facile, poi quando sei giovane guardi perché ti interessi, segui tutto e non è facile, quindi io mi rimmagino essere loro e non è bello, quindi lasciamoli stare, sono tutti giocatori forti, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di esperienze, di fare minuti e piano piano con l'aiuto di tutti usciranno le migliori qualità di tutti i giocatori, quindi date tutte le colpe a noi se le cose non vanno bene, bisogna essere solamente positivi, giocare la partita domani sera dal primo minuto con coraggio, dimenticandosi un po' tutto e fare 90 minuti veramente da grande squadra.
2: Bella presa di posizione di Tonali, che fa muro con la sua immagine di calciatore ormai internazionale e affermato, per cercare di proteggere i giovani che devono crescere all'interno della nazionale. È necessario anche un ricambio in qualche modo che verrà fatto, però ci vuole anche la giusta serenità per affrontarlo in questo momento così deludente per i tifosi della nostra nazionale. E Daniele Fortuna, sarà anche quello di domani una sorta di derby azzurro, no? Visto che sulla panchina della Turchia siede Montella.
8: Anche compagni di squadra nella Sampdoria a metà anni 90, l'ultima Sampdoria con Roberto Mancini prima del suo passaggio alla Lazio, se non ricordo male, insomma, a due attaccanti fortissimi, invece con il primo Montella da Serie A. Emozione, anche se lui poi ha già affrontato l'Italia, amichevole prima degli europei del 2024 a Bologna, Italia-Turchia 0-0. Insomma, non ha gli stessi problemi di Roberto Mancini, dobbiamo dire, anche se poi i giornalisti oggi in conferenza stampa, i giornalisti turchi, hanno chiesto a Montella di avere più possesso palla nella partita di domani rispetto alla sfida con la Francia, e lui, diciamo, che ha sentito. Naturalmente ci sono state domande anche da parte dei giornalisti italiani sulla situazione della nazionale, su questo momento lungo, prolungato, difficile. E lui è stato d'accordo con Mancini, cioè cicli, prima c'è stata una generazione fortissima, tecnica forte, ma secondo lui, secondo Vincenzo Montella, anche a questa nazionale i giocatori bravi non mancano. Ascoltiamo.
12: Sono d'accordo con Roberto, ci sono i cicli nel calcio, no? Per ora mi stavo appuntando un po' di nomi di calciatori dell'Italia. E a me, se togliamo la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, che hanno un parco di giocatori numericamente, sono di un altro livello, io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché c'è Donnarumma, credo che sia il miglior portiere del mondo. Bastone, che gioca da ormai un po' di anni in Champions League, ha fatto anche qualche finale, compreso Barella, anche se domani non c'è. Parca attaccanti ce ne sono tre. Pio è un prospetto interessantissimo che già sta giocando ad alti livelli. Ken, sappiamo quanto vede la porta e che caratteristiche fisiche c'ha. Scamacca, un altro prospetto che è interessantissimo, anche lui c'ha la sua età. Centrocampo c'è Tonali, Calafiori che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. Voglio dire, a me sembra una squadra altamente competitiva. Magari, ripeto, numericamente non per competere con le squadre che ho citato, forse ci metto anche la Germania. Quindi a volte ci sono anche gli episodi che determinano, no, un calcio di rigore, non vai al mondiale o ci vai.
2: Questo Montella, allenatore della Turchia, domani l'impegno contro l'Italia a partire dalle 20:25, seguiremo l'inizio della partita, 20:45, ma insomma all'interno di zona Cesarini si partirà dalle 20:25. Daniele Fortuna, prima di salutarti ti chiedo di ricordarci un po', insomma, quali potrebbero essere le novità che vedremo in campo domani, secondo quanto hai carpito fin qui da Mancini.
8: Questa volta è più difficile, possiamo essere più sicuri sulla difesa, con Donnarumma naturalmente in porta, con Scalvini e Bastoni coppia centrale, con Caiode, e già ne parlavamo ieri, già come se ti ricorderai, al posto di Di Lorenzo, insomma questa è l'indicazione molto, molto più precisa per la difesa. Sinistra Calafiori, sì, per me sì, una conferma. In mezzo... un'ipotesi mia, magari ci siamo consultati con altri colleghi, con altri giornalisti, Tonali confermato, ma non soltanto perché è venuto a parlare in conferenza stampa, di solito è così, ma poi in realtà con Mancini anche chi viene a parlare in conferenza stampa magari non gioca, però non è questo il caso. Tonali ci sarà anche perché Barella è rimasto in Italia ad allenarsi a Coverciano, quindi serve esperienza, serve presenza lì in mezzo, con Frattesi, visto nel secondo tempo contro il Belgio, secondo me con Fagioli da mezzala, poi vedremo, l'attacco un po' un rebus per noi, non per Roberto Mancini naturalmente. Io posso ipotizzare, mi butto, magari sbaglierò, succede con Mancini, che la formazione ipotizzata non sia poi quella, però Vergara potrebbe partire dall'inizio o comunque potrebbe debuttare durante la partita. In mezzo è stato provato anche Scamacca, ballottaggio con Pio Esposito, e poi a sinistra Ken, però poi è difficile giocare tutte queste partite ravvicinate, c'è il rapporto con i club, bisogna evitare che i giocatori si facciano male in sostanza, e poi ci sono altre due partite, quella con la Francia allo Stade de France, e poi ci sarà anche quella con la Turchia, c'è anche Cambiaghi, è stato uno dei migliori, vedremo insomma poi quale sarà la formazione per l'attacco. Ci sono tanti dubbi da parte nostra, speriamo non da parte di Roberto Mancini.
2: E allora l'appuntamento è per domani, Turchia-Italia, seconda sfida degli azzurri in questo percorso di Nations League. Ci sarà Daniele Fortuna, ci sarà Francesco Repici a raccontarci la partita dalle 20:25 all'interno di zona Cesarini. Ciao e a domani, Daniele.
8: Ciao, grazie a te.
2: Perfetto, torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite maschile. Saluto il nostro prossimo ospite, Alessandro Ballan, campione del mondo nel 2008, ha vinto anche il Giro delle Fiandre nel 2007. Ciao Alessandro e grazie per essere qui con noi.
13: Ciao e buonasera a tutti.
2: E torniamo da Cristiano Piccinelli, appunto, con Alessandro Ballan, per seguire insieme gli ultimi chilometri di questa gara, che ovviamente conclude poi il percorso di queste mondiali di ciclismo in Canada. Cristiano Piccinelli.
1: Saluto Ale, primo aggiornamento perché mancano 25 chilometri alla conclusione, siamo sulla salita del Polytechnique che ha sempre fatto selezione ad ogni passaggio del gruppo. Davanti però c'è uno splendido Brandon McNulty che forse è stato lasciato andare troppo facilmente, ha guadagnato una trentina di secondi sul gruppo degli immediati inseguitori, al cui interno c'è Paul Sexas, c'è un Mathieu Van Der Poel in difficoltà, c'è però anche Giulio Ciccone, è lì con i migliori, attardato Remco Van Der Poel che paga dazio in questo momento, lo consideriamo già fuori dai giochi il belga, Alessandro?
13: Ma io credo proprio di sì, Cristiano. Quello che ho visto fino ad ora è un campionato del mondo che è esploso a 80 km all'arrivo, se le sono date di santa ragione. La nazionale che senza ombra di dubbio ha corso meglio è stata quella americana, perché con tre uomini, con Quinn Simmons, ha potuto risparmiare dietro. Adesso questo McNulty, che tra l'altro è anche un cronoman, ha tutto quanto in regola per poter cercare di andare a portare a casa questa maglia iridata.
1: Con Mattia Van Der Poel che ha fatto, ha stappato lui, diciamo così, lo spumante, perché è lui che ha dato là l'azione che poi ha portato a questa grandissima selezione, portandosi dietro anche Primoz Roglic. L'Italia è sempre stata lì davanti, attenta, accorta a giocare un po', diciamo così, tra contropiede e attacco in mezzo a questo gruppo che insomma vede al suo interno c'è Pidcock, c'è Woods, c'è Benili, c'è anche Jorgensen, c'è ovviamente Paul Sexas. Giulio Ciccone, come lo vediamo? Si stacca intanto, si staccano intanto Buitrago e Van Der Poel. Ale,
13: ma Giulio non sta male, sta correndo bene, ha fatto tanti scatti, ha sprecato il giusto rispetto agli altri, quindi è lì per giocarsi una medaglia. Adesso gli americani hanno anche Jorgensen che fa un po' da copertura dietro. Un altro che si è staccato è Del Toro, che fino ad ora non si è risparmiato per nulla, quindi diciamo che l'Italia si è vista correre molto bene, si è vista correre con testa. Adesso sta a Giulio cercare di tirare fuori quel qualcosa in più per andare a medaglia.
1: È una prova mondiale che insomma, cui mancano i due grandi del ciclismo, Pogacar e Vingegaard. Si stanno eliminando gli altri grandi che erano rimasti, Van Der Poel, Van Der Poel, lo stesso Del Toro che è in difficoltà, sono dietro Van Aert, anche lui un altro nome che l'ha dato tra i favoriti. Resiste lì questo ragazzo di 20 anni che ha già vinto una medaglia e che mi sembra anche conscio del suo valore. Sto parlando di Paul Sexas, Ale.
13: Sì, sta andando forte. Io ero un po' dubbioso sul chilometraggio, perché il campionato del mondo oggi supera i 270 chilometri e per un ragazzo così giovane non è facile poter star lì coi primi. Si sta difendendo molto bene, risponde sempre agli attacchi, a volte ha preso anche lui delle iniziative attaccando, quindi onore a Paul Sexas che sta andando fortissimo.
1: Aggiornamento, 23 km 8 alla traguardo, 41 secondi il margine di Brandon McNulty rispetto a Roglic, Sexas, Ciccone, Pidcock, Ayuso, Simmons, Matthews e poi più attardati ci sono Van Der Poel, Del Toro e Buitrago. C'è nel gruppo anche Ben Healy, sempre molto caparbio, ricordiamo, a medaglia sul podio a Kigali. Faccio una deviazione, Alessandro, per sapere insomma se ti sei gustato la prova dell'erede di Azzurra.
13: Sì, guarda, io sono ancora qui in Canada, sono in linea d'arrivo, sto seguendo la corsa e due giorni fa appunto ho seguito Azzurra che ha fatto la sua prima prova di campionato del mondo in linea e devo dire che senza ombra di dubbio si aspettava qualcosa in più lei stessa come risultato alla fine 18ª. Però io penso che abbia portato a casa tanta esperienza e servirà per il futuro.
1: E allora davanti rimane Brandon McNulty, questi 37 secondi su Pidcock, Woods, Sexas e Ciccone, che sta correndo davvero un grandissimo mondiale. Siamo nelle fasi più calde, manca sostanzialmente ancora un giro e mezzo alla conclusione, con Pidcock che prova ovviamente a dare la natura, grande cordialità adesso lì davanti perché si danno cambi regolari. Ciccone sta provando a rientrare sul corridore americano, si sono staccati Van Der Poel, Del Toro e Ben Healy. Ma ti aspettavi un Van Der Poel evanescente? Perché si è visto poco per tutta la gara e poi adesso forse proprio fuori dai giochi.
13: Sì, no, non si è mai praticamente visto, ha sempre pagato qualcosina, evidentemente giornata no per lui, perché anche quando si è messo a disposizione sua Van Aert non è riuscito a poi a tenere i migliori, quindi credo sia stata proprio una giornata no.
1: Evidentemente insomma ancora il record della doppietta crono e prova in linea resisterà, perché non sarà possibile. Van Der Poel ci ha provato, ma anche lui si era dato poche chance di vittoria. È un tracciato molto esigente, quello di Montreal, quello canadese, insomma, che tu credo abbia imparato a conoscere in questi giorni lì in Canada. C'è un punto insomma in cui si può lanciare un attacco, fare un'azione decisiva?
14: Beh, allora è un circuito che io conosco molto bene perché tra l'altro ho anche corso il Gran Premio di Montreal qualche anno fa prima di smettere. È un percorso esigente, le salite soprattutto la prima dopo l'arrivo è molto dura e soprattutto è lunga e poi non ti dà un attimo di respiro, quindi non hai possibilità di dire ok rimango a ruota e cerco di riposarmi. Qui hai sempre la gamba in tiro e se sprechi appena appena qualcosa in più è logico che nel finale la paghi. Quello che stiamo vedendo adesso Van Der Poel, che l'ha presa un po' troppo di petto all'inizio scattando 80 km dall'arrivo, e adesso sta pagando lo sforzo. Punto preciso, io penso che le due salite, in particolare la seconda, quella dell'università che è più vicina all'arrivo, nell'ultimo giro può essere un bel trampolino di lancio per corridori che hanno qualcosina in più sulle gambe.
1: McNulty a 20 km e 7 dalla traguardo è sempre davanti, l'americano che si è preso anche qualche rischio in fase diciamo così di discesa, ha chiuso le curve anche dovendo un po' riaddrizzare il mezzo meccanico per evitare di andare a sbattere sulle transenne, si alza sui pedali, ha un vantaggio di 37 secondi sul gruppo di 8 inseguitori, Sixas, Ciccone, Pitcock, Van Der Poel che è tornato, Jorgensen, Matthews, Del Toro e lo staccanovista Ben Healy che ha fatto davvero l'astico avanti indietro ma è sempre lì a giocare anche lui una medaglia, fuori dai giochi Remco Evenepoel, fuori dai giochi anche Juan Ayuso, fuori dai giochi anche Primož Roglič che erano stati comunque protagonisti nel momento centrale della gara, tra i protagonisti resta l'Italia, tra i protagonisti resta Giulio Ciccone, anche perché per molti questa può essere l'ultima occasione della carriera e l'ultima occasione in cui non c'è il dominatore di queste stagioni, quindi bisogna anche sfruttarla, no? Una situazione del genere.
14: Hai detto bene Cristiano, quest'anno era un'opportunità per tutti, non essendoci un Tadej Pogacar che su un percorso del genere avrebbe sicuramente fatto tanta
1: differenza.
14: Sarebbe scattato
1: anche lui agli 80 ma facendo il vuoto, ecco.
14: Lui avrebbe risposto agli scatti e poi sì, sappiamo come si è abituato ad andare a vincere con queste lunghe cavalcate in solitaria, soprattutto quando il percorso è molto duro. Quindi l'anno prossimo sarà di nuovo lui il favorito numero uno, perché in Francia, in Savoia, il percorso sarà molto duro. È una grossa opportunità quella che hanno quest'anno questi corridori.
1: Ma se tu ti dovessi sbilanciare, adesso mancano meno di 20 km al traguardo, l'azione di McNulty ha qualche chance di giungere a compimento? E sarebbe abbastanza inaspettato, perché McNulty non era certo il nome sulla bocca di tutti.
14: Secondo me sì, lui è un cronoman, ha corso intelligentemente, ha risparmiato parecchio quando c'era via la prima fuga, adesso è abbastanza fresco e ricordiamolo, lui ha già vinto 2 anni fa in questo percorso proprio davanti a Tadej Pogacar che lo lasciò vincere, quindi ha tutte le carte in regola e la percentuale secondo me supera abbondantemente il 60-70% per andare a cogliere questa vittoria.
1: Si è sbilanciato Alessandro Ballan, che è uno insomma che di mondiali ne sa qualcosa, resiste ancora il suo titolo tenuto in quel di Varese nel 2008. Ovviamente vogliamo sbloccarci anche dal punto di vista di medaglie, perché l'ultima medaglia è quella di Matteo Trentin in quel di Harrogate nel 2019, quindi ormai diversi anni fa. Percentuale di medaglia allora di Ciccone, mi dà anche quella?
14: Ma è alta anche la percentuale di vittoria per quanto riguarda Ciccone, io anche per lui sarei sul 60-70% perché sta andando bene, lo vedo pedalare bene bene anche in viso e ricordiamolo che lo strappo d'arrivo è ideale per una volata per Giulio Ciccone, quindi su una volata ristretta dietro può dire la sua.
1: E che lo ricordiamo, insomma, tra le caratteristiche dello scalatore abruzzese c'è quella di avere comunque un buono spunto in velocità e questo finale, gli ultimi 600 metri in pendenza, sicuramente potrebbero agevolare il compito del nostro portacolori. Aggiornamento a 18 km e 300 metri dal traguardo, vedono davanti a tutti Brandon McNulty, Stati Uniti, con 36 secondi di margine su Paul Nicolas Exas, Francia, Giulio Ciccone, Italia, Thomas Pitcock, Gran Bretagna, Matteo Van Der Poel, Olanda, Matteo Jorgensen, Stati Uniti, Michael Matthews, Australia, Isaac Del Toro, Messico e Ben Healy, Irlanda. 37 secondi a un minuto, ormai staccatissimo Remco Evenepoel, che potrebbe, credo, aver capito che non c'è storia quest'oggi, non c'è la possibilità di bissare la sua medaglia d'oro. La situazione è questa, torno alla linea al nostro Giacomo Prioreschi.
2: Perfetto, grazie ad Alessandro Ballan per essere stato con noi. Grazie mille Alessandro, a risentirci, e torneremo ovviamente a seguire insieme anche questi mondiali di ciclismo fra pochissimo, subito dopo il GR1 delle 21 che arriverà fra pochissimo. Intanto vi ricordo anche i risultati che ci sono stati oggi. Si sta ancora giocando una partita in Lega di basket, ovvero quella fra Varese e Virtus Bologna, quarto Bologna avanti 77-63, tutte le altre sono concluse. GR1 delle 21 e poi torniamo insieme per l'ultima parte di questi mondiali di ciclismo con la prova maschile.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 21.
16: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, carburanti. Dopo Eni, anche il gruppo IP, controllato dal gruppo A0 Socar, sceglie di calmierare il prezzo dei rifornimenti su tutto il territorio nazionale. Da domani ribassi nei distributori. È un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni. Il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto. Qui le parole di Gianni Murano, presidente dell'Unione Energie per la Mobilità.
17: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
2: Gran Bretagna, formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini fermati con esplosivi vicino alla base dell'aeronautica di Fairford, usata da decenni anche dalle forze statunitensi. Si indaga sui legami con l'Iran degli arrestati, che viaggiavano su 3 furgoni. Soddisfazione anche da Donald Trump: collaborando con la Gran Bretagna è stato fatto un lavoro straordinario, ha detto il presidente americano. Puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti. Si dimette il presidente serbo Aleksandar Vučić, una decisione già annunciata per potersi candidare alla carica di premier alle elezioni anticipate di ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste guidate dagli studenti. Vučić ha anticipato che domani trasferirà le sue funzioni al presidente del Parlamento. La visita del Papa in Francia, Lourdes, la processione au flambeau e l'invito ai vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. Poi il forte monito a difesa della vita: nessuna legge può dare la morte.
18: Je sais que pour certains d'entre vous... En raison des pathologies particolari...
2: Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto il pontefice. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne chiuderanno questa sera alle 23, ma riapriranno domani dalle 7 fino alle 15. La cronaca con un'ultima ora: aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduto in serata a un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito in auto ma è stato rintracciato e arrestato circa un'ora dopo. È un 26enne nato in città. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente.
19: A Torino avrebbe investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Fermata una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
20: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
21: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te. L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga, durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita, ma non è in pericolo di vita. Torino, Alessandro Mastrantonio, GR1.
19: Ancora cronaca, avrebbe quasi annegato una ventenne che aveva rifiutato un approccio sessuale a Pescia, in provincia di Pistoia, arrestato un dominicano di 38 anni con precedenti. L'accusa è di tortura e tentata violenza sessuale. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. Decisivo l'allarme lanciato da un passante. Intelligenza artificiale. OpenAI e Anthropic, i due big americani, indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli. Tra i casi citati, il dirottamento di siti internet e l'aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha anche sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati. E intanto il fondatore di Microsoft, Bill Gates, chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione legislativa della materia. E così è tutto, ora la linea sta per passare allo sport con la fase finale dei mondiali di ciclismo, la prova maschile su strada. Il giornale radio torna alle 22.
22: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
23: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
22: E tutte quelle persone nella foto?
23: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
22: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
24: Domenica Sport.
19: Eccoci ancora insieme, non perdiamo tempo, 21:06, torniamo subito ai mondiali di ciclismo perché siamo nelle fasi finali della gara maschile. Saluto il nostro prossimo ospite, Maurizio Fondriest, campione del mondo in linea nell'88, vincitore della Coppa del Mondo nel 91 e 93. Buonasera e benvenuto.
25: Buonasera a voi.
19: Bene, passiamo la linea subito a Cristiano Piccinelli insieme a Fondriest per seguire insieme questa fase finale.
1: E allora saluto anch'io Maurizio, mando subito l'aggiornamento, 12 km e mezzo alla conclusione, è iniziato l'ultimo giro, davanti c'è Brandon McNulty, 53 secondi su un gruppetto che insegue, al cui interno c'è Ciccone, al cui interno però è tornato anche in maniera abbastanza inaspettata per come stava correndo Renko Van der Poel e anche Mathieu Van der Poel, sembravano fuori dai giochi Maurizio, ma i due sono rientrati e allora c'è ancora spazio per provare ad andare a prendere l'americano?
25: A questo punto penso che non lo prendono più, perché dietro, se non è difficile che in questo tratto di un chilometro e mezzo riescano a recuperare 50 secondi, quindi recupereranno magari un 15 secondi arrivando in cima, però poi si fermeranno ancora e quindi McNulty sarà il nuovo campione del mondo. È stata una corsa pazza, anche tatticamente dalla Francia dall'inizio. Pazzesco mettere Admiral così a fare la corsa durissima per poi rimanere senza nessun compagno, che sarebbe stato utilissimo. E Van der Poel altrettanto, sinceramente lo vedevo il più forte in assoluto, però ha peccato di presunzione e hanno buttato via un mondiale. Sicuramente sia la Francia sia Van der Poel hanno buttato la possibilità di vincere un mondiale.
1: E in effetti è abbastanza incomprensibile. Attenzione però, parte Ciccone inseguito subito da Thomas Pitcock. Davanti c'è sempre McNulty, ma nel gruppetto che insegue si giocano le altre medaglie. Pimpante dall'inizio il nostro Giulio Ciccone, che prova ovviamente lui a fare selezione. Il mondiale dell'Italia invece com'è stato? Abbiamo bocciato Francia e Olanda, l'Italia?
25: L'Italia è rimasta ferma, no? È stata una corsa tiratissima, quindi qua ci volevano le gambe, non era tanto molta tattica. Però Ciccone ha corso benissimo, perché non si è mai mosso fino all'ultimo giro. E quindi sai, con corridori così forti, più forti di te, che spendono così tanto nella prima parte, io se fossi stato lì in corsa avrei detto per fortuna. E Ciccone ha fatto così, E tatticamente lui perfetto, perché devi sperare che gli altri consumino di più per poter nel finale averne. Sta dimostrando che correndo bene ha ancora possibilità di fare podio.
1: 11,6 km al traguardo per Brandon McNulty, 46 secondi su Pitcock e Ciccone che inseguono e che hanno un po' di margine sul gruppo con Mathieu Van Der Poel. Saluto anche il Ghiro, Massimo Ghirotto. Ciao Ghiro.
0: Ciao Cristiano, saluto anche Maurizio Fogli, saluto a tutti.
1: E allora la tua lettura su questo finale di gara con Brandon McNulty che vola verso il titolo mondiale, l'Italia che cerca l'argento.
0: L'Italia che cerca l'argento, sono d'accordissimo con l'analisi di Maurizio fatta poco fa su Ciccone, direi che ci sono stati anche dei buoni protagonisti per l'Italia, Pigazzoli e Scaroni direi su tutti, c'è anche qualche delusione ma ne parleremo dopo. Certo che è un mondiale veramente pazzo, veramente duro, una gara di Evenepoel veramente strana, prima dentro, poi fuori, adesso è rientrato, poi fuori ancora, insomma c'è da dire che questo Giulio Ciccone con Pitcock sta facendo veramente una corsa stratosferica, una corsa durissima.
1: 11 km al traguardo, guadagnano qualche metro rispetto agli immediati inseguitori, il duo lì davanti, Pitcock e Giulio Ciccone, ma l'azione porta a un nuovo, diciamo così, allontanamento dal gruppo dei migliori di Remco Evenepoel, che evidentemente non è arrivato nelle migliori condizioni a questa gara, che era impronosticabile perché non c'era il grande favorito, il dominatore Tadej Pogačar, ma che si sta rilevando assolutamente senza pronostici, senza strategie, Maurizio, perché insomma abbiamo parlato degli errori della Francia.
25: Ma errori di tanti corridori, no? Per dire, un Del Toro ad esempio che corri praticamente da solo, hai due scelte: o marcare uomo uno tipo Van Der Poel, o rimanere là fermo fregandosene di tutto, sperando che che tutte le altre squadre siano lì che possano controllarti la corsa, e nel finale vieni fuori come ha fatto Ciccone. Ma non ha fatto così. E se il Sas, altrettanto una squadra, secondo me, correndo così è un po' demenziale, perché o pensi di avere tutti dei fenomeni o altrimenti e poi altrettanto Van Der Poel, però la corsa sembrava, come dicevo prima, per McNulty vincitore, ma non è così, perché ha perso tantissimo sulla salita e adesso sono molto vicini, quindi è ancora tutta da giocare.
1: 15 secondi di margine per McNulty, lo vedono nell'obiettivo coloro che inseguono il gruppo con Giulio Ciccone, si volta McNulty per quantificare anche lui il distacco. 15 secondi, adesso sono un po' pochi, comincia forse ad avere un po' paura McNulty, ma il nostro Ghiro parlava di delusioni. Chi ti ha deluso, Ghiro?
0: Beh, oddio, chi mi ha deluso? Van Aert credo che sia un po' una delusione, perché a un certo momento ha cercato di inseguire Van Der Poel, ma probabilmente le gambe non erano proprio, diciamo, quelle di un campionato del mondo. Poi a un certo momento a metà corsa, anche a spero delle energie, anche un po' a vuoto, essendo in mezzo tra Van Aert e Van Der Poel che era davanti e il gruppetto dei migliori dietro, insomma, ecco, ci si aspettava qualcosa di più da un corridore che aveva puntato a questo mondiale. Attenzione, perché faccio un nome forse non pronosticato, ho pronosticato prima Michael Matthews.
1: Ah sì, pensi l'australiano possa inserirsi tra nomi così eccellenti? Perché insomma lì all'interno del gruppo che insegue Brandon McNulty a 14 secondi a 9 km dalla fine ci sono Ciccone, Pitcock, Van Der Poel, Sixas e oltre a Matthews, insomma, corridori importanti. Maurizio, che ne pensi dell'australiano?
25: Ah, Lui è impressionante, impressionante in una corsa così dura dove ci volevano le gambe, è là coi primi che si gioca al mondiale, quindi lui è impressionante alla sua età. Adesso vediamo di leggere un po' questi ultimi chilometri con Van der Poel, che ha fatto un po' quello che ha fatto ieri la Vollering, che poi ha vinto in volata ma quasi rischiando di perdere. Sei arrivando in volata, Van der Poel è uno di quelli che ha ancora la stoccata molto forte, quindi non è ancora escluso, anche se adesso si stanno fermando, però c'è lo strappo dell'università di 500 metri dove sicuramente qualcuno attaccherà di nuovo. E è un finale che è veramente entusiasmante perché rientra di nuovo Evenepoel. Anche Evenepoel, no,
1: incomprensibile la gestione della gara di
25: Remco. Avendo corso in bici per tanti anni, una cosa come Evenepoel dici non ci credo a quello che ha fatto, e ancora lì a giocarsi, anche se gli manca un po' la gamba, una grande grinta lui. Vedi, non molla mai, anche l'anno scorso al mondiale sembrava finito, alla fine è andato sul podio e è ancora lì adesso.
1: Davvero però encomiabile il belga. Torna anche Quinn Simmons con il gruppetto, riguadagna una decina di secondi. Brandon McNulty a 7 km e mezzo dalla fine, sono 25 adesso quelli da difendere per ottenere il titolo mondiale. Ciccone nel gruppo, c'è anche Zexas, c'è anche Evenepoel, c'è il cavallo del nostro Ghirotto, ovvero Michael Matthews, che però nelle gare lunghe, vedi Sanremo, non è che va male, è andato anche abbastanza bene. Ma McNulty sta facendo valere le sue qualità da cronoman, secondo te, Piro?
0: Beh, certo che sì, è un momento un po' delicato, perché questi strappi qua, quando ti si finisce la benzina e ti si accende la luce rossa, è un attimo perdere 15, 20, 30 secondi, ma attenzione, perché credo che sia rientrato anche un altro corridore molto pericoloso, che è Mats Pedersen.
1: Sì, c'è anche il danese con il dorsale numero 30, Mats Pedersen, corridore che su questo tipo di arrivo può chiaramente dire la sua. Finale, Maurizio, che ha questa salitella di 600 metri e quindi in quel caso lo sprint insomma è anche di difficile lettura, non è per coloro che sono veloci e basta, no?
25: In una corsa così di 274 km...

0: arriverà veramente per poco. E Ciccone lo vedo sempre brillante, e è uno di quelli che su un arrivo così può dire la sua.
1: Parte Van der Poel, inseguito da Jorgensen, poi Ciccone, poi Pedersen, 6,9 km al traguardo. E allora vi chiedo di sbilanciarvi, così avete un po' di margine per ragionare e per provare ovviamente a pronosticare quello che sarà il podio. Comincia il giro, dammi i tuoi tre.
2: Ma io vedo molto pericoloso Pedersen, credo che Pedersen possa fare il colpaccio. Lui è già stato un campione del mondo, e poi Van der Poel, ma attenzione anche a Jorgensen, che sta facendo da stopper in modo magnifico e potrebbe anche essere quello che, nel caso di gruppetto, come dire, ristretto, può anche anticipare la volata. Sarà qualcosa che, insomma, difficile anche da pronosticare, perché l'arrivo, come diceva Maurizio, è bisogna avere tante gambe e non bisogna partire lunghi, secondo me.
1: Parte adesso Giulio Ciccone, 6 km, guadagna il posto davanti a Jorgensen, 28 secondi il margine di McNulty. Con il nostro Maurizio Fondi è stato ad analizzare questo finale, ancora tutto aperto?
0: Ancora tutto aperto, perché con 30 secondi dice un buon margine, però avanti è a tutta. E il problema è che dietro continuano a guardarsi, no? Quindi è difficile, no? Guadagnano 10 secondi e poi li riperdono. Sarà importante vedere adesso a 1,5 km, quando c'è l'ultimo strappo lì. Lì sarà determinante, perché Ciccone lo vedo ancora brillante, però sai. Sarà difficile capire se avrà la forza di recuperare quei 30 secondi.
1: Se noi attendiamo dal 2008 un nuovo campione mondiale, gli Stati Uniti, insomma, devono andare molto più indietro. 1993, la vittoria di Lance Armstrong, un ciclismo, quello statunitense, che però è decisamente cresciuto nell'ultimo periodo, perché sono in tanti i corridori importanti a livello World Tour Stelle e Strisce, con 5 km adesso per McNulty e serie di attacchi e contrattacchi lì dietro. E allora che succede, Ghiro?
2: Succede che se McNulty riuscirà a vincere e quindi vestire questa maglia veramente prestigiosa, cosa che ha indossato Maurizio Fondres, René deve ringraziare Jorgensen, perché sta veramente stoppando qualsiasi attacco, lo sta facendo in modo ripetuto. E attenzione, adesso è partito questo svizzero, poi quando partono questi corridori qua, questo Mauro Smith, che per carità, se è lì vuol dire che è una gamba veramente importante, poi nessuno se ne preoccupa e pochi lo hanno anche a prendere, perché piuttosto che far vincere fra di loro i grandi campioni, nessuno va a tirare per fare il gioco degli altri, quindi delle volte succedono anche queste sorprese. Ma ancora non possiamo dire chi sarà il nuovo campione del mondo.
1: 4 km e 2 al traguardo, davanti c'è McNulty della UAE, come gli ultimi due vincitori, ovvero Tadej Pogacar, che ha vinto a Zurigo, e a Kigali. Rilancia la sua andatura Brandon McNulty, 23 secondi su Smith, 37 sul gruppo degli altri inseguitori, ancora 4 km, prova a tornare sul gruppetto Remco Evenepoel. C'è anche Del Toro, c'è anche Sexas, c'è anche Ben Healy, un mondiale pazzo in Canada, in cui ancora l'esito è assolutamente incerto. 4000 metri alla conclusione, Brandon McNulty, corridore interessante, classe 1998, compagno di squadra di Tadej Pogacar alla UAE, ha vinto una tappa al Giro, una alla Vuelta, il Giro di Polonia, ha vinto soprattutto l'anno scorso il Gran Premio di Montreal, anche se Maurizio gliel'ha regalato Tadej Pogacar, bisogna dirlo. Però questa azione di Smith come la valutiamo?
0: Ma Smith però è più dietro, no? Perché c'è Pitcock che sta rientrando su di lui, e ormai penso che è lui forse quello che può fare la differenza. Però attenzione a Jorgensen, perché mentre sei Sass Crampi,
1: fine dei giochi per sei Sass.
0: Vediamo davanti tutti i corridori che non si erano mai visti fino alla fine.
1: Eh sì, perché
0: no, tutti i corridori, i favoriti che si sono finiti attaccando, come Van der Poel, come tutti, sono praticamente spariti. Adesso Jorgensen potrebbe essere il corridore che potrebbe fare

0: La differenza in caso di che riuscissero a raggiungere McNulty, ma la vedo difficile.
1: Certo, sarebbe davvero clamorosa, Ghiro, una doppietta o comunque due americani sul podio. Sarebbe davvero qualcosa di straordinario e assolutamente inaspettato.
2: Ah, sicuramente sì. Poi tra l'altro l'azione dell'Under 23 è stata più o meno simile, anzi lui era già in fuga da 90 km, poi gli ultimi due giri li ha fatti anche da solo, dove non sono riusciti mai a chiudere. Credo che ormai questo non lo andranno più a riprendere, perché 22 secondi con un tratto di discesa, è vero che c'è il tratto finale che è impegnativo, gli ultimi 500-600 metri, ma sai, a un campionato del mondo poi lì c'è l'adrenalina, c'è un qualcosa che si scatena davanti a te, sai che tagliato il traguardo sei il campione del mondo, quindi tiri fuori il barile, lo cerchi di limarlo il più possibile, e adesso è molto difficile recuperare 22 secondi in 2,5 km.
1: 2,3 km adesso per il nostro Brandon McNulty, 22 secondi sul gruppo dei immediati inseguitori, a conferma di quanto diceva Maurizio Frondes della, diciamo così, strategia sciagurata della Francia, i crampi di Sexas mettono fine a ogni sogno di gloria. È giovane, 20 anni, ci riproverà, magari ci riuscirà anche, però forse insomma ci credevano troppo i francesi in questo mondiale.
0: Ma no, ma sai, lui è andato forte, non è che l'errore non è stato suo, è l'errore della squadra, no? Lo dovevano tenere solamente dei compagni, quelli più forti vicino a lui in caso se avesse avuto bisogno per tirare, no? Invece poi per inseguire Van Der Poel ha speso, adesso no, McNulty non lo prendono più, perché poi Schmidt e Pitcock che stanno tirando, ma con a ruota Jorgensen, quindi sai, puoi tirare, magari se lo prendono, ma se lo prendessero, che la vedo quasi impossibile, a Jorgensen a ruota che non ha tirato e poi li infilerebbe.
1: 1400 metri per il sogno di Brandon McNulty, il 28enne americano che è vicino a conquistare il titolo di campione del mondo. 23 secondi ci sono Schmidt, Jorgensen e Thomas Pitcock, a 26 gli altri contendenti per il secondo e il terzo gradino del podio, perché ormai sembra imprendibile. Brandon McNulty, l'americano di Phoenix, Arizona, che va a conquistare, potrebbe andare a conquistare il mondiale. Prova Ili a sorprendere tutti, inseguito Ghiro da chi? Da Michael Matthews,
2: ma credo che sia un po' anche abbastanza ritardata la cosa, perché il terzetto che è davanti a loro, è vero che Jorgensen non tira un metro, quindi qua si profila anche una doppietta americana, probabilmente potrebbe anche essere questo, come dire, quello che può succedere, ma è comunque certo che McNulty si merita questo campionato del mondo.
1: Applausi per Brandon McNulty, che dunque in maniera inaspettata ha scattato i 30 km, adesso ne vede gli ultimi della corsa per andare a conquistare il titolo mondiale, sicuramente la vittoria più importante della sua carriera. Stringe ancora i denti perché sente il fiato sul collo di coloro che inseguono, sarà uno sprint ristretto, c'è anche Van Der Poel nel gruppetto che insegue, ma Brandon McNulty è sempre più vicino ad alzare le braccia al cielo e a festeggiare la vittoria mondiale. Brandon McNulty ai meno 200 metri, l'americano che non ti aspetti, l'americano che va a conquistare il titolo mondiale a margine, ci crede adesso perché è fatta per Brandon, è fatta per gli Stati Uniti che non vincevano dal 1993 con Lance Armstrong, ritrovano la vittoria, ritrovano il campione del mondo con Brandon McNulty che vince con merito, taglia adesso il traguardo, festeggiano gli Stati Uniti, ma dietro è Bagar per secondo e terzo posto con il tentativo di avanzata vincente da parte di Pitcock che cerca di far prevalere su Van Der Poel. Pitcock, Van Der Poel terzo e poi dovrebbe essere stato Quinn Simmons quarto.
0: Matthews secondo.
1: Vediamo, Matthews secondo e Van Der Poel terzo, quarto Simmons, e dunque Stati Uniti, Australia, Olanda e poi ancora Stati Uniti. Questo è l'esito finale del mondiale canadese. E allora andiamo con i commenti, cominciando da Maurizio Fondres. Va Maurizio.
0: McNulty, niente da dire, è andato fortissimo, però Van Der Poel ha buttato veramente alle ortiche un mondiale, E poi impressionante Matthew. Non ci sono parole per un corridore così, un percorso così duro alla sua età, veramente stratosferico.
1: Il cavallo di Ghirotto, Michael Matthews, va a prendere l'argento. Ghiro.
2: Sì, e non poteva fare meglio perché non aveva compagni di squadra, chiaramente. Van der Poel ha buttato via la corsa, perché entrare in campo quando mancavano oltre 100 km in un mondiale come questo è un qualcosa di scriteriato. Devo dire, un voto alto lo do anche a Giulio Ciccone, perché ha difeso la maglia azzurra in modo egregio. E poi posso dire che anche la squadra azzurra con Piganzoli e Scaroni hanno fatto un buon campionato del mondo. Su Finn credo che sia un po' da rivedere, l'hanno buttato nell'arena, ma forse un po' troppo presto per questi mondiali. Per il resto, quante defaillance l'Italia l'ha avuta, insomma. Però tutto sommato, McNulty, compagno di squadra di come dire, del fenomeno che oggi non c'era, Pogacar, abituato a tirare tutto il giorno, oggi ha tirato per se stesso.
1: E allora vince McNulty, Stati Uniti davanti a Matthews, Australia e Van der Poel, quarto Simmons, quinto Del Toro, sesto Pedersen, settimo Pitcock, ottavo Jorgensen, nono Ciccone, chiude la top ten Ben Healy. Grazie a Massimo Ghirotto, grazie a Maurizio Fondries.
0: Grazie a voi, ciao Massimo, grazie a tutti.
2: Ciao, grazie, ciao Cristiano.
1: Si chiude così la rassegna ridata con gli Stati Uniti che tornano ad avere il possessore della maglia arcobaleno, Italia che deve ancora attendere dal 2008 la vittoria di Alessandro Ballan. A te Giacomo.
3: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Noi siamo in chiusura, ricordiamo le principali notizie di giornata. Abbiamo seguito insieme i mondiali di ciclismo, c'è stato l'esonero per quanto riguarda la panchina del Parma di Carlos Cuesta in Serie A, e questo è il calcio. Nicolò Bulega si è laureato campione del mondo in Superbike, quindi un azzurro che torna a vincere la Superbike dopo Max Biaggi, 14 anni dopo Max Biaggi. E la Coppa America con Luna Rossa che ha vinto la regata finale, ha dominato quindi questi preliminari di America's Cup contro New Zealand al match race, quindi la vittoria importantissima nel Golfo di Napoli. Salutiamo la nostra squadra, grazie regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Massimo Chiadroni, Max Gambino e Marco Mascia, in redazione Andrea Pistorio. Ci troviamo la prossima settimana, domani invece l'Italia contro la Turchia a zona Cesarini. Buona serata da Giacomo Prileschi.
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: 21:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A7 Milano-Genova, dove tra Genova, Bolzano e Tebusalla verso Milano ci sono 2 chilometri di coda per la presenza di lavori. A26 Genova Voltri Gravellona-Toce, coda verso Gravellona-Toce tra Ovada e diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. A1 Milano-Napoli, traffico intenso a Modena Nord, coda in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, 1:10 tempi di percorrenza stimati tra Bivio A14, diramazione Ravenna e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, qui ci sono code a tratti dovute al traffico intenso. Sulla A1 c'è un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma e ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Colleferro e il Bivio A1 diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Un'occhiata alla viabilità ordinaria. Sulla statale 567 del Benaco c'è un incidente, un veicolo ribaltato all'incrocio Castel Benzago in direzione Castiglione delle Stiviere. Infine sulla statale 2 bis via Cassia Veientana il traffico è rallentato per un incidente 1 chilometro dopo l'incrocio statale 2 bis via Veientana Nuova in direzione dell'incrocio del Grande Raccordo Anulare. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Svolta politica in Serbia. Il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi due anni di proteste studentesche. La mobilitazione era nata dopo il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, costato 16 vite e attribuito alla corruzione. La presidente del Parlamento, Ana Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. Ora in Italia, con il caro carburanti, si amplia il cartello delle società impegnate a contenere i prezzi a partire da domani mattina. È un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni. Il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto.
3: Dopo l'annuncio di Eni sull'introduzione di un tetto al costo di benzina e diesel, arriva un limite ai prezzi anche da parte di Socar, azienda energetica azera che controlla IP. La riduzione del costo di Eni è di circa 17 centesimi, durerà un mese con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al prezzo del gasolio è fissato in 2,19 € al litro, 1,99 € per la verde. Il limite ai prezzi della Socar verrà invece applicato progressivamente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. I prezzi medi sono ulteriormente saliti nell'ultimo periodo. Oggi il diesel si avvicina ai 2,50 € in autostrada. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: La visita del Papa in Francia. A Lourdes, Leone XIV richiama i vescovi alla massima vigilanza contro la piaga degli abusi nel clero e li invita a proseguire con determinazione sulla strada della prevenzione. Il pontefice ha anche incontrato alcune vittime, ribadendo l'impegno all'ascolto e alla tutela. Poi il monito contro il fine vita. In serata il rosario e la processione au flambeau nella Grotta delle Apparizioni. Domani ultima tappa a Metz. Cena privata alla Casa Bianca tra Donald Trump e il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, mentre cresce l'allarme sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Amodei e il capo di OpenAI, Sam Altman, sono stati convocati dal Senato australiano dopo l'intrusione di un bot nel database sanitario nazionale. E martedì Trump e lo speaker della Camera, Mike Johnson, dovrebbero incontrare i vertici delle principali aziende di AI per discutere di tutele e nuove regole. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%. Quattro anni fa, alla stessa ora, il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne chiuderanno questa sera alle 23, ma riapriranno domani dalle 7 fino alle 15. La cronaca rifiuta le avance e viene picchiata, torturata e quasi annegata. È accaduto a Pistoia, dove la polizia ha arrestato un 38enne.
4: L'appuntamento di pomeriggio sull'argine del fiume Pescia, lui tenta un approccio, lei dice no, comincia l'inferno, la vittima 20 anni viene trascinata in acqua, per farla cedere l'aggressore arriva a simulare l'annegamento, le toglie il respiro per farla sentire vicina alla morte, poi la riporta sulla riva, la picchia con una cintura e dei sassi, le spegne sigarette sul volto. L'incubo finisce solo grazie all'intervento di un passante che sente le urla disperate della giovane e chiama il 112. Quando gli agenti del commissariato di Pescia arrivano, l'uomo, 38enne, domenicano, residente a Montecatini, si dilegua. La vittima riceve le prime cure. Sul corpo ha ferite giudicate guaribili. In pochi giorni le indagini ricostruiscono l'accaduto a partire dal primo incontro tra i due in un locale della Lucchesia, pochi giorni prima dell'appuntamento lungo il fiume. Il cerchio in poco tempo si stringe sul presunto responsabile. Emerge che ha diversi precedenti anche per reati contro la persona. Ora in carcere a Pistoia, accusato di tortura e tentata violenza sessuale. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
2: A Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, è fuori pericolo. Al Teatro Olimpico di Roma, da mercoledì 30 settembre al 2 ottobre, andrà in scena Astor, un secolo di tango. Uno spettacolo dedicato ad Astor Piazzolla, l'artista argentino che ha trasformato il tango tradizionale inserendo elementi di jazz e musica classica.
0: Prossimo al traguardo delle 100 recite tra Italia e l'estero, Astor, un secolo di tango, si presenta in una versione originale che attraversa la vita e l'universo artistico del maestro, la sua musica, gli incontri e le esperienze che ne hanno alimentato la creatività, facendolo diventare una leggenda e un simbolo di una nuova idea di musica. Uno spettacolo con la coreografia di Valerio Longo che si compone di vari momenti artistici. Il regista è l'argentino Carlos Branca.
5: Abbiamo voluto parlare con diversi linguaggi, con la musica dal vivo, balletto contemporaneo, con il balletto di tango tradizionale e con l'attore che narra la fragilità e il coraggio di Astor Piazzolla.
0: Il tango che fa impazzire il mondo con la sua sensualità, che sta facendo avvicinare sempre più giovani a questa danza di abbracci e intrecci, una magia che si percepisce nell'aria.
5: Il tango cerca di capire l'anima umana e quest'anima è attraversata di tanti cittadinanze, cognomi italiani, argentini, e si va alla Parigi. Il tango ci parla di questa unione, di questo abbraccio, di questa fusione di corpi.
0: Aurelia Carafa, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23, un buon proseguimento di serata.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Studio Nicola Tedeschi, il viaggio di Papa Leone XIV in Francia, a Lourdes, il richiamo ai vescovi alla massima vigilanza contro gli abusi nel clero e l'invito a proseguire con determinazione sulla strada della prevenzione. Il pontefice ha anche incontrato alcune vittime ribadendo l'impegno all'ascolto e alla tutela, poi il monito contro il fine vita e un nuovo messaggio contro le guerre. In serata il rosario e la processione au flambeau nella grotta delle apparizioni. Domani ultima tappa a Metz. Carburanti. Dopo Eni, anche il gruppo IP, controllato dal gruppo Azero Socar, sceglie di calmierare il costo dei rifornimenti in tutta Italia, aderendo, spiega, all'appello dell'esecutivo italiano. Il via sarà domani nei distributori Eni Live per 30 giorni, prorogabili fino a fine anno. Il tetto sarà di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. Per quanto riguarda IP, il limite ai prezzi sarà applicato progressivamente. È un segnale importante, dice la Premier Giorgia Meloni, il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca: a Reggio Emilia un 26enne di origini egiziane è aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo benzina. Quando due persone sono intervenute per aiutarla, l'uomo è salito in auto, le ha travolte ed è fuggito. È stato rintracciato e arrestato un'ora dopo. I tre feriti sono gravi ma non in pericolo di vita. L'aggressore non conosceva la donna, ancora da chiarire il movente. Ora il caso dell'omicidio a Torino del 39enne Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi dopo il delitto. Dopo l'udienza di convalida è arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari.
3: Non c'è il pericolo di fuga, ma ci sono i gravi indizi di colpevolezza e il concreto rischio di reiterazione del reato. Eccole le ragioni per le quali il GIP del Tribunale di Torino Antonio Borretta ha deciso di accogliere la richiesta di misura cautelare in carcere per Christian Mateus de Oliveira Morando, Nicole Formichetti e Kit Buttig. Il primo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, le altre di favoreggiamento, tutti e tre di soppressione del cadavere. La convalida dei fermi non è arrivata, ma è solo un fatto tecnico. Durante un festino a base di droga e alcol, De Oliveira avrebbe ucciso Colapietro perché è convinto che lui gli avesse rubato 50 euro. Poi, insieme alle due donne, si sarebbe organizzato per far sparire il corpo, mettendolo in diversi sacchi dell'immondizia e iniziando a trasportarli vicino al fiume. Nell'ordinanza del GIP si fa riferimento alla determinazione criminale mostrata in quei momenti, alle parziali ammissioni, ma anche ai tentativi di ridimensionare, in qualche modo addirittura negare, la partecipazione ai fatti. E poi al problema del rapporto con le droghe, consumate in grande quantità, elementi che hanno spinto il giudice a non ritenere sufficienti gli eventuali arresti domiciliari. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
2: Regno Unito, 5 gli arresti per l'allarme terrorismo alla base dell'aeronautica a Fairford, circa 150 km a ovest di Londra, per l'operazione. Il plauso anche di Donald Trump.
4: Secondo il quotidiano Telegraph è stato un abitante della zona a dare l'allarme dopo aver notato tre furgoni bianchi sospetti nel cuore della notte nei dintorni della base Fairford della Royal Air Force, un aeroporto utilizzato dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. La polizia è intervenuta subito arrestando cinque persone. I furgoni sono stati ispezionati da robot artificieri alla ricerca di esplosivi. I cinque sono accusati di terrorismo. Circola una foto sgranata degli arrestati, ma finora massimo riserbo sulla loro identità. Stavano organizzando un attentato, secondo chi indaga, ma nessuno si sbilancia sulla matrice, anche se secondo Sky News le indagini puntano su un potenziale legame con l'Iran. Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico, potevano fare gravi danni, li stavamo tenendo sotto indagine, commenta il presidente Trump alludendo a un ruolo americano nel blitz che ha sventato l'attentato. Francesco Mincone, GR1.
2: Visita segreta negli Emirati Arabi Uniti per Benjamin Netanyahu. Secondo l'emittente Channel 12, il premier israeliano ha incontrato ad Abu Dhabi il presidente Mohammed bin Zayed in un colloquio in gran parte riservato. La visita arriva dopo le rivelazioni di Haaretz, secondo cui bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu, prima del 7 ottobre 2023, che il capo di Hamas Yahya Sinwar stava preparando un'importante azione contro Israele. Svizzera ha bocciato il referendum che chiedeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70,15%, prevalendo in tutti i cantoni della Confederazione. Se la proposta fosse invece passata, si sarebbe ad esempio ridotta la capacità del governo federale di imporre sanzioni a stati come la Russia. A Genova una bimba torna a camminare dopo un grave incidente stradale. Intervento riuscito all'ospedale Gaslini.
0: Rischiava di perdere per sempre l'uso di gambe e braccia. Una bambina di 5 anni è rimasta vittima a giugno di un incidente stradale in Trentino. È arrivata all'istituto pediatrico Gaslini di Genova in condizioni critiche, con una frattura della seconda vertebra cervicale e una grave lesione del midollo spinale che aveva compromesso il movimento degli arti. L'intervento è stato effettuato in due tempi, spiega il direttore di ortopedia del Gaslini, Federico Canavese.
5: La prima parte è stata essenziale perché ha permesso di stabilizzare la frattura e questo ha scongiurato il rischio della permanenza della tetraplegia. Poi, quando le condizioni cliniche della paziente lo hanno permesso, abbiamo realizzato una stabilizzazione definitiva.
0: È seguita la riabilitazione. In 3 mesi è avvenuto un piccolo miracolo. La bambina può di nuovo camminare autonomamente, muovere le braccia e tornare finalmente a casa con la mamma.
6: È stato difficilissimo, adesso invece è tornata praticamente la bambina di prima.
0: Da Genova per il GR1, Valentina Gregori.
2: Prossimo giornale radio a mezzanotte, buon ascolto.
7: Primo palco, primo palco, accendi lo show.
8: Sei un cantante, una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con 2 brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
7: Primo palco, accendi lo
8: show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
7: Primo palco.
9: Doc,
10: cos'è successo qui?
9: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
10: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
9: Andrei più di un collega.
11: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
9: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
12: Doc, nelle tue mani. La 4ª stagione. Da giovedì 1 ottobre 21:30. Rai 1.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

fondo del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nella notte nuvolosità più irregolare solo al sud, ma con scarsa possibilità di qualche rovescio sulle coste ioniche della Calabria. Cielo stellato o poco nuvoloso sul resto del paese. Domani, lunedì 28 settembre, persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 23 e 30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di RAI Mobilità. Il traffico è regolare in autostrada, segnaliamo sulla A1 Milano-Napoli, uscita chiusa causa lavori a Basso Lodigiano per le provenienze da Milano fino alle 5 di domani. A1 Firenze-Roma, anche qui lavori, uscita chiusa a Guidonia-Montecelio in uscita da Napoli fino alle 2 di domani. Sulla complanare di Bologna, tra l'uscita 7 bis statale 64 Ferrara e l'uscita 9 San Donato, segnalati i pedoni al chilometro 15 e 100, dunque prudenza. Sulla tangenziale di Potenza il traffico è rallentato a causa di un veicolo in avaria 1,5 km dopo Potenza Sud in direzione di Potenza al raccordo Siciliano-Potenza. Sulla statale di San Gavino e del Flumini il traffico è rallentato per un incidente 3 km dopo l'incrocio Barumini in direzione dell'incrocio Guspini, strada statale 126 sud occidentale sarda. Prima di salutarvi, una nota sulla circolazione: con 3 corsie di marcia in autostrada si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. È tutto, buon viaggio da RAI Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Artificiere. 1977. Trincea. Chi mai avrà pensato di arrivare allo stadio armato così? E come mai ha tirato quella roba lì dagli spalti? E ora che si fa? Sono Francesco Graziani e questa è la storia della partita Verona-Juventus giocata con una bomba in campo.
0: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
3: Quando nell'aria c'era una partita spinosa, una di quelle nelle quali applicare il regolamento poteva significare farsi qualche nemico tra i potenti, quando nell'aria c'era uno di quegli incontri difficili da gestire perché c'era molto più da perderci che da guadagnarci, alla fine, quasi sempre, si arrivava alla conclusione che sì, l'arbitro più adatto sarebbe stato lui. All'epoca la chiamavano così: sudditanza psicologica, come dire essere cittadini ma comportarsi come sudditi, avere libertà senza riuscire a viverla. Quando in quegli anni allora c'era un rigore dubbio fischiato a favore di una grande squadra del nord, ecco che si sfoderava la questione della sudditanza psicologica. Perché poi in quegli anni le grandi squadre del nord erano più o meno tutte in mano a quei grandi industriali che il lunedì mattina sapevano come e con chi lamentarsi. E una volta che s'erano lamentati, era facile che la tua carriera di arbitro fosse messa in discussione. Alberto, però, di difficoltà ne aveva affrontate talmente tante nella vita che questi rischi proprio non li calcolava. Pesava 6 kg quando mamma Elsa, che tirava avanti vendendo verdura e frutta al mercato di Parma, l'aveva messo al mondo. Lì, non serve dirlo, la fatica era stata tutta della povera puerpera, anche lei terribilmente abituata alla fatica del vivere. Quando il piccolo Alberto, che poi abbiamo visto così piccolo non era, doveva essere registrato all'anagrafe di Parma, non era stato il padre a recarsi allo sportello dell'ufficio. Anche questa incombenza era toccata alla signora Elsa, visto che un marito non lo aveva. E quando le era stato chiesto di indicare il nome del padre del bambino, erano state scritte due lettere maiuscole: N.N. Nomen Nescio, nome sconosciuto. Insomma, nessun cognome da trasmettere se non quello della madre. E i compagni di scuola, redarguiti dai genitori a non fare domande al piccolo Alberto sul fatto che quello fosse il cognome della madre, mentre in classe l'appello era fatto solo di cognomi dei papà. Alla fine, comunque, quante risatine e quante gomitate per il branco quando in classe scattava la caccia ad una preda debole. Allora era facile prendere di mira il piccolo Alberto col cognome sbagliato, perché poi i bambini sanno essere cattivi quanto gli adulti. Eppure Michelotti, Alberto Michelotti da Parma, un giorno sarebbe diventato un nome, e che nome, nel mondo degli arbitri di calcio di tutto il mondo. In Serie A era arrivato tardino, visto che di anni ne aveva già 39, ma lo sappiamo bene che per qualcuno la vita è sempre in salita, e Alberto Michelotti, figlio della signora Elsa, che l'aveva cresciuto con quel che guadagnava vendendo verdura e frutta al mercato di Parma, prima di tutto aveva pensato al lavoro. Assieme ad un socio aveva messo in piedi un'officina meccanica dove passava il proprio tempo piegato dentro al cofano delle automobili finite in panne. Era stato in quelle giornate che la passione per il pallone era fiorita. In realtà si trattava più di un passatempo che di un impegno, perché l'unica carriera della sua vita era quella scandita dal rumore della saracinesca alzata alla mattina e dalla fatica di riabbassarla la sera. Le squadre dove aveva militato portavano il nome di Giovane Italia, Parma Vecchia e, alla fine, Fidenza, stavolta né giovane né vecchia. Quando aveva 28 anni, però, era accaduto qualcosa di imprevisto. Era stato uno degli arbitri che l'aveva visto giocare a scorgere in lui doti non comuni. La tecnica mostrata in campo però c'entrava molto poco. L'arbitro era stato colpito da quel suo portamento, dalla sua autorevolezza nei confronti sia dei compagni di squadra che degli avversari. Per questo lo aveva preso da parte e gli aveva spiegato che, grazie a quel carattere che gli consentiva di decidere senza scomporsi e senza ripensarci, invece di fare il giocatore nelle serie inferiori, avrebbe potuto fare l'arbitro molto in alto, forse addirittura in Serie A. La vita, lo sappiamo, per qualcuno è in salita, ma a volte non per cattiveria, ma solo per portarti in alto. La Serie A sarebbe arrivata nella primavera del 1968. La partita era Napoli-Varese. Nel giro di pochi anni, ormai era il 1973, il signor Alberto Michelotti della sezione di Parma era già diventato arbitro internazionale, perché poi sul campo sapeva farsi rispettare e, soprattutto, i giocatori non faticavano a rispettarlo. A dire la verità, con Mario Corso la scintilla non era scoccata. E pensare che di lui si diceva che da ragazzo avesse fatto il tifo per l'Inter anche negli anni in cui il regime fascista aveva ribattezzato la squadra in Ambrosiana perché internazionale evocava qualcosa di troppo rosso per i gusti dell'epoca. Insomma, in quel Inter Verona del 28 dicembre 1969, il capitano nerazzurro Mariolino Corso era volato in area avversaria. Sugli spalti tutti sapevano che in quegli anni, in casa dell'Inter, un rigore era molto più facile assegnarlo che negarlo. L'arbitro Michelotti, però, non aveva portato il fischietto alle labbra e nemmeno si era curato delle occhiatacce di quel Mario Corso che tutti chiamavano il piede sinistro di Dio. Pochi momenti dopo, l'arbitro e il capitano si erano ritrovati faccia a faccia. Il capitano aveva detto qualcosa del tipo:
4: «Ehi, ma lei davvero pensa di andare ancora avanti così?»
3: L'arbitro l'aveva guardato come un papà che sa quando è il momento di misurare le reazioni di fronte al figlio adolescente. La compostezza di chi non teme ritorsioni, però, aveva acceso una ulteriore reazione nella testa e anche nella pancia del capitano che, sapendo bene che alla lunedì mattina delle telefonate mancavano poche ore, aveva aggiunto un'altra frase. In balia di una testa che ormai si era incendiata e di una pancia che aveva preso il sopravvento sulla razionalità, il piede sinistro di Dio, onnipotente non solo in campo, si era sentito autorizzato a minacciare.
4: «Mi sa tanto che lei a San Siro non metterà più piede».
3: La disputa era stata spezzata dalla mano di Michelotti che era finita in tasca per estrarre il taccuino dove aveva segnato il numero di maglia del capitano dell'Inter espulso per proteste. Michelotti però aveva scritto anche altro visto che era stato riportato punto per punto ogni parola che gli era stata rivolta con il tono di chissà di avere i santi giusti in paradiso. E quando il giudice sportivo aveva letto quella roba là, fatta di minacce mischiate a confidenze, aveva stabilito che sarebbe stato Mario Corso a non mettere più piede in campo per 5 domeniche. Quello di Mario Corso, però, non era stato l'unico caso del genere. Tempo dopo era arrivato il turno di un altro capitano, quello del Milan. Era la primavera del 1972 e la squadra si giocava il campionato con la Juventus. All'ultima giornata il Milan era ospite del Cagliari. Al minuto 89 Michelotti aveva fischiato quel rigore per il Cagliari che aveva indirizzato la gara e tutta la stagione. A quel punto Gianni Rivera era andato dall'arbitro per dirgli più o meno che quella decisione era il segno evidente di un complotto contro il Milan. Anche quella volta Michelotti, a cui la vita aveva sì negato il padre, è vero, ma che nella vita non si era mai cercato padrini, aveva portato la mano al taccuino per annotare il numero di maglia del giocatore espulso e, come d'abitudine, aveva annotato per filo e per segno tutte le parole che gli erano state rivolte. Rivera si sarebbe beccato 2 mesi e mezzo di squalifica. I fatti che però riguardano il nostro racconto sarebbero accaduti nella primavera di 5 anni dopo. In quella domenica del marzo 1977, sul taccuino dell'arbitro Michelotti della sezione di Parma, non tutte le cose erano state scritte, nonostante che in campo gli espulsi fossero stati 2. Di mezzo c'era sempre il Verona e a Verona era di scena la Juventus, la prima Juventus guidata da Giovanni Trapattoni. Sono le 14:30. Sulla pista d'atletica dello stadio Bentegodi di Verona si muovono solo raccattapalle e fotografi. C'è anche qualche uomo delle forze dell'ordine perché in questi anni 70 tocca a loro garantire che tutto sia in ordine sugli spalti. Durante la gara si siederanno su alcune panchine sistemate dietro le porte. Alcuni di loro guarderanno verso il campo e potranno anche seguire la partita. Gli altri, invece, condannati a fissare i tifosi. Ancora un'occhiata per controllare che tutto sia tranquillo, ma soprattutto perché solo così puoi fare scorrere il tempo che manca all'inizio della gara. Poi, improvvisamente, il tempo, invece di scorrere, si arresta. È un agente di pubblica sicurezza che, dietro a una delle porte, accanto ai materassi per il salto in alto che nessuno si è mai preso la briga di portare via quando l'estate è finita, trova un oggetto grande come un pugno, ma che, se davvero fosse quel che sembra, potrebbe fare molti, ma molti più danni di un pugno. Chi ha fatto la scuola di polizia o anche solo il militare riconosce subito quella roba là, che è pure dipinta di rosso proprio perché tutti, vedendola, possano avvertire il pericolo. Chiamare la polizia non ha senso perché lì la polizia c'è già. E allora il signor Giulio Panzan, che indossa un'altra divisa, quella della Croce Verde, corre al telefono e chiama la direzione degli artiglieri di Verona. Era una Juventus forse non rivoluzionaria, ma di sicuro rivoluzionata. In estate erano stati chiusi due scambi clamorosi. Dal Milan era arrivato Romeo Benetti in cambio di Fabio Capello, mentre dall'Inter era arrivato Roberto Buoninsegna in cambio di Pietro Anastasi. Come dire, quattro bandiere passate ai rivali. E poi c'era lui, Giovanni Trapattoni. Aveva appena 38 anni e da allenatore aveva avuto solo qualche esperienza al Milan come subentrante a metà stagione o poco di più. Aveva preso il posto di Carlo Parola che la stagione precedente aveva duellato fino all'ultima curva con il Torino che 27 anni dopo la strage di Superga degli Invincibili era tornato a vincere il campionato. In quel marzo 1977, al vertice della classifica, c'erano ancora le due squadre di Torino. Qui però va detta una cosa. Quel 1977 non era un anno come gli altri. In quel 1977, oltre al terrorismo, l'Italia era attraversata da un movimento politico animato da chi non si riconosceva nei partiti e nei sindacati ufficiali. Si trattava di qualcosa di difficile da catalogare, qualcosa che spesso finiva per agitare, e non poco, le piazze e le città, dove spesso nel sabato pomeriggio si accendeva la guerriglia. E siccome aveva una fisionomia difficile da definire, tutto questo era stato chiamato col nome di quel periodo, Movimento del 77. I giovani che ne facevano parte rifiutavano non solo partiti e sindacati, ma anche le logiche economiche che regolavano la vita di tutti e di tutti i giorni. Se un negoziante vedeva entrare qualcuno del movimento e li riconoscevi in un attimo, il sangue si gelava perché di fronte alla cassa si spendevano solo parole. Esproprio proletario se veniva preso quello che il sistema negava, oppure autoriduzione se si stabiliva in autonomia quanto fosse necessario pagare per quella camicia o per quel pezzo di pane. Tutto questo mentre il terrorismo dilagava toccando il suo apice un anno dopo con la strage della scorta di Aldo Moro e l'uccisione del presidente della DC dopo 55 giorni di sequestro. Ecco, fatta la premessa, serve aggiungere che per la Juventus quella trasferta a Verona aveva virato verso il buio al minuto 89. Sulla sinistra, Zigoni aveva saltato Cucureddu allungandosi il pallone in direzione della linea di fondo. Qui aveva fatto partire un traversone che Petrini, di testa, aveva spedito in gol. I tifosi di casa erano già in festa come quelli del Toro che avevano ricevuto la notizia dalla radio, solo che nella bolgia in pochi avevano fatto caso che lui, il signor Alberto Michelotti della sezione di Parma, aveva portato il fischietto alla bocca non per far ripartire il gioco a centrocampo, ma mentre continuava a indicare col dito teso il punto esatto nel quale la palla aveva superato la linea di fondo prima del cross.
5: È questa la rete messa a segno dal Verona al 44esimo della ripresa, annullata dall'arbitro Michelotti, che ha giudicato al di là della linea di fondo la palla calciata da Zigoni per la testa di Petrini. Una rete che avrebbe condannato la Juventus, dando alla squadra veneta un successo non certo demeritato.
3: Non era stata una segnalazione del guardalinee. Michelotti, al centro dell'area, aveva visto coi propri occhi e, come il suo carattere gli aveva sempre imposto, si era assunto la responsabilità di una decisione mica così facile. Insomma, niente gol e rimessa dal fondo. Il taccuino di Michelotti era rimasto nel taschino. A dire la verità, dopo poco era stato estratto perché il parapiglia che ne era nato era stato domato con una espulsione per parte. La penna dell'arbitro aveva appuntato i numeri di maglia di Cucureddu e Petrini, cacciati per reciproche scorrettezze. È domenica pomeriggio e in caserma non c'è tutta quella folla. Pochi minuti dopo, allo stadio, si presenta Tofano Ignazio, nato a Palermo, 23 anni, capelli neri, fisico tarchiato, esperto in esplosivi. Tofano Ignazio non ha l'esperienza di un generale, ma gli basta il suo addestramento per confermare che sì, quella è davvero una bomba a mano in dotazione all'esercito italiano. È una SRCM e può contenere anche 46 grammi di tritolo che, una volta tolta la sicura e lanciato l'ordigno, sparano schegge nel raggio di una quindicina di metri. Però l'artificiere Tofano Ignazio da Palermo, con i suoi 23 anni, i capelli neri e il fisico tarchiato, spiega che l'ordigno dell'impatto con il terreno ha perso sì la cuffia, ma fortunatamente la sicura non si è disinnescata. È il questore di Verona che deve prendere la decisione per garantire pubblico e giocatori. Spiegare all'altoparlante che è necessario abbandonare gli spalti per motivi di sicurezza potrebbe innescare un'altra bomba, quella del panico. E allora il dottor Piazzolla, questore di Verona, chiede un suggerimento al giovane artigliere Tofano Ignazio, che risponde: l'ordigno può scoppiare solo se calpestato. Se lo mettiamo in sicurezza, credo si possa giocare. Il dottor Piazzolla, questore di Verona, fa prendere i materassi usati dagli atleti del salto in alto, chissà perché, abbandonati lì anche dopo la fine della bella stagione. Con questi viene realizzata una specie di trincea che però nessuno sugli spalti riconosce come una trincea. La partita comincia. La partita era finita subito dopo quel gol annullato e quelle due espulsioni. Come tra gli spettatori, anche tra i giocatori nessuno si era accorto che la partita era stata disputata accanto a una bomba che, se fosse stata calpestata, sarebbe esplosa. Della situazione il questore di Verona aveva informato solo i presidenti delle squadre Saverio Garonzi e Giampiero Boniperti, oltre agli allenatori Ferruccio Valcareggi e Giovanni Trapattoni. Un'ora dopo la fine della partita, sul campo di gioco si erano ritrovate 4 persone. Il tenente della compagnia Carabinieri di Verona, Vincenzo Spagnolo, l'artigliere Ignazio Tofano, quello nato a Palermo 23 anni prima, capelli neri e fisico tarchiato, e 2 assistenti. La bomba era stata fatta brillare con una piccola quantità di polvere innescata da una miccia. La trincea, realizzata con i materassi dei saltatori in alto, aveva retto bene all'urto di quella che, alla prova dei fatti, si era dimostrata essere solo una bomba da addestramento. A quel punto tutti avevano saputo, a cominciare dai giornalisti in sala stampa. In pochi, però, si erano scomposti, perché poi tutti erano immersi nel clima dell'Italia del 1977, un clima fatto di espropri proletari, di guerriglia nelle strade delle grandi città il sabato pomeriggio, e un clima fatto anche dal terrorismo che falciava giudici, giornalisti, politici e forze dell'ordine. In quell'Italia nessuno si stupiva più di niente. Dino Zoff, che aveva giocato con quella roba pochi metri dietro la schiena e che, come tutti in quell'epoca, aveva dedicato un anno della sua vita alla leva obbligatoria, aveva commentato:
6: le conosco bene le bombe di quel tipo, si usano nelle esercitazioni, però di cosa volete che mi preoccupi? È una bomba inesplosa alle spalle? Ormai c'è persino più rischio ad uscire a spasso per la città.
3: L'arbitro Michelotti, che sappiamo bene come avesse l'abitudine di appuntare tutto quello che i suoi occhi vedevano e le sue orecchie ascoltavano, avrebbe commentato:
7: io non ho visto niente, per me è stato tutto regolare e quindi non posso trascrivere il fatto nel mio rapporto.
3: Il tenente della compagnia Carabinieri di Verona, Vincenzo Spagnolo, uno dei 4 presenti nel momento in cui la bomba era stata fatta brillare, avrebbe aggiunto altri inquietanti dettagli che riguardavano la sua ricognizione prima dell'esplosione controllata della bomba piovuta dalle tribune.
8: Abbiamo raccolto anche 3 proiettili lunghi 6 centimetri. Possono averli lanciati solo i tifosi dagli spalti. Allo stadio facciamo di tutto, ma come possiamo fermare questi oggetti pericolosissimi?
3: Tutto questo a Verona, Italia, in una domenica di marzo di quell'anno chiamato 1977. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caro carburanti, anche IP fisserà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti. 5 arresti, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran. Plaude Trump, lavoro straordinario. Verità sulla piaga degli abusi del clero e difesa della vita. Da Lourdes, Papa Leone scuote la Chiesa francese. Nessuna legge può dare la morte. Pistoia, giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante. Lui, 38 anni, è stato arrestato. Scompare il bar sotto casa, 11 chiusure al giorno, 24.000 negli ultimi 6 anni. Il triste record in Lombardia, allarme Confesercenti per le economie locali, persi oltre 7 miliardi. Sabrina Carpenter sarà Ginger Rogers nel biopic su Fred Astaire con Tom Holland e stanotte la pop star è tra i protagonisti degli MTV Video Music Awards. Calcio questa sera, l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella, Mancini. L'obiettivo è superare il turno di Nations League. Mondiale di ciclismo, oro agli USA dopo 33 anni. McNulty, primo al traguardo. Ciccone, nono, il migliore italiano. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il caro carburanti. Si amplia dunque il cartello delle società impegnate a contenere i prezzi a partire da questa mattina. Sulla scia di Eni anche IP raccoglie l'appello del governo preannunciando limiti progressivi ai distributori.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni per le decisioni di Eni e IP, che sono anche, dice, segno di ottimi partenariati internazionali, in particolare con l'Azerbaigian.
5: Un segnale importante, così Giorgia Meloni in una nota commenta la scelta di IP di seguire Eni e applicare un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori, mossa auspicata dal governo che dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile subito dopo l'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Giorgia Meloni ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, dice la Premier. È una fase internazionale complessa, sottolinea la Presidente del Consiglio, sicura, aggiunge, che sia possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Federica Ionta, GR1.
2: Sulla riduzione del costo del carburante deciso da Eni e IP, i commenti della politica.
6: Grazie al governo Meloni si è innescato un processo virtuoso. Fratelli d'Italia applaude alla scelta di IP che, dopo Eni, ha deciso di calmierare il prezzo dei carburanti. Vince la linea di Forza Italia, sottolinea Antonio Tajani, che aggiunge: nessuna tassa sugli extra profitti, ma il coinvolgimento delle compagnie per aiutare famiglie e imprese. Un modello che Maurizio Lupi, noi moderati, auspica venga ora seguito da tutti e che in passato, attacca alla Lega, i progressisti si sono ben guardati dall'applicare. Nicola Ottaviani.
7: Questo significa che si poteva anche fare prima, quando c'era il PD e la sinistra al governo, ma non l'hanno mai fatto.
6: L'unica strategia energetica delle Premier in 4 anni di governo sono state le bugie sulle accise. diesel, la replica del PD. Con il diesel a 2,50 euro l'esecutivo si occupa di velo nelle scuole, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
0: L'ENI è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è?
6: E Angelo Bonelli, AWS rincara, chiediamo da tempo un tetto massimo al prezzo di energia e carburanti, ma Giorgia Meloni non lo ha mai fatto. Francesco Macaro, GR1.
2: Allarme energia in Europa, gli stoccaggi di gas sono pieni per circa il 70%, 12 punti in meno rispetto a un anno fa, mentre l'Italia è all'86%. Il commissario europeo all'energia, Dan Jorgensen, invita i governi a contenere i consumi. Le tensioni in Medio Oriente e la concorrenza asiatica sul gas naturale liquefatto spingono infatti i prezzi verso l'alto e fanno temere nuove difficoltà negli approvvigionamenti. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina alle 7 fino alle 15. Il ministro dell'istruzione Valditara difende il decreto scuola e via social accusa la sinistra di grave immaturità politica. Nel mirino delle opposizioni soprattutto il tetto del 30% per classe agli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano. Per Valditara la misura serve a evitare classi ghetto e a favorire l'integrazione. Il decreto stanzia inoltre oltre 14 milioni l'anno per potenziare l'apprendimento dell'italiano. A Rai Radio 1 a 7:00, la pagina degli esteri, Regno Unito, formalmente accusati di terrorismo i 5 uomini fermati con degli esplosivi vicino alla base dell'aeronautica di Fairford, circa 150 km a ovest di Londra. Secondo i media locali si indaga sui legami degli arrestati con l'Iran. La corrispondente.
8: Restano fuori casa anche stanotte le 85 famiglie evacuate dal villaggio vicino alla base militare di Fairford, mentre la foto dei 5 uomini arrestati per il tentato attacco rimbalza dai social media ai giornali, alla BBC, che per tutto il giorno ha raccontato in diretta quello che stava accadendo. Una giornata ad altissima tensione che ha visto però funzionare i sistemi di sicurezza intorno alla base che la Royal Air Force condivide con gli aerei militari americani, i caccia che partono da qui diretti in Iran. Il primo allarme infatti è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando la polizia ha avuto la segnalazione di 3 veicoli sospetti vicini alla base. Gli agenti armati hanno eseguito gli arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. Le famiglie del villaggio di Welford sono state evacuate alle 4 di mattina. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica con gli artificieri che hanno lavorato nella zona per tutto il giorno. Il primo ministro Andy Burnham avverte niente ipotesi fino alla conferma degli inquirenti. La sicurezza della popolazione era nostra priorità. E dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump. Arresti fantastici, il commento, volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: E Trump si è soffermato anche sul conflitto in Iran. Dopo aver bocciato l'ultima proposta di Teheran, il presidente americano ha fatto capire che nuovi colloqui sono comunque possibili. Da New York, il corrispondente.
9: Trump si attende nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran questa settimana. Lo dice il presidente stesso in un'intervista alla testata Axios. Gli iraniani vogliono chiudere un accordo, spiega, ma non è l'accordo che voglio chiudere io. Trump il giorno prima aveva respinto pubblicamente una proposta di mediazione della Repubblica Islamica perché prevedeva condizioni giudicate irricevibili, tra cui lo stop immediato al blocco navale americano. Finora hanno sopravvalutato la propria posizione. È il ragionamento dell'inquilino della Casa Bianca che ribadisce: nuovi attacchi militari contro Teheran rimangono un'opzione valida e sul tavolo. Secondo alcune ricostruzioni, i pourparlers potrebbero riprendere con la mediazione del Qatar. La scorsa settimana, a margine dei lavori dell'Assemblea Generale ONU a New York, gli inviati americani Witkoff e Kushner avevano visto la controparte iraniana per 3 ore. Intanto, sempre Axios rivela che stasera Trump dovrebbe ricevere a cena alla Casa Bianca Dario Amodei, il CEO di Anthropic, che nelle scorse settimane aveva lanciato allarmi sui potenziali pericoli dei modelli più evoluti di intelligenza artificiale, chiedendo anche una regolamentazione a livello federale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz, nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerre e ha invitato i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. L'inviata.
10: Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes.
11: Une façon pèlerin parmi les pèlerins.
10: Leone XIV pellegrino tra i pellegrini presiede la preghiera del rosario con la processione au flambeau dalla grotta di Massabielle al santuario dove sono stati coperti i mosaici di Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi da diverse religiose. Malati, accompagnatori, famiglie, giovani, anziani sono migliaia nella città della speranza. Qui la fragilità non viene nascosta. Nel pomeriggio visita la Quai Notre-Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata, la dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno, scandisce Prevost, ha il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Alla messa celebrata la mattina nella spianata del santuario, l'abbraccio di 150.000 pellegrini. Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori. Nel pomeriggio ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. 2 ore di ascolto, dialogo e preghiera. Il Papa ha ribadito il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri e ha espresso la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: E Papa Leone XIV ha inviato per 3 giorni a Mosca il cardinale Matteo Zuppi con l'obiettivo di far avanzare il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina. La corrispondente.
12: Il ritorno del cardinale Zuppi nella capitale russa si svolge in un contesto difficile, in piena escalation. Missione umanitaria di 3 giorni che arriva dopo il viaggio in Ucraina a luglio, quando l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone era entrato anche in un carcere ucraino a visitare i militari russi prigionieri. Quel giorno gli era stato anche chiesto di fare lo stesso quando sarebbe tornato in Russia, e cioè visitare i prigionieri ucraini per verificarne le condizioni. Tanti gli incontri e i colloqui per Zuppi, è in programma anche un incontro con il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov. Intervistato da Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede spiega che tra Kiev e Mosca, grazie al Vaticano, è stato aperto un canale di dialogo che in 3 anni ha prodotto risultati concreti: scambi di prigionieri di guerra, di bambini, di dispersi. Ora, dice l'ambasciatore Soltanovskij, la Russia è al lavoro con Zuppi anche per la liberazione dei civili, con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Serbia, il presidente Vučić si è dimesso, cercherà un nuovo mandato da premier.
13: Lo aveva annunciato circa 2 mesi fa in un comizio, aveva anticipato le sue dimissioni il presidente serbo Aleksandar Vučić. Adesso il dado è tratto. Vučić si è dimesso e interrotto anticipatamente il suo secondo mandato al vertice dello Stato per correre per un secondo incarico da primo ministro alla testa del Partito Progressista Serbo, una forza di destra animata da un nazionalismo dalle tinte populiste che ondeggia tra la candidatura all'ingresso nell'Unione Europea e il secolare legame con Mosca. Vučić aveva già indetto elezioni anticipate per il 25 ottobre, motivate da quelle che aveva definito forti turbulenze politiche. Le manifestazioni di protesta esplose nel paese dopo il crollo di una pensilina alla stazione di Novi Sad nel novembre 2024, costato la vita a 16 persone, un incidente reputato da una parte dell'opinione pubblica la conseguenza della corruzione che inquina il paese, una contestazione che esigeva la punizione dei responsabili, che incanalava l'aspirazione a una decisa inversione di rotta nel governo del paese e sfociava in massicce dimostrazioni, segnate a volte anche da scontri con le forze dell'ordine. Ma i protagonisti delle proteste sono stati gli studenti, il loro bersaglio Vučić e un'intera classe politica, un'ondata di dissenso che a più riprese aveva preteso nuove elezioni. Prima di lasciare il suo incarico, Vučić ha graziato 49 persone, sia studenti che sostenitori del suo partito, accusati di aver commesso reati durante le proteste, e ha sentito il presidente russo Putin. Enzo Arcieri, GR1.
2: Svizzera ha bocciato il referendum che chiedeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70-15%, prevalendo in tutti i cantoni della Confederazione. Torniamo in Italia con la cronaca: torturata per aver rifiutato le avance di un 38enne conosciuto sui social, e l'orrore subito da una ragazza della provincia di Pistoia. L'uomo con precedenti è stato arrestato.
14: Si erano conosciuti sui social, qualche messaggio in chat, poi la decisione di incontrarsi di persona lungo gli argini del fiume Pescia in provincia di Pistoia. Ma quella che doveva essere una passeggiata per entrare in confidenza si è trasformato in un incubo per una ragazza ventenne, picchiata, torturata con tentativi di annegamento, le sigarette spente sul volto, tutto per aver rifiutato un approccio sessuale. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando lei si ritrova nell'area verde con un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Non fanno che pochi passi e subito lui rivela le sue intenzioni. La giovane lo respinge vigorosamente. La reazione dell'uomo è brutale: la spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua, poi la trascina a riva e comincia a colpirla alle gambe con la cintura e con un sasso, fino a spegnerle le sigarette sul viso. Ad interrompere le ripetute violenze è l'intervento tempestivo di un passante. Sente le urla disperate della ragazza e chiama il numero d'emergenza. All'arrivo dei soccorsi il 38enne si dà alla fuga. Ci vogliono alcuni giorni per rintracciarlo, ha dei precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. La ragazza è stata invece portata in ospedale, supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
2: È in carcere con l'accusa di tentato omicidio la donna che a Torino ha investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno.
15: Ci si concentra sui rapporti tra Camilla D'Alessandra e il padre del bimbo investito a Torino. L'auto guidata dalla 24enne ha travolto il piccolo, sbalzandolo da un lato all'altro della strada. Per chi indaga, è un gesto volontario, giustificato forse da tensioni e rancori tra i due. Il bambino di 5 anni ha riportato traumi al torace e all'addome, guaribili in 40 giorni. Per l'avvocato della donna, Christian Scaramuzzino, non si può escludere l'ipotesi dell'incidente.
16: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia probabilmente di scatto, o magari il bambino si sia spostato.
15: Il bimbo stava camminando con il padre insieme alla sorella e un'amica di famiglia nel quartiere San Donato, quadrante a nord-ovest della città, quando l'auto guidata dalla 24enne gli è piombata addosso. La donna sarebbe fuggita per poi essere arrestata dai carabinieri un'ora dopo. Alla madre al telefono avrebbe negato di aver investito il bimbo, da capire se con lei a bordo ci fosse anche un'altra persona. In passato era stata vittima di stalking e maltrattamenti, per cui un altro suo ex compagno è stato condannato in via definitiva. Fabrizia Ralla, GR1.
2: A Roma è attesa in giornata la sentenza di primo grado per il rapimento, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni in Egitto nel 2016. Imputati 4 agenti dei servizi segreti egiziani rimasti nel loro paese e mai comparsi in aula. Sempre meno bar nelle città italiane. Dal 2019 al 2025 oltre 24.000 esercizi commerciali hanno chiuso i battenti, circa 11 al giorno. Non solo locali di provincia, spariscono anche i bar sotto casa nei quartieri.

0: il rituale del mattino con caffè e cornetto consumati al banco. Il bar sotto casa è il luogo dell'incontro, ma è un'attività commerciale che sta via via scomparendo, sia dalle grandi città che nei piccoli centri. Secondo uno studio di Confesercenti, ne chiudono 11 al giorno e in 6 anni ne sono scomparsi oltre 24.000. Roberta Sassatelli, sociologa dei consumi.
1: Il bar ha una funzione di socializzazione molto importante. È un luogo dove le persone più diverse possono ritrovarsi a condividere un consumo che ha tradizionalmente un costo abbordabile. Questo fa sì che ci si ritrovi anche tra persone molto diverse.
0: A pesare sui bar di quartiere sono i costi, il calo dei consumi e le nuove abitudini.
1: Una società dove i centri diventano sempre più turistici sfilaccia queste comunità più popolari, parte della nostra tradizione.
0: La regione dove si registra un maggior numero di bar di quartiere chiusi tra il 2019 e il 2025 è la Lombardia, con quasi 5.000 attività in meno. Seguono Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A 800 anni dalla morte, anche il cinema rende omaggio a San Francesco. Il Lucca Film Festival gli dedica una selezione.
3: Signore, auguro tanta pace a voi.
4: San Francesco in un secolo di cinema, fino al 3 ottobre, un percorso del Lucca Film Festival in 8 pellicole e altrettante prospettive.
5: Fratellini miei uccellini, voi potete rodare il Dio molto facilmente, perché avete libertà di volare.
4: Se il cinema muto offre rappresentazioni solenni, nel dopoguerra Roberto Rossellini mette in scena il giullare di Dio e la dimensione comunitaria della vita francescana, stile opposto per la Hollywood di inizio anni 60. Un decennio dopo arriva il successo di Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli.
6: Dolce capire che non son più solo.
4: Liliana Cavani, premio alla carriera del festival, con una scelta sorprendente dona al poverello di Assisi il volto di Mickey Rourke. Per la TV sarà poi incarnato anche da Raoul Bova. Infine, nel Sogno di Francesco, Elio Germano affronta il contrasto tra spinta ideale e necessità concrete.
7: Essere liberi, senza possedere nulla, tendendo la mano a ciò che Dio ci dà.
4: Francesco Riccardi, GR1.
2: Sabrina Carpenter sarà Ginger Roger nel biopic su Fred Astaire con Tom Holland, diretto da Paul King. Per la pop star statunitense il ritorno sul grande schermo dopo 4 anni. Il regista si dice entusiasta e onorato di portare al cinema la storia di Astaire. E stanotte Sabrina Carpenter sarà tra le star protagoniste degli MTV Video Music Awards di Los Angeles. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Pio Naglieri e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
8: GR1 Sport.
9: Un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Calcio in primo piano questa sera a Istanbul, la sfida di Nations League contro la Turchia di Montella.
10: A denti stretti, con lo sguardo fissato sull'interlocutore, ogni domanda ricca, ogni risposta assai meno quelle di Roberto Mancini a proposito, per esempio, dell'attaccante che potrebbe rimanere fuori nella partita con la Turchia.
11: Ken, che non ha neanche giocato tanto all'inizio di questa stagione, quindi non so se sarà in grado di rigiocare, quindi lo valutiamo.
10: I giovani, capitolo complicato, ma Tonali dice a tutti, prendetevela con me, lasciate stare chi non sopporta certe responsabilità.
12: Dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
10: Mozione dei ricordi, anche degli affetti. Ieri è stato il compleanno di Francesco Totti. Vincenzo Montella non lo ha dimenticato.
13: Scherzando gli ho detto benvenuto nel girone di ritorno, insomma, dopo i 50.
10: Bursa, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
9: E restando in tema Nations League, fra i risultati di ieri spicca il crollo casalingo della nuova Germania di Klopp, sconfitta in casa dalla Grecia 1-0. Campionato, Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma, separazione consensuale fra i possibili sostituti D'Aversa e Gilardino. Parliamo adesso di pallacanestro. Ieri è iniziato il campionato.
14: Tra conferme e flop, in particolare quello delle due nuove squadre romane, la prima giornata ha confermato che anche le partite apparentemente scontate nel risultato possono riservare sorprese, come quella che si è giocata al Forum tra i campioni d'Italia di Milano e Trieste, che ha visto la sofferta vittoria in volata dell'Olimpia 83-79. Ha fatto decisamente meno fatica la Virtus Bologna,

0: a Varese 90-69, ma la maggior parte delle attenzioni erano rivolte al Palaeur, che ha riacceso le luci per ospitare una partita di basket dopo quasi 6 anni. Un'ottima cornice di pubblico, quasi 7.000 spettatori, non è servita alla massima Roma, dominata da un'ottima Napoli che si è imposta 94-75. Ritorno al Palaeur anche per il tecnico di Napoli, Yasmin Repeja, che allenò la Virtus Roma tra il 2006 e il 2008, portandola a giocare una finale scudetto con Siena. Eccolo esprimere il suo sentimento.
1: Per me è molto emozionante, per me è molto importante partire bene, una piazza che ci tiene molto molto, che ha investito molto per fare una bella figura.
0: Le altre partite hanno premiato Tortona 101-93 su Verona e Udine 87-63 su Scafati. Massimo Barchesi, GR1.
2: È stato anche il giorno dei mondiali di ciclismo, oro agli Stati Uniti, nono il migliore italiano.
3: Mondiale impronosticabile per l'assenza di Tadej Pogačar, mondiale pazzo per la gestione della gara dei big, da Van der Poel a Sixas a Remco Evenepoel. Lucida invece la squadra degli Stati Uniti, che ha con merito conquistato l'iride con Brandon McNulty, piazzando poi Simmons a ridosso del podio. Ma andiamo con ordine. Gran lavoro della Francia nella prima parte di corsa per selezionare il gruppo, con Sixas che però rimane solo al momento dell'attacco di Van der Poel a 85 km dalla fine. Anche l'olandese esagera e spreca l'occasione, e così a poco più di 30 km dal traguardo ecco McNulty, cronoman e uomo di fatica alla UAE per sua maestà Pogačar, che prende il largo e con regolarità arriva al traguardo per la più grande vittoria della carriera. Secondo Michael Matthews, il 36enne australiano. Terzo Van der Poel, che però può recriminare per la sconsiderata gestione della gara. Italia che si comporta bene ma che non va oltre il nono posto di Giulio Ciccone. Azzurri comunque da promuovere per l'attenzione e la caparbietà con cui hanno tentato di conquistare una medaglia. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Parliamo adesso dell'America's Cup sul Golfo di Napoli. Ancora Luna Rossa protagonista.
4: Una domenica perfetta quella di Luna Rossa. Prima 2 vittorie nelle 2 regate di flotta che hanno portato l'equipaggio italiano a 71 punti, con 15 di vantaggio sui neozelandesi. Poi il successo nel match race finale contro Emirates. Non c'è stata praticamente mai battaglia. Peter Barr, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini con i loro AC40 hanno dominato in questa 3 giorni nel Golfo di Napoli. Marco Gradoni, uno dei timonieri.
5: Le regate di flotta sono molto più concitate, ci sono molti più eventi, molte più cose da tenere sotto controllo, mentre nel match race è uno scontro, uno contro uno, c'è poco da recuperare, c'è poco da perdere, o stai davanti o stai dietro, e una volta che stai davanti, se sei bravo a controllare, è veramente difficile superare l'avversario.
4: La categoria Women's and Youth è stata vinta dai neozelandesi davanti ai nostri Porro, Antoniazzi, Marchesini, Santi. Grande festa sul lungomare con 100.000 persone che hanno ammirato queste astronavi sull'acqua che hanno superato i 40 nodi. L'appuntamento è ora a maggio 2027, ma il messaggio è chiaro: Luna Rossa è il team da battere. Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
2: Chiudiamo con il tennis. A Londra il Team Europa ha vinto la Laver Cup. Zverev ha conquistato il punto decisivo battendo in 2 set Tin, in precedenza il doppio europeo formato dall'italiano Cobolli e da Menzi, che aveva superato la coppia del resto del mondo Fritz De Minor. È la 6ª volta che l'Europa vince il trofeo. È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Mezzanotte 26 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Lodi e allacciamento A1-58 c'è un incidente a chilometro 16, siamo in direzione di Milano. Altro incidente, quello sulla A30 Caserta-Salerno, sono 2 le auto coinvolte, tra allacciamento A16 Napoli-Canosa e Palma Campania, direzione Salerno. Per il resto abbiamo lavori e chiusure, torniamo al nord, A1 Milano-Napoli, uscita chiusa per lavori a Basso Lodigiano per chi viene da Milano fino alle 5, A26 Gravellona Toce, rampa d'accesso chiusa a Meinen, entrata in direzione Gravellona Toce fino al 18 ottobre, A1 Firenze-Roma, uscita chiusa per lavori a Guidonia-Montecelio per chi viene da Napoli e fino alle 2. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
10: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1. Con questa puntata noi apriamo la nuova edizione di questo programma 2026-2027. È un programma che è destinato ad approfondire, a raccontare quelli che sono i protagonisti del nostro tempo. I professionisti, gli imprenditori, i manager, i politici, i banchieri, i giornalisti, gli attori, insomma un mondo molto vasto. Questa notte ho fatto una scelta molto particolare perché nel nostro programma Cantieri Italia, che è appunto ripartito martedì 22 settembre, abbiamo ospitato molto spesso uno sportello condominio. Voi sapete che le vicende del condominio sono quelle più intricate, più difficili da sciogliere, perché si litiga sempre e perché non si sa mai che cosa viene consentito e che cosa invece viene bocciato. Ecco, noi siamo stati aiutati lo scorso anno dal dottor Francesco Presta Nicola, che questa notte è con noi. Grazie di aver accettato il nostro invito, dottore.
11: Grazie a voi dell'invito, è un vero piacere, anche in notturna.
10: Anche in notturna. Allora, abbiamo molto tempo. Intanto mi dica, ma come nasce questa scelta? Come è diventato lei l'amministratore di condominio? Diciamo, lei è un professionista, insomma, molto, molto quotato, ma come è arrivato a questo punto della carriera? Come si arriva? Perché non penso che da ragazzino uno sogna, cioè, che vuoi fare? Io voglio fare amministratore di condominio. Lei che sognava da adolescente?
11: Allora, mi sono laureato in giurisprudenza oramai nel lontano 2001 e avevo molti dubbi su quella che poteva essere, diciamo, la mia carriera professionale, e poi mi si è aperto questo spiraglio e da lì è iniziato, diciamo, tutto il corso che ho fatto con ANACI, ci tengo a dirlo, un'associazione, diciamo, primaria in Italia, che mi ha aiutato tantissimo. E la mia attività quindi ha preso piede. Grandissima soddisfazione oggi, uno studio che lavora molto su Roma, e è un'attività che non mi immaginavo di fare, ecco, appena laureato, però.
10: E invece alla fine ha scelto proprio questo, e adesso è sicuramente soddisfatto. Senta, noi abbiamo tante domande perché ci hanno scritto sui social, lei lo sa, l'anno scorso ogni volta che era intervistato da noi poi scattava proprio, insomma, io direi quasi il virus scattava delle domande di gente che voleva sapere tutto sullo sportello condominiale. Allora, partiamo da qui, cerchiamo di evadere un po' di notizie, un po' di domande che ci hanno fatto i nostri ascoltatori. Allora, c'è Laura che ha scritto da Livorno, ci saluta, ci ascolta tutte le notti, le mezzanotte appunto della domenica, e chiede a lei, a Francesco Presta Nicola: rispetto alle morosità dei condomini, esiste la privacy? Questa è una bella domanda, cioè posso ottenere l'elenco dei morosi dall'amministratore? È una cosa che tutti vorrebbero sapere, specialmente quelli che pagano sempre, e a un certo punto si chiedono: ma non è che noi stiamo pagando anche per quelli che invece non pagano mai, non mettono mai la mano nella tasca e sono proprio morosi?
11: Certo, è una domanda più che legittima, e ovviamente i condomini virtuosi, come li chiamo io, sono per fortuna la maggioranza, ecco, rispetto ai condomini morosi, ed è un loro diritto chiedere l'elenco dei condomini morosi per avere appunto contezza rispetto allo stato dei pagamenti a cui contribuiscono tutti, o perlomeno dovrebbero contribuire tutti. L'importante è l'uso che se ne fa del documento che viene trasmesso dall'amministratore di condominio. Ovviamente non può essere messo su una chat pubblica o sui social, piuttosto che esposto.
10: Cioè, non si può diffondere, questo mi sta dicendo? Cioè, che il confine della privacy è quello. Cioè, tu lo puoi sapere, sai quanti sono i morosi del tuo condominio, però poi non puoi diffonderlo, te lo tieni per te, insomma, oppure quando vedi il moroso lo affronti.
11: Allora, non si può diffondere. chiedere. Sicuramente, ecco, la privacy non c'è all'interno del condominio, ma c'è all'esterno, verso l'esterno. Quindi io non devo essere informato dei fatti di altre persone in nessuna maniera. All'interno invece del condominio la privacy non c'è, anche perché poi i conti sono quelli che vengono presentati dall'amministratore all'assemblea per essere approvati. Quindi certo, sono evidenti a tutti, ecco. L'importante è l'uso che se ne fa.
10: Senta,
11: ecco,
10: mi racconta, visto che abbiamo tanto tempo questa notte da trascorrere insieme, qualche episodio legato proprio alle morosità nei lunghi anni della sua carriera?
11: Guardi, le racconto un episodio che mi fa un po' sorridere, perché poi tra l'altro non è un singolo episodio, ma ce ne sono vari. Quando il condomino moroso mi chiede di poter pagare a rate.
10: Sì.
11: Ecco, questa è una cosa che mi manda un po' ai matti, come si dice, perché la mia risposta è: ma come, io le ho già mandato delle rate, nel senso le rate condominiali sono già rate, perché ora mi chiedi delle nuove rate? Nel senso che scambiano alcune persone scambiano il condominio come fosse una finanziaria.
10: Certo.
11: Oppure un'altra cosa, oppure in alcuni casi, diciamo, sembra che loro abbiano un fido con il condominio, no? Sono morosi sempre della stessa cifra, magari devono sempre al condominio 1.000 euro, e questo lo devono da sempre. E
10: è un po' la loro, come dire, cifra identitaria, no?
11: Esatto.
10: Senta,
11: esatto,
10: e quando pagano ma lasciano, diciamo, una somma, ecco, come in questo caso, sempre i soliti 1.000 euro, sempre da pagare, scatta il decreto ingiuntivo?
11: Beh sì, diciamo che il decreto ingiuntivo sicuramente sulla piazza romana ha una tempistica abbastanza lunga, nel senso che comunque al di sotto di 10.000 euro, perché è cambiata con la riforma, è cambiata la cifra da cui ci si può rivolgere al tribunale, e bisogna rivolgersi al giudice di pace.
10: Ho
11: e
10: capito.
11: I tempi su Roma sono lunghissimi.
10: Sono lunghissimi.
11: Fare un decreto ingiuntivo per 1.000 euro.
10: Non conviene, non conviene. Allora, fermiamoci. Un brano musicale dedicato non solo al dottor Francesco Prestanicola, ma mi permetto anche alla sua splendida moglie Simona. Musica.
12: Ti ho sentita comunque tremare. Provavi a non farlo vedere e di colpo chiudi.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1. Voi ormai lo sapete, durante la settimana, dal lunedì al venerdì alle 17:40, noi andiamo in onda con Cantiere Italia e approfondiamo i temi di natura politica, economica e finanziaria. Poi la domenica invece ci dedichiamo a conoscere i protagonisti, e uno dei protagonisti della passata edizione del nostro programma è stato proprio lui, Francesco Prestanicola. Bentornato, che ha aperto insieme a noi lo Sportello Condominio, che ha avuto grande successo, dottore. E allora proseguiamo con le domande che ci sono arrivate. Ci scrive Maria da Bari e chiede: c'è una regola? Che regola c'è per scegliere il colore delle tende, delle inferriate?
1: Ah, ecco, questo sicuramente deve essere specificato nel regolamento di condominio. Qualora non sia specificato nel regolamento di condominio, ovviamente ci dobbiamo rifare al buon senso e al decoro, nel senso che se tutte le tende sono verdi a righe bianche, anch'io dovrò mettere la tenda verde a righe bianche, e se tutti quanti hanno le grate col disegno a quadri bianche,
0: bisogna adeguarsi.
1: Diciamo che lo scopo è quello di non creare una macchia di leopardo nel tessuto dei palazzi, ma è bello avere una certa uniformità che contribuisce al decoro architettonico. Quindi ecco, ci si uniforma al colore o indicato nel regolamento, oppure che viene usato dai primi che le montano.
0: Ecco, dottor Prestanicola, proprio restando sul tema del rispetto del decoro architettonico, se si crea un pregiudizio estetico rilevante, si può considerare danno patrimoniale, sì o no?
1: Beh, sì, ecco, questa è una domanda scritta sicuramente da qualcuno che ne conosce di condomini, nel
0: sì.
1: senso che comunque
0: sì.
1: è un
0: giovane
1: materia.
0: Avvocato di Treviso, Luigi.
1: Ah, ecco, infatti avete, l'abbiamo...
0: Probabilmente farà la sua stessa carriera, anche lui si è laureato in legge, poi farà l'amministratore di condomini. Comunque le domande sono veramente estremamente pertinenti, ha ragione, prego.
1: No, questo veramente, perché il discrimine da prendere in considerazione è proprio questo: il decoro architettonico viene violato ogni qualvolta, diciamo, c'è qualcosa di estraneo, no? All'interno di un contesto, quindi di una facciata piuttosto che di un balcone, un cornicione, eccetera eccetera. Ma quello che conta veramente è se questa violazione del decoro architettonico comporta un danno dal punto di vista estetico, perché sicuramente, faccio un esempio, se io installo il motore di un condizionatore in facciata, ma ce ne stanno altri 10, sì, contribuisco anch'io, ma non è sicuramente un danno così rilevante come quello che ha fatto sicuramente il primo, okay, che ha installato un motore. E questo è un metro di giudizio. Quindi diciamo che il danno viene a considerarsi tale e comporta un deprezzamento dell'immobile quando è rilevante.
0: Certo, quando diciamo cambia anche un po' il volto, no, dell'immobile.
1: Cambia il volto,
0: lo stravolge.
1: E lo cambia per la prima volta,
0: ecco.
1: Esatto, lo stravolge e sicuramente poi viene proprio a considerarsi il danno patrimoniale, cioè della serie: il mio appartamento oggi vale di meno
0: per
1: fatto
0: questo,
1: che
0: certo.
1: C'è una facciata deturpata dalle inferriate.
0: E quindi io mi posso
1: marroni,
0: rivalere su quel condomino che ha fatto, che ha creato questo danno, no?
1: Assolutamente,
0: assolutamente sì.
1: È una...
0: Senta, mi racconta, sempre a proposito di aneddoti, di episodi, una pace, ecco, un momento di conflitto che lei invece ha contribuito col suo carattere anche pronto al dialogo a ricomporre.
1: Allora,
0: ce ne sono stati parecchi, secondo me c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Allora, no, sicuramente, mi capita di fare pace con i condomini, senso ovviamente
0: sì,
1: più
0: simbolico,
1: gradevole,
0: certo, sì.
1: Del termine, insomma, ovviamente nel momento in cui questi vogliono vendere l'immobile, nel senso che quando vogliono vendere l'immobile sono
0: disponibili, perché
1: disponibili,
0: se ne devono andare, però non ci ha pensato.
1: Esatto, adesso è più banale, nel senso che sono tutti più mansueti quando vogliono,
0: certo,
1: vendere, invece quando sono meno battaglieri.
0: Meno
1: no, diciamo, questo è una... magari anche poco calzante. Sicuramente mi fa molto piacere quando si risolvono problemi tra fratelli, ecco, quando litigano i fratelli o i familiari
0: per il condominio, questo è bello, è bello da parte
1: per le questioni
0: sua,
1: condominiali,
0: certo. Che poi incidono anche negli equilibri delle famiglie, ha ragione. Va bene, allora, a proposito di famiglie, ci fermiamo, ascoltiamo un altro brano musicale, lo sa che lo dedichiamo a Gianna e Franco. Chi sono Gianna e Franco? E lo sveliamo dopo la musica. Prego, musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 e bentornato al nostro ospite Francesco Prestanicola. E allora Gianni e Franco sono i suoi suoceri a proposito di famiglia. E come sono come condomini? Li ha conosciuti in questa veste?
1: Ma sì, assolutamente, mi danno la delega per partecipare alle loro assemblee, certo. Non hanno questa particolare voglia di partecipare, e loro sono i condomini del piano terra col giardino e sono quelli che subiscono sicuramente un po' più di fastidi, diciamo, dai piani superiori.
0: Sì, perché i piani superiori buttano giù qualsiasi cosa, no?
1: Qualsiasi cosa, dall'innaffiamento piuttosto che le briciole delle tovaglie, certo. Sparecchiate, insomma, vabbè, però contribuiscono col loro bel giardino, ecco questo sicuramente.
0: Questo va bene. Senta, ci scrive un'altra ascoltatrice, Antonella, e ci scrive da Potenza: che decisioni possiamo prendere trattando il punto all'ordine del giorno varie ed eventuali? Di che si può parlare? Allora, di che si può decidere?
1: Innanzitutto diciamo che la verità ai nostri ascoltatori, il punto vari ed eventuali è quello che teme di più l'amministratore di condominio, perché i condomini ti fanno ricominciare l'assemblea, tu hai finito, stai scrivendo le ultime cose del punto appena trattato e ti stai quasi risollevando che potrai andare a casa dopo una dura giornata di lavoro e un'altrettanto dura assemblea. Nelle varie ed eventuali invece i condomini ci vorrebbero far entrare qualsiasi cosa. Ecco, diciamo, può entrarci tutto tranne che decisioni dal punto di vista patrimoniale, nel senso che si può decidere di sostituire lo zerbino condominiale piuttosto che il suo colore, ma non qualcosa che necessiti di un apposito punto all'ordine del giorno. E un apposito punto all'ordine del giorno, quando ha un rilievo economico, deve avere un punto dedicato, appunto.
0: Senta, anche le è capitata qualche situazione simpatica o antipatica da raccontarci?
1: Ma sì,
0: qualcuno che aveva dei desideri un po' surreali, ecco, vari ed eventuali.
1: Sì, ecco, vari ed eventuali sono i sogni che alcuni condomini hanno di poter trattare.
0: Per esempio?
1: Ad esempio di decidere sui lavori straordinari.
0: Ecco.
1: Cambiamo il portone nelle varie eventuali. Dice, ah sì, trattiamo, ma perché non parliamo mai di cambiare il portone? Trattiamolo nelle varie ed eventuali. Beh, insomma, ci deve essere un punto dedicato perché è un tema, diciamo, di una certa rilevanza. Quindi ogni qualvolta viene fuori questo tema, noi amministratori temiamo un pochino, ecco. Anche perché poi il problema delle varie ed eventuali è che il condomino che è assente dall'assemblea e che ha dato magari la delega a qualcun altro, e se vede che viene deciso qualcosa all'interno del contesto varie ed eventuali, potrebbe anche lamentarsi sia con l'amministratore sia
0: perché non era all'ordine del giorno.
1: Perché
0: la delega viene data esattamente per i punti che sono all'ordine del giorno. Questo specifichiamolo perché è importante.
1: È importantissimo, assolutamente, la delega si considera per i punti che sono all'ordine del giorno, quindi nelle varie ed eventuali vorrebbe dire stravolgere un po' le proprie responsabilità, il proprio diritto a rappresentare il delegante, e quindi bisogna stare attenti, ecco, ma secondo me è un compito che non spetta ai condomini, che sono appunto clienti in questo caso, ma spetta agli amministratori, ecco, di far valere la loro professionalità e di non far decidere cose all'interno delle varie ed eventuali che non abbiano una valenza tale da dover giustificare un punto.
0: Allora, noi ci fermiamo ancora un brano musicale, poi torniamo con Francesco Prestanicola. Musica.

0: Bentornati all'ultimo blocco di questa lunga intervista al protagonista dello sportello condominiale di Cantiere Italia, un professionista che c'è stato accanto lo scorso anno, nella scorsa edizione, e spero ci sarà accanto anche in questa 2026-2027, perché il tema del condominio è un tema veramente molto molto dibattuto. Senta, una domanda adesso gliela faccio io: cosa si intende per manutenzione straordinaria?
1: Per lo più spese straordinarie, nel senso che la manutenzione che facciamo nei nostri condomini è una manutenzione ordinaria, se la vogliamo trattare, diciamo, secondo il codice e secondo poi il testo unico per l'edilizia. Diciamo, non trattiamo quasi mai di manutenzioni straordinarie. Spesso confondiamo quella che è la manutenzione ordinaria con le spese straordinarie.
0: In un piccolo condominio possiamo ripartire le spese in parti uguali? Sì o no?
1: Sì, se sono tutti d'accordo, con mille millesimi, con l'unanimità totale, sì, si può decidere di stravolgere il criterio di legge o il criterio del regolamento di condominio. Assolutamente sì, mille millesimi possono decidere qualsiasi cosa.
0: Senta, l'assicurazione condominiale, un altro grande tema, in quali casi ci risarcisce? Quando scatta il risarcimento?
1: L'assicurazione risarcisce in base al contratto, nel senso che l'esempio più tipico è la rottura accidentale di una tubazione,
0: esatto,
1: quindi una cosiddetta clausola dell'acqua condotta.
0: Sì.
1: No? Quando si rompe una conduttura dell'acqua in maniera accidentale, in quel caso l'assicurazione deve risarcire il danno, perché di norma quella è una clausola che rientra in tutte le globali fabbricato. Sicuramente non risarcisce l'assicurazione nel momento in cui c'è scarsa manutenzione. Quando non c'è manutenzione, l'assicurazione non risarcisce.
0: Senta, il fondo cassa è obbligatorio, sì o no?
1: Potremmo dire dipende. Se si devono fare lavori straordinari, sì, è obbligatorio, lo prevede l'articolo 1135 del Codice Civile. Deve essere fatta una raccolta preventiva della provvista necessaria a fare i lavori. Qualora invece non si debbano fare lavori, i fondi sono deliberati dall'assemblea di condominio. L'importante è che abbiano uno scopo. Ad esempio, posso iniziare a raccogliere oggi soldi per fare dei lavori che farò magari fra un anno, fra due.
0: Senta, quanto dura l'incarico dell'amministratore? Davvero abbiamo esaurito il nostro tempo.
1: Come ultima domanda, si apre una questione quasi filosofica per noi amministratori. Diciamo che l'incarico dura un anno più un anno al primo mandato, okay? Perché si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, quindi
0: sì.
1: Questo dice il codice. Poi di norma l'amministratore, quindi dopo il secondo anno, si dimette e l'assemblea dei condomini chiede di rinunciare alle dimissioni e magari una sua conferma, oppure nomina un altro. Quindi diciamo che la carica è annuale.
0: Annuale, va bene. Allora,
1: secondo
0: grazie
1: me
0: di
1: dovrebbe
0: cuore.
1: Essere ecco. Fino alla revoca, nel senso che non dovrebbe esserci tutti gli anni questo punto all'ordine del giorno, però diciamo che è una garanzia.
0: Allora, grazie a Francesco Prestanicola di essere stato con noi, ci risentiamo per la versione quotidiana di Cantiere Italia. Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia anche della Mezzanotte di Radio 1, ad Emanuele Di Cavio, e grazie soprattutto a voi che ci state seguendo in tanti in questa ripresa di programmi, sia Cantiere Italia sia la Mezzanotte di Radio 1. Un bacio affettuoso da Monica Setta. Buonanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pezzosi in apertura. E caro carburanti, anche Pifis era limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel, a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante, il governo dice continuerà a sostenere le famiglie. E a Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quella occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina, lo ricordiamo, dalle 7 fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga ora sui possibili legami con l'Iran. Plaude Trump che parla di lavoro straordinario. E svolta politica in Serbia, il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premio nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento Anna Brnabić assumerà la presidenza ad interim. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18-19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerra, il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo, Dio non è responsabile. Poi scuote la chiesa francese, nessuna legge può dare la morte, invita i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. La cronaca pistoia, giovane torturata, ostionata e quasi annegata per avere spinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social, la salva un passante, lui 38 anni con precedenti, è stato arrestato. E aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduto in serata un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito poi in auto, ma è stato rintracciato e arrestato circa 1 ora dopo. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne, ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo ricoverato con traumi alla dove al torace, per fortuna fuori pericolo. E chiudiamo con lo sport. Questa sera l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini, l'obiettivo è superare il turno di Nation League Mondiale di Ciclismo. Oro agli USA dopo 33 anni, McNulty prima al traguardo, Ciccone nono, il migliore italiano. Infine la Mary's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. Ed è tutto, prossimo appuntamento con Letizia alle 2. Ora la linea va a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: Ed eccoci qui anche per questa notte, seconda puntata della nuova serie, della serie 26-27 di Stereo Notte Brasil con Max Tomassi, puntata 1189. In questa notte fra domenica 27 e lunedì 28 settembre, con Luciano Pecoraro alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo con Sergio Mendes e Seu Jorge, Maracatu Atomico.

Ed eccoci qui, dicevo, seconda puntata di questa nuova serie, 27 anni con voi, con gli ascoltatori di Rai Radio 1, è davvero un piacere immenso. Noi abbiamo iniziato questa 27esima serie ieri sera, la notte fra sabato e domenica, e oggi ovviamente, come sapete tutti quanti, nel fine settimana ci siamo noi sabato notte dall'una fino alle ore 4, e poi ovviamente se coloro che non riescono a rimanere svegli vogliono ascoltare la trasmissione nel corso della settimana, potete entrare nel sito di Rai Radio 1, o meglio in Rai Play Sound, e ascoltare le puntate. Allora, come sapete, noi parleremo delle infinite interazioni che prendono vita fra l'universo sonoro brasiliano e quello italiano. Ascoltiamo il meglio della musica brasiliana, una delle musiche più amate al mondo. Racconteremo in questa serie, in questa nuova stagione, quanto questi due mondi riescano a dialogare sempre di più fra loro utilizzando quest'arte così comunicativa che è la musica popolare. Scopriremo anche le nuove tendenze della bellissima musica che arriva dal sud del mondo, quindi dal Sud America, dalla Spagna. Nella puntata di questa notte abbiamo intervistato una delle più belle voci della musica italiana, Mario Biondi, che abbiamo incontrato in Sardegna a Porto Rafael in occasione del centenario di Rafael Neville, fondatore di quello che è uno dei luoghi più affascinanti della Gallura, appunto Porto Rafael. Ci collegheremo con la jazzista Susanna Stivali. Il 28 settembre realizzerà un suo concerto presso l'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. Franco Cava, nostro amico in diretta da questa città, ci aggiornerà sulla sua programmazione culturale. Con il nostro esperto di Bossa Nova, Sergio Ovaghimian Brasil, ascolteremo una selezione di brani di Caetano Veloso, reduce da un emozionante concerto a Brasilia. Ci sono stati gli 80 anni del SESC, vi racconteremo, vi spiegheremo anche che cos'è questa entità pubblica molto importante che divulga la cultura in Brasile. Vi invito come sempre a interagire con noi, fatelo attraverso Facebook e Instagram, direttamente sul mio Instagram e sul Facebook del sottoscritto. Io mi chiamo Max De Tomassi. Dopo Sergio Mendes con Seo Jorge c'è Maria Rita con un brano di Rita Lee Jones, Agora Só Falta Você.

Maria Rita Mariano, figlia di César Camargo Mariano, pianista, arrangiatore, colui che ha portato il piano Fender Rhodes negli Stati Uniti. Ovviamente è una butade quello che sto dicendo, è addirittura un paradosso, perché il Fender Rhodes comunque era già negli Stati Uniti quando lui andò a registrare insieme alla moglie Elise Regina e a Tom Jobim l'album meraviglioso Tom e Elise. Maria Rita, figlia appunto di Elise Regina e di César Camargo Mariano, ha iniziato la sua carriera con questo progetto discografico che si chiama esclusivamente, semplicemente Maria Rita. Un album che ha avuto molto successo, all'interno del quale c'era questa canzone di Rita Lee, Agora So Falta Você, una canzone scritta nella prima fase della grande rockettara brasiliana. Adesso ci sono gli Skanka con un brano scritto da Nando Reis e da Samuel Rosa che si intitola Resposta, un brano che ha avuto successo in ogni parte del mondo, anche nel mondo ispanico, dove è stato tradotto in spagnolo. Il brano si intitola Resposta e poi arriva Mario Biondi da Palau.

0: Mario Biondi, buonasera, buonanotte.
1: Ma buonasera, buonanotte a te, che piacere vederti ed essere qui con te.
0: Senti, ci incontriamo dopo tanto tempo, siamo stati in Brasile, è tanto tempo che ascolto la tua musica, è tanto tempo che sono innamorato della tua musica e oggi siamo qui a Palau, un luogo magico in questa fortezza di Monte Altura così evocativa che è stata giudicata la fortezza militare più bella d'Europa. Tu che giri il mondo con la tua musica puoi certamente valutare più obiettivamente il nostro patrimonio culturale, no? Perché ne vedi di cose in giro per il mondo.
1: Ne vedo tante, ma ogni volta mi innamoro e mi stupisco quando vedo le nostre bellezze nazionali, che sono tutte da scoprire, perché poi in questo piccolo stato che è l'Italia ci sono delle sorprese incredibili da andare a cercare, da andare a trovare.
0: Quindi quando stai fuori vedi le cose belle e dici, certo, però da noi ce ne sono ancora più belle.
1: Sì, no, beh, sicuramente il bello non è mai abbastanza, no? Anzi, in un periodo come questo, sì, in un periodo come questo dove comunque c'è forse un po' di carenza di bellezza vera e c'è molta finzione.

0: tipici della Sardegna, un luogo in cui creare una convivenza armoniosa fra bellezze naturali ed architettura. Per celebrare questo evento hai messo in piedi un repertorio che rende omaggio al 20° anniversario, quindi c'è un 100° anniversario, un 20° anniversario, il tuo, o meglio della tua This Is What You Are. Che cosa significa questa canzone per te? Quando leggi questo titolo, non so, sui resoconti della SIAE, la senti come una mamma o una figlia?
1: La sento come una sorella, cambio un po' le carte in tavola, perché è con me da 20 anni e mi ha accompagnato in giro per il mondo ed è anche la fautrice, no? di tante cose che sono riuscito a fare, ma anche il mio incontro con te, voglio dire, fa parte, cioè, sono tanti gli incontri grazie a This Is What You Are, a Burt Bacharach, a Ogerro, a Earth, Wind and Fire, a George Benson, ai grandi artisti che poi mi hai fatto conoscere anche tu negli anni, perché devo molto anche a te, ma lo dico sempre e mi piace ribadirlo.
0: Grazie.
1: No, grazie a te, veramente. Il Brasile è stata una bellissima scoperta.
0: E noi dobbiamo molto anche sei a chi, a Beppe Vessicchio, che ha fatto da ponte fra di noi, no? Grande Beppe. Lui mi disse: Mario Biondi ti vuole conoscere.
1: Il mio fratellone Peppe è stato un uomo veramente importante nella mia vita a livello musicale, mi commuove ancora pensarlo, mi emoziona tanto perché mi ha voluto bene, ci siamo voluti bene veramente tanto.
0: Sentiamoci This Is What You Are, Mario Biondi.

0: Mario Biondi, si parlava di architettura, parlavamo prima di Porto Raphael, no? Di questa convivenza armoniosa fra massi di granito e architettura, diventato un posto, non so se tu c'eri mai stato prima di questa esperienza, è davvero bello vedere delle persone che abitano in un'area geografica, in una montagna come quella, la collina di Porto Raphael, sembra un po' un post preistoria.
1: Sì, sì, è vero, ancora si respira questa sensazione un po' di, dell'uomo dalle caverne, ma sì, con tutto il rispetto per gli abitanti ovviamente, ma...
0: L'evoluzione, no?
1: Sì, assolutamente. Beh, poi guarda, io ho per esempio un amico che mi dice spesso che io ho qualcosa dell'uomo preistorico, no? Perché lui dice, ma tu sei ancora un uomo libero, con la testa libera, tu hai fatto 10 figli, dice, tu vivi ancora come l'uomo vero. Io dico, ma io non lo so com'era l'uomo vero, però credo molto nella natura, credo molto nella vita.
0: A proposito di libertà, no? E di architettura, quando sei stato in Brasile hai realizzato un album molto bello e molto libero che è If, forse anche ispirato dalla bellezza architettonica di Niemeyer, no? Che invece di mettere gli angoli metteva le curve, no? Di queste donne brasiliane che venivano in qualche modo raffigurate nei disegni che lui ha fatto. Ebbene, quest'album, queste giornate di If, al quale hanno partecipato grandi musicisti, come le ricordi?
1: Ah, le ricordo con grande affetto. E mi ricordo lo studio, ricordo gli andirivieni di questi musicisti brasiliani, con molti di loro sono ancora in contatto, con Delia Fischer abbiamo fatto anche delle altre cose.
0: Viene adesso in Europa a fare una tournée.
1: Mi ha scritto che viene giù in novembre, che probabilmente insomma avremo occasione di incontrarci. E poi sai che mi ricordo Mollica. Perché quando li fece ascoltare If, lui mi disse: tu non hai idea di che disco hai fatto. Mi disse: hai fatto una cosa di una bellezza che probabilmente capiremo qualcosa fra 20 anni, fra 30 anni. Dice: un disco di una bellezza incredibile. E questo ovviamente mi inorgoglisce, anche perché If è un progetto un po' come il mio nuovo disco in italiano. È un progetto che ho pensato, arrangiato, scritto con l'ausilio di Peppe Vessicchio e con alcuni parolieri che qualcuno mi sa me l'hai presentato anche tu.
0: Esattamente, poi lo ascolteremo. È un album di libertà questo If. All'interno di questa canzone c'è un brano che è stato scritto da un certo Bart Bacharach che si intitola Something That Was Beautiful, una canzone bellissima.
1: Perché la prima volta che gli dissi Bart, lui mi disse: no man, my name is Bert, not Bart.
0: Allora, sorry, Bert Bacharach.

0: Mario Biondi, Something That Was Beautiful. In questo album IF partecipano grandi musicisti brasiliani, c'è Riccardo Silvera, chitarrista magico, Marcello Costa alle percussioni, Delia Fischer che ha suonato un piano gigantesco, un piano a gran coda, e Jacques Morellenbaum. Era la prima volta che incontravi quei musicisti, che tra l'altro ti avevo fatto conoscere io, quindi avevo anche una certa responsabilità, però poi...
1: ti piace vincere facile a te, insomma.
0: Tu però hai, diciamo, incontrato la ritmica brasiliana nella casa, cioè loro giocavano in casa. Come ti sei sentito quando hai visto loro a suonare un tipo di musica che tu hai sempre, al quale ti sei sempre ispirato?
1: Ma devo dirti, con i musicisti mi sono trovato immediatamente in sintonia, sì, ed è stato divertentissimo guardarli, vederli e crescere e far crescere insieme a loro i brani nell'esecuzione. Uno che ovviamente, ammetto, mi ha messo molto in imbarazzo, ma buono e positivo, è Jacques Morellenbaum, al quale ho cantato la linea che avevo pensato per Bom Gidoer, e gli dissi: guarda, mi sentivo un po' Fantozzi in quel momento, faceva: guarda, scusi, io la canto, ma lei la prego, sia umano. E lui faceva: e lui mi guarda e mi fa: você a canta, io a sono. Mi ha spiazzato, e sono ancora, è uno di quei ricordi che mi rimane impresso nella mente e spero di ricordarlo per sempre.
0: Nella libertà dell'album IF c'è una canzone che si intitola Bean Lolly. Che vita vivevi in quell'epoca? Ti sentivi davvero da solo?
1: Ma mi sentivo da solo, e soprattutto volevo liberare una mia ex compagna che oramai stava diventando una farsa per certi versi, no? Perché ci raccontavamo di stare bene, ma non era esattamente così. Quindi, anche se grammaticalmente in inglese be lonely non esiste concettualmente, ma un po' mi sono voluto fare ispirare dal Bob Marley storico, che anche lui diceva delle cose che non avevano esattamente un senso grammaticale, però il be lonely era: stai da sola, vattene per i fatti tuoi, cerchiamo di stare bene fondamentalmente, no? Abbiamo avuto dei bei momenti, facciamo che rimangano dei bei momenti.

0: Mario Biondi Been Lonely, stiamo parlando con lui approfittando di questa sua presenza nella fortezza di Monte Altura qui a Palau in occasione dei 100 anni di Raphael Neville, il fondatore di Porto Raphael. Bene, nell'ultimo album che si intitola Prova d'autore c'è un evidente accenno al Brasile, come poi del resto in quasi tutti i tuoi album, come ho detto prima, la ritmica in particolare, certi viaggi melodici sono molto simili alla bossa nova, si avvicinano a questo genere musicale che ha rivoluzionato il mondo, il jazz. C'è anche un brano sentito Ai Ai Ai Ai Ai, che tra l'altro ha lo stesso titolo di un brano di Ivan Lins, che è un tuo grande amico, tu sei un grande fan, però questa canzone è totalmente diversa ed è molto bella.
1: Sì, si doveva chiamare Cachaça e Lime.
0: Che funziona tanto, soprattutto all'estate.
1: Sì, esatto, che poteva essere un cocktail interessante e comunque sempre di ispirazione brasileira. Però proprio hai centrato il target, mi è venuto in mente appunto la versione di Ivan e dissi perché no, ai ai ai ai ai, perché no, e mi piace il titolo. Sì, è un brano divertente, è un uomo che ha bisogno di libertà anche lì, è uno che ha voglia di evadere.
0: E poi il titolo è universale, perché chi è fra coloro che parlano una lingua latina o neolatina? Ai ai ai ai ai. Senti, Prova d'autore è un album tutto italiano, è il primo della tua carriera in italiano. Mi dici quante volte ti sei sentito dire dai fan, dai produttori, dai discografici, dai giornalisti, oh, ma quando fai un disco in italiano?
1: Sì, ma mi sono sentito dire anche il contrario molto spesso. No, no, in italiano, no, non cantare in italiano, perché in italiano non avresti lo stesso timbro, non avresti lo stesso risultato. Io dico, bah, non capisco, no, perché l'inglese è meglio. E io non credo molto in questa cosa, non ci ho creduto, tant'è che ho fatto 20 brani scritti, arrangiati e prodotti.

0: E questa era ai, Mario Biondi da Prova d'Autore. Il Brasile per Mario non è stato soltanto un episodio, una specie di esperienza, ma si è dimostrato un punto di riferimento, perché nel 2017 sei tornato a Rio de Janeiro e ti sei incontrato con un gruppo di musicisti geniali. Li citiamo: Mario Caldato, il produttore dei Beastie Boys, Cassin, Roger, Artur Verocai, Pedro Sai, Val Linz. Come è nato il progetto Brasil?
1: Ma in quell'occasione la Sony Music, io ero ancora in casting con la Sony Music, mi disse che c'era un produttore Sony Music Brasil che aveva il piacere di fare un disco insieme a me.
0: Era Paolo Junqueiro.
1: Bravo, esattamente Paolo Junqueiro, tu ti ricordi i nomi, io sono negato.
0: No, era un mio amico carissimo.
1: Mi hanno accolto in una maniera veramente meravigliosa, sono stati carinissimi. E il team di produzione con Mario Caldato è stato veramente un'esperienza strana, perché io sono stato un mese ed era il mese di gennaio, credo.
0: Piena estate.
1: In piena estate, e abbiamo preso praticamente tanta di quell'acqua per un mese intero che ho detto no, non è possibile.
0: Insomma, sì, a gennaio succede spessissimo, un mese intero di pioggia.
1: Un mese pieno, non ho fatto un giorno, ho detto ah, vado a fare una passeggiata a Copacabana, no, acqua, pioggia, acqua, niente.
0: Però disco bagnato, disco fortunato, perché è un disco semplicemente meraviglioso. Non so quali sono stati i risultati dal punto di vista delle vendite, che poi interessa la casa discografica, ma la bellezza dell'album è indiscutibile.
1: No, io sono innamorato di quel progetto, un disco sperimentale anche, perché poi ho giocato tanto con alcune cose più elettroniche, ho lavorato tanto con le coriste meravigliose stile brasileiro, che me ne sono godute veramente come un pazzo.
0: So che anche loro hanno goduto tantissimo la tua presenza dal punto di vista vocale, perché una voce come la tua è difficile trovarla in Brasile. Ce n'era solo una, quella di Tim Maia. Sentiamoci Devotion, Mario Biondi.

0: Mario, siamo in chiusura, tornando a questa celebrazione in terra sarda. Noi siamo in una fortezza del 1800, adesso è un luogo di interesse turistico, prima però ne ha viste tante, cioè era un posto dal quale ci si doveva difendere. Grazie alla bellezza della nostra terra e a quelle cose che sono successe poi nel passato, oggi come vediamo questi contesti architettonici che nascevano per offendere e per difendere, oggi invece nascono per accogliere?
1: Bella questa domanda, Max. Io penso che oggi le fortezze siano costruite all'interno di noi stessi e molto spesso non ci salvano comunque, perché il buonismo, l'educazione, l'abbiamo detto forse prima di iniziare la nostra intervista, è diventata un'arma a doppio taglio. L'essere generosi, gentili, affabili, viene quasi recepito come un'offerta, esatto, del fianco, e questa cosa qui mi fa molta paura e mi dispiaccio, perché vorrei un mondo sempre più disponibile l'un l'altro, con più bonarietà, perché poi alla fin fine l'amore salva tutto, è vero.
0: Speriamo di avere un futuro di pace, ovviamente, visto che viviamo una realtà abbastanza complicata.
1: Lo spero vivamente da sempre e oggi più di prima.
0: Torniamo per salutarci a questo brano in portoghese al quale tu hai accennato prima, raccontandomi l'episodio con Jacques Morellenbaum. A un certo punto hai conosciuto questo grande autore brasiliano, scrittore e autore di canzoni, Nelson Motta, che potrebbe essere una sorta di mogol italiano, che ha scritto per te questa canzone che in italiano si intitola Così bello che arriva a far male. In tutte queste parole italiane bastano tre parole portoghesi, bom de doer. Che cosa ti racconta questa canzone?
1: Ma è una canzone veramente di grande romanticismo, semplice, perché io l'ho scritta su due accordi, non è un'armonia particolarmente ricca, elaborata, esatto, e devo dire che Nelson ha centrato il target al 100%, questa bella da far male, cioè bello da far male, l'amore, l'assentimento così forte, ma questo incontro in riva al mare, quasi cinematografico, e la pioggia, una cosa che può sembrare quasi semplice, ma lui l'ha resa veramente magistrale.
0: I brasiliani sono forti nel minimalismo, mi sembra anche un po' una sorta di fotografia di Tom Jobim parte 2, no?
1: Sì, sì.
0: Questa pioggia che arriva al mare.
1: Io mi sono permesso anche di rifarmi a Tom Jobim su Rivederti, con la luce che attraverso i capelli brilla in un prisma che mi sono lì un attimino di ispirazione.
0: Ti strappo una promessa, nel prossimo album in italiano, quando deciderai di farlo, mi piacerebbe tanto fare una versione in italiano di Bom de Doer, quindi magari ci lavoriamo.
1: Questa è una bellissima idea, volentieri facciamolo, vai, Dio.
0: Grazie Mario, un bacione.
1: Grazie a te, sempre un privilegio, un piacere, ciao Max.

Mario Biondi lo abbiamo incontrato a Palau per questa commemorazione di Raphael Neville, il fondatore di questo luogo meraviglioso, queste case incastonate nella natura, nelle pietre, nel granito della Sardegna, della Gallura, Porto Raphael. I brani che abbiamo ascoltato era la famosissima This Is What You Are di Mario Biondi, poi ancora Something That Was Beautiful dall'album If, che ho avuto l'onore di coprodurre in Brasile tanto tempo fa, ancora Bill Lolley da If e poi Ai Ai Ai Ai Ai da Prova d'Autore. Devotion, un brano scritto da Roger, che noi conosciamo molto bene. L'album di Mario Biondi si intitolava Brasil, e sempre da If questa romanticissima Bon Jidouer, così bello, così bello, così intenso che fa male, brano scritto da Nelson Motta, cantato in portoghese da Mario Biondi. Adesso c'è il GR1 delle ore 2, ma prima voglio ricordarvi che dopo il GR c'è Susanna Stivali, Franco Cava e Sergio Omaghimian, un trio meraviglioso che partecipa questa notte a Seranotte Brasil. Adesso arriviamo all'appuntamento con l'informazione con Malum Magalhães. Casa pronta.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caro carburanti, anche i PFIS era limiti e prezzi al distributore, ed oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La premier Meloni parla di un segnale importante, poi dice il governo continuerà a sostenere le famiglie.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E a Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina, lo ricordiamo, alle 7 fino alle 15. E il ministro dell'istruzione Valditara difende il decreto scuola e via social, accusa la sinistra di grave immaturità politica. Nel mirino dell'opposizione soprattutto il tetto del 30% per la classe agli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano. Per Valditara la misura serve a evitare classi ghetto e a favorire l'integrazione. Il decreto stanzia inoltre oltre 14 milioni l'anno per potenziare l'apprendimento della nostra lingua. E Gran Bretagna, l'allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 le abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran.
5: Restano fuori casa anche stanotte le 85 famiglie evacuate dal villaggio vicino alla base militare di Fairford, mentre la foto dei 5 uomini arrestati per il tentato attacco rimbalza dai social media ai giornali, alla BBC, che per tutto il giorno ha raccontato in diretta quello che stava accadendo. Una giornata ad altissima tensione che ha visto però funzionare i sistemi di sicurezza intorno alla base che la Royal Air Force condivide con gli aerei militari americani, i caccia che partono da qui diretti in Iran. Il primo allarme infatti è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando la polizia ha avuto la segnalazione di 3 veicoli sospetti vicini alla base. Gli agenti armati hanno eseguito gli arresti. La zona è